0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 con Andrea Di Sanzo e Roberto Arduini, ora con il nostro racconto lunatico dedicato a Fausto Coppi, nato il 15 settembre del 1919.
1: I lunatici su Radio 2.

0: A 35 anni le classiche sono ormai traguardi irraggiungibili per i più, ma non per Coppi. Il Giro di Lombardia lo vedrà trionfatore per la quinta volta. Fausto, con gli anni, ha completato il suo bagaglio tecnico fino a vincere in volata. Raggiunto da Magni e altri qualificati avversari sui legni del Vigorelli, si impone appunto allo sprint. In quale corsa, in quale specialità non è emerso Coppi? La classe eccelsa, la serietà e lo spirito di sacrificio che hanno sempre informato la sua vita di atleta gli hanno permesso di aggiudicarsi anche le prove contro il tempo di maggior prestigio, tanto individuali quanto a coppie come il Baracchi di cui mostriamo l'edizione del 54.
1: Questo è un racconto di sport, di quelli che camminano paralleli alla storia di un paese e ne definiscono i contorni, le sfumature. È un racconto che prende dolcemente per mano anni del nostro passato e li porta direttamente in un romanzo.
2: È il racconto di un uomo, anzi di un uomo solo al comando, con la maglia bianco-celeste. Il suo nome è Fausto Coppi.
3: Un uomo solo al comando, con la maglia bianco-celeste. Il suo nome è Fausto Coppi.
2: Queste parole sono di Mario Ferretti, che per la Rai sta facendo la radiocronaca della 17ª e penultima tappa del 32esimo Giro d'Italia di ciclismo.
1: Il percorso è quello che va da Cuneo a Pinerolo. Sono 254 chilometri con 5 colli da scalare: Maddalena, Var, Isoar, Monginevro e Sestrier. La maglia rosa è sulle spalle di Adolfo Leoni, un velocista. Fausto Coppi è dietro di lui, ma quel giorno sembra avere una moto al posto della bicicletta. Nella poltiglia di fango e terra battuta della Maddalena, raggiunge i suoi avversari, li affianca, li supera, li stacca. Va su con un altro passo rispetto a tutti, un passo che nessuno riesce a tenere, che nessuno riesce nemmeno a immaginare di tenere. La tappa è sua, il Giro d'Italia è suo.
4: L'aria ossigenata e il vento macinato dai ghiaioni sono per lui un supercarburante. Anche sollevato sul sellino conserva la sua fluida scioltezza della presa diretta, mentre le auto al seguito hanno già ingranato la seconda. Sul Var ha lasciato indietro Bartali di 4 minuti e 20. L'aria è frizzante, Fausto si provvede delle calorie che brucerà sul vicino Isoar. Eccolo sbucare nella luce, ma tutta questa tappa per lui è luce.

0: È il 10 giugno del 1949. Un altro 10 giugno di 9 anni prima, dal balcone di Piazza Venezia a Roma, Benito Mussolini annuncia l'entrata in guerra dell'Italia e l'inizio di una catastrofe collettiva. Il giorno prima, il 9 giugno del 1940, un ventenne secco e allampanato che partecipa per la prima volta vince il Giro d'Italia. Ed è il più giovane di sempre. Da qui inizia il romanzo, destinato fin da quella fatidica data a intersecarsi con la storia d'Italia.
1: E va su.
2: Chi sei?
3: Sono uno che vuole correre, signor Cavanna.
2: Ma sì? E come ti chiami?
3: Fausto, compi Fausto.

0: che la bicicletta.
1: Fausto è nato a Castellania, in provincia di Alessandria, il 15 settembre del 1919. Quarto di cinque fratelli e figlio di contadini, costretti a gettarlo presto sui campi invece che sui banchi di scuola. Ma Fausto è così magro che lo chiamano Stringa e non va bene nemmeno per i campi. Cosicché viene destinato ad una salumeria dove fa il garzone.

0: fretta.
1: A 15 anni, con i soldi regalati dallo zio, marinaio di ritorno dal Golfo Persico, compra una bici Maino da 520 lire e partecipa alle prime corse non ufficiali, fino a che viene segnalato a Biagio Cavanna, il famoso massaggiatore di campioni, come Costante Girardengo ed Ilearco Guerra, che lo ammette alla sua scuola di giovani corridori e riesce a imprimere anche a lui le stimmate del campione, anzi campionissimo, nome con cui passerà alla storia.
2: Tutta questa fatica di adesso, vedrai, ti servirà un giorno. Ricordati sempre, Coppi. Ricordati che le esperienze amare sono le uniche che contano.

0: se starà.
1: 1946, la seconda guerra mondiale è finita, ha rimasticato e restituito un paese lacerato, diviso da una lotta fratricida tra italiani, diviso dal referendum sulla forma dello Stato del 1946, che aveva demarcato esattamente a metà lo stivale tra monarchici e repubblicani.
2: Lo sport è il rifugio di un popolo che vuole emendare il proprio recente passato, proiettandolo in un futuro di riscatto. Nel 1946 torna anche il Giro d'Italia, fermo alla vittoria di Coppi del 40.
1: Come tutti i protagonisti di un romanzo, anche Fausto ha il suo antagonista, che risponde al nome di Gino Bartali. Gli italiani si dividono pure qui, chi è per Coppi, chi per Bartali. Fausto è il nuovo che avanza, Ginaccio il vecchio leone per nulla disposto a cedergli il passo.
0: Ti ricordi quella volta che t'ho atteso a San Malò? Di memoria non ne ho molta, non ricordo proprio no. Mi ricordo viceversa che t'ho spinto sulla Spen. La memoria anch'io l'ho persa, non me lo ricordo bene. Che dirai mio comandante nel vedermi pedalare? Ti dirò seduta stante che è tutto da rifare.

0: Oh, se le prendeva!
1: Fausto Coppi, tutta la verità, nient'altro che la verità.
2: Tutt'altro che la verità.
1: Fausto, tutti i corridori portano una borraccetta nella tasca posteriore dei calzoncini. Se vi domandano cosa contiene, come rispondete?
2: Caffè, solo caffè.
1: Oppure?
2: Pepto-Cola, ricostituente.
1: E invece cosa contiene la borraccetta segreta?
2: La bomba.
1: Ti dispiace spiegare agli ascoltatori cosa è una bomba?
2: La bomba dovrebbe essere un paio di gambe di ricambio. È composta di ingredienti segreti. I più importanti sono la simpamina e la fiducia che la bomba funzioni.
1: Tutti i corridori prendono le bombe?
2: Sì, tutti. E quelli che dicono di non prenderne è bene non avvicinarsi con fiammiferi accesi.
1: Tu prendi bombe, Fausto Coppi?
2: Naturalmente, quando serve.
1: E quando è che serve?
2: Quasi sempre.
1: Sai darmi una definizione della cotta?
2: Meglio di una definizione sono gli esempi. Tour del 51, tappa di Montpellier. Fausto Coppi giunge al traguardo spinto da tutta la squadra italiana con 33 minuti di ritardo. E potrei continuare con le cotte di Coppi.
1: Senti Fausto, quando un corridore è in ritardo e passa vicino alla macchina dei giornalisti, cosa grida?
2: Ho forato 7 gomme.
1: Oppure?
2: Ho rotto il cambio.
1: E Fausto Coppi in questi casi cosa grida?
2: Ho forato 7 gomme, ho rotto il cambio.
3: Alla Milano-Sanremo, Coppi stravince dopo quasi 150 km di fuga solitaria, arrivando con 14 minuti di vantaggio sul secondo e 25 su Bartali. Il radiocronista Niccolò Carosio commenta: primo Fausto Coppi, in attesa del secondo classificato trasmettiamo musica da ballo. Il giro del 46 però lo vince Bartali, ma il ciclismo ormai è un affare tra due ciclisti, capaci di vincere 8 giri d'Italia, 5 Coppi e 3 Bartali, conquistando 39 tappe, 4 Tour de France, 7 Milano-Sanremo. La rivalità diventa anche politica, con Fausto definito comunista e Bartali democristiano.

0: Siamo a fine dicembre del 1959. Un uomo telefona dalla Francia a casa Coppi. Si chiama Angelo Geminiani. Suo fratello Rafael, amico e collega di Fausto, è a letto con la febbre alta. I due sono appena tornati da un viaggio in Africa, nell'Alto Volta, attuale Burkina Faso. Gli esami effettuati dai medici francesi hanno confermato che Rafael non è affetto da una semplice influenza, ma ha contratto la malaria. Anche Coppi ha la febbre e Angelo tenta in tutti i modi di informare la famiglia della malattia del fratello. Geminiani viene curato con il chinino e dopo 8 giorni di coma si sveglia e si salva. Coppi no, non gli viene diagnosticata la malaria e viene curato con gli antibiotici. Le telefonate dalla Francia vengono ignorate. Coppi non reagisce alle terapie, entra in coma e non riprende più conoscenza. Muore alle 8:45 del 2 gennaio del 1960, all'età di 40 anni.
1: E poi giù.
2: Penso che il sacrificio e la passione sia una parte determinante, forse più delle qualità stesse che uno possa avere. Bisogna perseverare perché ci sono dei momenti duri, anch'io nella mia carriera ne ho avuti tanti, ho avuto molti incidenti e mi sono sempre ripreso grazie soprattutto penso alla passione e oltre alle qualità che posso avere io.

0: grande come l'Iso Hard.
1: Le sue vittorie sono diventate un romanzo, le mie cronaca, dirà di lui il collega belga Eddie Merckx, che di vittorie ne ha conquistate anche più di lui.
2: Milioni di sportivi lungo le strade di tutto il mondo hanno scandito il suo nome, un nome che sulle ali di 100 vittorie si è tinto di leggenda. Per 14 anni primatista mondiale dell'ora, 2 giri di Francia, 5 giri d'Italia, 3 campionati mondiali, 9 campionati italiani. Queste alcune delle gemme della carriera di un atleta che dal ciclismo aveva avuto le più grandi gioie e i più grandi dolori. Un male misterioso l'ha stroncato quando ancora sentiva in sé sufficienti forze per continuare a correre. Forse non per vincere, ma per offrire un esempio di passione e di serietà alle nuove leve. Ora va verso l'ultimo traguardo. Fausto ci ha lasciato. Ma sull'Isoar, sul Galibier, sul Pordoi, su tutte le strade che lo videro passare da dominatore, resta l'eco del suo mito.
3: I Lunatici su Radio 2.

Purtroppo il tempo scorre, anzi corre, siamo arrivati al momento dei saluti. Un abbraccio a tutti quelli che sono stati con noi, grazie a Matteo Di Lelio al Di là del vetro, da Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, il Lunatici Radio 2 è tutto, restate qui, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte.

0: Buongiorno,
1: querido.
0: Buongiorno
1: a tutti. Benvenuti a Ruggito del Coniglio. Scusate, uno scusate preventivo per tutto quello che accadrà nel corso della stagione radiofonica. Un saluto da Marco Presta.
2: Un saluto da Antonello Dolci.
1: Io meschinamente vorrei far notare una cosa subito in apertura.
2: Di.
1: E cioè che il ricomincio del programma, usiamo questo ardito neologismo, il ricomincio del programma mi combacia con un abbassamento delle temperature.
2: È vero
1: o no?
2: Finalmente abbassamento delle temperature.
1: Dopo un'estate orribile, dai. Diciamo la verità. E questo cosa dimostra che chi ascolta il ruggito del coniglio sta fresco. Stai fresco se senti il ruggito del coniglio. Buongiorno a tutti, come state? Che avete combinato st'estate? Dite la verità. State bene? Sì. Io vorrei partire, concedetemi un momento di sentimentalismo.
2: Di.
1: Vorrei salutare con affetto e abbracciare forte i pochi proprietari ormai di Canotto.
2: Il Canotto.
1: Vengo da un'estate su una spiaggia popolare, insomma, una spiaggia abitata da esseri umani. E una volta c'erano i canottini, vi ricordate i canottini?
2: I canottini, come?
1: Quelli col piede, uno che
2: li gonfiava, sì.
1: E quelli si gonfiava. E uno andava su con le pagaie, con i bambini, poi di roccia. Non ci sono.
2: È vero.
1: Adesso tutti con ste piffero di assi da surf.
2: Sì.
1: Che non vengono usate come assi da surf, perché da noi non ci sono le onde, ma c'è sopra un signore, spesso di una certa età, in piedi, come fosse un pizzardone al centro di Piazza Venezia, che rema disperatamente, a volte cade.
2: Certo, che si fa? È uno
1: perché?
2: Sport.
1: Perché? Ma è uno sport?
2: È una cosa che va di moda adesso.
1: E i canotti via, cioè l'utilizzo è lo stesso del canotto.
2: Beh, però sembra che cammini sull'acqua.
1: È vero, è un po' più fighetto, diciamo così. Quindi io vorrei abbracciare i pochi proprietari di canotto che sono rimasti e dire... vi voglio bene. Poi, da cosa altro è stata caratterizzata quest'estate?
2: Beh, c'è una bellissima notizia che riguarda la schiusa delle uova di tartarughe, specie a rischio di estinzione. Per fortuna ci sono tanti nidi. È stata segnalata un'apertura appunto di queste uova, una schiusa cuccioli di caretta caretta. Il tipo di
1: tartaruga. Per carità, non è che io estimo moltissimo
2: sulla spiaggia di Museddu a Cardedu,
1: e fino a qui sarebbe cioè in Sardegna,
2: provincia dell'Ogliastra, sì,
1: normale. Si schiudono le uova, escono i tartarughini.
2: E il problema, vado a leggervi il titolo di questa notizia: le tartarughe si perdono e finiscono in una gelateria. Cioè, com'è possibile? La mattina si sono trovate queste tartarughe dentro la gelateria.
1: Le caretta caretta.
2: Sì, per colpa dei lampioni.
1: Perché le luci.
2: L'illuminazione artificiale le ha confuse. Quindi invece di andare verso il mare,
1: vanno verso la stracciatella. E il gusto buffo, praticamente. Le caretta caretta. Del resto. È un destino. Come già nella canzone di Battisti un po' si prevedeva questa cosa.
2: Cioè, in che senso?
1: Te ricordi la canzone famosa di Battisti?
2: Che?
1: E caretta caretta passava e quell'uomo gridava gelati. Quindi c'è
2: Battisti è stato profetico, gli artisti lo sono.
1: Una profezia di Battisti. Buongiorno a tutti, un abbraccio, vai che si comincia.

0: Riruggito del coniglio, ore 7, 50 minuti, 43 secondi. Siamo in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2 ed è il momento di aprire il cuore.
1: In che senso?
0: È un organo che è meglio aprire il cuore, certo. Per dire, insomma, dovendo scegliere un organo ad aprire, via, il cuore è in, come dire, in pole position. Ecco, amici cari, quest'estate, siamo sinceri. Siamo sinceri, parliamoci faccia a faccia. Facciamoci, ecco, se vogliamo. Abbiamo fatto un po' di vacanze. Abbiamo fatto noi, l'avete fatta pure voi probabilmente. Siamo sinceri, magari chi ha fatto un giorno, due giorni, una settimana, due settimane, un po' di vacanza, no? Avete mangiato quel calippo, diciamo così, no? Quella passeggiata in montagna, sulla spiaggia, è normale, è umano volersi riposare e ricaricare. Però questo, aver fatto un po' di vacanza, ci regala un senso di vergogna, questo senso di vergogna che ci pervade. C'è chi non ha fatto vacanza, diciamo la verità, siamo sinceri. Dice chi? Ve lo diciamo su immediatamente. Per esempio, siamo andati via a giugno noi. Sì. C'era la guerra in Iran, è durata tutta l'estate. C'era la guerra in Ucraina, è tutta l'estate. Israele è continuato a bombardare tutta l'estate, sia Cisgiordania che Libano. Quindi, amici, c'è gente che non ha fatto vacanza, lo vedete? C'è gente che lavora indefessamente per sfoltire l'umanità, vogliamo, però. Però ci scusiamo di aver fatto un po' di vacanza con queste persone, che dire, io mi chiudo in me stesso, mi socchiudo, vai avanti tu, perché fai capire, è un momento difficile.
1: No, è un momento, è un, diciamo, momento complesso, ci sono tanti accadimenti,
0: complesso.
1: A livello mondiale proprio.
0: Dici?
1: Perché leggevo ieri che mentre tutti lanciano l'allarme sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale, che potrebbe impossessarsi di internet entro 6 mesi e attaccare addirittura l'umanità entro il 2030.
0: Se siamo fortunati, naturalmente.
1: Il presidente americano Trump, avete presente? Il fagotto
0: umano,
1: dice che ci sono delle forze negative che cercano di rallentare lo sviluppo di questa tecnologia.
0: Delle forze negative che cercano di rallentare
1: lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
0: Il trionfo dell'intelligenza
1: artificiale. Finalmente, per una volta, queste forze negative hanno dei nomi.
0: Bravo, perché in genere si dice genericamente, invece questa volta sappiamo quali sono queste forze negative.
1: E ve li diciamo, senza censura.
0: Bravo.
1: Buon senso, lungimiranza e umanità.
0: Umanità. Queste sono le forze negative, diciamo che.
1: Comunque, Trump fa il gradasso perché sa che gli americani, nelle elezioni di midterm, sono pronti a dargli di nuovo fiducia senza nulla pretendere.
0: Ma tu stamattina.
1: Che?
0: Ma come senza nulla pretendere? Abbi pazienza, ha promesso $5,000 per ogni americano adulto che lo vota.
1: Per votare Trump non c'è cifra. $5,000 è come nella mancia in pizzeria per voi.
0: Sì,
1: se lo voti è perché proprio lo vuoi, perché te lo meriti.
0: È vero. Come state? No, ma va tutto bene, state tranquilli. Sì, che state andando al lavoro, forse siete arrivati, state portando i bambini. No, perché è tutto nei parametri, come dire, anche il fatto che a Venezia non abbiamo vinto una mazza.
1: Un piffero.
0: Al Festival del Cinema di Venezia abbiamo vinto quasi niente, nessun film italiano è stato premiato, è intervenuto il ministro Salvini, si è lamentato.
1: Ah sì?
0: Sì, ma non per questo, non perché non abbiamo vinto una mazza.
1: E che ha detto?
0: Per altri motivi, ha detto, sono stato lì al Festival di Venezia, non sembrava un Festival del Cinema, c'era troppa politica. Caro ministro, la stessa cosa, cioè succede un fenomeno uguale e contrario nel mondo della politica, che non sembra politica, sembra un cinematografo.
1: È vero.
0: E lei, ministro,
1: è vero,
0: diciamo che meriterebbe un Oscar in tal senso.
1: Tutti vogliono fare il protagonista in questo cinematografo.
0: C'è purtroppo questa elefantiasi dell'ego che in qualche modo condiziona la vita umana.
1: Alziamo gli occhi al cielo, perché oggi, peraltro, l'ha detto anche GR2, il compleanno di Papa Leone XIV.
0: Auguri di santità.
1: Papa Prevo scompie 71 anni, tanti auguri.
0: Che per un papa, diciamo la verità, è un adolescente.
1: Certo,
0: è un papetto, è un papetto.
1: E per l'occasione ha ricevuto la visita a Castel Gandolfo di suo fratello John Prevost.
0: Una cosa bella.
1: Sì, che a quello che dicono le cronache lo ha aiutato a fare la dichiarazione dei redditi.
0: No, fammi capire. Cioè il fratello del Papa è andato a trovare il Papa.
1: Avevano aperto il computer e l'ha aiutato a fare la dichiarazione
0: dei redditi. La dichiarazione dei redditi del Papa.
1: Ma vi rendete conto?
0: Ma è bellissimo.
1: Il Papa che fa la dichiarazione dei redditi. Voglio dire che se ce n'è uno che avrebbe diritto a un paradiso fiscale, fiscale è lui. Beh, no?
0: Oddio, dai. Se parliamo di paradisi fiscali, Papa è l'unico che Papa si può avvicinare senza destare sospetto, diciamo. Ecco.
1: Poi, che detrazioni avrà il Papa?
0: Le detrazioni fiscali del Papa, quali saranno?
1: La benzina della Papa
0: La benzina della Papa Mobile.
1: L'incenso?
0: Sì, l'incenso è un costo.
1: Un po' di spese di rappresentanza, i regalini che fa le persone che lo vanno a trovare.
0: E anche l'assicurazione sulla vita.
1: Nel suo caso la vita eterna.
0: La vita eterna, sempre un'assicurazione sulla vita. Ma ieri sai una cosa, scusa, mi si consenta. Ieri, ma ieri ero da mamma, passata domenica con mamma, abbiamo visto la televisione.
1: Come sta? Tutto bene?
0: Bene. E c'era una manifestazione sportiva da Budapest.
1: Budapest.
0: Di atletica leggera.
1: Sì.
0: E ho visto i 400 metri piani, corrono.
1: Sì.
0: Una gara di velocità bella, un classico. Ma io ho notato una cosa, ci avrete fatto caso pure voi. Una volta le gare di velocità. Io mi ricordo, ai tempi di Mennea e Borzo, inquadravano gli atleti ai blocchi prima della partita.
1: In preparazione.
0: Gli atleti erano tesi, concentrati,
1: come
0: sembravano
1: no?
0: corde di violino.
1: Sì.
0: Se tu ti fossi avvicinato a Mennea, quello ti sbranava.
1: Giustamente.
0: Quel momento supremo, ieri, ieri, in questa gara, credo da Budapest, hanno fatto una carrellata. Cacchio, sembrava X Factor, tutti a salutare, ballavano, facevano. Ma che succede? Cioè, improvvisamente è tutto uomini e donne di Maria De Filippi.
1: È così.
0: Ma no, ma non va però. No. Chiedo scusa.
1: È tutta una grande diretta Instagram.
0: È tutta una viviamo in una spaventosa diretta Instagram. Vabbè.
1: A proposito,
0: che succede
1: c'è l'attrice Claudia Gerini, che quest'estate.
0: Che salutiamo pur non conoscendola.
1: C'è questo video che è stato molto commentato, è pubblicato anche dalla pagina Facebook di Radio 2, attenzione, quest'estate, che stava in vacanza a Patmos in Grecia, e lei che ha fatto, a un certo punto si è buttata da questo veliero, andava su un veliero,
0: chi di noi non si è buttato da un veliero?
1: Si è buttato
0: anche Wendy di Peter Pan cercavano di farla buttare dal veliero,
1: si è tuffata all'indietro, facendo un tuffo devo dire ragguardevole.
0: Bella, brava.
1: Il problema è che poi lei aveva un costume intero senza spalline, e nel tuffo gli si è abbassato il costume,
0: che vogliamo fare?
1: È riemersa in topless. E lì capirai sui social, lei devo dire è stata brava, si è coperta, sembrava la Venere di Botticelli, si copre il seno.
0: Ma perché? Tu mi fai paura però, cioè perché sei andato su sta notizia?
1: È stata una figura un po' fortina.
0: Vabbè, ma no, ragazzi, l'estate esiste proprio per farci fare
1: brutte figure.
0: Secondo me sì,
1: è vero.
0: Allora parliamone, proprio
1: adesso
0: che usciamo, stiamo appena uscendo dall'estate forse.
1: Sì, raccontateci la figuraccia che avete fatto quest'estate o quella che avete visto fare, è un parente stretto voglio dire.
0: Figuraccia brutta, non vi voglio dire nulla, è inutile, sarebbe solo doloroso. Lasciate che i ricordi riaffiorino. Che figuraccia avete fatto quest'estate?
1: Già per me mettermi in costume
0: già
1: dire.
0: Sono momenti traumatici. Eravate al mare, eravate in montagna, dove eravate?
1: Siete scivolati durante il sentiero.
0: Che ci avete fatto con quel gelato? Insomma, voi lo sapete, diteci tutto.
1: Raccontateci tutto all'800 800 002,
0: oppure sempre 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook. Amici, cominciamo bene, cominciamo con i Beatles. Fosse un bel segnale. Buona.

0: 8-3 minuti, 25 secondi, leggo un'ultim'ora di Televideo.
1: Sì.
0: Elezioni Svezia è testa a testa.
1: Testa a testa, ora, la destra, testa no?
0: La destra e la sinistra, testa a testa. Ora, se fossero elezioni in Italia, di che teste si tratterebbe? Sarebbe più facile intuirlo, diciamo così. Vabbè, allora, attenzione, figuracce estive. Succede che uno fa una figuraccia, esci. Una volta mio zio uscì dalla cabina, che si era cambiato per venire a spiare, si era dimenticato di mettere il costume, cioè è uscito nudo. Se n'è accorto dopo tre passi, dopo che una signora con un bambino in braccio lo ha guardato attonita. Ah, è rientrato. Può succedere, la figuraccia estiva capita, raccontatecela all'800 800 002.
1: Come sta per fare Luisa da Torino? Ciao Luisa.
0: Buongiorno Luisa.
2: Bentornata
0: Luisa, ho cercato di anticipare. Bentornata
1: la
0: Luisa,
1: la prima ascoltatrice, la prima telefonata di questa 32esima serie di
0: una colpa che ti verrà rinfacciata negli anni a venire. Senti Luisa, che figuraccia hai fatto quest'estate?
2: Eccomi qua, allora sono andata a fare un giro nei Balcani con le mie figlie, in Bosnia chiaramente non si beve molto alcol ai pasti, via dicendo, noi siamo state super rispettose, poi arriviamo in un'oasi di pace in Montenegro, a Kotor, un residence noto per la meditazione, il silenzio, la pace, lì trovo finalmente una bottiglia di vino bianco buono, la porto sul balconcino, apparecchio tutto, poi decido di tenerla da basso vicino al tavolo che c'era più ombra, e in avvertitamente ho mosso il piede e non ho visto che i ferri del balconcino erano parecchio larghi ed è volata giù come un meteorite, dove giocavano i bambini, è esplosa in 8 miliardi di pezzi, tipo una grandinata di frammenti di vetro, e quindi io e le mie figlie alla velocità della luce nell'oasi del silenzio a gattonare, a raccogliere sti venti, col sedere per aria nell'isola di pace, meraviglioso.
0: Luisa, perdonami, io adesso, per carità, io apprezzo questa tua scelta, però tra, diciamo, le vacanze e il, come dire, il ritiro spirituale c'è una differenza, figlia mia. Oppure vai nel residence, sta zitti, non si beve, non toccate, fermi, che fate lì, mettetevi il cilicio, mamma mia, Luisa, grazie.
1: Notevole la figuraccia che ci segnala Riccardo sulla pagina Facebook. Stavo in farmacia con la farmacista bella,
0: la famosa farmacista bella,
1: buona,
0: non, per favore,
1: e parlavo così del mio ritiro.
0: Si parlava di supposte, diciamo, lui per sedurla gli ha detto, ma quelle supposte
1: questo eritema, quindi lei mi ha dato
0: questo eritema,
1: mi guardava un po' strano,
0: te credo,
1: poi sono tornato in macchina, mi sono guardato allo specchietto, avevo un caccolone appeso,
0: ho
1: preso a pugni lo sterzo,
0: lo credo,
1: mi è presa una crisi, io pensavo,
0: sterzo che già era incrostato, ma non voglio sapere altro, Nadia ha chiamato l'800 800 002 da Legnano. Buongiorno.
1: Ciao Nadia.
0: Nadia, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Conigli, grazie di avere la possibilità di parlare con voi.
0: Grazie a te di averci chiamato. Nadia, che figuraccia estiva hai fatto?
3: Allora, quest'estate sono andata in Giappone a riprendere mia figlia che ha fatto un Erasmus di 6 mesi.
0: Sì.
3: E lei si era ben raccomandata, mi raccomando, mamma, guarda che insomma ci sono delle cose da rispettare, cose che, insomma, c'è una cultura molto diversa. Io ho detto, ma figurati, cioè sono una bravissima persona, modo.
0: Sì, ma non è che vengo in Giappone e lì mi metto a cantare a squarciagola e le canzoni di Toto Cutugno.
3: Sono una personcina per bene.
0: Sì.
3: Quindi primo giorno appena arrivati andiamo a fare colazione in un combini che è uno di quei localini dove c'è un po' di tutto.
0: Sì.
3: Si compra da mangiare, si può fare caffè, insomma varie cose. Siamo entrate, abbiamo preso le nostre cosine, siamo andate alla cassa, abbiamo pagato e all'ingresso c'era un angolino anche con le macchinette del caffè, dei tavolini. Noi ci siamo messi lì tranquille, a aprire i nostri pacchettini, a mangiare. Ci siamo spaventate perché in contemporanea tutte le tre commesse che c'erano alla cassa hanno cominciato a fare dei gesti, a farci delle X con le braccia, fermo,
0: come fosse la giuria di X Factor, facevano, e perché?
3: Esatto, praticamente non potevamo mangiare lì, perché in Giappone è vietato mangiare per strada o anche nei locali, a meno che non ci siano dei tavolini, delle sedie di posti adibiti, ma non si può assolutamente mangiare così in piedi o appoggiati a un tavolino non che era lì magari per un altro utilizzo.
0: Il giapponese
3: è stata
0: giustamente
3: la nostra prima figuraccia.
0: Ma beh, del resto voglio dire, quello si chiama combini. Quel locale, quindi che combini, che l'italiano combini. Inevitabilmente però vedi come non si può mai stare completamente rilassati,
1: un momento di distrazione.
0: Mamma mia, Nadia, grazie, figuraccia in Giappone.
1: Ancora Stefania, stavo in spiaggia a Villa Simius, Sardegna, bellissima. Lancio la palla ai miei figli che erano in acqua e colpisco in testa un signore che stava beatamente chiacchierando con degli amici. Sarei voluta morire.
0: Non l'ha ammazzato, no, però là è lì il problema di quelli che giocano a pallone sulla spiaggia, poi ne parleremo un giorno. È un altro problema, perché fra giocare amorevolmente con i bimbi e organizzare la semifinale di Coppa UEFA, c'è una differenza. Ecco.
1: Ancora l'amica Marina, settimana in Alto Adige con tutta la famiglia di mio marito, andiamo su mia proposta a un parco, c'era questo percorso difficile da fare sugli alberi, questi percorsi che si sa
0: che uno fa per complicarsi la vita.
1: Cioè, a un certo punto mi blocco e dico, ma io rimango qui, ma chi gliela fa? Mi ha preso proprio un attacco brutto di paura.
0: Certo.
1: Arriva mio nipote di 7 anni e strilla: a zia, a vatte voi muove!
0: Mamma mia, che umiliati. Capito? Dal nipote di 7
1: anni. Tutti che si sono alzati su.
0: Sì, ma perché
1: voi muove?
0: Perché uno si infila in una situazione da Rambo? Perché? Perché ce le andiamo a cercare?
1: Ce le andiamo a cercare.
0: Sentiamo Livio a Cesena. Livio, buongiorno.
1: Livio?
4: Buongiorno.
0: Livio, buongiorno.
4: Allora, io ero. Dunque, prima di tutto sono decenni che vi ascolto e qualche anno che cerco di prendere la linea, ma questa è la prima volta.
0: Questa volta ce l'hai fatta.
4: È successo questo, velocemente. Ero in Portogallo, ho preso una macchina a noleggio.
1: Sì.
4: A un certo punto, come capita nelle auto, girando uno ha bisogno di fare rifornimento.
0: Sì.
4: Mi sono fermato e ho cercato di aprire lo sportellino, cercavo levette, ganci, gancini, ho chiesto ai vicini che stavano facendo rifornimento, sono andato dalle ragazze del service, è uscita una ragazza, ha appoggiato il ditino sullo sportello e questo si è aperto.
0: Come per miracolo,
4: figura del cavolo.
0: Ora, che idea si fanno all'estero di noi?
1: Brutta.
0: Vabbè, Livio, grazie. Io ho fatto peggio in Scozia. Ho noleggiato una macchina. Terribile con la guida dall'altra parte.
1: Non si fa.
0: Ho fatto tutta la fiancata. Ma appena uscito dall'autonoleggio.
1: Ho visto l'autonoleggio.
0: Mi ha visto.
1: No.
0: Mi ha visto e credimi.
1: Ma neanche lo specchietto, la fiancata.
0: Mi ha prospettato delle soluzioni che adesso non sto a dirvi. Vabbè, che figuraccio avete fatto quest'estate? Ditecelo chiamando all'800 800 002 o scrivendo sulla pagina Facebook, senza dimenticare mai, cari amici in ascolto, che fate parte di un'armata.
1: Eh sì.
0: Un'armata
1: importante.
0: L'armata del coniglio.

0: 8-15 minuti, 15 secondi. Qual è stata la vostra figuraccia di questa estate in vacanza? Ditecelo all'800-800-002 o anche di questa estate in città.
1: No, certo.
0: Il numero è sempre 800-800-002.
1: Ma c'è una notizia, secondo me porta anche fortuna. Ci arriva dall'India un ricercatore indiano, allora, della Manipal University di Jaipur.
0: La grande... millenaria cultura indiana, attenzione,
1: ha detto: come possiamo creare del cemento, del cemento più resistente,
0: duro,
1: e meno dannoso per l'ambiente.
0: Bravo, questo è importante, meno duro e meno duro
1: perché,
0: e meno
1: perché bene. Come fai poi a smaltire i calcinacci, queste cose fastidiose? Allora si è messo lì a studiare, ha studiato anche come facevano gli antichi romani, no, la malta, i cementi dell'antica Roma, e gli è venuta un'idea geniale,
0: diciamo,
1: utilizzare cemento, una materia di scarto
0: duro, diciamo,
1: che in genere viene vituperata, le feci umane.
0: Cioè, ma però scusa, quanto devi essere stitico per fare sto cemento duro?
1: No! Mischi, no, sabbia, ghiaia, acqua
0: e questa
1: malta, diciamo, biologica, attenzione, a chilometri zero, che puoi produrre anche da solo.
0: Certo, con la tua famigliola, diciamo, e lì ti costruisci casa.
1: È riuscito a realizzare questo cemento molto più resistente di quello comune, e con un impatto ambientale, dice lui, meno grave.
0: Sarà bene avere dei deodoranti dentro casa, naturalmente. Perché, ecco, però vedi, se poi uno un mese non riesce a pagare il mutuo e gli scappa la frase: ma no, mi sto rovinando per sta casa di me, diciamo che in questo caso sarebbe un'esclamazione abbastanza giusta, ecco. Vabbè, allora attenzione, brutte figure fatte l'estate, diteci, raccontateci, liberatevi. Sentiamo Enrica da Vicenza, che ha chiamato appunto l'800-800-002. Buongiorno Enrica.
2: Sì, pronto, ciao. Allora, intanto complimenti per la trasmissione, è la prima volta che riesco a prendere la linea, quindi sono anche un po' emozionata.
0: Benvenuta Enrica, Enrica, che ti è successo?
2: Allora, praticamente quest'estate andiamo su Obedollo a vedere il ritiro del Vicenza, perché noi siamo tifosissimi del Vicenza.
0: Benissimo.
2: E in questa squadra c'è un calciatore che si chiama Leverbe, che è francese, e a me piace tantissimo, è veramente un bel ragazzo.
0: Sì.
2: Allora, i miei figli lo sanno, quindi continuano a prendermi in giro ogni volta. Arriviamo sul ritiro, a mio figlio più grande stava facendo la collezione delle firme dei calciatori, mancava solo la sua. Arriviamo, li vediamo, lo riusciamo a chiamare, viene lì e fa la firma sulla sciarpa. Mio figlio più piccolo ha la brillante idea di avvicinarsi alle verbe e dirgli: lo sai che la mia mamma ha una cotta per te?
0: No, allora però...
2: allora io sono diventata rossa come la sciarpa, praticamente. E poi ho dovuto anche fare la foto, perché vabbè, ero lì, ho detto bene, approfitto.
0: Ma non
2: però,
0: si dice questo. Dove gioca poi? In che ruolo gioca sto ragazzo?
2: È difensore centrale.
0: Allora, ma non si mette la mamma in queste... Io capisco che la società si chiamava Lame Rossi Vicenza, ma non Rossi di vergogna, però. Dai, non si fa.
2: Esatto.
0: Ma lui come ha reagito a questa cosa?
2: No, niente, ha fatto un sorriso, va bene, ha detto un bambino, però io sono diventata rossa come un peperone.
0: Lo credo.
1: Creature meravigliose.
0: Enrica, grazie, buona giornata.
1: Ci scrive Romina. Stavo in hotel e facevo colazione.
0: Fino a qui, diciamo che è quella situazione normale. L'italiano
1: ama la colazione in hotel.
0: Si mette anche in tasca qualche merendina, nel senso che
1: c'hai cose già pronte.
0: Nel corso della giornata, camminando, visitando luoghi, magari, no?
1: Non si fa. Allora, stavo lì a fare colazione e non si potevano attostare la crescia perché si sarebbe incastrata nel rullo.
0: Non si poteva.
1: La crescia è una sorta di pane.
0: Tostare la crescia.
1: La crescia.
0: Tostate la crescia,
1: Io comunque l'ha voluto fare e ha preso fuoco
0: ha dato
1: proprio
0: fuoco all'intero albergo, diciamo. Del resto l'essere umano procede anche per tentativi, diciamo la verità. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare, che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
1: Fra poco vi si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
1: Alle 7.45, sempre qui.
0: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo dopo in onda.
1: Vabbè, mi stendo un attimo
0: se
1: però.
0: Si stende, il povero Dose si stende. Che dire,
1: fra poco.
0: Ci risentiamo fra poco.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

Sono le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: ragazzi, la ricerca continua.
1: Io invece mi sono appena scartavetrato le orecchie, ho sbagliato a mettere la mano sotto il pulsantino delle cuffie e mi è partito 6.000 decibel nelle orecchie.
2: Ma una certa età fa bene, perché più si diventa vecchi più bisogna alzare il volume.
1: E non capito? Solo il volume, anche l'umore.
2: Ecco, hai sentito per esempio la prima di...
1: Sì.
2: Com'era?
1: Questo è il secondo gallo della giornata.
0: C'è anche un terzo,
2: Aiuto!
1: Questo è il mio preferito.
0: Dopo ve li presento, Dopo ve li presento. Perché sto investendo tutti i miei, il mio budget in pollame.
1: Sì, ma ti ho già detto che qui in Rai non puoi far entrare gli
0: animali. Tranquillo, non c'è problema. Buongiorno, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, sono le 6 e 2 minuti, siete su Radio 2. Un saluto ai mattinisti, professionisti del mattino.
1: Un saluto agli sveglioni, quelli che ancora non capiscono bene cosa fanno al mondo.
0: Come te.
2: Un saluto invece ai miei simpaticissimi eroi del dritto, ma anche alzo la mano perché ne ho visti ben 5, i corridori delle 6 del mattino. Radio 2, ci siamo tutti.
0: Arriva un duet, due canzoni senza interruzioni. Metti la bocca!

0: Tranquilli con due canzoni prima di parlare, quindi gli ascoltatori possono tranquillamente svegliarsi senza sentire il milanese imbruttito che inizia a lamentarsi.
1: No, adesso io stavo cercando un mojito, un Negroni con la canzone che abbiamo appena sentito.
2: Ti piaceva il mood?
1: Sì, sì, il mood è di essere in una baia.
0: Never Going Home dei Kungs, una band francese, come dice Stringhead, che ha controllato.
1: Stringhead mi controlla.
0: Allora, parliamo di galline.
2: Sì,
0: chiudiamo
2: sì.
0: Il discorso.
1: Sì, ma so, però no, anche sta ragazzi, cosa delle galline basta.
0: Portate cioè, rispetto, mi sono impegnato.
2: Lui no, ha certo, fatto uno studio pollonogico, come si
1: allora,
2: può dire?
1: Sì, però scusami, anche il nostro direttore ti ha detto che non devi portare animali ma qua, a parte me.
2: L'hai
1: non
2: capito,
1: puoi portare
2: l'ha
1: nessuno.
2: Capito, non c'è pezzo, deve andare avanti. Falla andare avanti.
0: Il primo gallo, il primo gallo, quello che avete sentito, questo per intenderci.
2: Quello è più carino, no?
0: Sì, questo è abbastanza tradizionale. Lui ha studiato canto.
2: Ah, ma è quello che ha fatto con me la comparsa in una pubblicità, sì. Era quel gallo là.
0: Brava, lui è
2: simpaticissimo, tra l'altro.
0: Ha studiato pianoforte, canto.
2: Bravo,
0: è
2: un, se la cavava
0: è il
2: bene,
0: gallo di Marozzo.
1: Gallo di Marozzo.
0: Invece poi c'è il gallo di Denizli. E questo qui, sentitelo un po', vieni avanti un po'.
1: Vieni,
2: vai,
1: va.
2: Vieni. Oddio, c'ha un po' sta voce che tende a scalare, no?
1: Scusami.
2: Sembrava quasi strozzato, poverino,
1: no,
2: me lo fai risentire?
1: No, no, è perché è emozionato, non ti preoccupare.
2: Si è strozzata la voce, vabbè. Dici?
1: Sì, un pochettino sì. E invece l'ultimo?
0: È il gallo di Cemani.
1: Cemani, sentiamo.
2: Oddio, non finisce più.
1: Ma questo...
0: Questo
1: rosso.
0: È pericoloso, eh?
1: E però probabilmente questo qui non lo usano per svegliarti, lo usano per farti confessare. Cioè te lo mettono davanti finché non confessi questo. Ma basta!
2: Va bene, ti dico tutto, basta che lo finisci!
0: Che dite, ragazzi? Continuo la ricerca o ci affidiamo a questi tre?
1: Allora, io continuerei.

0: Beh, lei ha deciso di togliere il cognome.
1: Miley,
0: se si chiama Miley Cyrus, ha deciso di chiamarsi soltanto Miley in questo progetto nuovo, sapevate?
2: Ah, solo Miley?
0: Sempre
2: no,
0: lei.
2: Non sapevo.
1: No, neanche io lo sapevo, grazie per questa informazione, ma visto che il mondo è pieno di brutte notizie, penso che sia arrivato il momento di entrare in un mondo più bello, un mondo che desideriamo tutti.
0: Certo, le good news.
2: Politica.
0: Nel centro-sinistra continua il confronto sulla linea da tenere verso il governo. Elly Schlein rilancia la sfida a Giorgia Meloni, mentre Giuseppe Conte marca le distanze soprattutto sul sostegno militare all'Ucraina. Il famoso campo largo, insomma, continua a cercare una posizione comune.
2: Beh, insomma, il campo largo ormai è talmente largo che per trovare Conte e Schlein nello stesso posto devi usare Google Maps, secondo me, no?
1: Esteri!
0: Donald Trump ha ribadito il suo sostegno a una possibile Irlanda unita, provocando reazioni soprattutto tra gli unionisti nordirlandesi. Sulla possibile indipendenza della Scozia invece il presidente americano ha preferito non pronunciarsi per ora.
1: Trump vuole unire l'Irlanda, ma sulla Scozia non si pronuncia. Giustamente, prima finisce il risico, poi apre il Monopoli.
2: Esteri 2.
0: In Lituania è scattato un allarme nei cieli di Vilnius per quello che sembrava essere droni. Sono decollati anche i caccia NATO ed è stato chiuso l'aeroporto. Si è scoperto poi che si trattava solo di uno stormo di uccelli.
1: Hanno fatto decollare i caccia NATO per uno stormo di uccelli. Praticamente hanno mandato Top Gun a cagare sui piccioni.
2: Economia.
0: Ieri il Sole 24 Ore ha messo in evidenza la situazione dell'edilizia scolastica. Circa una scuola italiana su

0: Avrebbe bisogno di essere ristrutturata nonostante gli interventi finanziati anche attraverso il PNRR.
1: Una scuola italiana su tre da ristrutturare, le altre due stanno aspettando che cada il soffitto invece per avere la conferma, secondo me.
0: Scuola 2! Oggi riaprono le scuole in altre 7 regioni italiane. Per milioni di studenti ricominciano le lezioni, interrogazione, compiti e soprattutto la tradizionale sveglia del mattino dopo mesi di vacanze.
2: Ricomincia la scuola, milioni di ragazzi stamattina hanno finalmente scoperto a cosa serviva quella sveglia che avevano sul comodino.
1: Poveri!
2: Sì, ragazzi, sveglia!

0: E Sister Sledge, We Are Family, era il 1979 quando Neil Rogers rifiutò di produrre il disco di Mick Jagger per fare l'album delle allora non molto conosciute sorelle Sledge.
1: Beh, guarda, in un modo
0: importante.
1: Ma sì, in un modo o nell'altro cadeva in piedi, perché non è che diceva, sai, non ho fatto l'album di Pinco Pallino e ho fatto questo. Beh, We Are Family è diventato un inno,
2: però, familiare, no, direi.
1: Sì.
0: Però in quel momento lì loro non erano famose, una bella scommessa, no?
1: Sì.
0: Ti dicono di produrre Mick Jagger e le sorelle
1: Sledge.
0: Insomma, una decisione devi prenderla.
2: Va comunque bene. A proposito di We Are Family e di queste famiglie, ieri in tante regioni d'Italia è cominciata la scuola. Alcune scuole sono cominciate,
0: sono partite addirittura il 7 settembre a Bolzano.
2: Sì. Vedi?
0: Sì, poi dopo il 10 settembre Val d'Aosta, Veneto, provincia autonoma di Trento.
1: Non mi ricordo.
0: Il 14
1: memoria.
0: Settembre ieri Friuli Venezia Giulia, la nostra Liguria, la Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte e Umbria, e oggi partono Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Toscana.
2: Ah, io non so come vi siate trovati voi a scuola, parlo di voi all'ascolto, ma anche di noi qui in studio. Ieri il delirio, mio figlio, allora, doveva mettere il grembiule ma non doveva portare i compiti, doveva portare il quaderno blu e il quaderno rosso ma non quello bianco e giallo, entrava dal centro sportivo ma usciva dall'uscita laterale, entrava alle 8:30 ieri, alle 9:30 oggi, usciva alle 11:30 ieri, alle 12:30, cioè, ma com'è possibile? Perché non fanno
1: poi si lamentano se i giovani d'oggi si drogano,
2: o tornano a casa a piedi da soli? Quanti settenni sono tornati a piedi perché qualcuno se li ha dimenticati?
0: Allora, voi siete genitori, quindi avete, cioè, comunque il mio sostegno, no? Però devo ammettere che io non ci ho capito niente.
2: Complicato.
0: Cioè, non ho capito, ma non possono partire tutti insieme, tutti allo stesso orario?
1: Anch'io mi
0: entrare tutti quanti. Capisco. Alle 8:30 e tutti escono all'1 in tutta Italia.
1: Anch'io mi faccio la stessa domanda, perché io non capisco per quale motivo una regione deve iniziare dopo.
0: Ad esempio, la Sardegna inizia domani.
2: Beati loro. Vabbè, loro perché avevano diritto all'ultimo bagno.
0: Ah sì?
1: Ah, giusto.
2: Forse regione di mare.
1: Pensa che non avevo capito quello che dicevi e pensavo che avessero diritto all'ultimo bagno, cioè inteso come toilette.
0: Ho capito. Ad esempio anche la Basilicata inizia domani. Anche lì probabilmente avevano diritto all'ultimo bagno.
1: Ma sai, non capisco, cioè tanto i giorni sono quelli, non è che finiscono.
0: E l'Abruzzo invece che motivo ha di iniziare domani?
1: L'Abruzzo è per punizione.

0: Joliere Achille Lauro su Radio 2, 6:25. La canzone si chiama Per noi. Cos'era per noi la scuola? Cioè, adesso per me che cos'era la scuola? Io entravo, ho iniziato la scuola a 5 anni col mio astuccio di Batman.
1: Beh certo ragazzi.
0: E sono uscito a 19 col mio astuccio.
1: Di Batman?
0: No, no, col mio astuccio. E comunque da lì in poi insomma il viaggio non si è fermato, perché quello che mi ha insegnato la scuola è un quarto, no? Poi delle cose che ho imparato per strada.
1: Certo.
0: Quindi cioè, devo dire che la radio ad esempio per me è stato
2: una palestra, un po' una scuola anche questa.
0: Io andavo invece, ho provato a fare, che ne so, l'università, ma la radio e il conservatorio di Milano mi impedivano di seguire tutto quanto, quindi io mi sono fermato là.
1: Scusate, no, adesso tu hai detto una cosa sacrosanta, l'astuccio.
0: L'astuccio?
1: Dove è l'astuccio di Batman, giusto?
0: Sì, ce l'ho ancora. No,
1: aspetta, qual era l'astuccio di Batman?
0: Tu c'avevi quello di Superman.
1: No, io avevo quello di Barbie, perché me lo passava mia sorella, perché ne avevo...
2: Esatto, che si passavano le varie certo. cose.
1: Però com'era fatto il tuo astuccio? Era quello
0: stretto, lungo, che ci stavano dentro quattro penne, il temperino, la gomma e il cancello.
1: Io ero avanti 200
2: km. Dici?
1: Avevo quello che si apriva e diventa si apriva
2: una navicella
1: a libro e poi ancora di più.
2: Che borgheria negli anni 40, tra l'altro.
0: Hai capito il Shurette?
2: Però è vera la distinzione, adesso hanno quasi tutto uguale, i diari sono sì. identici. Io da piccola avevo quello di Jovanotti o di Mafalda, vi ricordate?
1: Pensate.
2: Le smemoranda. Adesso
0: ma
2: invece
0: figli,
2: è un po' più.
0: Il diario ce l'hanno ancora.
2: Il diario ce l'hanno ancora.
0: È importante ancora per loro il diario o semplicemente segnare gli appunti?
2: Solo i compiti. Forse
0: Vero.
2: Perché sono ancora piccoli nel mio caso, non ci sono più quelle frasi assurde.
1: No, anche mia figlia che è più grande, che ha 17 anni, anche
0: non
1: lei
0: c'ha il diario segreto con lucchetto.
1: No, cioè non ha
2: che
1: quello
2: bello.
1: Dove metti la foto del cantante preferito o le frasi sul con ripostino perché l'amicizia non aspetta. Questo lo so che non
2: sì, ma il diario segreto comunque ce l'avevo con lucchetto.
1: Con lucchetto.
2: E indovinate, era dei mini pony.
1: Che tenerezza che mi fai, meno male che poi sei cresciuta.
2: Sì, sicuramente.
0: Vabbè,
2: queste
0: comunque.
2: Sono distinzioni particolari, ora non è più così, è un po' più standard,
1: no, anche perché
2: meno vivo.
1: Anche perché nelle scuole, almeno nel plesso dove va a scuola mia figlia più piccola, il diario è uguale per tutti,
2: sì.
1: Si paga 9 euro così non c'è distinzione di classe sociale.
0: Quindi no. Non posso scegliermi neanche
1: no.
0: il diario.
1: No.
0: Vabbè.
2: È obbligatorio pure il grembiule in alcune scuole.
0: A posto. Grembiule, mitico grembiule. Lo usavo all'asilo e basta. Ci fermiamo, adesso arriva il GR, noi torniamo tra poco.
1: Poco.
0: Ciao, ciao.
1: Poco.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi incrociati nella notte, colpita dai russi una stazione di carburanti a Kiev, mentre Mosca denuncia un attacco di Kiev su un impianto petrolchimico a Syrizhan. In Lituania allarme per un drone abbattuto dai caccia della NATO. Trump ieri aveva annunciato un accordo tra Russia e Ucraina per uno stop agli attacchi reciproci sugli impianti energetici per contenere i rincari dei carburanti. Altro fronte, il Medio Oriente, nello stretto di Hormuz, esplosione su una petroliera panamense. Per i Pasdaran stava attraversando una zona proibita. Nello Yemen, gli alleati di Teheran avanzano ancora, il corrispondente.
4: I ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Moha e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In cinque giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi, hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Gibraltar via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
3: E tra i riflessi, il greggio vola a $110 al barile e potrebbe salire ancora per la chiusura dell'oleodotto saudita Sima Federpetroli. Termina alle 7 lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, sindacati convocati per domani a Palazzo Chigi. L'incontro sul futuro del polo siderurgico dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2.500 lavoratori dell'indotto. La cronaca a Venezia, continuano le ricerche della donna dispersa nella laguna dopo lo scontro dei due natanti.
5: Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco proseguono senza sosta, ma a quattro giorni dalla tragedia, le acque torbide del canale Tessera, che collega Venezia al suo aeroporto, non hanno ancora restituito il corpo di Gabriella Querino. Finora è stata recuperata solo la sua borsa e il barchino distrutto in cui si trovava insieme al marito, Sean Micheli, affondato dopo lo scontro con un taxi nautico all'alba di sabato. Sul corpo dell'uomo, morto dopo due giorni in ospedale, la procura ha ordinato l'autopsia. L'esame servirà a ricostruire la dinamica dell'impatto. Il tassista, che viaggiava da solo verso l'aeroporto ed è l'unico indagato nell'inchiesta per omicidio nautico, avrebbe detto di non essere riuscito a schivare il barchino, che avrebbe attraversato al buio il canale in un punto in cui non ci sono telecamere. Difficile stabilire se il taxi procedesse oltre la velocità consentita. Di certo l'impatto è stato devastante per la piccola imbarcazione, che è colata a picco. Le due vittime si erano sposate a giugno. Micheli, pescatore di vongole, aveva coinvolto nell'attività la moglie, arrivata in Italia 3 anni fa per lavorare come modella. Simone Zazzera, GR2.
3: Nella cronaca anche l'incubo per una 22enne sequestrata e violentata per ore da un 26enne conosciuto sui social. È accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il giovane è stato arrestato. Una cinquantenne è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa mentre camminava a Roma, poco distante dal Vaticano. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano i carabinieri. Ed ora lo sport e calcio con gli ultimi incontri della quarta giornata di Serie A.
6: Ci sono solo Inter e Roma in testa alla classifica a punteggio pieno e dietro le due capoliste incalza il Como che aggancia la Lazio al terzo posto. Senza sorprese dunque gli ultimi posticipi della quarta giornata di campionato. Al Meazza altra vittoria in rimonta dell'Inter 5-3 all'Udinese passata nel primo quarto d'ora con Abamka e De Kellenkamp, complice un'incertezza del portiere Martinez. Intorno alla mezz'ora la splendida rete da fuori area di Carlos Augusto e il diagonale di Barella. Nella ripresa, a senso unico, il sorpasso firmato Thuram Esposito Bonny nel finale rete di Ghiè. A Torino di nuovo protagonista la coppia d'oro di Bala Malen, poco prima dell'intervallo preciso assist dell'argentino e gol dell'olandese. Nel recupero della ripresa il 2-0 di Pisilli e sabato in calendario lo scontro diretto dell'Olimpico. Continua a vincere anche il Como 2-1 al Parma nel suo esordio casalingo in campionato dopo tre trasferte di fila. Al Sinigaglia reti di Ramon, Caichi e Romero. Alessio Maldini, GR2.
3: Attesa finita per i fan degli Oasis, i fratelli Gallagher suoneranno a Roma per le uniche due date italiane il 29 e il 30 luglio 2027. L'annuncio via social con le istruzioni per registrarsi entro giovedì e accedere all'acquisto dei biglietti dei due concerti allo Stadio Olimpico. E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto, buona giornata.

0: E dalla playlist di Good Morning Radio 2, My Body's Not Ready, di Sombre. Siamo i ragazzi del mattino, vorrei aprire un processo alla scuola italiana.
1: No, guarda, stanno fuori, Max, stanno fuori.
2: Tutti in piedi, si alza la corte.
1: Allora.
2: Anzi, seduti e composti.
1: Composti.
2: Come a scuola.
1: E poi allora, a un certo punto
3: quando arriva
1: dire
3: il preside
1: anche...
3: giù, quando esce il preside giù.
1: Allora. Sacco pieno, sacco vuoto.
2: Io non ho figli, sì. Ok? Quindi voi potete comunque rispondere, risolvere alcuni quesiti.
3: Certo. Adesso ci proviamo, c'è... perché pure noi genitori non è che ce la capiamo.
2: Voglio discutere del registro elettronico.
3: Sì, allora, ce l'ho.
2: Una volta, questo registro, cioè, il registro elettronico, secondo me, ha distrutto il diritto fondamentale dell'adolescente, mentire ai genitori.
1: Sì,
3: cioè, quello era sicuro.
2: Era un diritto mentire ai genitori, adesso non
3: era
2: si può
3: diritto.
2: Più.
1: Noi, allora, vostro onore, noi vogliamo mentire.
3: Come facevo la firma io di mia madre? Nessuno.
2: Almeno avevi...
3: Campionessa in carica, Sara non è potuta venire a scuola.
2: Almeno avevi 2-3 settimane prima che ti sgamassi.
1: Sì, almeno la cinghiata non ti arrivava subito sui denti appena entravi in casa.
2: Adesso alle 9:15 tu prendi 4, alle 9:16
1: ti suona il telefono.
2: Tua mamma, ho letto, ho visto.
1: Allora, mia figlia fa così. Noi ce ne accorgiamo tramite registro elettronico, lei varca la soglia piangendo, ma piange in ascensore, cioè inizia a piangere in ascensore perché dice metto giù questa pantomima e almeno
3: effettivamente fa ridere pensare che adesso ci sia il registro elettronico, prima quando bigiavi non andavi a scuola facevi sega, dico Roma. Vabbè, ti beccava quello dell'alimentari, ho visto tua figlia in piazza, ma come?

0: agita.
1: Agita, già agita.
2: Non dire cosa.
1: Infatti,
2: però.
1: Infatti, non si dice agita quella bevanda.
2: Dal colore scuro.
1: Agita la bevanda con le bollicine.
3: Frizzantina.
2: Modo diverso di bere scuro. Era Tommaso Paradiso su Radio 2. Stiamo parlando di scuola, ci tocca oggi, soprattutto perché a fianco a me ho due genitori. Prima si parlava di note, no? Di brutti voti, del fatto del registro elettronico. Certo. Io ricordo, ma voi pronti a smentire, che ai miei tempi ogni 3 mesi mio padre andava a colloquio.
3: È vero. E la Natale era più o meno.
2: Bravo, no?
3: Pregiudicava un po' tutto.
2: Esatto.
3: Il regalo era dietro l'angolo, ma dovevi parlare col professore.
2: Poi uscivo, io ero lì che aspettavo, guardavo papà e dicevo com'è andata? E lui rispondeva sempre la stessa frase. Han detto che sei intelligente, ma non ti applichi. Questo era.
1: È vero, è verissimo.
2: Ma quindi eravamo tutti intelligenti e nessuno si applicava.
1: Ora, poi sono nati personaggi come me e te che probabilmente hanno i professori e i maestri hanno mentito spudoratamente.
2: Io non ho mai capito chi invece si applicasse in quel periodo, cioè chi era il.
3: Io ero distratta. Ma proprio distratta.
2: È vero, c'era anche la persona distratta.
3: C'erano varie categorie. E poi c'era la brava della classe e stava antipatica a tutti.
1: Sì, è vero, la secchiona sta sulle scatole, comunque. Però cambiano i tempi, cambiano perché un tempo si chiamava il bidello, no? Il bidello era quello che aiutava.
3: Era troppo carino.
1: Prova ad andare a dire adesso, mi scusi bidello, ti sparano sulla macchina mentre passi, ti sparano una raffica di mitra sulla macchina, perché si chiama collaboratore scolastico. Guai a chiamarsi bidelli.
3: Beh, è un po' come quello che vende il cocco, era il venditore di cocco, adesso invece magari è l'operatore che a bordo spiaggia ti ciba in caso di bisogno.
1: Ma dai, abbi pazienza.
2: Cambia.
3: Però è vero,
2: È un po' come noi, una volta eravamo DJ, giusto? Adesso siamo collaboratori radiofonici.
3: È vero, eppure sai che cosa? Bravissimo, assistenti di volo.
1: Sì.
3: Prima si diceva hostess, ora è poco gradevole. Anche mi era venuta in mente una cosa, ma nel frattempo è andata via.
2: Non ci credo.
1: Vedi perché? Vedi perché? Perché sei brava.
3: Però
1: ma non ti applichi.

0: Lei si chiama Nena. Questa canzone è stata ispirata a un concerto dei Rolling Stones durante a Berlino Ovest, durante il quale venivano lanciati in aria migliaia di palloncini. Insomma, questa canzone è cantata soprattutto in tedesco, un grande successo, forse uno dei primi in lingua tedesca. E a proposito di tedesco, ricordo che al liceo, alle medie, al liceo, dovevo scegliere la lingua da imparare, scelsi il tedesco.
1: Bravo, un genio sei.
2: Tremendo.
1: Perciò molto vediamo un po' il tuo portafoglio di parole.
0: Ich bin Massimo.
1: Ich bin Massimo.
2: Ah, io so solo dire ein, zwei, Polizei, drei, vier, Kanadier, Hanti. Ah, io vi svelo una cosa. Questa canzone di Nena non avevo mai notato fosse in tedesco. Immaginate quindi la mia proprietà linguistica, comunque l'approccio che ho con la Germania.
1: Io comunque
2: tedesco.
1: L'unica canzone che so in tedesco è Der Commissarie
2: Io non me la ricordo.
0: Avete un bagaglio di cultura musicale voi che.
1: Beh, dai, dimmi un'altra in tedesca. Dai, avanti. Vai. Dai, è arrivato un professore.
0: Allora, stiamo parlando di scuola, no?
1: Sì.
0: Stiamo attenti perché c'è anche qualcosa da dire a Milano attraverso la scuola.
1: Ma certo.
0: Ma si fatturava anche da studenti.
1: Noi da quando è nata a Milano fatturiamo, andiamo, va.

0: Imbruttiti, eccoci qua. Ieri a Milano è ripartita la scuola. Io sono già finanziariamente ed emotivamente devastato, perché bisogna aprire una finestra non per buttarsi.
1: Ma
0: dietro l'angolo. Comunque, bisogna aprire una finestra non per buttarsi sotto, ma per parlare di libri di testo. Perché ho speso una cifra incredibile. Il sussidiario di
1: sì,
0: seconda.
1: Sì, no, i libri proprio mutuo. Non so se è fisso o variabile, ma è un mutuo ormai.
0: Cioè, è una trambata in faccia, ragazzi. Ma cosa c'è dentro in questi libri? C'è il segreto industriale della fusione a freddo, il segreto del colore della tinta di Trump. Non si sa, però deve essere qualcosa di estremamente pazzesco, perché riusciamo a spendere veramente un sacco di soldi. Però la vera perla sono gli orari della settimana. Dobbiamo parlare un attimino degli orari della settimana, della prima settimana di scuola. Mia figlia è entrata alle 8:15 ed è uscita alle 10:15, 2 ore. Adesso non ho ben capito se è uno speed date.
1: Esatto,
0: cioè,
1: bravo.
0: Vanno lì e si conoscono un attimo, tipo il campanello, a un certo punto arriva la maestra. Ting,
1: ciao, hai fatto matematica? No, bocciato, via.
0: Esatto. Cioè, non capisco se è quello, non capisco se è l'inserimento dell'asilo, che stai dentro, poi se inizi a piangere ti portano fuori e ti fanno
1: dove
0: tornare a casa.
1: Gli unici che chiamano sono però i genitori di Gioia in questo caso,
0: esatto,
1: non i bambini,
0: no,
1: che devono
0: ben
1: andare.
0: Capito. Comunque ieri è partita la prima chat delle mamme. Sì, ragazzi, ieri
2: anche
0: è partita.
2: Lì la chat è nata come uno scopo nobile, cioè aiutarsi, giusto?
0: Non in Italia.
2: Sulle problematiche dei ragazzi.
0: In Italia se tu dici ciao, uno parte con una cosa, poi iniziano a dire delle cose che non c'entrano nulla e così va a finire. Però ieri quella che ho incontrato durante la mia mattinata è ragazzi, diceva così Monica: ragazzi, sono Monica, mamma di Leon. Per il ritiro dei cuccioli delle 10:30 di domani facciamo un assembramento strategico. Ci vediamo sulla destra dell'entrata, ma non dove c'è il cestino, 20 metri più avanti, perché lì c'è puzza di umanità. Ma ti pare
1: ma
0: che
1: dai,
0: puoi scrivere una roba del genere?
1: Ma ragazzi, anche perché per prendere questi bambini o deleghi, cioè tutto, non è che puoi mandare,
0: esatto,
1: la zia come vecchi tempi.
0: E
1: no?
0: Allora ha risposto la signora Tirchia in carriera, sperando, vai, che non ci stiano ascoltando. No Monica, io mando la tata perché alle 10:30 devo spaccarmi la schiena per trovare investimenti per pagare i pastelli ecosostenibili.
1: Ma ti paghi la tata però?
0: Figliola mia, qualcuno ha un figlio che ha finito le scuole per poterli riciclare? Ma che pare, ma veramente ragazzi, cioè, anche un po' meno,
1: già,
0: anche un
1: già
0: po' meno.
1: Già tu che sei presente nelle chat di classe meriti una menzione d'onore.
0: Allora,
1: mio marito non l'ha mai aperta,
0: no,
1: proprio.
0: No, mi sono fatto inserire, ma come sono entrato ne esco.
2: Il gruppo WhatsApp dei genitori.
1: 3.521
2: usatelo solo per le cose importanti. Solo per quello. Basta.

0: A 3 anni di distanza dall'ultimo album di inediti è tornato anche il Ligabue con Qualcosa per te. Bello, stupendo, mi piace.
1: Che tra l'altro si è esibito con la figlia proprio qualche giorno fa live, bellissimo. Comunque io vorrei parlarvi di golf, tra l'altro una professione che voglio provare a fare, una
2: ci
1: sport.
2: Manca, ci manca.
1: Guarda che non è male, non è male. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si terrà al Golf Club Milano il Ladies Italian Open, di cui Radio 2 è media partner.
0: La 28esima edizione della massima competizione golfistica femminile italiana si giocherà dal 25 al 27 settembre 2026 al Golf Club Milano, all'interno del Parco di Monza.
1: Io ci sarò.
2: Tale eleganza, precisione, uno show in rosa attesissimo. Il Bucellati Ladies Italia Open vedrà in azione le campionesse del massimo circuito europeo femminile e le protagoniste del golf azzurro. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti nella zona golf pop. Il prossimo swing potrebbe essere il tuo.

0: c'è. Good Morning Radio 2, presentato da Fratelli La Bozzetta.
1: Il vicino usa un giapano alle 6 del mattino.
2: Un amico ti avvia da risorti.
1: E il tuo capo ti sta negando le ferie.
0: Perché farsi venire l'ulcera?
1: Ci pensiamo nuauge.
2: Capo, passami la betoniera, che chi stucca si muovi ancora.
1: E allora affidati all'esperienza dei Fratelli La Bozzetta.
2: Specialisti nell'edilizia creativa e sparizioni strategiche.
0: Fratelli La Bozzetta, l'azienda leader nei piloni di cemento armato.
1: Tu ne dori un problema.
2: E nuauge ci mettiamo i fondamenta.

0: il 15 settembre del 1830 quando veniva inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester, la prima linea ferroviaria regolare moderna.
1: Pensate che partì pure. Oh ragazzi, ero distratto.
2: Oh ragazzi, ma
0: comunque, va bene, andiamo avanti. Il 15 settembre del 1961, durante la battaglia della Somme, vengono utilizzati per la prima volta in combattimento i carri armati.
1: 110 anni dopo il concetto è rimasto lo stesso.
2: Sì, però adesso sono i sub e li sono per accompagnare i bambini a scuola in terza fila. Te meno, te vedo.
0: Il 15 settembre del 1997 viene registrato il dominio google.com.
2: Prima, quando non sapevi una cosa, la chiedevi al tuo papà invece, no?
1: Sì, lui inventava la risposta esattamente come fa Google, solo senza pubblicità, ecco.
2: È vero.
0: E chiudiamo con il 15 settembre del 2008. Lehman Brothers dichiara bancarotta, è uno dei momenti simbolo della grande crisi finanziaria.
1: Da quel giorno abbiamo capito una cosa importante sull'economia mondiale.
2: Certo, che quando perdi 50 euro se ne guai tu, quando ne perdi 50 miliardi ne guai siamo tutti.

0: La Sabrina, Sabrina Camperdale su Radio 2.
1: La Sabri. È arrivata la Sabri.
2: Beh, alla fine quando ascolti la musica diventano un po' zii, fratelli, diventano degli amici anche certo, se non li conosci personale. Per me è zio Stevie Wonder, zio Stevie.
0: Beh, quindi c'è la Sabri per noi.
2: È Sabri, è la zia.
0: Pensate che oggi la mitica Route 66 compie 100 anni.
1: Wow, tanti auguri Route.
2: Però è l'11 novembre che compie 100 anni.
0: È lunga circa 3940 km, attraversa 8 stati. Questi 8 stati però, siccome sono impronunciabili, no, non è vero, però Stringhetti secondo me...
1: Stringhetti, parlaci.
0: E quali sono questi 8 stati?
3: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California.
0: E chissà dove sarà il nostro inviato, chissà.
2: Sentiamo.
4: Good morning Rai Radio 2 dal vostro inviato speciale a Chicago oggi per cominciare questo viaggio favoloso sulla Route 66, dove ci imbatteremo in un viaggio meraviglioso per celebrare i 100 anni di questa favolosa strada. Siamo a Chicago oggi, siamo arrivati con una splendida giornata, con uno skyline favoloso. E se volete sapere un aneddoto, sapete una cosa strana di Chicago, che è l'unica città degli Stati Uniti dove ancora puoi guidare senza casco, ma devi obbligatoriamente avere un paio di occhiali da sole. Folli questi americani, eh? Intanto un saluto a tutti e poi ci sentiremo strada facendo on the road. Ciao.
2: Ciao. Scusa, ma non ho capito, devi indossare gli occhiali
0: ma puoi non mettere il casco.
2: Cioè, sì. ci devo vedere bene quando vado a sbattere contro un palo?
1: No, è che scoccia per è fatto per gli insetti, è scoccia a loro senso? Che ti si spiaccicano negli occhi. E allora non lo si fa, cioè loro rimbalzano sugli occhiali.
2: Ma questa cosa però è vero che ti copre dagli insetti.
0: Cioè, quindi ti proteggi gli occhi e non la testa.
2: Questo è. Senti, invece Stringhetti, ora io non voglio dire Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California. E Chicago? Non ce l'hai detto. E poi lo dice, parto da Chicago. Cioè, io
3: la
2: lo so.
3: La capitale dell'Illinois.
1: È la capitale.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

0: E questa è una, un brano inattaccabile, in tutto, cosa, tutti i punti di vista. Cioè, il primo che cambia canale su un brano così.
1: Ma no, non
0: è possibile.
1: Sono quelle canzoni che quando partono alla radio alzi, solitamente si alza un po' il volume.
0: Bruce Sweden, che era il suo ingegnere del suono,
1: sì,
0: era obbligato a spegnere tutte le luci dello studio e gli lasciava soltanto una piccola lucina sul leggio, solo a Michael Jackson, perché lui potesse concentrarsi solo sul suono e non avere distrazioni.
1: Non so se avete visto voi il docufilm. Il film su Michael, l'avete visto?
2: Sì.
1: Bellissimo, proprio bellissimo.

0: allegramente la privacy di una famiglia.
1: Allora, vabbè, però un a caso lo dobbiamo fare.
2: No, ragazzi, però non si può fare.
1: È
2: non...
1: costume.
2: No,
1: è
2: ma
1: costume.
2: Non si può fare. È non studio. Puoi andare ad ascoltare in casa della gente.
1: È antropologico.
3: Attenzione, collegamento non autorizzato. Le telecamere di Good Morning Radio 2 stanno entrando a casa imbarazzi.
4: Chi sei? Alzati, vieni a guardare almeno, che non è suonato la sveglia, il primo giorno di scuola, veloce, alzati!
5: Ma è un attacco nucleare!
4: Alzati, guardare almeno, te!
5: Mamma, ma fuori è ancora notte!
4: Allora, veloce, menna, è l'aurora di Poggio Reale! Alzati, vieni!
5: Mamma, però vedi che oggi...
4: Ehi, Buddha! Il primo giorno di scuola del bambino, hai caso mai mettere la mano, sa?
6: A Trieste, portami oggi!
7: Indicata oltre i 1200...
4: Che cazzo me ne fotte il Trieste? Però ce l'hai qua, dammi la mano, metti...
5: Sì, ma però non lo sto capendo, perché...
4: Il primo giorno di scuola già mi sono esaurita io, vieni, dammi la mano!
5: Sì, ma ti devo dire una cosa, però...
4: Mamma mia, quanto è tardi, maledetta a te, maledetta, comincia la croce, ma...
5: Vedi che sto cercando...
4: Ma la faccia te la sei lavata almeno?
5: Che se non mi hai dato il tempo!
4: Com'è? Non te la sei lavata, vieni qua, vieni! E i denti te li sei lavati?
5: Sì, sì, me li sono lavati dentro, affanculo.
4: No!
5: Che è successo?
4: Non abbiamo fatto la foto del primo giorno di scuola da mettere su Facebook,
5: ma... No,
4: è una sbrigati, vieni, vieni!
5: Ferma, non ti muovere, ferma!

0: famoso.
1: No, per favore, ti posso dire una cosa?
0: Zitto, devi stare, ti do la bocca, fermo. Fammi dello zaino, fammi dello zaino di mano.
1: Così.
0: Ehi, non mi state facendo capire niente, non mi state facendo.
1: In bocca al lupo per questa tua fantastica esperienza. Sei la vita mia, ti amo.
0: Come si dice quella cosa là? A maiora, a che ora? A tua, come cazzo si dice?
1: Pubblicata. Che bella, eh?
0: Bella che tardi, ma che questo voglio andiamo!
2: Mamma mia, quanto è tardi, maledetta
3: ma, te. Per favore, devo dire una
0: Giuseppe,
3: cosa.
0: Muto Giuseppe! E lo sapevo io, hai visto il primo giorno di scuola? Il cancello.
3: Ma,
0: che c'è?
3: È un'ora che sto provando a dirti che oggi è domenica, domani iniziano le scuole.
0: Vabbè, domenica.
3: E che cazzo dobbiamo fare, mori, domenica mattina alle 8? Andiamo a messa, così prima ti mando a fanculo e poi il prete mi confessa.

0: chiama Sunshine, The Jungle. Siete su Radio 2, siamo entrati prima con le telecamere in casa Imbarazzi. Invece c'è, volevo segnalare, che su Rai Play il 17 settembre le telecamere invece vanno a seguire il quinto anno del liceo linguistico Vittoria Colonna di Roma. E praticamente fanno, non è un documentario, non è una fiction, ma seguono proprio dalla maturità tutto il percorso dei ragazzi dell'istituto.
1: Sì. Perciò, oltre al registro elettronico, questi poverini hanno anche le telecamere sul collo.
0: È una specie di diario televisivo.
2: E come si chiama la serie?
0: Si chiama FOMO.
2: Ah, certo.
0: Okay. Rai Play dal 17 settembre.
1: Beh, figo sta cosa qui però,
2: Fear of missing out, vuol dire FOMO, ed è proprio il fenomeno sociale di ansia che si sta creando tra i giovani. Sono continuamente sui social a vedere, devono essere, se non sono mai abbastanza rispetto a quello che accade attorno a loro, quindi devono essere presenti, che è impressionante.
1: Da che giorno?
2: Dal 17 settembre.
1: Io questo non me lo voglio perdere.
0: Su Rai Play Sound.

0: A proposito di chat, pensano di rimettere in attuazione il servizio militare obbligatorio. Vi immaginate la prima chat del primo scaglione delle mamme degli allievi?
1: Che tenerezza che mi fa questa
2: cosa.
1: E
2: che ricordi? Io ero il sesto sca 90, sesto scaglione 90 quando feci il servizio di leva. Effettivamente una chat potrebbe essere utile, però insomma dai, militare comunque.
3: Ha mangiato?
1: Ti sei cambiato la maglietta?
3: Ti sei lavato i denti prima di andare a dormire? Comunque le mamme rimangono sempre mamme.
1: Beh, la mamma è la mamma, eh.
3: Mio figlio per esempio adesso mi ha detto che non posso più chiamarlo piccoletto, ma ha detto mamma io sono diventato grande.
2: Ragione.
3: Ti viene spontaneo perché mia madre ancora mi chiama piccoletta.
2: Piccoletta.
3: Cioè, è proprio un modo di fare, la mamma ti vedrà sempre come il suo bambino.
1: Beh, no,
3: invece si
1: ovvio,
3: cresce.
1: È ovvio, è ovvio. E a proposito di, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo parlato di sì, scuola, di quello che potrebbe essere, di quello che sarà, di quello che speriamo che sia la scuola italiana.
3: Ok, i verbi li sai, quindi. No, quindi.
1: Però no, ci siamo, non ci siamo ricordati di parlare di una cosa importante, le gite.
3: Le gite.
2: Ah, le gite nella scuola. Io purtroppo, ragazzi, anche qui sono povero di contenuti perché ne ho fatte veramente poche.
3: Le gite. Ma non andavi in gita?
2: No, non sono mai andato in gita. Però no, se non nella mia città, a vedere, che ne so, l'ultima cena.
3: Ah, ok. Beh, che io ho visto solo a 35 anni, quindi non
2: te l'ho
3: andata mai.
2: Della scienza e della tecnica, insomma, pochi giretti. Non ho mai avuto la fortuna di fare
3: chi
2: un grande
3: non
2: viaggio.
3: Ha cantato in pullman mentre andava alla gita quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna.
1: No, ragazzi, quello,
3: era così.
1: No, quello era bello, ma era un modo di aggregare. Cioè il fatto che tu uscissi di casa, noi siamo stati a Vienna, io l'unica cosa che ricordo è il Prater, questa mega ruota panoramica che ci ha portato in alto, e la cosa non era tanto andare in gita perché non te ne fregava nulla di andare a vedere Vienna, però era stare in mezzo ai compagni e fare le peggio cose in ospedale.
2: Ti responsabilizzava,
3: che non è così differente,
2: no?
3: Da quello che stiamo per fare, perché noi andiamo in gita, andiamo a Roma oggi.
2: Si parte perché stasera si presenta il palinsesto nuovo di Radio 2 allo Stadio Olimpico.
3: Saremo
2: quindi
3: tutti insieme, possiamo cantare quel mazzolino di fiori in treno,
1: no,
3: vediamo
1: no,
3: se qualcuno.
1: Ma sono cambiati i tempi.
2: Ma poi stavamo parlando, cioè la gita era un angolo della scuola, del discorso scuola, del processo che abbiamo fatto alla
3: perché
2: scuola.
3: Perché la radio non è una palestra a vita, non è una scuola di vita.
1: Certo, però adesso cioè non è che andiamo in giro in noi tre e cantiamo
3: quel
1: mazzolino
3: di fiori.
2: Non è una gita.
4: Ma andiamo per lavoro.
3: Va bene
2: ragazzi, Good Morning Radio 2 termina qui.
3: Ok.
2: È arrivato il momento di salutare, però arrivano quelli bravi.
3: Sì.
2: Gli storici, i ragazzi
3: sì,
2: del Ruggito del
3: Coniglio.
1: Stasera? Ci saranno, ci saremo tutti, tutto
3: non vedo
1: il palinsesto è lì, in carne e ossa.
2: Tu sei a rischio.
1: Io lo so che sono a rischio, io sono sempre stato a rischio.
3: Come vi vestite, bene?
1: Io da pagliaccio, è il mio
3: lavoro. Allora sei già a posto, andiamo subito in stazione.
2: Va bene ragazzi, torniamo domani precisi, puntuali, ore 6, si parte alle 6 fino alle 7:30. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Sara Jane, Luca De Il Milanese Imbruttito e Max Zoara. Ciao ciao!
3: Ciao ragazzi!
2: A domani!
1: Ciao a tutti!
2: Ciao a tutti!

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: 2-2. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Sono le 7:30.
1: Rai GR2.
2: Notte di fuoco incrociato Mosca-Kiev all'indomani dell'accordo annunciato da Trump di non colpire obiettivi energetici. Vola il prezzo del petrolio, caccia della NATO abbattono un drone sopra la Lituania. Bufera in Israele contro i registi del docufilm Naza per Netanyahu sono antisemiti. L'esercito apre un'inchiesta. Nella cronaca la violenza subita da una 22enne da un ragazzo conosciuto sui social, arrestato il 26enne. Legge elettorale in mattinata al voto del Senato, poi il testo torna alla Camera. Musica prosegue, l'onda degli Oasis suoneranno allo Stadio Olimpico il 29 e il 30 luglio 2027. E infine il calcio con la quarta giornata di campionato, chiusa con la vittoria di Inter, Roma e Como. Buongiorno da Simona Giacinti. Un accordo tra Ucraina e Russia è stato annunciato da Trump per salvare le infrastrutture energetiche e contenere la fiammata dei carburanti, ma gli attacchi continuano.
3: L'Ucraina colpisce un impianto industriale nella regione di Samara. Mosca centra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev. Operazioni che non sembrano confermare l'annuncio del presidente Trump di un accordo tra Mosca e Kiev per sospendere gli attacchi sulle infrastrutture energetiche. Poche righe affidate al Social Truth, nelle quali Trump dava per conclusa l'intesa e sosteneva che l'aumento i prezzi del diesel sia da attribuirsi alla guerra tra Russia e Ucraina, la guerra di Biden, come la battezzerà Trump, e non al conflitto in Iran che il presidente ha effettivamente scatenato. In realtà né Mosca né Kiev avevano confermato l'accordo. Zelensky affermava che se gli Stati Uniti riuscissero a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterebbe le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, russi e ucraini avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico. In Lituania ancora una volta si alzano in volo i caccia della NATO, intercettano un drone nello spazio aereo di Vilnius. Le autorità lituane non specificano l'origine dell'ordigno, non accusano direttamente la Russia. Enzo Arcieri, GR2.
2: Tra i riflessi, il greggio vola a $110 al barile e potrebbe salire ancora per la chiusura dell'oleodotto saudita, stima Feder Petroli. Confindustria chiede al governo interventi a sostegno di imprese e famiglie. Il ministro dell'economia Giorgetti assicura risposte mirate. Il presidente americano Trump torna ad attaccare i big dell'intelligenza artificiale che hanno lanciato l'allarme chiedendo di rallentare lo sviluppo del settore. Trump parla di bugie e le paragona all'allarme del cambiamento climatico. Chi frena la corsa del progresso è un traditore. Sono io l'unico argine di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno, afferma il presidente. Le elezioni in Svezia: il centro-sinistra al momento in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra, ma una coalizione guidata dal Partito Social Democratico per ora resta sulla carta, viste le divisioni nel fronte progressista. Si attendono i risultati definitivi in attesa dello spoglio dei voti per corrispondenza. Il documentario israeliano su Gaza, Naza, proiettato a Venezia, entra nella campagna elettorale in Israele fra le polemiche.
4: La controversia sul documentario Naza, nata alla mostra del cinema di Venezia, diventa in Israele una questione di lealtà allo Stato e di sicurezza nazionale, irrompendo nella campagna elettorale. Per il premier Netanyahu è un'intollerabile istigazione antisemita. L'esercito ha contestato le testimonianze raccolte nel film, bollandole come false, ma contemporaneamente ha aperto un'indagine per divulgazione di materiale classificato. Il Likud, partito di Netanyahu, ha chiesto ad Eisenkot, suo principale sfidante alle urne, di stracciare ogni possibile accordo post-voto con i laburisti, una delle formazioni minori dell'opposizione che ha definito un bene l'esistenza di critica alla condotta dell'esercito. I politici israeliani ci attaccano e negano quanto abbiamo raccontato, dice il regista Yuval Avram, ma i militari che hanno testimoniato hanno scelto di farlo in ebraico perché vogliono che gli israeliani ascoltino ciò che è stato fatto a Gaza. Azzurra Meringolo, GR2.
2: Arrestato in provincia di Napoli il 26enne che ha adescato sui social una 22enne violentata per ora in una cantina.
5: Con un termosifone ha bloccato la porta della cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia, dove l'aveva attirata con l'inganno, le ha tolto di mano il cellulare con la scusa di usarlo per fare luce nel buio di quell'anfratto e poi sono iniziate le violenze brutali durate oltre 3 ore. È un racconto da brividi quello reso da una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 agosto e il 3 agosto scorsi. Inutili le sue suppliche. Il suo aggressore le ha stretto le mani intorno al collo, quasi soffocandola. Le minacce: io stasera ti uccido. Un mese di indagini poi alla svolta. I carabinieri hanno arrestato Romolo Russo, 26 anni. I due si erano conosciuti sui social. Prima uno scambio di messaggi, poi un appuntamento fissato per la mattina del 2 agosto. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Russo è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR2.
2: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Cuneo, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo.
6: La decisione è del Tribunale di Sorveglianza di Torino. No al differimento, ovvero il rinvio della pena, chiesto dalla difesa di Mario Roggero, che si trova in carcere dove sconta 14 anni e 9 mesi. Subito dopo una rapina alla sua gioielleria, uccise due malviventi e ne ferì un terzo. La richiesta di differimento era stata presentata in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia a Roggero dal suo difensore. Ipotesi residuale, pochissimi precedenti, secondo il Tribunale, che ricorda come la vicenda resti estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, rilevando che se da una parte nell'azione di Roggero è esclusa la legittima difesa, dall'altra non si può misurare, aperte virgolette, con la precisione di un bilancino da farmacista, la reazione di una persona ingiustamente aggredita. Dunque, aggiungono i giudici, proprio per queste ragioni contrapposte, nulla legittima un intervento sospensivo della pena, lasciando quindi alla decisione del Quirinale l'eventuale modifica della situazione attuale. Bruno Sokolovic, GR2.
2: La politica: il Senato darà il via libera alla legge elettorale che poi tornerà alla Camera, dove si sposerà anche lo scontro tra maggioranza e opposizione sul testo.
7: Questa legge fa chiarezza: coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare e si saprà anche chi sarà il presidente del Consiglio. Con queste parole Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
8: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato.
7: Questa legge non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri. Governerà chi prende un voto in più e, si dice certo, saremo noi del centrodestra. Una truffa incostituzionale, la legge per le opposizioni. Nel mirino il numero di firme da raccogliere per presentare nuovi partiti. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme. A noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
9: Un inganno agli elettori. Con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme, Giorgia Meloni si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
7: Gianluca Ruggirello, GR2.
2: L'ultimo saluto a Emma Bonino dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente oggi alle 12.30, funerali di Stato per la storica leader radicale deceduta venerdì. Saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Ieri sera in piazza del Campidoglio, veglia civile con rose rosse e bandiere dell'Europa. Dopo l'estate più rovente di sempre, ci aspetta un inverno all'insegna delle anomalie climatiche, dal caldo al gelo.
10: Manca una settimana all'autunno, ma l'afa imperversa ancora su gran parte dell'Italia con temperature oltre 30 gradi. Il riscaldamento globale impatta anche su El Niño, rendendo più potente questo fenomeno ciclico che aumenta la temperatura delle acque superficiali del Pacifico e innesca dirompenti effetti a catena. Il Centro Europeo sul Clima azzarda una previsione per l'inverno: anomalie bariche estreme, con temperature superiori alla media, ma ondate polari sul continente. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
11: El Niño potrebbe portare, insieme alla fusione dei ghiacci del Polo Nord, ha un'instabilità del cosiddetto vortice polare. Quindi è probabile che in quest'inverno arrivino delle ondate, cosiddette sciabolate artiche, di freddo.
10: Caldo e freddo estremi sono le due facce del cambiamento climatico.
11: La temperatura aumenta, ma aumenta anche la variabilità.
10: Che fare?
11: Adattarci a questi eventi di caldo estremo, ma anche di freddo e precipitazioni violente. Dobbiamo anche fermare il riscaldamento globale, diminuendo le nostre emissioni di gas serra.
10: Francesca Fornario, GR2.
2: Avete presente il celeberrimo abito ricoperto di diamanti indossati da Marilyn Monroe per cantare questa che sentite, Happy Birthday, al presidente John Fitzgerald Kennedy nel 1962? Beh, quest'abito è stato fatto, quindi disegnato da Bob Mackie, lo stilista è morto a 87 anni, divenne famoso proprio per i suoi abiti scintillanti, per aver vestito per anni la cantante Cher e anche delle star celebri, ciascuna di loro un'icona del proprio tempo e a volte anche della storia recente. La musica con il ritorno degli Oasis. I fratelli Gallagher hanno finalmente confermato le tappe del tour 2027, la corsa ai biglietti è già cominciata, i prezzi vanno tra i 92 e i 276 euro.
12: Dopo un periodo di riflessione, la forza culturale pop più dannosa della storia recente britannica si è dichiarata pronta a tornare e a risollevare il morale della gente. Con queste parole gli Oasis hanno confermato i due concerti italiani allo Stadio di Roma, le date del ritorno nel nostro paese a 18 anni dal loro ultimo concerto a Firenze saranno il 29 e il 30 luglio 2027. Uno dei tanti colpi di scena dei fratelli Gallagher, che avevano diffuso in rete diversi indizi dal video con una coppia in Vespa tra i vicoli di Trastevere al logo Oasis realizzato con droni luminosi apparso sullo Stadio Olimpico. Ora comincia un'altra attesa, quella dei biglietti. Saranno in vendita per 3 giorni, dal 25 al 27 settembre, ma sarà necessario registrarsi al link indicato nel post sui social entro le 17 del 17 settembre. Timiso Ara Pinto, GR2.
2: Siamo allo sport, Alessio Maldini studio, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: In primo piano il campionato con gli ultimi 3 posticipi della 4ª giornata che hanno ridisegnato la parte alta della classifica.
13: Adesso sono solo 2 le squadre a punteggio pieno, l'Inter e la Roma, che si affronteranno sabato nel big match dell'Olimpico. Ieri hanno vinto entrambe, ma ha vinto anche il Como, ora terzo assieme alla Lazio. Andiamo con ordine, al Meazza altra rimonta dell'Inter, 5-3 all'Udinese, che dopo appena un quarto d'ora era avanti 2-0 con le reti di Abankva e Kellenkamp, complice una papera del portiere Martinez. Vantaggio durato pochi minuti, poiché intorno alla mezz'ora sono arrivati i gol di Carlos Augusto, una saetta da fuori aria, e di Barella. Nella ripresa dominata dai nerazzurri, le firme di Thuram, Esposito, Bonny e al 99 e al 90esimo di Guyet per i friulani. L'analisi del tecnico Chivu.
14: Dovevo far meglio i primi 20 minuti, credo, ecco, però la Champions ti toglie energie, lo sapevamo, forse non sono stato io in grado a trasmettere la giusta energia per approcciare la gara, ma quello che di buono abbiamo fatto è che siamo andati sotto e non abbiamo mollato, abbiamo alzato un po' i giri del motore dal punto di vista dell'ambizione, dell'orgoglio, dell'attenzione, dell'equilibrio.
13: Meno tribolata la vittoria della Roma a Torino, 2-0, con un gol per tempo di Malen, ancora servito da Dybala al 40esimo e di Pisilli al 93esimo. In mezzo a una buona occasione non sfruttata dal Granata Simeone, bravo il portiere Svilar in uscita. La soddisfazione del tecnico giallorosso Gasperini.
15: Penso abbiamo fatto un ottimo primo tempo dominante, se vogliamo, un po' meno qualità negli ultimi 16 metri, nell'ultimo passaggio. Il secondo tempo è stato molto più combattuto, abbiamo dovuto anche tirare fuori un po' le unghie per reggere anche i cambi del Torino che ha alzato il livello. È stata una partita più difficile, però l'abbiamo portata in porto bene.
13: E come dicevamo, dietro a Inter Roma, staccati di 2 punti, ci sono la Lazio e il Como, che dopo 3 trasferte ha debuttato in casa battendo il Parma 2-1. A segno i 2 difensori, Ramon a metà del primo tempo e Caicchi all'83esimo. Nel recupero la rete di Romero. Sentiamo il tecnico Fabregas.
16: Era molto contento quando abbiamo fatto il secondo gol, perché anche se ha visto di più, che al 92esimo loro hanno fatto il 2-1 e abbiamo anche rischiato. Per questo dico che una vittoria molto importante e soprattutto la prestazione all'80% forte.
2: E questa lunga settimana di calcio prosegue oggi con la Coppa Italia.
13: In calendario gli ultimi 2 incontri dei 16esimi, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 il derby toscano a Fiorentina-Pisa.
2: E alla stessa ora gli europei di pallavolo Italia-Repubblica Ceca.
13: Entrambe sono già gli ottavi, avendo vinto le 3 partite precedenti. C'è in palio però il primo posto nel gruppo A. Chiudiamo con una notizia di atletica. In mattinata a Budapest si assegneranno i mondiali del 2029 e 2031. In corsa c'è Roma assieme a Londra, Monaco di Baviera e Nairobi.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento ed edizione Ivano Liberati e Laura Guida, in regia Stefano Siani e Massimiliano Savino. Il prossimo giornale radio alle 8:30. La linea va a Ruggito del Coniglio da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Sembra ieri. Sembra ieri che abbiamo ricominciato. E invece già siamo
1: oggi.
0: È la seconda puntata, già siamo. Buongiorno a tutti, amici, benvenuti a Ruggito del Coniglio. I responsabili, già per non dire colpevoli, sono Antonello Dose, che
1: e
0: è lui.
1: Marco Presta.
0: Buongiorno a tutti, benvenuti, amici. Allora,
1: iniziamo oggi con una notizia curiosa che ci arriva dall'India, dallo stato dell'Uttar Pradesh.
0: Bravo, ecco, l'Uttar Pradesh.
1: In questo villaggio da alcuni mesi non funziona bene la linea del cellulare, la rete 5G.
0: Voi sapete quanto ci tengono nell'Uttar Pradesh diciamo che ci sia un campo, diciamo, no?
1: Si prenda bene la linea.
0: Un campo largo, per dire. No, che ci sia, cioè che i cellulari funzionino bene.
1: No, poi gli indiani stanno in fissa, sono sempre lì in video a parlare.
0: L'indiano ci tiene.
1: Ed è venuto un tecnico della compagnia telefonica per aggiustare il ripetitore.
0: Il classico tecnico indiano, insomma, questo per capirci.
1: Ma
0: diciamo,
1: dopo mesi di servizi. Allora, è andato lì, un po' smanettato col ripetitore, dice, ma non capisco cosa succede, e se ne stava andando. Che hanno fatto i cittadini, sei cittadini?
0: In un momento di nervosismo.
1: Lo hanno preso, lo hanno legato al palo, ha detto tu da qui non te ne vai se non aggiusti sto ripetitore.
0: No, io non so chi è che abbia messo l'applauso, ma non mi sembra il caso. Ecco, allora, tanto per cominciare, la millenaria cultura, civiltà indiana non ci faceva sospettare che ci potesse essere una reazione nervosa di questo genere.
1: Vero,
0: io mi meraviglio.
1: Gli indiani non me l'aspettavo.
0: Amici dell'Uttar Pradesh, che è che PA del tecnico legato al palo? Ma allora, scusate, noi qui in Italia, ma che dovremmo fare? Tra i treni. Aiutami a dire.
1: La sanità.
0: No. Cioè, dovremmo avere una palizzata di centinaia di chilometri.
1: Ma i bali
0: non basterebbero i pali. Amici, non bastano i pali. E allora cerchiamo di controllarci, di essere civili. E in tal senso prendiamo esempio dagli elefanti.
1: Gli elefanti ci danno un bel esempio. C'è uno studio del College di New York, che sostiene che gli elefanti non agiscono d'impulso.
0: Ecco.
1: Gli elefanti non sono dei cinghiali, sono elefanti. Pensano prima di agire, capisci?
0: Sì.
1: È bella questa cosa.
0: L'elefante riflette. Cioè l'elefante lì nella giungla non è che fa sta Bertuccia mi dà fastidio, ma attacca addosso a un baobab, sparmo sul baobab. No, l'elefante si controlla
1: cioè, e ragiona.
0: Quindi cerchiamo oggi, sforziamoci, fai un barrito dose. Cerchiamo di essere elefanti oggi, proviamoci.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: 2-2. Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
2: La cultura aziendale è importante.
3: Sì, molto importante perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
2: Per info, conai.org.
4: 2-2. Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: 2-2. Buon gustaio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
8: 2-2.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. In

0: Allora vorrei partire da una segnalazione, da un allarme a tutti coloro i quali sono in ascolto. Pianeta Terra. C'è una cicala prigioniera nel bagno del quarto piano di Via Asiago.
1: Ma dai.
0: È una realtà, non stiamo scherzando.
1: Una cicala.
0: Una cicala, non l'hai sentita pure tu? Allora passavamo all'alba, come tutte le mattine, per il quarto piano dove noi abbiamo la redazione, e si sente questo sfregolio della cicala, questo frinire, la cicala frinire. E questa, abbiamo appurato che questa cicala disperata è entrata, aveva forse un'esigenza di carattere urinario, è entrata nel bagno del quarto piano di Via Asiago e non so dove si è cacciata, povera bestia.
1: Lì è tutto pieno di anfratti
0: e non riesce più a uscire dal bagno di Via Asiago.
1: Comunque se canta vuol dire che fa caldo,
0: fa caldo, quindi liberate la cicala nel bagno del quarto piano di Via Asiago. Essa ha diritto a volare fuori sulla magnolia prospiciente. Non facciamo prospicere inutilmente quella magnolia, però mi fa impressione questa povera cicala, la quale è nata libera in natura improvvisamente, Dio solo sa perché.
1: Vabbè, adesso qualcuno interverrà.
0: Si vede, si è capito. No, certo, anche perché anche per i dipendenti di Via Asiago andare al bagno con la cicala che ti guarda, diciamo la verità, abbastanza imbarazzante. Quindi intervenite per il cicalone di Via Asiago, amici, ma sappiate che Dose e Presta vi salutano e vi introducono in senso buono la presenza di Max Paiella ed il maestro Attilio Di Giovanni.
2: Oh. Buongiorno, buongiorno.
3: Ciao a tutti, che la forza sia con voi, forza. Specie quando vi trovate seduti in quel posto
0: di fronte al cicalone.
3: Esattamente.
0: Avete, pensate, sono stati in vacanza e naturalmente Max Paiella a New Orleans, dove va sempre a New Orleans,
3: certo.
0: Dove va lì a suonare e partecipa anche a dei rituali tipici di New Orleans, mentre il maestro Di Giovanni alla Dispoli. Sono stati uno alla Dispoli e uno a New Orleans.
2: Però sempre collegati eravamo.
0: Sempre collegati.
1: Vedi che bello.
0: E questo è molto importante. In diretta per voi, 7:53 minuti, parliamo dell'attacco russo a un treno in Ucraina.
1: Sì.
0: C'è stato. Questo attacco è stato fatto dai russi a pochi chilometri dalla Polonia. Giusto?
1: Dal confine
0: con la Polonia. Praticamente è 2 chilometri più in là. E l'attacco sarebbe stato fatto direttamente alla Polonia, praticamente, che poi è un paese NATO.
1: Certo.
0: Attenzione. E allora il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, con rispetto parlando, naturalmente, Rutte, che cosa ha dichiarato? Ha detto: questo dimostra che Putin è disperato.
1: Ah.
0: No. E io qui mi permetto di dissentire. No. Caro Rutte, non è vero.
1: E perché?
0: Stai sbagliando. Non dimostra che Putin è disperato, dimostra che Putin è una persona seria, una personcina seria, una persona preparata che vuole fare le cose per bene, le cose come vanno fatte.
1: Ma che dici?
0: Arrivare ad attaccare la Polonia è la prova di maturità di ogni dittatore che si rispetta. Putin ripercorre i passi dei suoi grandi predecessori. A Polonia bisogna invaderla. È così. Non è che si può saltare sto step. E allora, per favore, l'unica fregatura per Putin qual è? È che non può cercare di invadere la Russia, perché quella è già sua. E che fa? Napoleone e Hitler l'hanno fatto, ma lui non lo può fare. Quindi diciamo che sta ripercorrendo alcuni passi importanti e noi dobbiamo apprezzarlo.
1: Ma non la vedo bene sta situazione, iniziano a farsi dispettucci così.
0: Non lo vedo bene sto pianeta, ma andiamo avanti.
1: Vabbè, guardiamo qui in casa, da noi. Allora, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di una dipendente dell'INPS che nel febbraio del 2025 è stato appurato per ben tre volte. È entrata a curiosare nel fascicolo previdenziale della nostra premier Giorgia Meloni.
0: Ma davvero?
1: Il
0: fascicolo
1: è andata lì a curiosare.
0: Previdenziale.
1: Adesso la indagano, dice: perché sei andata a curiosare?
0: Quale motivo avevi?
1: Però questo dimostra che gli italiani sono profondamente cambiati rispetto a un tempo.
0: In che senso?
1: Siamo passati dall'uomo della provvidenza alla donna della previdenza.
0: Ah, è vero.
1: No, non era lui.
0: È vero. Non possiamo negarlo. Come stanno Paiella e Di Giovanni?
2: Bene, grazie.
3: Male.
0: Bene, mi piace questo bipolarismo.
2: No, io sto bene.
0: E siete pronti a un OBABA benevolo?
3: Sì, per stare meglio.
0: Per stare meglio. Avessi un ascolto con l'OBABA, forse si sta meglio.

0: Babò.
1: Mi sento molto meglio, benché la temperatura in studio sia 76 gradi oggi. E sì. Qui non c'è una via di mezzo nello studio, nel simpatico studio che ci è stato dato. Ieri erano 42 gradi sotto zero, abbiamo protestato e oggi sono 76 gradi. Grazie a chi se ne occupa. Mm. Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, che non vuol dire che si è comprata la motocicletta di proprietà. Dice il Papa motu proprio, no.
2: Che ha deciso di suo.
1: Sua sponte, diciamo. Sì. Papa Leone ha deciso di revocare il taglio agli stipendi dei cardinali.
0: Ma dai!
1: Sì, perché durante la crisi del Covid Papa Francesco aveva deciso di tagliare del 10% questi stipendi. Gli stipendi dei porporati quindi tornano ad aumentare da subito del 10%.
0: Oh.
1: È bella come cosa, tutto sommato.
0: Via di loro.
1: Devo dire che in Italia, insomma, è stato Vaticano, ma sta in Italia, ecco, diciamo così. Gli unici stipendi che aumentano alla luce dei fatti sono quelli dei cardinali. E questo che cosa dimostra? Che per far aumentare gli stipendi in Italia ci vuole la mano di Dio.
0: Quello è un bel problema, ma poi bisognerà affrontarlo.
1: Non c'è dubbio.
0: Ma parliamo di un'altra questione.
1: Ne vogliamo parlare?
0: Sì, che ci riguarda.
1: Se ne vogliamo parlare, secondo, parliamone.
0: Secondo un sondaggio realizzato a Cambridge. Da YouGov Cambridge. Nei paesi che credono di più alle teorie dei complotti.
1: Ci hanno fatto una classifica.
0: Hanno fatto un sondaggio su 40.000 persone.
1: Sì.
0: E poi hanno redatto questa classifica. L'Italia si trova a metà di questa classifica.
1: Siamo in zona UEFA.
0: Siamo abbastanza creduti. Ma per alcune questioni la percentuale dei nostri connazionali convinti che dietro ci sia un complotto arriva addirittura al 30-40%, che è tanto.
1: Antonella, abbi pazienza, tu mi stai dicendo quindi che questo sondaggio dice che noi italiani siamo complottisti
0: in alcuni complotti al 30-40%? Sì,
1: è una bugia.
0: Come una bugia?
1: No,
0: che dici?
1: È una menzogna.
0: Perché?
1: È una menzogna. Ci scredita, cercano di screditarti. Questo è un complotto dei francesi d'accordo con i tedeschi. Per screditare il complotto,
0: è il complotto.
1: Tifosi.
0: Vabbè, ma allora così si finisce.
1: Posso
0: più
1: dire, a cornuti. Chiedo scusa, ecco.
0: Vabbè,
1: complotto. È un complotto e io non lo accetto. Chiudiamola qua.
0: Ma parliamo di famiglie. Una famiglia tradizionale. Una famiglia molto ammirata, ma anche molto criticata.
1: E qual è?
0: Meghan Markle, il principe Harry.
1: Posso dire che mi stanno leggermente sugli zebedei.
0: Non sei il solo.
1: Non sono il solo.
0: Però insomma sono tornati a vivere in Gran Bretagna.
1: Bene.
0: Anche perché insomma il papà Re Carlo III non sta benissimo.
1: Poverino.
0: E ieri hanno pubblicato i primi video di loro a passeggio nel parco con i figli.
1: Io capisco che nei vostri cuori generosi di uomini e donne italiane prorompe un chi se ne frega. Però ci sono questi bambini molto
0: belli che stanno crescendo.
1: Sì.
0: Archie e Lilibet. E sembra che lui, in questo video,
1: lui in quanto padre,
0: il primogenito, ha un accento britannico perfetto.
1: Ma quello è inglese, scusa.
0: Ha vissuto però a Los Angeles con la madre americana. È possibile, non ha preso niente dello slang americano, che è tutto. No?
1: C'è l'istitutrice che non perdona,
0: è bella questa
1: parla
0: cosa.
1: Parla un British meraviglioso.
0: No, perché i bambini sorprendono talvolta. E allora vi chiediamo stamattina: cosa aveva inspiegabilmente imparato il bambino?
1: Che a volte il bambino impara delle cose, degli slogan pubblicitari, delle frasi, una frase che sente in un film. Quelli sono come carta assorbente.
0: Certo.
1: Il bambino sente e ripete.
0: Come una spugna.
1: Cosa aveva inspiegabilmente imparato il bimbo? Ditecelo.
0: Che se ne è uscito. Chiamate l'800 800 002.
1: Quello è il numero da chiamare, 800 800 002, oppure naturalmente scrivete sulla pagina Facebook.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: 2-2.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: 2-2.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio.
5: occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: È Steve Miller Band, amici. È Steve Miller Band sulle frequenze di Radio 2 alle 8:05 minuti. Noi siamo qui, voi siete lì, va tutto abbastanza bene. Parliamone.
1: Stiamo parlando di cosa aveva inspiegabilmente imparato il bambino e come se ne è uscito.
0: Ecco.
1: Chiamate l'800-800-002 come appena fatto Stefania da Catania.
0: Buongiorno Stefania.
2: Buongiorno.
0: Allora, Stefania.
2: Bentornati.
0: Grazie Stefania. Che è successo col pupo?
2: Con la pupa, quando aveva 2 anni,
0: sì.
2: eravamo in vacanza in un albergo con piscina, eravamo al ristorante, a un certo punto mio marito, non so, le chiede qualcosa in merito al pranzo, al gioco, ora non ricordo, ma lei tranquillamente ha levato la forchetta dalla bocca e gli ha detto: papà, ma io non posso parlare con la bocca piena, non ti posso rispondere. A 2 anni,
0: già ti umili a 2 anni, pensa a 6 che cosa ti dice: papà, ho controllato le entrate di quest'anno, devi lavorare di più, non va così, sai. No, voglio dire, i bambini, la precocità nel bimbo è un segno positivo e spaventoso al tempo stesso.
1: Beh, però è interessante.
0: No, molto.
1: Dal punto di vista dell'evoluzione, attenzione.
0: Sì, della specie, dice, l'evoluzione dell'italiano. Sì. Vabbè. Stefania, grazie, ribadisco che 800-800-002 è il nostro numero.
1: Ma c'è anche Facebook, qui Anna per esempio scrive, Anna Di Massa, dice: mio figlio ha imparato che se dice ciao ragazze a donne dell'età di sua nonna, quando sono in gruppo, rimedia baci, caramelle e anche un bel gelato.
0: Vedi?
1: Capito?
0: Vedi come diventano italiani da subito, no? Dico, è una cosa positiva,
1: è bellissimo.
0: Per carità.
1: Mio marito fin da bambino aveva imparato le regole dell'educazione a prescindere dalle convenzioni morali dell'epoca. Quindi quando si congedò dal pediatra gli disse: mi saluti tanto la sua signora.
0: Cioè, come era già un sessantenne,
1: esatto.
0: Diciamo così. Ecco.
1: Che però questa signora non era la moglie, ma la moglie del sindaco, amante del dottore.
0: Ma queste sono cose
1: nuove.
0: No,
1: è diventata storia questa cosa.
0: Cioè, il passo seguente è che il bambino ti dica: non esiste più la mezza stagione, sapessi che cervicale oggi. Cioè, vabbè, andiamo avanti. 800-800-002 il numero da chiamare. Il bambino, come vogliamo metterla? Quando il bambino
1: aveva imparato qualcosa in maniera inspiegabile.
0: Sì, qualcosa che forse non avrebbe dovuto sapere. Sentiamo Alessandra che ci chiama da Piombino.
1: Alessandra,
3: buongiorno. Buongiorno, piacere ritrovarvi.
0: Cara Alessandra, benvenuta. Allora, che situazione ci prospetti?
3: Allora, io da Piombino presi il treno con mia figlia che all'epoca aveva 3 anni e siamo andati a Livorno a trovare i miei genitori.
0: Sì.
3: Scesi dalla stazione, arriviamo dove praticamente ci sono gli autobus, insomma, marciapiede, mia figlia alza un braccio e fa taxi e io morta.
0: Ma come taxi?
1: Ma dai, taxi.
0: A 3 anni. Cioè, come praticamente... come Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Taxi! È meraviglioso. Chissà dove, l'aveva vista dove? Al cinema?
1: Sì,
0: dove?
1: Al cinema.
0: In televisione.
1: Sì.
0: Alessandra, grazie. Alessandra,
1: qui c'è
0: grazie.
1: Un'altra Alessandra che scrive: mio figlio ha imparato l'inno del corpo sciolto di Benigni.
0: Ecco, quello è un grosso rischio che i bambini,
1: brano.
0: Anche perché... la parolaccia cacca, puzza, pipì, piace molto al bambino,
1: ridere.
0: Per cui subito ingloba.
1: Però aveva anche imparato a farsi pagare in matite e caramelle dai compagni della materna, dalle suore.
0: Ecco.
1: Non solo, lo insegnava anche agli amichetti.
0: È così che nascono i sottosegretari.
1: E quindi è tutto,
0: sai,
1: un traffico dei matite.
0: Lo credo. Sentiamo Patrizia in provincia di Cremona. Buongiorno Patrizia.
4: Buongiorno.
0: Ciao, cara Patrizia. Che succede, Patrizia?
4: Allora, io vi racconto di mia figlia, adesso 9 anni, tempo fa aveva preparato il suo bambolotto nel suo passeggino, tutto vestito con questa cuffietta.
0: Sì.
4: E allora, niente, io le dissi: ah, come bello, guarda che bella cuffietta.
0: Sì.
4: E lei mi disse: sì, mamma, mi serve per coprire la sua calvizie.
1: Ma dai!
0: Ci devo pensare anch'io a sta tecnica, sai? La cuffietta può essere una bella idea, può servire. Patrizia, grazie.
1: Qui
0: grazie.
1: C'è un'altra Patrizia che invece scrive: i figli dei miei vicini hanno imparato tutte le parolacce del mondo, ma tutte.
0: Ma lì è la famiglia.
1: Ragazzi.
0: Cioè, il clima in famiglia non deve essere proprio serenissimo, comunque, vabbè. Allora, attenzione, 8-9 minuti 40 secondi per essere precisi.
1: Sì.
0: Ebbene, c'è una categoria di italiani, di esseri umani in genere, se vogliamo, i quali hanno una caratteristica, una prerogativa: la mattina specie la mattina presto, non gli devi parlare.
1: Perché il cervello ci mette un po' mamma ad mia. Accendersi.
0: Mamma mia, e allora sono irritabili da questo punto di vista. Ecco, noi abbiamo voluto dedicare a questa categoria, forse più estesa di quello che pensiamo, abbiamo voluto dedicare una canzone. E la canzone è questa.

0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Che fine ha fatto la moto?
3: Te ne pentirai, casatina.
2: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99 Puma.
7: Pronto?
6: 99.
7: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
8: Rai Radio 2.
9: È quasi il momento, amici. Quasi il momento. Quasi è inutile cercare di fuggire, è inutile rimandare il pensiero. Non serve, non serve. Stanno per arrivare.
10: Per arrivare?
9: Per arrivare quella cosa che.
10: Ma che cosa è davvero?
9: Tu la trovi nella.
10: Ma è confermato, è sicuro?
9: No, è quello è sicuro.
10: Mannaggia.
9: Tu vai lì nella, cioè la cassetta della posta. Diciamo che sarà pubblicità. Non è pubblicità, amici. Non è pubblicità. Non è. È una. No? Come si chiama tecnicamente?
10: Sono le bollette.
9: Bollette.
10: Le bollette. Bolletta. Contanto che ha fatto quest'estate, pare siano in arrivo bollette della luce e del gas, molto preoccupanti.
9: Soprattutto la luce.
10: Cifre abnormi.
9: Il climatizzatore, purtroppo, diciamo la verità, un'estate infame, con delle temperature, no, lo so, a Roma erano cose stroboscopiche, gente che girava come nel film Hair, cantando Aquarius, cose così, e quindi tutti con i climatizzatori accesi, saltava la luce, e adesso le bollette saranno quello che sono. Gli artisti Paielli e Di Giovanni, che sono molto sensibili a questo argomento, essendo due noti taccagni, ebbene, no, lo dico a vostro vantaggio, lo dico, ebbene, hanno voluto scrivere una canzone su questa paura della bolletta della luce
10: a settembre,
9: e la canzone è questa.
11: Torni dalle ferie e il portinaio truce ti consegna subito la tua bolletta della luce. L'apri e dentro te qualche cosa muore. Devi pagare i consumi.

0: potevo fare.
1: Sentivo
0: anch'io il mio furore. Sperai di risparmiare col deumidificatore.
1: Lo so, ma.

0: Adesso zitta e suda.
1: Ma dai.
0: Le dirò, stella mia, adesso zitta e suda.
2: E suda.
0: Settembre infame tu, tu hai il condizionato.
2: Grazie soprattutto per la squisita sensibilità che avete dimostrato su questo argomento, che è un problema vero. Vabbè, ne riparleremo nel corso delle prossime puntate, ma adesso stiamo parlando di bambini. Bambini mostruosi,
1: no, non esageriamo. Bambini che imparano precocemente delle cose.
2: Delle cose che forse non dovrebbero imparare. Sentiamo Daniela che ci chiama da Roma. Buongiorno Daniela.
1: Daniela, ciao.
3: Buongiorno.
2: Cara, benvenuta. Allora Daniela, che è successo?
3: Niente, quest'estate stavamo al mare e mia figlia si gira verso il fratello e gli dice: guarda, abbiamo intenzione di sposarci a maggio dell'anno prossimo.
2: Ma abbiamo intenzione
3: con
2: chi?
3: Abbiamo una nipotina di 4 anni,
2: sì,
3: seduta sulla sdraia, si gira verso la zia e gli fa: zia, lo sai che il matrimonio sono grossi guai?
2: Ecco. Ah, che bellezza, che bellezza.
3: Infatti, ma come se lei fosse stata già sposata.
2: Già sposata, sì, in una vita precedente. Però vedi che qui la vecchia teoria della reincarnazione è tutto sommato riciccia. Senti, ma poi si è sposata la zia, sì. Dico, si è sposata lo stesso la zia?
3: No, ancora si deve sposare, però lei ha anticipato i tempi dicendogli che erano grossi guai, quindi l'ha messa già in
2: L'ha messa
3: alerta.
2: In guardia, diciamo. Vabbè, grazie Daniela.
1: Ci racconta Angela su Facebook: mio figlio 5 anni seduto sul water leggeva l'Espresso, si è girato verso il mio marito e ha detto: papà, ma in questa situazione il petrolio che fa?
2: È meraviglioso. È bello vivere anche per questo, eh.
1: Ancora Fabrizio: mio cugino 4 anni stava osservando un vicino che lavorava e stava improperando come se diluviasse. A un certo punto si gira e dice: Maremma, tu quante ne sai?
2: Insomma, smoccolava, improperare non l'ho mai sentito come vero.
1: Bello,
2: comunque,
1: però.
2: Sì, affascinante. Sentiamo Francesco a Padova.
1: Francesco?
2: Buongiorno Francesco.
4: Sì, buongiorno, bentornati.
2: Allora, grazie.
4: Bentornati.
2: Grazie Francesco.
4: Allora, la mia nipotina ha 4 anni e quando viaggia in auto ha il seggiolino.
2: Certo.
4: Il quale seggiolino può essere messo dietro al conducente oppure dietro al passeggero.
2: È ovvio, certo.
4: Una sera la stavo portando dai genitori e lei era dietro di me, cioè dietro il conducente.
2: Sì.
4: Ad un certo punto dice: se fossi dall'altra parte vedrei quando metti le frecce. Congiuntivo imperfetto e condizionale presente, alla faccia di tanti che non conoscono il congiuntivo.
2: Quanti anni ha?
4: 4 anni.
2: C'è un po' da avere paura, però al tempo stesso da essere ottimisti per il futuro.
1: Però,
2: certo, se azzecchi i congiuntivi non può fare carriera politica, però magari non le interessa, che ne sappiamo. Grazie Francesco.
1: Ancora Sabrina: scuola materna dalle suore, 2 anni, è entrata cantando Bandiera Rossa.
2: Dalle suore?
1: Dalle suore, 2 anni.
2: Vabbè. Sono il futuro del nostro paese. Prendiamone atto.

0: Chiediamo scusa, sono le 8:23 minuti 50 secondi.
1: Una notizia curiosa che ci porta dal Fatto Quotidiano: c'è una redattrice di Interni canadese, la signora Chalice Barnes, sì, che dopo insomma aveva un brutto periodo ad Amsterdam, ha deciso di venire ad abitare in Italia, in Sicilia. Però cosa ha scelto come abitazione? Una caverna.
0: Ecco.
1: Una caverna di 85 metri quadri. E dice sì, in effetti è polverosa, è umida, ci sono insetti, ci sono scorpioni. Però rispetto al periodo difficile in cui vivevo prima, cioè,
0: pensate che vita ci aveva prima sta povera disgraziata.
1: Mi dà serenità.
0: Allora lei di mestiere fa la redattrice, è chiaro che il sogno della redattrice è arredare una caverna.
1: E come fai? Tutta storta.
0: Guarda, allora tesoro, allora se tu metti il tromolle sotto quelle stalattiti è delizioso, sta benissimo.
1: Va bene.
0: Il puff me lo metti lì vicino a quello scorpione, ecco, me lo piazzi lì. Il sogno dell'arredatrice è quella, perché arredare l'arredamento ormai sono capaci tutti, diciamo la verità, mentre invece, certo, la domanda è perché, dovendo andare in questa meravigliosa regione che è la Sicilia, proprio in una caverna è dovuto andare.
1: Fammelo strano, sai,
0: sarà quello.
1: Forse per pubblicarlo su Instagram.
0: Probabilmente temo di sì. Allora, 8, 25 minuti, 10 secondi, lanciamo una nuova rubrica, inutile sì, ma al tempo stesso superflua, se vogliamo, e questa rubrica vi invita a raccontarci l'assurdo favore che vi hanno chiesto.
1: Perché i favori si chiedono, eh?
0: Sì,
1: chiedi a un amico: mi presti casa? Voglio festeggiare il mio compleanno a casa tua.
0: Ma perché a casa mia?
1: Ma perché c'è casa grande?
0: No, sai, c'è casa grande, dato che io voglio invitare 400 persone. Beh, a casa mia! Senti, scusami.
1: Sì.
0: No, vado via per un mese, lo sai, devo andare a Boston. Te l'ho detto, mi sembra, no? Mi tieni per favore la coppia di Rottweiler in questo.
1: Ma
0: loro ti adorano, eh?
1: Però è lì che si vede l'amico, eh?
0: L'amico,
1: è lì che si vede l'amico, perché allora, se dice di no, allora non è amico, non sei un amico.
0: Ma non è questione di amicizia, è desiderio di sopravvivere, che è anche comprensibile umanamente. Dai.
1: Raccontateci dell'assurdo favore che vi hanno chiesto. Ma veramente deve essere strano, è assurdo, assurdo. Telefonate con fiducia all'800-800-002.
0: Io credo che non ci saranno problemi a riperticare nella memoria degli assurdi favori che sono stati chiesti. Naturalmente escludiamo tutto ciò che riguarda i soldi, perché non ci interessa e non ci diverte, ma il favore strano, assurdo: esci per favore con la mia fidanzata, sì, io lavoro molto, lei si annoia, me la porti fuori tu.
1: Ma che sei matto?
0: Lì si rischia pure qualcosetta.
1: Lo scippo.
0: L'assurdo favore che vi è stato chiesto, potete raccontarcelo in due maniere. Uno.
1: O con la voce, telefonando all'800-800-002.
0: Due.
1: Oppure scrivendo un messaggio sulla pagina Facebook, di cui potete diventare anche follower.
0: Volendo proprio farvi del male, diciamo così. Insomma, vi aspettiamo, mentre voi ci contattate, noi ci diamo la linea alle importanti notizie del giornale radio.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: 2-2 Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax. 2-2
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. 2-2
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Sono le 8:30. Le patate fonte di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Rai GR2.
14: Buongiorno da Gabriella Lepre. L'allarme nei cieli della Lituania per un drone di origine ancora incerta, abbattuto poco dopo mezzanotte dagli Eurofighter italiani in ambito NATO, lo riportano le forze armate di Vilnius, aggiungendo che i resti del velivolo senza pilota sono stati rinvenuti e sono in corso di analisi. Sul fronte ucraino proseguono gli attacchi incrociati. Kiev denuncia Mosca di aver centrato un deposito di carburante, mentre fonti russe mostrano un impianto petrolchimico in fiamme nella regione di Samara. L'appello di Trump per una tregua energetica al momento dunque resta inascoltato e la Casa Bianca torna ad attaccare i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Altman, Amodei e Musk su un'accelerazione incontrollata. L'inviata.
15: Chi frena la corsa al progresso è un cospirazionista, di più un traditore. Donald Trump fa una scelta di campo nettissima e si scaglia contro i ricercatori e gli amministratori delegati delle aziende di AI che cominciano a spaventarsi davanti allo scenario, per nulla remoto, di una tecnologia che prenda il sopravvento sull'uomo. Bufale per il tycoon, esattamente come quelle sui cambiamenti climatici, tant'è che proprio ieri l'amministrazione ha smantellato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali alimentate a carbone e gas. Una decisione, secondo la Casa Bianca, che consentirà agli americani di risparmiare sulle bollette. L'aumento dei prezzi preoccupa e non poco il presidente, soprattutto quello relativo a diesel e benzina. Tutta colpa della guerra russo-ucraina, scrive, non del conflitto in Iran. E annuncia che Kiev e Mosca sono d'accordo a non attaccare più i rispettivi impianti energetici. Ma Zelensky si mostra cauto e il Cremlino evita di confermare. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR2.
14: E sale ancora la tensione tra Russia ed Europa. NATO, una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali a largo della costa, appunto, della Danimarca, mancando di poco il velivolo. In Medio Oriente avanzano ancora gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran. Un rapporto del Pentagono conferma la carenza di munizioni a causa della guerra contro Teheran, smentendo le rassicurazioni della Casa Bianca. Spinto dalle guerre, non si arresta l'aumento di petrolio e gas.
16: La crisi energetica torna a scuotere i mercati e a preoccupare imprese e famiglie. Il Brent, di nuovo intorno a quota $110 al barile, risente dell'attacco all'oleodotto saudita est-ovest. L'infrastruttura fondamentale per portare il greggio verso il Mar Rosso, evitando lo stretto di Hormuz, resterà in gran parte ferma per diverse settimane per riparazioni. Il rialzo del greggio porta con sé anche il gas, che supera quota €81 al megawattora. Il caro energia preoccupa gli industriali, che temono un ulteriore aumento dei costi di produzione. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sollecita il governo a varare rapidamente il decreto bollette. Il ministro dell'economia, Giorgetti, promette misure per famiglie e imprese, settore pubblico e mobilità, con l'obiettivo di rafforzare la sovranità energetica e la tecnologia del paese. Amalia Carosi, GR2.
14: L'ultimo saluto a Emma Bonino a Roma alle 12:30, funerali di Stato laici col presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni ieri veglia.
17: In aria sventolano rose rosse, vengono aperte bandiere dell'Europa, applausi e momenti di commozione in piazza del Campidoglio, alcune centinaia di militanti, simpatizzanti, leader di partito e persone comuni si sono ritrovati per questa veglia laica in ricordo di Emma Bonino.
18: Perché è un simbolo di resistenza e di valori reali, la porteremo sempre nel nostro cuore.
17: Molti gli interventi per ricordarla, i leader del centrosinistra, la comunità di Più Europa, un commosso Marco Cappato, ma anche Roberto Saviano, Luciana Castellina, Luigi Manconi. Dallo schermo passano le immagini della sua lunghissima carriera politica. Le parole che risuonano nella piazza non lasciano nessuno indifferente.
19: A me è stato detto di tutto in questi 40 anni, che ero troppo donna per fare politica, troppo giovane per fare sul serio, troppo radicale perché difendevo i diritti. Siate troppo, continuate voi ad avere troppi sogni, troppi esigenze, troppe curiosità.
17: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR2.
14: Siamo allo sport, calcio, due squadre in testa, punteggio pieno, l'Inter che ha battuto in rimonta l'Udinese 5-3, la Roma passata a Torino 2-0, sabato si affronteranno nell'incontro clou dell'Olimpico, terze Lazio e Como che si è imposto sul Parma 2-1, stasera torna la Coppa Italia con le ultime due partite dei sedicesimi, Genoa su Tirol alle 18 e Fiorentina Pisa alle 21. La linea torna al Ruggito del Coniglio, prossima edizione alle 10:30, buon ascolto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: vita del coniglio Rai Radio 2.
1: Dunque, c'è una sperimentazione curiosa che sta facendo discutere molto in Australia, una sperimentazione che riguarda la protezione civile, nuovi modi per aiutare le persone vittime di calamità naturali.
2: È una cosa molto seria.
1: Ma che scherzi?
2: Per carità.
1: Si sono inventati i Paraborg. Cosa sono i Paraborg?
2: I Paraborg.
1: Sono delle blatte, degli scarafaggioni telecomandati, progettati per raggiungere i sopravvissuti vittime di terremoti o frane. Possono arrivare in piccoli anfratti. Non sono dei robot,
2: no.
1: Sono delle blatte vive che però vengono guidate con un joystick. Vai avanti, vai a destra, vai a sinistra.
2: Mi sembra vagamente mostruoso.
1: Ma è una follia,
2: no, nel senso che adesso non voglio fare, per carità, l'ecologista diciamo sfrenato, però quelle sarebbero creature viventi, cioè prendere comunque un animale e telecomandarlo mi sembra vagamente mostruoso,
1: ma è orribile anche per la persona che viene soccorsa. Tu stai lì sotto le macerie, sei vivo, preghi che ti venga aiuto, sono qui, e vedi avanzare verso di te delle blatte. Dici,
2: il rischio è che il poveraccio le schiacci dicendo oddio, pure le blatte, no, quindi insomma forse altri sistemi potrebbero, non lo so, essere più, come dire, più umani, ecco, mettiamola così. Ma attenzione, siamo per parlare di favori estremi, dei favoroni che vi hanno chiesto, cioè il favore un po' eccessivo.
1: Che c'è gente che non si vergogna di niente.
2: No.
1: Eh?
2: Allora, sentiamo cosa stiamo raccogliendo qui all'800-800-002, oppure sulla pagina Facebook c'è Claudia a Pavia.
1: Ciao Claudia, buongiorno.
2: Ciao Claudia.
3: Ciao. Ciao a tutti, sono emozionatissima.
2: Claudia, non fare così.
3: Quando da una vita, vuoi che siete tornati.
2: Vuoi offendere Paiella e Di Giovanni per scaricarti? Cialtroni, siete due schifosi, lo puoi fare? Questo serve, diciamo. No, per carità, noi siamo a disposizione. Senti Claudia, che favore estremo ti hanno chiesto?
3: Allora, in realtà lo hanno chiesto mio marito quest'estate. Praticamente avevamo degli amici ospiti con noi in vacanza in Sicilia che sono partiti prima di noi e ci hanno chiesto un piccolo souvenir.
1: Sì.
3: E noi tutta subito abbiamo pensato alla classica calamita.
2: Uno se la cava con poco, diciamo la verità.
3: Perché il figlio dei nostri amici ha 12 anni e quindi era una cosa che lui colleziona.
2: Sì.
3: Solo che mio marito è rimasto un po' basito perché gli hanno chiesto di portargli un coltello.
1: Un coltello?
2: Ma un coltello ti arrestano alla frontiera. No, non c'è una frontiera lì, ma insomma quando arrivi per imbarcarti.
3: Ma noi viaggiamo in aereo, quindi.
2: Un coltello, portami un coltello.
3: Un coltello?
2: E perché proprio dalla Sicilia un coltello?
1: Un gudied,
2: cioè mi sembra... Comunque... Già che non ti hanno chiesto una lupara, ecco, è già un passo avanti.
1: È una cosa piccola, perché in genere quando viaggi chiedono, già che vai in America, mi compri 3 paia di scarpe da ginnastica che costano meno.
2: Mi porti un toro da rodeo, perché mi piacerebbe avere un toro da rodeo. Senti Claudia, qualcosa mi dice che non gliel'avete portato il coltello.
3: No, mio marito ha trovato la scusa che viaggiando in aereo ci avrebbero arrestato.
2: Non è una scusa però, cioè lì vi arrestavano davvero.
1: Te lo imbarchi nel
2: bagaglio. Poi vagliela a spiegare, guardi, abbia pazienza. Lo sto portando a un amico che ci tiene a questi piccoli souvenir. Vabbè, Claudia, grazie.
1: Molto curiosa l'esperienza di Angela, che scrive: incontro al supermercato un ex alunno di scuola media, cresciuto e adulto, e adesso fa il sorvegliante. Mi chiede, ma non è che può fare un furto e farsi sorprendere da me, così faccio bella figura?
2: Ma mi sembra il minimo. Cioè, su quei favori, ma è una questione anche di così di gentilezza.
1: Ma poi
2: mi
1: arresta.
2: Si faccia arrestare, che problema c'è?
1: Bello.
2: Intanto leggo che l'Iran dichiara attraverso fonti e canali ufficiali che il Pentagono ha una carenza di munizioni. Cioè stanno dicendo gli iraniani, questi non ci hanno più pallottole per sparare. Devo dire che l'assenza di pallottole mi pare sia l'unico modo per far finire le guerre, vista la ottusa caparbietà degli esseri umani.
1: Sì, anche perché le hanno vendute tutte all'Europa, ci hanno fatto spendere quanto? 2000 miliardi, una cifra abnorme.
2: Allora, andiamo avanti, c'è Simona che ci chiama da Torino.
3: Ciao.
2: Simona.
3: Buongiorno
2: Simona.
3: Ciao.
2: Buongiorno Simona. Allora Simona, quale assurdo favore vi è stato chiesto?
3: Allora, durante le vacanze estive mi messaggia una mamma della classe della mia figlia e mi dice: senti, sto organizzando l'anno, visto che sono impegnata al lavoro, non è che tu mi puoi prendere i figli e portarmeli in piscina?
2: Ecco, come no?
3: Le mie non ci vanno in piscina. E come no? Le ho detto: senti, direi proprio di no.
2: Simona,
3: scusa, ho avuto la faccia tosta, hai fatto bene. Ma
2: voglio dire, tu eri amica di questa persona anche durante la gravidanza di questa signora?
3: No, meno male.
2: No, perché sennò ti chiedeva: ma potresti partorirli tu per cortesia? Perché io avrei un impegno di lavoro. Ecco, io ho fatto la gestazione, se me li sgravi tu cortesemente. Io dico: ma dove andremo a finire, Simona? Grazie, grazie.
1: Poi c'è un Giuseppe che mette un bel emoticon carino, dice: mi presti le tue canne da pesca? Le mie canne da pesca? Ma tu vuoi le mie canne da pesca?
2: Ma chiedimi mia moglie, ma le canne da pesca mai? Ecco, sentiamo Mariella dalla provincia di Genova.
1: Mariella!
2: Buongiorno.
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Pronto.
2: Mariella, buongiorno. Allora...
4: Allora, l'assurdità è successa una trentina di anni fa, quando una mia amica mi ha chiesto di scrivergli una lettera anonima.
2: Aspetta. Cioè, l'amica ha detto: senti, fammi una cortesia.
4: Mi ha chiamato.
2: Mi scrivi una lettera.
4: Dovrei chiederti un favore. Dice: se tu, che sei brava a scrivere, mi scriveresti una lettera anonima per mio fratello.
2: Come?
4: Perché avevano un'attività, avevano dei dissapori, ma io. Cioè, quello che mi ha colpito è la naturalezza con cui me l'ha chiesto.
1: Io mi faccio una cosa normale.
2: Come, cortesemente?
4: Come se fosse, avessi chiesto: mi scrivi una lettera a mio cugino per dire, perché scrivi bene.
2: Mi presti dello zucchero che l'ho finito? È la stessa cosa.
4: Cioè, per lei scrivere una lettera anonima era una cosa.
2: Ma dovevi minacciare anche in questa lettera anonima?
4: Come?
2: Dovevi minacciare questo fratello?
4: Ma no, non ho chiesto che esattamente cosa avrei dovuto scrivere.
2: Meglio,
4: perché l'ho dissuasa e le ho detto, insomma, che non era una cosa ben fatta e che poteva fare in un altro modo. Insomma, ho cercato dolcemente di dissuaderla.
2: Certo.
4: E devo dire che non so se poi l'ha fatto lei personalmente. Io no, naturalmente. Però questa naturalezza, questa noncuranza del fatto mi ha colpito.
2: Devo dire che certo, voglio dire, il passo seguente qual è? Senti, potresti mettere questa carica di tritolo sotto la serranda del negozio di mio zio?
1: Però non lo dire a nessuno.
2: E io dico: ma come, la lettera anonima? Mariella, grazie. Vedi, io subdoravo che avremmo avuto delle telefonate singolari, ma...
1: Vabbè, ma quando uno chiede un favore, chiede un favore.
2: No, per carità, per carità.
1: Poi se non puoi farlo, qui per esempio Marina gli ha chiesto un favore, l'amica in questo caso è la sua nonna materna.
2: La nonna materna, nonna mia.
1: Senti Marina, non è che puoi andare in parrocchia a spiare nonno?
2: Come in parrocchia?
1: È molto impegnato in parrocchia e controlla che faccia il bravo con quelle donnine, quelle vedove che stanno sempre lì a girargli intorno.
2: Cioè, praticamente nella mente della nonna, il nonno andava a pescare vedove in parrocchia e a consolarle, evidentemente. Devo dire che è spirito molto cristiano questo, però vabbè. Allora, continuate a scriverci, continuate a chiamare l'800-800-002 e a raccontarci dell'assurdo favore che vi hanno chiesto.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: è ufficiale, amici, ascolta, è ufficiale. La guerra che ha insanguinato i palinsesti televisivi per tanti anni è finita. Quella guerra fra Rai e Mediaset
1: è durata tanti anni.
0: È finita,
1: ve ne siete accorti, no? Tra le due aziende vi è un interscambio.
0: È bello questo.
1: Inquietante, ma in senso positivo.
0: Non si distingue, diciamo, se un programma è di una rete o dell'altra, ma dico in senso positivo, sia chiaro. Quindi questa guerra è finita. E adesso?
1: Adesso si lavora tutti per un obiettivo comune,
0: cioè?
1: Migliorare il popolo italiano.
0: È vero,
1: l'ho detto.
0: In questo nuovo clima noi stiamo per vivere un momento storico, perché in uno studio della RAI, questo è uno studio di Radio 2, noi stiamo per ospitare quello che un tempo sarebbe stato, diciamo tra virgolette, considerato un nemico, e che oggi non lo è più. È con noi il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto.
0: Pier Silvio, benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Il gruppo Mediaset ha registrato in questi mesi una svolta importante.
0: Sì.
2: Non ci interessa più produrre prodotti effimeri, frivoli, vuoti di significato e senza spessore.
0: E che pure ne avete fatti tanti.
2: Certo. Sotto la mia guida è nata una nuova Mediaset europea, una Mediaset colta.
0: Una Mediaset colta.
2: Ecco, questo ispira i nostri nuovi palinsesti.
0: Benissimo.
2: Noi prima non avevamo dei palinsesti.
0: Che ci avevate?
2: Anche perché alcuni collaboratori ignoravano il significato di questa parola.
0: E dicevi palinsesto, quello si impressionava, diceva che è una malattia.
2: Alcuni pensavano fosse una fascia muscolare vicina al quadricipite, peraltro. Mi sono fatto male al palinsesto. Altri pensavano che fosse uno strumento in legno dal lungo manico per infilare le pizze dentro il forno a legna.
0: Il palinsesto?
2: Infatti, prima il palinsesto lo chiamavano l'elenco dei programmi.
0: L'elenco dei programmi. Ecco.
1: Insomma, questa nuova Mediaset colta che programmi ci proporrà?
0: Ascoltiamo in anteprima.
2: Ecco, veda, la nostra proposta è una proposta di livello. Chi vuole essere miliardario diventerà chi vuole essere bibliotecario.
0: Però.
2: E siamo in trattative con Corrado Augias per la conduzione.
0: È un'idea meravigliosa.
1: C'è anche Mondadori, voglio dire.
2: Uomini e donne, che è il format di prime time della nostra Maria, verrà leggermente modificato. E diventerà Uomini e donne e qualunque cosa voi vi sentiate di essere. Forse anche un gerbillo.
0: Sì.
2: L'inclusione è importante.
0: Importante, sì.
2: La faccia pomeridiana della domenica invece darà spazio alla religiosità, di cui il paese ha molto bisogno.
0: Non c'è dubbio su questo.
2: Proporremo una trasmissione con continui collegamenti con suore missionarie in vari paesi del mondo,
0: che
2: ci racconteranno una realtà diversa da quella che conosciamo.
0: Si intitolerà
2: Striscia la novizia.
0: la novizia.
2: Per quanto riguarda l'isola dei famosi,
0: che ci fa abbastanza schifo, diciamo.
2: Sarà ambientata nelle Filippine, come scrivono i giornali,
0: ma
2: a Itaca, nei pressi di quella che fu la reggia di re Laerte, padre di Odisseo. Tra i partecipanti ci saranno Aldo Grasso, Aldo Cazzullo e presto speriamo di poter annunciare anche il professor Barbero, che dovrebbe essere il nuovo Adriano Papalardo.
0: Ma non credo, non credo che Barbero accetterà.
2: Ecco, queste sono le prime novità che posso raccontarvi.
0: Grazie, grazie per questa sua svolta.
1: È una grande evoluzione.
0: Veramente bello.
1: Siamo impressionati.
0: Continueremo a fare collegamenti in futuro proprio per sancire questa ritrovata armonia con la concorrenza. Ma adesso alle 8:55 minuti erotti dobbiamo sentire ancora le voci di italiani che hanno subito delle richieste assurde. Sentiamo Daniele a Vicenza. Buongiorno.
1: Ciao Daniele.
3: Buongiorno ragazzi, bentornati.
0: Grazie. Daniele, senti, che favore assurdo ti hanno chiesto?
3: Allora, in realtà il favore assurdo non l'avevano chiesto a me, ma l'avevano chiesto a mia madre. Mia madre è un'amica che è moldava, doveva tornare in Moldavia per il matrimonio della figlia e se n'è stata via 3 settimane sostanzialmente. Ha chiesto a mia madre: beh, ma visto che io sono via, tu sei pratica della zona, potresti andare a casa mia a guardare i gatti, a dargli da mangiare, a comprare tutto bene. Solo che questa qua ha 12 gatti.
1: 12?
0: No, vabbè, ma 12 è un gatteto. Beh, sì. Un gatteto, no, diciamo così.
3: Aspettate, però, 12 gatti, di cui una gatta con tre cuccioli appena partoriti.
1: Pure.
3: Quindi mamma c'era mia. Anche lo svezzamento.
0: Lo svezzamento dei cuccioli, beh, una richiesta minima,
3: Ma poca.
0: Devo allora, dire che tutti sti gatti a Vicenza, no, dico no, se ricorressimo ai vecchi abietti, luoghi comuni, vabbè, ma tua madre lo ha fatto poi, Daniele?
3: Allora, in realtà no, perché no. Mia madre, siamo andati, ora mi ha chiamato, ho detto, mica, ma questa cosa, andiamo la prima volta assieme, vabbè, sì. Ti accompagno, solo che questa sua amica ha la casa in ristorazione ed è un cantiere, appena aperta la porta mia madre mi fa, no, io qua non ci torno da sola, ho paura.
0: Te credo, voglio dire.
3: Che c'è di strano? Un cantiere, cioè vedi, sono le cose, passi per, insomma, per il corridoietto, ti rifo, no, lo fai tu.
0: Ecco, figlio mio, del resto ti ho messo al mondo anche per questo.
1: Fai sto favore a mamma.
0: Mamma mia. E poi 12 gatti, se hanno molto appetito, voglio dire, certo, non voglio dire che te sbranano, però Daniele, grazie, ecco, purtroppo arrivano richieste di favori di questo genere e ne prendiamo atto.
1: Io sono un po' scioccato, Vabbè, passi Marinella che scrive, una collega mi ha chiesto di mettere i suoi sandali per allargarli un po', visto che ho il piede più grande del suo.
0: Vabbè, ma che c'ho il piede de morto io, che c'ho il piede de legno. Come dal calzolaio che ti allargo le scarpe, ma dove siamo?
1: Alla suocera di Maristella, la vicina di casa le ha chiesto: non è che mi puoi prestare la peretta per fare.
0: Basta, fermiamoci qui.
1: Enterocrismi.
0: Sulla peretta, amici in ascolto, scenda il silenzio. E poi la peretta me la ridai.
1: Ma no, non ci voglio pensare. Sono cose che non si chiedono.
0: Ci sono cose che non si prestano. Fermiamoci qua. Vabbè, io dico una cosa, arrivati a questo punto. Ci ascoltiamo insieme le notizie relative all'onda verde e poi naturalmente si riciccia.
4: Onda verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:58. Cominciamo dalla 4 Venezia Trieste, dove un incidente provoca code tra l'allacciamento con la 28 e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Ci spostiamo in A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso e code tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Un chilometro di coda interessa invece la 14 Bologna Ancona tra Loreto e Ancona Nord in direzione di Bologna. Sempre in A14 lavori in corso con un chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e Grotta Mare verso Ancona. In Toscana sulla Firenze Pisa Livorno code nel tratto tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione di Pisa. In chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove il traffico intenso rallenta la circolazione tra Fuori Grotta e Capodimonte verso l'allacciamento con la diramazione Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Rieccoci. Sono le ore 9:45 secondi.
1: Allora, vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata, se volete, grazie a Rai Play Sound. So che l'avete fatto per tutta l'estate, vi ringraziamo.
0: Grazie.
1: Siamo stati con noi, con voi in qualche modo.
0: Sì.
1: E vi ricordiamo anche che la notte c'è una piccola replica di questa puntata. Ieri erroneamente ho detto che andavi in onda alle 3.
0: Quegli annunci che si fanno in parrocchia,
1: vero?
0: Alla fine della messa. Ricordiamo, fratelli, che l'attività parrocchiale oggi pomeriggio c'è il catechismo, poi subito dopo ci sarà il corso su San Paolo che verrà tenuto nel saloncino da Don Ubaldo, e poi si crea sto bel clima, certo. Diciamo, ecco.
1: Però ieri avevo sbagliato orario, quindi sì. Faccio ammenda.
0: Come
1: perdonatemi,
0: sei sempre così lucido.
1: 2:33 questo 2:33. È l'orario della replica notturna.
0: Ma dovete stare inguagliati di notte, però, cioè se di notte non riuscite a dormire, se la peperonata vi turba, diciamo, sappiate che per aggravare la situazione potete accendere la radio e sentire noi che alle 2 di notte diciamo le baggianate che stiamo dicendo in questo momento.
1: Sempre ieri abbiamo dimenticato di congratularci con Jimbo Tamberi, che ha vinto un oro nel salto in alto a Budapest.
0: Tamberi. Jimbo Tamberi.
1: E ha fatto un salto di 2:37,
0: sì.
1: Poco inferiore al suo record italiano di 2:39 del 2016 a Monaco.
0: Il vero nome di Jimbo, cioè gli hanno dato questo nome, diciamo, da marca di caffè, Jimbo, ma come si chiama?
1: Gianmarco.
0: Complimenti.
1: Sempre
0: comunque,
1: parlando di sport, Zverev ha trionfato agli US Open.
0: Zverev è sicuramente un bravo tennista, è un finto russo,
1: sì.
0: In realtà è tedesco. Però c'ha questo nome, Zverev, no? Solo che lui, poverino, vive uno psicodramma.
1: Perché
0: ci sono Alcaraz e Sinner, che diciamo la verità sono più forti. E quando giocano, lui non vince, poverino, magari arriva in finale, poi perde la finale. E allora poi dice, fa tutto dei discorsi dopo, alla fine della partita. Dice, io ho sofferto, annaggia, questi due, ma io che devo fare? Devo migliorare, ma non ce la farò mai, non ne la posso fare. E allora viene quasi da dire, vai Zverev, dai che ti fiamo per te, puoi farcela. Stavolta ha vinto.
1: Stavolta ha vinto perché uno non ci è andato, l'altro si è fatto male. Vabbè.
0: Però glielo dico, allora, non gli dite che ha vinto per questo,
1: no.
0: Poro Zverev.
1: Tra l'altro c'è stato un finale surreale, leggo qui che lui ha trionfato ma non se n'era accorto.
0: Pure.
1: Sì, ha continuato la routine senza esultare,
0: perché
1: aveva già vinto.
0: Perché è talmente convinto di non vincere che pure quando vince non esulta, poverino.
1: Curiosa anche, curioso quello che ha fatto la Sebalenka bielorussa.
0: Sebalenka.
1: Che ha partecipato appunto a questa partita indossando dei gioielli per 345.000 euro.
0: Questa è bellissima,
1: dice, ma che è sta cosa?
0: Ma
1: manco la Madonna dei Pompei sta messa così. Dice, l'ho fatto apposta
0: per
1: distrarre l'avversaria. Però ha perso perché ha vinto la ribachina. E che fai? Vai a giocare con un lampadario in testa,
0: Un lampadario in testa la prossima volta, perché ovviamente la tesi della signora Sebalenka è che la donna è un po' come la gazzaladra, quando vede qualcosa che brilluccica si distrae, capito? Esattamente, ma non è così.
1: Allora, stop all'oleodotto saudita, nuovo balzo del petrolio che adesso sta per arrivare a $110 al barile.
0: È una situazione grottesca, ci stanno derubando, questo lo sappiamo, ma cioè, mi
1: Peraltro,
0: pare che insomma,
1: quel pagliaccio di Trump, posso definire,
0: ne sta parlando proprio ieri
1: ha annunciato solennemente di aver fatto mettere d'accordo Ucraina e Russia, che avrebbero accettato colpire obiettivi energetici.
0: Si vede proprio.
1: Stamattina sentivo il GR2 che stanotte sono bombardati a vicenda.
0: Questo per dire quanto tupettone venga ascoltato.
1: Però ha cambiato colore dei capelli.
0: Sì,
1: non
0: adesso è camoscio. È color camoscio.
1: È mogano scuro.
0: E speriamo che questo mogano sia inaugurare, no, in senso che poi non cambi più colore di capelli.
1: Peraltro gira un gossip su diverse agenzie che un oligarca russo, un certo Kremlev, amico fraterno di Putin, avrebbe finanziato in segreto il matrimonio di Donald Trump Jr., con quello che sparava le papere qui da noi in Veneto.
0: Era venuto qui da noi a sparare alle papere.
1: Poi dici che non credi nei complotti. Ragazzi, qui boh, pensare male qualche volta ci prendi.
0: Lo sai, lo diceva Andreotti, diceva questo, e che non era uno sciocco sicuramente.
1: Allora, infatti c'è preoccupazione, 12 paesi europei stanno esortando l'Unione a rafforzare la presenza nell'Artico.
0: Sì.
1: Cioè, ci sono troppi movimenti in quest'Artico per proteggere, va protetta la fascia a nord dell'Europa. La Finlandia, per esempio, ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata, cioè la protezione di una bomba atomica da parte della Francia. Non sono cose carine però è bene saperle.
0: Incoraggianti, ecco.
1: Vabbè, ci sono anche notizie belle, ci sarà il prossimo weekend Pontida.
0: Oh, meno male, va.
1: Salvini cerca di ricucire le fratture all'interno
0: della ci vuole una Singer di quelle...
1: ma anche una colla molto potente.
0: Mia mamma ce l'aveva.
1: C'aveva quella pedali ancora.
0: Sì, ma a pedale, è sempre a pedale. Adesso la fanno anche elettrica, però quella a pedale c'è un'altra fascia.
1: Bambini è un gioco meraviglioso.
0: Sì.
1: Lash Line da parte sua.
0: Che fa? Gioca a paddle.
1: Ha chiuso la festa dell'unità e ha fatto una dichiarazione forte.
0: Sì, forte.
1: C'è
0: molto
1: chi
0: forte.
1: Non vuole una donna di sinistra a Palazzo Chigi.
0: E si chiama elettorato. No, nel senso che hanno vinto quegli altri Schlein,
1: si chiama sinistra anche a sinistra,
0: si chiama anche sinistra sì.
1: Dice io sono pronta,
0: ecco. Sono pronta,
1: vediamo che succede.
0: E poi ha detto vinceremo le primarie,
1: se faremo le primarie
0: allora,
1: le vinceremo.
0: Schlein, io con tutta la simpatia, per carità, ti abbiamo pure incontrata una volta in aereo, ti ricordo,
1: vero, simpatica,
0: dove stava andando? A Torino.
1: Sta andando a Torino.
0: Lei l'ufficio stampa ha detto vi ascoltiamo che è una cosa che fa sempre paura quando i politici ti ascoltano. Comunque, dottoressa, come si dice?
1: Segretaria.
0: Ingegnera, no, segretaria. Ecco, segretaria. No, il problema, credo che non in questo momento, insomma, per un partito come il suo, no, non è vincere le primarie, è vincere le elezioni. Qualora cioè questa ottica di continuare a vincere all'interno della coalizione mi sembra un po' limitante, ecco.
1: Questo momento che sono divisi così tanto pure a destra, insomma.
0: Sì. Ma come riusciamo a essere divisi in Italia?
1: Ecco.
0: Pochi riescono nel mondo.
1: Ci sono sempre sorprese, perché appena Conti ha dichiarato in caso di sconfitta alle primarie
0: sarò leale.
1: Mi dimetto da che?
0: No, che ne so.
1: È cicciato Grillo, è ricicciato Beppe Grillo.
0: Sì.
1: E
0: vicino
1: parla
0: a Fedez. Quindi proprio il meglio della nazione, ecco, se vogliamo.
1: Dice si potrebbe fare una lista a sinistra del movimento 5 Stelle, dicono i giornali, per vendicarsi dell'espulsione. Non se ne esce, non posso crederlo. Peraltro ci sono tante polemiche su questa legge elettorale che si sta votando proprio in queste ore, perché c'è questo problema che una nuova formazione che vuole candidarsi deve presentare in ogni collegio almeno 6.000 firme. Quindi per i nuovi partiti sarà un bel problema rimediare centinaia di migliaia di firme in pochissimi giorni.
0: Però la quantità di nuovi partiti che fioriscono in Italia, non riesco ad addolorarmi troppo. Peraltro, scusami, c'è un'ultima ora di Televideo che dice: NATO, un drone è stato abbattuto da caccia italiani. Il Ministero della Difesa conferma che il drone è entrato ieri nello spazio aereo lituano. È stato abbattuto da due caccia italiani nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'alleanza.
1: Iniziano a fare i dispettucci.
0: Gli equipaggi italiani hanno intercettato il velivolo senza pilota, neutralizzandolo nel rispetto delle procedure operative previste dall'alleanza. È il secondo episodio nell'arco di un mese. Quindi sti russi cominciano un pochino eccessivamente. Io so che ci sono tanti filorussi che guidati dal buon senso.
1: Adesso scriveranno vergogna, sapete voi.
0: Ma certo. Del resto i dittatori hanno sempre avuto dei fan, quindi è normale, abbastanza normale.
1: Vabbè, cambiamo completamente
0: argomento.
1: Parliamo di salute dei bambini, che è sempre una cosa importante.
0: Importantissima, no?
1: Secondo uno studio, un articolo pubblicato su un'eminente rivista di oftalmologia, la Yama Ophthalmology, ci sarà un grande aumento della miopia nei bambini. Entro il 2050 quasi 4 bambini adolescenti su 10 potrebbero soffrire di miopia.
0: Ma perché?
1: Perché si passa poco tempo all'aria aperta. L'essere umano in quanto animale addestra la vista muovendosi, andando a cacciare, correndo nella foresta,
0: inseguendo l'antilope che adesso scarseggia, diciamo la verità.
1: Se stai tutto il giorno davanti a uno schermo, davanti al televisore, si atrofizzano un po' queste funzioni.
0: Ai noi.
1: Però hanno scoperto, qui ne parla in un'intervista
0: omonima,
1: un oftalmologo di un ospedale di Milano, dice adesso si sono inventati questi nuovi occhiali asferici, che non sono sferici, HAL, che rallentano notevolmente la progressione. Quindi
0: sono terapeutici.
1: Terapeutici per i bambini. Quindi informatevi se avete notato che il bimbo inizia a non
0: strizza gli
1: bene.
0: Occhi, sì.
1: Perché sai, senza occhiali, se non ci vedi, può succedere di tutto.
0: E a qui volevamo arrivare. Guardate quanta meschinità d'animo in un friulano.
1: Perché
0: quanta
1: vi chiediamo adesso
0: d'animo.
1: Cosa è successo perché eravate senza occhiali.
0: Non siete riusciti a leggere quel foglietto benedetto che vi avevano allungato, non avete visto una persona, non avete riconosciuto il parroco, avete dato una capocciata. Che è successo?
1: Avete mancato l'uscita dall'autostrada.
0: Un classico. Ecco,
1: allora. Cosa è successo perché eravate senza occhiali? Telefonate all'800 800 002.
0: Ditecelo chiamando l'800 800 002 oppure naturalmente scrivetelo sulla pagina Facebook.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: 2-2. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV.

0: La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. Radio
1: 2. 9:13 minuti, 14 secondi. Allora, lo sapete, cari radioascoltatori, il 12 di agosto c'è stata un'eclissi solare, se ne è parlato tantissimo in televisione, sui giornali, un'eclissi solare visibile in tutta Italia in forma parziale.
2: Eh beh, perché altrove è stata totale, in Spagna per esempio se la sono goduta, però anche da noi è stato impressionante.
1: È stato un fenomeno naturale che ha suscitato ma veramente entusiasmo, emozione, una cosa enorme. E proprio per questo noi vogliamo parlare di questa eclissi insieme ad un addetto ai lavori, il professor Scantamburlo, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Agordo. Buongiorno professore.
2: Buongiorno.
1: Scantamburlo, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Caro.
3: L'eclissi solare è un'emozione enorme, una grande gioia.
1: Sì.
3: Uno spettacolo della natura senza pari.
1: Verissimo, verissimo.
3: E pensate, anche oggi, 15 settembre, ci sarà un'eclissi solare.
1: Ma oggi?
3: Ma certo, oggi!
1: Ma non
3: Antonello,
1: ma oggi! Non sapevamo niente.
3: E sarà un'eclissi totale.
1: Totale.
3: Non parziale come quella del 12 agosto.
1: Amici, un annuncio clamoroso qui dai microfoni di Radio 2. Oggi non ce l'avevano detto. C'è un'eclissi di sole totale.
3: Totale, totale. Non parziale.
1: Non parziale.
3: Totale, parziale. La luce del sole sparirà completamente per 6 secondi.
1: Mamma mia.
3: Non ve l'aspettate.
1: Ce l'aspetta. E quando succede?
2: Che ora?
3: Guardate, tra pochissimo, tra circa un minuto, ecco.
1: Tra un minuto.
3: Allora, guardate gli orologi, la cosa importante è sapere come osservare l'eclissi.
1: Allora, attenzione, un minuto manca.
3: Preparatevi, il modo più giusto. Allora, mi rivolgo ai radioascoltatori lì fuori.
1: Sì.
3: Tanto per cominciare questa questa eclissi non sarà necessario indossare occhialini né protezioni di alcun genere.
1: Non serve.
3: Dovete semplicemente direzionarvi verso sud-est.
1: Allora attenzione, direzionatevi verso sud-est.
3: Però mi raccomando, non fate così alla Carlona. Sia sud-est.
1: Sud-est proprio. Sì.
3: Poi dovete rilassarvi, non stare in tensione.
1: No. Sì, sì.
3: Allora, idratatevi.
1: Ecco.
3: Siete idratati?
1: Sì, idratatevi, è importante.
3: Allora, mancano solo una trentina di secondi.
1: Allora, Madonna, 30 secondi all'eclissi totale di 6 secondi.
3: L'indicazione più importante per godere fino in fondo di questa meravigliosa eclissi totale.
1: L'indicazione più importante per godere l'eclissi.
2: Che bisogna fare?
3: Siete rilassati, idratati, direzionati verso sud-est.
1: Sì.
3: Adesso chiudete completamente gli occhi. Chiudeteli. Teneteli chiusi. Uno. Due. Tre. Quattro. 5, 6, riapriteli! Incredibile! La luce del sole è scomparsa del tutto per 6 secondi.
1: Ma scusi.
3: Come vi avevo detto, adesso. Adesso
1: È tornata.
3: C'è stata l'eclissi solare.
1: Scusi.
3: Come vi avevo detto.
1: Sì, lei ci ha fatto chiudere gli occhi ai radioascoltatori.
2: Per forza la luce del sole è sparita.
1: Chiudere gli occhi.
3: Esatto. La luce del sole è sparita. E si chiama eclissi totale.
1: No, si chiama occhi chiusi. Scusi.
3: Uno spettacolo incredibile
1: della natura.
3: Ed è uno spettacolo che può ripetersi ogni qualvolta uno lo voglia.
1: Cioè, quando uno vuole, chiude gli occhi e c'è l'eclissi totale.
3: Bisogna aspettare decenni?
1: No.
3: Come è accaduto finora?
1: No.
3: Vuoi l'eclissi?
1: Che fai?
3: Ti idrati.
1: Ti rilassi.
3: Te posizioni verso sud-est. Chiudi gli occhi. Ecco l'eclissi.
1: Ecco l'eclissi, ce l'hai.
3: E la fai durare quanto ti pare.
1: Sì.
3: 6 secondi? 20?
1: Forse.
3: 40 minuti?
2: La notte?
3: 7 giorni?
1: 7 giorni.
3: Puoi fare come ti pare.
1: Grazie, veramente.
2: Grazie, delle prospettive.
1: Veramente. Prego. Grande professionista, professor Scantamburlo, è stato con noi. Grazie.

0: Io per carità, io ho il massimo rispetto di Olivia Dean, che sì. Però diciamo la verità, ragazzi, questa fa pappa pappa, cioè quando il cantante arriva al pappa è la diciamo la carta estrema,
1: è
0: poi
1: facile.
0: Oltre c'è Shabadabada e non c'è quasi più nulla oltre.
1: Vabbè. Allora vi abbiamo chiesto di raccontarci cos'è successo perché eravate senza occhiali,
0: ecco. Situazioni imbarazzanti, strane, curiose, estreme qui all'800 800 002.
1: Sentiamo Rosa da Napoli.
0: Ciao Rosa.
2: Pronto, buongiorno.
0: Ti sentiamo male però Rosa. Posizionati in maniera tale. Ci sei?
2: Sì, mi sentite?
0: Adesso meglio. Rosa, che è successo?
2: Allora, io sono un'insegnante. Scuola elementare, ovviamente dopo la cinquantina si comincia a vedere peggio e quindi da vicino non ci vedo. Comunque un giorno mentre mi trovavo a scuola mi manda un messaggio a mio marito, la madre era morta, mia suocera. Allora io in quel momento, insomma, i bambini stavano lì, non mi posso muovere, non sono amante del telefono, le telefonate a voce non le faccio quasi mai, perché i bambini, a parte che non è professionale, i bambini qualunque cosa tu dica ti ascoltano proprio benissimo. Comunque mando il messaggio alle mie figlie ragazze, insomma, purtroppo la nonna, insomma, è morta. Ora, non avendo gli occhiali in quel momento, però sai, ero un po' comunque agitata da questa notizia. Non ho messo gli occhiali. La nonna purtroppo non c'è più, mando questa notizia, volevo mettere la faccina triste con la lacrimuccia. Invece, non vedendo bene, ho messo la faccia che ride, quella là proprio con le lacrime.
0: No, Rosa, no!
2: Invece sì.
0: E non ridere adesso, però, ti prego. Ecco.
2: Che praticamente è diventata una di quelle cose mamma che mia. Di tanto in tanto si racconta, in famiglia.
0: Mamma
2: che
0: mia.
2: Dice, mamma che ci ha mandato la faccina che rideva.
0: Allora, traiamo un insegnamento, non ridere, ti prego, Rosa. Allora, traiamo un insegnamento. Quando mangiamo certi messaggi particolarmente significativi, che se vogliamo anche drammatici,
1: almeno indossiamo gli occhiali.
0: O comunque non sbilanciatevi, non mettete emoticon.
1: Ecco.
0: Non mettete.
1: Perché è facile sbagliare.
0: Rosa, grazie. Grazie.
1: Ci scrive Elide: io ho scambiato mio marito per un albero di Natale.
0: Ecco, deve essere un bell'uomo tuo marito.
1: Balcone vedevo uno che mi salutava quasi sera, senza occhiali. E io ho risposto a saluto.
0: Giustamente.
1: Poi a un certo punto sto marito si è riempito di luci colorate.
0: Ma come? Invece era l'albero che ondeggiava praticamente. Vabbè.
1: Valeria dice: niente, gara di nuoto, bisognava arrivare alla boa. Peccato che non fosse la boa, ma un pallone di un pescatore che era riemerso nell'attimo esatto in cui sono arrivato e ho abbracciato questo, pallone.
0: Abbracciato il pallone. Succede. Ma sentiamo Desi a Roma, buongiorno.
3: Desi. Buongiorno ragazzi, quanto mi siete mancati.
0: Ma pure tu ci sei. Vabbè, l'altro giorno. Dicevamo, ma Desi che fine ha fatto? Bentornata. Allora,
3: io quel giorno stavamo uscendo per andare a una cena importante con mio marito, quindi io tutta imbellettata, piovigginava pure un po'. E mio marito esce dal cancello di casa, avevamo il parcheggio in casa all'epoca, e dice: aspetto fuori. E va bene, io intanto non so che dovevo prendere, chiudo la porta, eccetera, e esco e mi filo nella macchina uguale a quella di mio marito, che c'era un altro signore.
0: Mi
3: sono accomodata e lui mi fa, mi guarda e mi fa: ah, come elegante signora. E poi era, tra l'altro, era un signore che ogni tanto ci vedevamo perché era fidanzato con una signora della strada, che è piccola strada. E dice: ma forse ha sbagliato macchina.
0: Forse.
3: Oh, dico, mi scusi. Ma dove va? Dice, con questo adesso con l'acqua, dove va? Dico: no, perché mio marito doveva essere qui proprio di fronte al nostro cancello, si vede che ha trovato occupato, è andato un po'
0: certo. Desi, tu però potevi rifarti una vita, hai visto mai che bella signora, elegante. Ma vogliamo andare a fare un giro? Insomma, voglio dire, vedi come a volte non portare gli occhiali può anche creare delle situazioni.
1: Sì.
0: Desi, grazie.
1: Ciao, grazie. E niente, stavo in vacanza sulle Dolomiti con delle amiche, ci racconta Matilde, e non ci vedevo niente. Praticamente ho dato la buonanotte a un pigiama che era disteso su una branda.
0: Poteva andare peggio, poteva essere un urso che passava lì. Allora, quando andate in montagna, mettete gli occhiali perché non si sa mai cosa si incontra. Ecco, andiamo avanti, sentiamo chi ha chiamato. L'800-800-002, ancora una signora, c'è Francesca Treviso.
1: Francesca.
0: Allora. Buongiorno.
1: Ciao.
4: Buongiorno. Buongiorno, bentornati, che
0: allora,
4: piacere.
0: Cara Francesca, allora.
4: Quanto mi siete mancati.
0: Grazie.
4: Vabbè,
0: grazie.
4: Bentornati. Allora, per entrare nel tema, volevo della mancanza di vista e degli occhiali contestuale, volevo raccontare un episodio. Domenica scorsa eravamo a passeggio in Piazza dei Signori a Treviso con mio marito in bicicletta, ci giriamo sempre in bicicletta, e l'avevamo parcheggiata proprio là in piazza, che c'era una mostra. Mi ero tolta gli occhiali, avevo chiuso col chiusino la ruota sul porta biciclette, e poi siamo andati a passeggio due orette così. Alle 7:30 vedo che comincia ad arrivare una macchina di carabinieri in piazza, staziona anche la guardia di finanza. Quanto è presidiata a Treviso adesso,
0: veramente, che sicurezza,
4: che sicurezza, che pure noi che abbiamo 70 anni non vedevamo proprio niente una volta, solo lo struscio, le vasche, eccetera, eccetera. Allora mio marito voleva fermarsi a cena, ho detto ma no dai, stasera andiamo a casa, e ci avviciniamo alle rastrelliere delle biciclette ormai svuotate, e c'era un ragazzo chino sulla mia bicicletta che stava manomettendo il mio lucchetto. Un ragazzo distinto,
0: molto
4: anche
0: distinto,
4: molto distinto, vestito bene. E io non ho aggredito, però insomma gli ho chiesto naturalmente cosa stessi facendo sulla mia bicicletta.
0: Sulla sua bicicletta,
4: sulla mia bicicletta, sul mio cugino.
0: E lui
4: mi ha risposto: cerco di recuperare la mia, signora, meno male che è arrivata, perché avevo chiuso senza gli occhiali
0: la bicicletta di quel disgraziato,
4: con quella della sua bicicletta, per cui mi ha aspettare.
0: Francesca, ma meno male che non esiste il reato di sequestro di bicicletta, perché sennò ti avrebbero portato via subito praticamente. Alla fine come avete fatto?
4: Questa civile cittadino, per carità, molto sicuro della legge, aveva allertato le forze dell'ordine e gli avevano detto che poteva essere un tentativo di furto della sua bicicletta, che lo fanno. Per cui quando sono arrivata e sono ha visto che ero io, ha mandato via i carabinieri e anche la guardia di finanza, salutandoli.
0: Ti rendi conto?
4: Erano lì per me quelli.
0: Mancava l'esercito, mancava solo i lagunari dell'esercito, poi c'erano tutti. Mettete gli occhiali. Mettete gli occhiali, grazie Francesca, grazie.
1: Ciao. Qui c'è ancora un'altra Francesca, invece. La mattina sono andata in bagno e ho calpestato il gattino rosso.
0: Poverino.
1: È lo stesso colore del legno, del pavimento.
0: Vabbè, o colori il gatto, ma non si può fare, o cambia il colore del pavimento.
1: E poi dice: col senno di poi sarebbe stato meglio arrivare fino in fondo, ma lasciamo perdere.
0: No, non dite queste cose. Allora, cosa vi è successo quella volta che non avete messo gli occhiali? 800 800 002 il numero da chiamare.

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
3: Veglia Vittoria, va.
4: Un liceo nel cuore di Roma.
5: Cioè, avete problemi?
6: Sempre così.
4: L'ultimo anno di scuola.
7: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
4: Prima che tutto cambi.
8: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
4: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 2-2.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Minuti, allora, Paiella e Di Giovanni sostengono arditamente una teoria, e cioè l'interscambiabilità delle canzoni italiane. Ora, è una teoria molto innovativa. Loro dicono che, se non ho capito male, le canzoni si possono fondere, si può prendere le parole di una canzone e appiopparle alla musica di un'altra canzone, insomma.
13: Ma è scorretta, sì, perché in fondo questa. Marco, cioè, è tutta una grande canzone, capito?
12: Sì. Ah,
13: cioè siamo uniti, capito? Cioè il battito di Ali a Frosinone può creare una tempesta a Frasassi, capito?
12: È bellissima questa frase, questa frase è bellissima, capito? Non ci sono problemi di bioetica, no?
13: No. Di etica forse sì, di
12: bioetica meno. Allora, facciamo un esempio, cerchiamo di far capire se questa interscambiabilità è possibile. Okay. Io direi di esemplificare per i radioascoltatori. Ci siete?
13: Sì, ci siamo.
12: E allora sentiamo, dai.

0: Esperimento riuscito, raccapricciante ma riuscito.
1: Non male, sai. Non,
0: devo dire. Vedremo in futuro se altri innesti di questo genere sono possibili, ma adesso...
1: Beh, continuiamo a parlare, a sentire i vostri racconti di cosa vi è successo perché eravate senza occhiali, senza lenti a contatto.
0: Posso dirlo?
1: Sì.
0: Non li inforcavate. Ti piace questo? È il verbo che si usa, inforcare. Sentiamo Cinzia che ci chiama da Roma.
1: Cinzia.
0: Buongiorno. Buongiorno, no.
1: Cinzia?
0: Si è spenta. Ah, no, si è spenta. Nel
1: Laura senso da Padova.
0: Che... Laura da Padova, sì. Buongiorno, Laura.
2: Buongiorno, allora, ragazzi.
0: Allora. Di che si tratta?
2: Qualche
0: Laura?
2: Tempo fa, qualche anno fa, vado in un negozio e ad un certo punto, era estate, vedo un bel vestito rosa shocking atteso, di quelli con le spalle scoperte, bello, bellissimo. Faccio una foto, la mando a mia figlia, le faccio, guarda che bello, ti piace?
0: Sì.
2: Risposta, mamma, è un ombrellone chiuso.
0: Ecco, ha usato questa espressione, mamma, è un ombrellone chiuso. Tu avevi confuso un ombrellone chiuso
2: per un vestito lungo. E ho detto guarda che bello, anche lungo caviglia, è stupendo veramente.
0: Guarda,
2: dopodiché ho prenotato una visita dall'oculista.
0: Oppure l'alternativa era cominciare a fare la stilista, perché se tu guardi le sfilate di moda, altro che ombrellone, molto peggio insomma. Laura, stai bene?
1: Ciao. Allora. ciao. Questa è molto carina, la devo raccontare. Carla, mia suocera, preparava i panini con la crema di cioccolata, senza occhiali, vedi una mollica rimasta sulla punta del coltello, quindi Carla, giustamente porta il coltello alla bocca, la lecca questa non era mollica, era una vespa, non ha lingua gonfia, non ha parlato per giorni, un male?
0: Quindi Antonello, per favore. Cinzia a Roma, buongiorno.
1: Cinzia,
3: buongiorno, bentornati, che piacere,
0: cara Cinzia,
3: mi accompagnate da oltre 20 anni.
0: È un piacere ed un onore. Cinzia, tu non portavi gli occhiali però?
3: Io non portavo gli occhiali, ero con dei colleghi, all'epoca ero il direttore di questa realtà, guidavo, eravamo a Firenze, pioveva, Lungarno, a un certo punto non riuscivamo ad individuare il numero civico, vedo un signore vestito di giallo con questa pioggia, e faccio, ragazzi domandiamo a lui, almeno ci dice se è da una parte o dall'altra.
0: Certo.
3: Un collega fa, dottoressa, senta, al ritorno guido io, perché era un estintore.
0: No, il problema degli estintori è che non sono molto cortesi, hanno un carattere scontroso, non ti danno informazioni se le chiedi in genere, e quindi hanno... Ecco, non hai guidato tu al ritorno, Cinzia.
3: No, ho guidato io.
0: Pura ritorno, mamma mia, quanto coraggio. Stai bene, ciao!
1: Ci scrive Fabrizio, scherzate voi, una sera mi ero appisolato sul divano, mi sono svegliato senza occhiali, stavo cercando di vedere che ore fossero, ma non riuscivo a mettere a fuoco queste lancette. Vedevo solo i numeri ma non le lancette, per forza stavo guardando il calendario.
0: Ecco, stava guardando il calendario, è difficile guardando il calendario capire che ora è, non è facilissimo. Ma adesso un momento di grande emozione, amici, alle 9:38 minuti 20 secondi, un momento anche intimo se vogliamo, perché sta chiamando e stiamo mandando in onda la fidanzata segreta di Antonello. Buongiorno fidanzata.
1: Ciao tesoro.
3: Buongiorno.
0: Lo so.
3: Finalmente.
1: Come è andata questa estate calda?
3: Non farmi domande che sai.
0: Sai già tutto, Antonello. Senti, fidanzata segreta di Antonello, possiamo darti un nome di fantasia che tu puoi scegliere?
3: Abbiamo detto Speranza.
0: Speranza.
3: Speranza. Non muore mai.
0: Non muore mai, ma oddio, se tu speri di beccare Antonello, io temo che...
1: Vabbè,
0: Speranza Miracolo ti dovresti chiamare. Comunque, cara Speranza...
1: l'amore universale.
0: L'amore universale. Cara Speranza, cosa ti è successo quando... ecco, senza occhiali.
3: Stavo giocando a tennis con un'amica e non portavo gli occhiali perché se no il sudore mi rimuoveva, mi davano fastidio. Vedi arrivare un signore che sembrava un mio amico e mi fece le corna come saluto.
0: Come fece le corna come saluto? Perché si fa le corna come saluto?
1: Per amici,
3: per salutarlo, scherzato. Quando si avvicinò mi accorgi che non era lui.
0: E chi era?
3: Non sapevo come fare. Allora da quel momento in poi mantenni perennemente le corna messe, raccoglievo la pallina con le corna, battevo con le corna, volevo che lui credesse che avevo le dita un chilo
0: e forza, perché a quel punto come uscirne?
1: Certo.
3: Non ne potevo uscire.
0: Mamma mia. Speranza, grazie di aver chiamato. Peraltro vedo che io l'ho chiamata cara Speranza, è un verso di Verrà la morte, avrai i tuoi occhi di Cesare Pavese.
1: Beh,
0: non vorrei adesso, Antonio, preoccuparti, ma Pavese dice: o cara Speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Ecco, scusate, un inciso.
1: Finiamo con l'ultima esperienza di Stefania. Stava andando al lavoro in automobile, 4:30 del mattino, sotto una pioggia battente. Vedo con la coda dell'occhio davanti alla chiesa una persona senza ombrello, col braccio alzato.
0: Ma poveraccio.
1: E ovviamente mi accosto. Era la statua di Padre Pio benedicente.
0: Era la statua di Padre Pio. Stava per dare un passaggio alla statua di Padre Pio. Non diciamo altro. Meglio.
4: Ma quanto piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: vita.
1: Finisce così?
2: Sì.
1: E mi ha fatto impressione però.
3: Vabbè,
1: mi ha lasciato uno stato un po' di... Vabbè, bentornati all'ascolto del Ruggito del Coniglio.
3: Bentornata la giovane Mango che è stato qui con Ariete. Bella vederla in salute dopo gli impegni che ci ha avuto.
1: Sì.
3: Allora, c'è questa cosa, no? Che adesso va molto di moda, che i potenti si lanciano in sparate. E qui sparate che sono anche pericolose.
1: Sì.
3: Perché si rischia di dire stupidaggini.
1: Quello non si rischia, quella è l'unica certezza.
3: Trump, a parte abbiamo detto no, che dice andate a votare al midnight, se no andrete all'inferno.
1: Ha detto così.
3: Ma poi in questa frenesia dei dazi, di combinare dazi, adesso è ripartito con i dazi al Canada, ha messo dei dazi contro dei prodotti che Ottawa non produce.
1: Ecco, per esempio, cioè gli ha messo dei dazi su cose che non ha mai...
3: Sul mezcal, che è il distillato dell'agave.
1: Dell'agave.
3: E in Canada non c'è
1: l'agave. Non c'è l'agave.
3: Anche c'è un vannacciano, il Van de Gamberi si chiama, che scrive a Val d'Itara dicendo basta al programma di Cecchettin contro la violenza sulle donne nelle scuole, perché criminalizza il maschile. Cioè, ma ragionate un pochino prima di dire queste cose.
1: Cioè
3: lì c'è un padre che ha passato quello che ha passato, che ha fatto come missione di vita quella di cercare di evitare che ci siano altre cose del genere. Io starei zitto in questo caso.
1: È un dono del Signore, che purtroppo è una grazia che non tocca tutti.
3: A proposito di grazia e disgraziati, in Israele l'hanno presa molto male.
1: Hanno somatizzato
3: questa cosa del film Nazza presentato a Venezia con 20 minuti di applausi.
1: Un film realizzato da due giovani israeliani
3: registi, che raccontano dell'uso dell'intelligenza artificiale durante gli attacchi in Palestina. Quindi e dice bisogna togliervi la cittadinanza perché state spingendo avanti l'antisemitismo. Ragazzi,
1: siamo
3: a questo punto.
1: È semplice l'analisi di questa situazione, nel senso che di fronte a quel documentario così profondamente accusatorio della politica di Israele in questo momento, o interviene un'istituzione che dice è falso, oppure se non è falso perché gli dite che sono dei traditori? Cioè la difesa vera è state dicendo menzogne. Loro non dicono questo, loro dicono però non lo dovete dire. Non è così.
3: Addirittura il ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir, che cita le scritture.
1: È un delinquente comune, insomma.
3: Dice, nelle scritture c'è scritto i tuoi distruttori, i tuoi devastatori usciranno da te. Però c'è anche scritto che non devi ammazzare nessuno. Sì. Cioè, non è che...
1: E io starei attento nei giorni di pioggia a non uscire, se fossi in Ben-Gvir, perché un fulmine lo c'entra in fronte, secondo me. E lì sarà un segno dell'altissimo.
3: Parliamo di cose più allegre, parliamo di economia. Perché c'è
1: e dagli a ride con l'economia
3: con l'economia italiana tocca un po' riderci sopra. Giorgetti sta preparando una manovra, ha detto che punterà tutto sui giovani.
1: Bene, benissimo, benissimo.
3: E peraltro c'è stata questa proposta di istituire, questo l'ho sentita in televisione, che lo Stato apre un conto per ogni nascituro, per ogni nuovo nato.
1: Bene.
3: E poi su questo conto i nonni pagheranno dei contributi volontari. Già la paghetta.
1: È un modo per riciclare la pensione. Cioè lo Stato ti dà la pensione, la pensione la versi sui conti. È come, allora tanto vale che lo Stato versi direttamente sui conti dei giovani. Vabbè.
3: Peraltro non so se è stata un'umiliazione oppure il fatto che è molto ricco, però insomma Giorgio Clooney ha fatto una cosa strana. Ha rinunciato.
1: Tu passi da Giorgetti a Giorgio. Hai fatto una cosa spericolata, da Giorgetti a Giorgio.
3: Ha rinunciato ai rimborsi per i soggiorni e le cene alla mostra del cinema di Venezia.
1: Pago io.
3: Cioè sta dicendo che siamo dei poracci.
1: Non voglio pesare adesso
3: sui vostri budget.
1: Non la mettere così, è un gesto di eleganza di George Clooney che dimostra di essere un personaggio di stile.
3: Io ho visto gente molto ricca che con la diaria proprio gli lampeggiavano gli occhi.
1: Leggermente, è vero. Grazie Giorgi, grazie.
3: Ex Ilva di Taranto, proteste dei lavoratori dell'indotto, sciopero di 24 ore, bloccate due provinciali, qui sono a rischio tante migliaia di posti di lavoro. Qualcuno faccia qualcosa.
1: Sono anni ormai che con l'Ilva di Taranto stiamo soffrendo, speriamo che si trovi una soluzione, ma certo Non se ne vedono tantissime all'orizzonte. Sì. Vabbè,
3: bollo auto addio?
1: Che?
3: C'è l'ipotesi allo studio in cantiere oltre alle esenzioni di alcuni bolli auto, anche l'ipotesi dell'abolizione.
1: Se ne parla, io ero bambino già se
3: è
1: ne
3: vero?
1: Parlava. E ricordo papà c'aveva la Fiat 1003, color... si diceva caffè latte, ma in realtà era un colore che ricordava cose peggiori. E si diceva già sui giornali, sul Messaggero, leggevo, sì, abolizione, si discute dell'abolizione del bollo auto.
3: Perché ce l'abbiamo solo noi questa
1: solo
3: cosa,
1: noi,
3: questo permesso
1: sì,
3: di circolare.
1: Cioè tu in teoria in Italia puoi comprare la macchina. Ma se non paghi una tassa non puoi circolare.
3: Ma in genere per circolare basterebbe la patente in genere,
1: no,
3: nel mondo.
1: Ci vuole il bollo auto. Adesso si torna a parlare di è una tassa che gli italiani pagano controvoglia.
3: Malvolentieri.
1: E dico questa dico questo per arrivare a una battuta vergognosa che covo da tanti e tanti anni, amici. E finalmente posso dirla.
3: Sì.
1: Gli italiani pagano obtorto bollo.
3: L'ha detta.
1: È veramente una cosa di cui ma ci si vergogna alle medie già di una battuta così.
3: Comunque
1: arrivata a 64 anni, vabbè.
3: Arriva un momento in cui
1: arriva
3: le cose
1: momento
3: bisogna dirle.
1: In cui le cose brutte vengono fuori.
3: Comunque si cercano le coperture, difficilmente verranno trovate, anche perché già le regioni protestano perché temono di perdere.
1: Quindi,
3: risorse,
1: amici,
3: chiaro,
1: si continuerà a pagare il bollo. Chiudiamola qui.
3: Vince il centro-sinistra.
1: No.
3: In vantaggio in
1: questo
3: Svezia.
1: È un'opera di Jack Vance, noto autore di fantascienza. No, vince dove?
3: In Svezia.
1: In Svezia.
3: Da noi. Vince in Svezia, davanti all'opposizione per 3 seggi. Però ha fermato un po' l'ultradestra.
1: L'ondata nera.
3: Che era nei sondaggi
1: sembrava
3: data per vincente.
1: Quindi i sondaggi a volte sono farlocchi, non solo in Italia ma anche all'estero.
3: Scuola, parliamo di scuola, riapre dopo 20 anni la scuola di Ginostra, primo giorno in classe per Aisha, che sarà l'unica alunna. È bella questa cosa.
1: Una sola alunna?
3: A Ginostra, chi è che ci abita?
1: Certo.
3: Paesino così.
1: Salutiamo Ginostra.
3: In alcuni comuni della Sicilia invece fa ancora troppo caldo per andare a scuola.
1: Ma lo credo.
3: Ragazzi.
1: Fa caldo pure qui, diciamo la verità.
3: Insomma, organizzate qualcosa adesso.
1: Sì. Organizzate qualcosa, sai che vuoi organizzare contro il tempo? È un condizionatore in esterno, però cioè non è facile perché fa caldo anche fuori, insomma. Ragazzi, l'estate l'abbiamo attraversata tutti, quindi sappiamo di cosa si tratta.
3: E in questo caldo,
1: in questo contesto
3: è arrivato il momento.
1: È il momento
3: del sondaggio.
1: Ah sì?
3: Del sondaggio, certo.
1: C'è lo stacco, ma loro non lo hanno preparato perché sono due cialtroni.
0: Ma anche quest'anno si fa il sondaggio.
1: Anche vedi che non sapevano neanche. Ma io voglio vedere.
0: Facevo
1: volevate arrampicarvi sui vetri.
2: Togliamo qualsiasi dubbio sulla nostra onestà e sulla nostra. Allora tolgo un attimo questo velo di
1: amarezza.
2: No, di reverbero.
1: Reverbero.
2: Noi vogliamo modernizzarci.
1: Bravi.
2: Perché, come dire, adesso che ci mettiamo a fare? Ho visto il mio sondaggio. È antico. Come siamo? Il sondaggio l'abbiamo fatto. Siamo andati oltre.
1: E sentiamo allora. Sentiamo come siete andati oltre.
2: Prego. Io direi di andare sulla trap music.
1: Sta prendendo tempo intanto. Prego, sentiamo.
2: Okay, vai.
1: Vai.

0: Lasciamo perdere,
1: non puoi spacciarlo come brano sperimentale. Come
0: diamolo per fatto, sondaggio
2: sperimentale.
1: Allora, nel salotto buono di Rai 1, la volta buona, intervistata da Caterina Balivo, un'ultra centenaria, la signora Licia Maria Baroni, 106 anni.
0: Auguri,
1: e inevitabilmente gli hanno fatto la domanda: qual è il suo segreto per la longevità? E lei ha detto: bevo Sambuca sempre. Bevo Sambuca ogni volta che mi va.
0: Vabbè, bevo Sambuca.
1: E poi io sto sveglia tutte le sere per vedere Porta a Porta. Vado a dormire alle 2, mi sveglio alle 10. E poi, se volete un altro consiglio, mai fermarsi al primo matrimonio.
0: Ecco.
1: Lei dice almeno 3 volte
0: dovete seppellire almeno un paio di mariti, ha detto fra le righe, insomma. Ecco,
1: allora vi si chiede in questo sondaggio: per vivere oltre i 100 anni, siete disposti a guardare Porta a Porta tutte le notti?
0: Ma venga la morte.
1: O preferite sposarvi almeno 3 volte? Non lo so io.
0: Scegliete una delle due ipotesi, entrambe abbastanza apocalittiche, però scegliete.
1: Votate subito, chiamate all'800-800-002.
0: Oppure?
1: 800-800-002.
0: Solo quello abbiamo, non è che ecco. Mentre voi ci contattate, noi vogliamo presentarvi una nuova figura. Una nuova figura che si erge, egli si erge proprio, una nuova figura che esiste per aiutarci a vivere meglio. È il cosiddetto happiness coach. Chi è l'happiness coach?
1: L'allenatore della felicità.
0: Esattamente. Vabbè,
1: conosciamone uno di questi happiness coach, uno che ci spiegherà di cosa si occupa, cosa fa concretamente. Benvenuto, signor William.
0: William, buongiorno.
3: Grazie Marco, grazie Antonello.
0: Ecco.
3: Allora volevo dire una roba, cioè che noi non siamo felici. Voi non siete felici.
0: Vabbè, adesso.
3: Vi guardo. E cosa dico? Che non avete nessun motivo per essere felici.
0: Allora lasci stare adesso.
3: Ecco che è necessaria la figura dell'happiness coach, cioè io, per creare la giusta ricetta della felicità.
0: La ricetta della felicità.
3: La ricetta della felicità che cambia da persona a persona.
1: Ecco, questo è importante.
3: Allora, la felicità è come un polpettone. È composto da vari ingredienti. Il compito dell'happiness coach è proprio quello di mischiare gli ingredienti giusti.
0: Sì.
3: Ecco, voglio subito farvi un esempio.
0: Ecco, facciamo un esempio per far capire anche ai radioascoltatori.
3: L'esempio di come lavoro con i miei allievi. Allora, adesso ho in linea uno di loro che si chiama Stefano e telefona da Cremona.
0: Allora, buongiorno.
4: Ciao,
0: Stefano.
4: William.
0: Stefano, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Allora.
4: Grazie per questa occasione che mi dai.
3: Ma prego.
4: Io non posso lamentarmi della mia esistenza.
3: Bravo.
4: Anche se lavoro troppo e faccio una vita sedentaria, perché trascorro 8 ore al giorno al computer.
0: Mamma mia.
3: Bravo.
4: Oh sì, ho una vita sentimentale felice. Però mia suocera il mese scorso è venuta a vivere da noi.
0: Ok. La suocera.
4: Sì, cosa mi consigli, William, per essere davvero felice?
0: Ecco, sentiamo William.
3: Allora, approfitto dei vostri microfoni per rispondere.
0: Sì.
3: Caro Stefano, ho studiato la tua situazione.
0: Sì.
3: Il polpettone della tua felicità è così composto.
0: Allora, sentiamo com'è composto il polpettone della felicità di William.
3: 12% di maggior tempo libero.
0: Sì. E questa è una cosa veramente importante. Bravo William, bravo.
3: 26% di moderata attività fisica come canottaggio oppure ciclismo.
0: Beh.
3: E un bel 62% di morte dei tuoi social.
1: Ma come?
0: Scusi, come morte dei tuoi soci?
1: Morte di tuo socio.
3: Questi sono gli ingredienti, frutto di una rigorosa elaborazione.
0: Ma no.
3: Dati.
0: Ma come?
3: Ecco, possiamo alzare un po' la percentuale del tempo libero. La alziamo, la portiamo al 15%.
0: È d'accordo, 15%. Però...
3: Ma a morte del tuo socio sotto il 59% non è umanamente possibile.
0: Ma non può
3: fidatevi.
0: Dire.
3: Fidatevi.
0: Ma sì, d'accordo.
3: Il nostro amico Stefano, per essere felice, cosa bisogna?
0: Di
3: un happy end,
0: d'accordo,
3: cioè
0: va bene.
3: La felice fine da socera.
0: Da socera. Io dico,
3: a morte tu socera.
0: Ma non può dire questo.
3: Ma non lo dico io.
0: Non lo dico io,
3: dico in studi confutabili.
0: Sì.
3: La ricetta della felicità esiste.
0: Sì.
3: Ma bisogna mescolare gli ingredienti giusti.
0: Quindi ci vuole pure questa cosa.
3: Voi due, ad esempio, avreste bisogno di un 32% di capelli in più.
0: Lasci stare adesso.
3: Un 28% di botulino sparso per tutto il corpo.
0: Ma,
3: ma anche così a caso.
0: A casaccio.
3: E un 40% di... fischiabotto in più.
0: Che cos'è il fischiabotto?
3: Fischiabotto.
0: Allora,
3: fischiabotto siamo capiti.
0: Mandate una canzone.
3: No,
0: ma quale fischiabotto?

0: Abbiamo un sondaggio fondamentale per la vita democratica e pluralistica del paese, un sondaggio che da anni ci chiedevano di proporre ai radioascoltatori. Finalmente abbiamo trovato il coraggio, su responsabilità ben precisa di Antonello Dose.
1: Beh, è la lunga vita.
0: Sola responsabilità
1: vita.
0: Di Dose.
1: Ti ringrazio, si parla di longevità.
0: Allora, di longevità.
1: Per vivere oltre i 100 anni,
0: sì,
1: siete più disposti a guardare porta a porta tutte le notti, tutte le sere?
0: Tutte le notti.
1: O a sposarvi almeno 3 volte?
0: Sentiamo il punto di vista vostro. Cari amici radioascoltatori, ci chiama Giampiero da Verbania.
1: Giampiero?
0: Buongiorno Giampiero.
2: Buongiorno amici, buongiorno. Ultimo baluardo di Stalingrado di Radio 2.
0: Ecco, vabbè, ti ringrazio.
2: Vabbè.
0: Giampiero, che succede?
2: Allora, siccome mi sono sposato 3 volte e non mi sognerei neanche lontanamente di guardare Bruno Vespa, speriamo che funzioni davvero.
0: Diciamo, tu saresti addirittura disposto a un plurimatrimonio.
2: Sei
0: disposto ad andare avanti una quarta, quinta, sesta volta?
2: No, spero proprio
0: speri di no. Ma
1: dice 3 il numero perfetto.
0: Però meglio quello che
2: è il numero perfetto, come dice Antonello.
0: Giampiero, grazie di questa tua opinione, grazie.
1: Bel coraggio sposarsi 3 volte.
0: Guarda Bruno Vespa, buono, lo dico, sia chiaro. Allora,
1: sentiamo il parere di Marina di Roma.
0: Ciao Marina.
1: Marina.
3: Buongiorno Coniglio.
0: Cara, ciao. Benvenuta. Allora Marina, la tua opinione femminile qual è?
3: Guarda, con tutti gli oneri del matrimonio, le fatiche, i mariti che non trovano niente, che sono disorientati in casa, io sarei disposta a sposarmi 3333 volte piuttosto che vedere plastici, firme, contratti con gli italiani, perché fanno male al fegato,
0: fanno
3: quindi
0: male.
3: È sicuramente...
0: No. Ma non perché la qualità del programma non sia straordinaria, ma perché
1: Bruno,
0: vedere la realtà, diciamo, italiana può essere a volte.
3: Ma anche tutti quei capelli colorati.
0: Marina, grazie di cuore di questo tuo contributo che... Ecco.
1: Da Roma andiamo a Udine, dove c'è Debora.
0: Debora!
4: Buondecone!
0: Mia Debora, come stai?
4: bene, voi mi siete mancati.
0: Grazie, Debora. Senti, la tua opinione a riguardo qual è?
4: Allora, piuttosto che fare una collezione di 3 casi umani uno dietro l'altro, onestamente preferisco Bruno Vespa. Perché mal che vada mi addormento.
0: Tu dici che temi talmente, diciamo, questo collezionare casi umani maschili che tutto sommato è meglio.
1: Certo.
0: Insomma,
1: c'è
0: del buon senso in quello che dice Debora. Grazie Debora della tua opinione.
1: E finiamo con l'opinione di Anna da Torino,
0: che diventa a questo punto decisiva insomma rispetto all'esito finale del sondaggio. Buongiorno Anna.
5: Buongiorno Conigli.
0: Anna, benvenuta. Anna, come la vedi?
5: Guarda, io sono sposata da 52 anni.
0: Mamma mia.
5: Con lo stesso uomo.
0: Sì.
5: Quindi però piuttosto che vedere Bruno Vespa, sinceramente preferisco cambiare almeno 3 volte.
0: Cambiare marito almeno 3 volte. È un'opinione.
5: 3 volte, però meglio che non lo sappia.
0: Né tuo marito né Bruno Vespa, secondo me. Non diciamo niente a nessuno dei due.
1: Che rimanga fra noi.
0: E a questo punto continuiamo a vivere sereni. Anna, grazie per il tuo contributo. Grazie.
1: Diciamo che gli italiani preferiscono sposarsi almeno 3 volte per vivere oltre 100 anni.
0: Il 75% degli italiani, questa è la percentuale che desumiamo, preferisce, diciamo, affrontare un matrimonio plurimo. Che porta tanta allegria, anche se
1: è vero, piuttosto che feste, porte le bomboniere.
0: Forse è l'ultima puntata del Ruggero e Coniglio. Ci fermiamo qui e ci ascoltiamo insieme Fulminaccia, grandissima richiesta di tutti.

0: maledetto me.
1: Ecco, allora se l'è detto da solo, quindi sì, possiamo stare tranquilli. Sono le 10, 8 minuti, 10 secondi. Parliamo, dobbiamo avere il coraggio di dire che ci sono, esistono oggetti che ci odiano.
2: Che ci odiano, che ce l'hanno con noi.
1: L'abbiamo detto varie volte, abbiamo sostenuto più volte nell'incredulità, nello sgomento e anche nell'ironia generare questa teoria, ma ci sono, esistono, pensateci un attimo, oggetti cui stiamo sulle balle, diciamo.
2: Sì, poi ognuno ha i suoi oggetti odiatori proprio. Io so, certo, io per esempio ho un robottino mangiapolvere.
1: Ti odia.
2: Questo si accende di notte,
1: sì,
2: mi sveglia.
1: Per svegliarti, ti
2: ma
1: odia.
2: Chi ti ha acceso? Ma chi te l'ha detto?
1: La maniglia della cucina, che è la terza volta che vi afferra la manica e ve la strappa.
2: Ma no.
1: Allora, perché lo fa? Perché ve odia.
2: È cattiveria.
1: Ragazzi, vi odia. Gli oggetti hanno un'anima ed è l'anima. Ci siamo capiti, ci siamo capiti. Ecco.
2: Descrivete, diteci qual è l'oggetto che vi odia, chiamate subito all'800 800 002.
1: Fatelo subito. Quale oggetto vi odia? Liberatevi, chiamate l'800 800 002, fatelo subito. Mentre voi lo fate, noi vogliamo parlare insieme a un personaggio che rappresenta una figura del tutto nuova nella musica leggera italiana. Credo che siamo i primi a ospitare questo genere di professionista.
2: E questo è bello.
1: Lavora utilizzando uno pseudonimo, come capita a volte alla sua categoria, Akhenaton. È con noi. Buongiorno, caro Akhenaton.
3: Ciao Marco, ciao Antonello.
2: Ciao.
1: Ecco, Akhenaton, noi ti chiediamo di raccontare a noi, ma soprattutto ai radioascoltatori, il lavoro che fai. Di che si tratta? Tu chi sei?
3: Allora, io sono un paroliere,
1: paroliere,
3: ma in questo caso sono un paroliere di sostegno.
1: Paroliere di sostegno, in che senso?
3: Nel senso che adesso faremo, insieme al mio endorser Garrone, che è venuto, Garrone Maria, che è venuto qui a, a insomma, a dimostrare, faremo un pezzo conosciuto, un testo conosciuto.
1: Una canzone conosciuta.
3: Alla quale però vanno aggiunte delle parole, perché comunque siccome la conosciamo, la canzone, diciamo, è un po' âgée, perde qualche cosa, perde qualche capito, un po' di interesse. Allora che cosa faccio io? Aggiungo interesse laddove si è perso con il tempo. Sono come una sorta di restauratore.
1: Ecco. E quindi tu, mi pare di aver capito, aggiungi parole nuove a una canzone di successo, al
3: di successo un po' antica, quindi che vanno a sostenere il peso della canzone. Il peso delle mie parole sostiene quella canzone.
1: Ecco, questa è la figura del paroliere di sostegno. È una professione del tutto nuova, è straordinario. Allora, quale canzone avete scelto per dimostrare al pubblico di cosa si tratta?
3: Allora, con Garrone Maria faremo Il cielo in una stanza.
1: Il cielo in una stanza, che è la canzone italiana per eccellenza, insomma, un capolavoro assoluto di Gino Paoli, che però viene ritoccata dal paroliere di sostegno.
3: Sostenuta, attenzione, non ritoccata.
1: Chiedo scusa.
2: Sostenuta.
1: Viene sostenuta.
2: Migliorata, dici.
1: Certo, sì, certo.
3: Migliorata.
1: Sentiamo, sentiamo.
4: Quando sei qui con me
5: e non con tuo cugino,

0: usa il deodorante.
1: Questo soffitto viola.
0: Che gli ho dato una mano di isolante.
1: No.
0: Sì che gliel'ho data.
1: Non esiste più.
0: Esiste, sono 20 euro a secchio.
1: Io vedo il cielo sopra.
0: Se il cielo stava sopra, voleva dire che eravamo morti.
2: Eh beh sì, insomma, non c'è dubbio. È bellissimo però, sai che in effetti sentirla così... la canzone è nuova, eh?
3: Beh, è come sentirla per la prima volta.
2: Anche per l'ultima, devo dire. però, complimenti.
0: Parole di sostegno.
2: Allora, nelle prossime puntate, se Akhenaton accetta il nostro invito,
0: forse.
2: E noi saremo
0: onorati
2: perché.
0: Simpaticamente sono venuto qua oggi.
2: Ma no, so che sei molto impegnato.
0: Sono impegnatissimo.
2: Molto impegnato. Però forse tornerà nelle prossime puntate, talvolta, a farci altri esempi, diciamo.
0: Forse sì.
2: Se ve lo meritate, amici in ascolto. Ecco.

0: Ecco, devo dire una cosa, permettetemi di dirla.
1: Didi.
0: Il francese rimane fine. Il francese rimane sempre
1: elegante.
0: Io adesso ho sentito sta canzone, non ho capito niente, però sentire questo e jette le dans les poissons et Jean et Jean, senti com'è fine.
1: No,
0: rimane fine. Ma si può rimandare sta canzone un attimo da casa? Un attimo il cantato per farvi sentire, amici in ascolto, quanto rimane fine il francese. Il francese lo metti su tutto. Qualunque cosa dici.
1: Tant'è come vero il beige. Che
0: George Bernard Shaw diceva: i francesi non si preoccupano di quello che dicono, ma di come lo dicono.
1: Ah.
0: È la bellezza della musicalità di questa lingua, che, per cui anche se tu ti presenti in un contesto sociale, ti presenti a una signorina e gli dici cioè è tutto un altro sapore. Sta canzone magari sarà pure una baggianata cantata in italiano, ma cantata in francese è un'altra cosa. Sentite qua, sta trombetta. Uno dice che stupidaggine, la trombetta, sì, vabbè, dai. Poi lei comincia, attenzione,
2: Sì, ma fra un po' comunque.
0: Fra una mezz'ora comincia, eccola. Senti che elegante. Ma quanta eleganza. Papapara.
2: Anche il papara, papapara.
0: È tutta un'altra cosa, pure il papapara. Grazie, grazie, scusate, era proprio un esperimento. È tutta un'altra cosa, ragazzi.
2: Pure noi la possiamo fare in francese.
0: Sì, ma certo, perché sei trascinato dall'onda.
3: Chouton, c'est Petro, ton, sa mantelle te fetre. Chouton, c'est moi, c'est toi, c'est poi.
2: Bella, no?
0: Sì, no,
2: c'est moi, c'est poi.
1: Conoscendo il francese,
0: sarebbe un grosso aiuto. Si conosce.
1: Dentro a Giochi senza frontiere.
0: Fermi tutti. Qual è? What is the object that hate you?
1: Qual è l'oggetto che vi odia? Siamo circondati da oggetti che ci odiano.
0: Sì.
1: Sentiamo il primo racconto. Marika da Napoli.
0: Ciao Marika.
4: Ciao ragazzi. Ciao
0: Marika.
4: Allora. Prima che lo dicevate, perché vi stavo ascoltando.
0: Sì.
4: L'oggetto che mi odia, gli oggetti che mi odiano sono le maniglie, assolutamente. Proprio una croce. Una croce ovunque io cammino nei

0: corridoi, mi piglio maniglie dei corridoi, dei bagni, ovunque, sinceramente è proprio una croce.
1: È brutto.
0: Niente. No. Le maniglie, ma mi faccio anche male.
1: Ma certo, perché la maniglia è violenta, è un oggetto.
0: E
1: certo,
0: sì, è violenta.
1: Fa malissimo la maniglia.
0: Perché poi tu sei convinto che stai camminando all'improvviso, bang,
1: ti trattiene, capito? Mamma mia.
0: E
1: poi uno si sente un fesso. A me mi capita, quando ti succede una cosa così, ti senti quasi mortificato.
2: E ti trovi la camicia strappata.
0: Dico, ma capita solo a me.
1: Mamma, no, Marica, no. Ecco,
0: poi allora mi guardo e dico, ma fammi capire che cosa c'ho che mi ha fatto impigliare di tipo un buco, non lo so,
1: Marica. Tutti abbiamo un buco, ricordatelo. No, nel senso di una manica, una saccoccia.
0: Io se ne ho tanti.
1: Tutti abbiamo un buco, ognuno ha i buchi suoi, insomma. Però, Marica, sappi che non sei sola, che questo ti sia di conforto.
2: Proprio grazie dello sfogo.
1: Grazie, dico un abbraccio, Marica.
2: Ci scrive Gigia: io ho un problema con lo sportello dello scolapiatti. Il pensile. Sì. Inevitabilmente, quando lo apro, ci sbatto addosso le corna. E lo apro io, non posso dire che non so di averlo aperto. Ma lui sta lì apposta per sbattersi contro la mia testa.
1: Contro la te, lo fa apposta, sì, ma sono convinto, sono convinto. Sentiamo Rita a Reggio Emilia. Buongiorno Rita.
2: Ciao Rita.
3: Buongiorno, ma cara. Bentornati, porca miseria.
1: Non dire così. Grazie Rita, siamo contenti che tu sia
3: con noi. Ma non andate più via, perché sennò l'anno prossimo torna a fare caldo.
1: No, Rita, sì, torna a fare... Ma noi rischiamo di spegnerci per sempre, capisci? Vabbè, Rita, senti... Ma allora, qual è questo oggetto?
3: L'oggetto che mi odia di più è l'oggetto che appartiene all'essere che io amo di più, il mio cane, è la ciotola dell'acqua del cane, che è in un angolo della cucina, in un angolo tra un mobile dove non c'è della roba che non mi interessa mai e la parete, non solo, ma è dentro, è posato non direttamente sul pavimento, ma un vassoio, così se il cane sgocciola, non sgocciola in terra. È uno di quegli angoli in cui proprio ci vuole un lavoro balistico importante. Io ci prendo sempre contro, ma sempre. Il mio cane, per la sua stanza, sono circa 1,5 metri d'acqua.
1: Ecco.
3: Mi odia con il carico, perché più delle volte io ci prendo contro appena ho pulito il pavimento della cucina.
1: E quindi ribagni tutto, diciamo, gli dai un calcio passando e non vedendolo.
3: Ma è cattiveria.
1: No, è cattiveria. Perché? Ma no. Sfondi una porta aperta, è cattiveria. Quello
3: cattiveria.
1: Ti odia.
3: Perché poi io, che faccio? Lascio il mio cane che amo di più al mondo senza acqua?
2: No.
1: Non puoi disidratare il Doberman. Non si disidrata il Doberman.
3: No,
1: abbi pazienza, Rita.
3: No, Doberman no.
1: Non si deve disidratare. Hai ragione, Rita. Quell'oggetto ti odia. È la verità. Purtroppo è la verità. C'è poco da fare. Rita, grazie di averlo denunciato in maniera così chiara.
2: Un altro oggetto che odia tante persone è la stampante del computer.
1: Bravo.
2: Che segnala Giovanni.
1: Bravo Giovanni.
2: Io su questo c'è una teoria personale, perché tutte le volte che sono di fretta, sai, veramente di fretta, devo uscire, sono in ritardo, devo... finisce la carta
1: sempre,
2: tutte me lo fa sempre.
1: Ma
2: voi vedete che adesso che sono di fretta finisce la carta
1: e se non finisce la carta
2: finisce l'inchiostro,
1: il toner, bravo,
2: peggio.
1: Qualcosa finisce sempre.
2: Mannaggia.
1: E questo è, poi dice senza fine un piffero. Abbi pazienza, ancora una forte testimonianza.
2: Sì, allora Chiara dice il passaverdure. Il passaverdure, quando tu sei lì che fai, che so, cerchi
1: che vuoi,
2: di
1: che vuoi passare la verdura,
2: i pomodori per esempio, devi fare col concentrato, e c'è questo che crea questa malloppa sempre.
1: Sì.
2: E l'unico modo è per cuoterlo. Infatti io lo sbatto perché deve funzionare, deve essere al mio servizio.
1: E peraltro, diciamo la verità, il passaverdure è un oggetto primordiale. In natura si dovrebbe estinguere il passaverdure, è un oggetto del Neanderthal, che invece ancora campeggia nelle nostre cucine.
2: Ma che scherzi,
1: e non va bene. Sentiamo Fabrizio in provincia di Alessandria.
2: Fabrizio.
1: Buongiorno Fabrizio.
4: Buongiorno.
1: Col francese, giustamente.
2: Come vai tu?
1: Allora Fabrizio, qual è questo oggetto che ti odia?
4: Non so come si dica in francese, ma è l'asse del gesso.
1: L'asse, la tavoletta, diciamo.
4: La tavoletta.
1: Perché?
4: Perché ne ho cambiati tre da quando abito in questa casa, che è la casa dei miei nonni, quindi avevano già qualche età. non riesco mai a trovare la misura, quando lo trovo si stacca.
2: Ma dai, ma come non trovate?
1: No, allora
2: io faccio una proposta all'Unione Europea. Hanno messo tante regole, c'è il caricabatterie, uno solo per tutti i dispositivi.
1: Sì, sì.
2: Una sola tavoletta per tutti i sanitari.
1: Una sola dimensione.
2: Eh sì. È quello più largo, quello più piccolo, quello... tu devi fare, cioè, alla fine ho fatto la pianta.
1: Sì.
2: Ho fatto la pianta col giornale, che è un'operazione immonda.
1: Immonda, immonda.
2: E sono andato in giro con questa mappa
1: dicendo: questo è come il fammelo dire, il cartamodello del mio
2: cartamodello del mio cesso.
1: Fabrizio, grazie. Ah. Fabrizio ci dice una cosa importante. Ci sono tanti oggetti che ci odiano, ma c'è oggetto e oggetto.
5: Sì.
1: E devo dire che essere odiati dalla tavoletta del water comporta un sacco di svantaggi,
5: sì.
1: Ma tanti, proprio tanti.

0: Buonasera.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, cari radioascoltatori. Sono le 10, 27 minuti e 20 secondi. Paiella e Di Giovanni hanno preparato per voi un delizioso saluto musicale.

0: Grazie a voi tutti per averci seguito.
1: Grazie ai maestri Attilio Di Giovanni e Max Paiello.
0: Everybody.
1: Vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound.
0: Ve lo confermo.
1: E stanotte ci sarà una piccola replica dalle 2.30 alle 3 su Radio 2.
0: Grazie a voi tutti per la vostra inspiegabile attenzione. La linea adesso va al giornale radio e a Radio 2 Social.

0: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: 2-2. Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21.20 su Rai 3.
4: 2-2. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Simona Giacinti. La procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'istituto di credito Intesa San Paolo. Secondo l'accusa, per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato i dati sensibili e finanziari di oltre 3.000 clienti tra le vittime dello spionaggio patrimoniale. Per chi indaga il presidente Mattarella e la premier Meloni, il presidente del Senato La Russa e il ministro della difesa Crosetto. Legge elettorale alle battute finali, ci aggiorna in studio Lucio Bondi.
3: Sì, ieri c'è stato l'esame di tutti gli emendamenti, ora sono in corso al Senato le dichiarazioni di voto e poi si arriverà all'approvazione definitiva del testo. La ministra Casellati poco fa si è detto molto fiduciosa che poi sarà approvato senza modifiche anche alla Camera, quindi con la conferma del premio di maggioranza oltre il 42%, le preferenze reintrodotte e anche l'aumento del numero di firme richieste per le piccole liste. Su questo ieri Scelta Civica, Rifondazione Comunista hanno manifestato proprio di fronte a Palazzo Madama, con anche molti esponenti delle opposizioni che promettono battaglia non solo a Montecitorio ma anche con possibili ricorsi alla Consulta contro quello che definiscono un premierato mascherato pensato dalla maggioranza solo per evitare la sconfitta, e anche contro il sistema delle preferenze che, dicono, visti i capilista bloccati, di fatto non ridà la scelta ai cittadini.
2: All'estero sale la tensione, NATO-Russia, ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
4: Sono stati due caccia italiani Eurofighter a intercettare e abbattere un drone che era penetrato nello spazio aereo lituano nella serata di ieri. L'ordigno proveniva dalla Bielorussia. Le autorità di Vilnius però non hanno ancora imputato la violazione ad alcuno, né hanno accusato direttamente la Russia per la violazione. È il secondo episodio che vede coinvolti i nostri caccia nell'arco di un mese, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto, che oggi sarà in Polonia, Lettonia e proprio in Lituania, visiterà i contingenti italiani. E anche per episodi come questo che la presenza dei nostri militari sul fianco est è fondamentale, ha detto il ministro, mentre due razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa hanno mancato di poco un elicottero danese. Il velivolo stava svolgendo una missione di routine, fotografava l'unità navale russa in navigazione al largo delle coste della Danimarca. A Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente.
2: Ancora attacchi incrociati russo-ucraina sugli impianti di idrocarburi, nonostante l'annuncio del presidente americano Trump di una tregua energetica. Kiev, 8 feriti in un doppio attacco russo su due stazioni di servizio. In Russia droni ucraini bersagliano un impianto petrolchimico nella regione di Samara. Le ripercussioni dei conflitti sui prezzi di benzina e gasolio: secondo l'osservatorio prezzi carburanti, il costo medio self-service supera 2,10 centesimi per la benzina e oltre 2,21 per il gasolio, con valori ancora più elevati in autostrada. Nella cronaca, l'arresto del 26enne che ha sequestrato, picchiato e violentato per ore in una cantina di Castellammare di Stabia, Napoli, una 22enne. La giovane lo aveva conosciuto sui social. Su questa terribile vicenda sentiamo Mariangela Zanni, presidente Centro Veneto Progetti Donna.
5: La violenza purtroppo viene perpetrata in tutti i luoghi in cui le donne si trovano. Ci sono tantissimi uomini che non sanno accettare il no delle donne. In questo caso una giovane donna che poi per fortuna ha chiesto aiuto al 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, e poi è stata indirizzata a un centro antiviolenza ed è riuscita quindi a sporgere denuncia e a non rimanere nel silenzio rispetto a una violenza molto molto grave. Questa vicenda ci fa ancora una volta capire che è fondamentale l'educazione sesso-affettiva di ragazzi e ragazze fin dai primi anni della loro vita.
2: Alle 12:30 in Campidoglio i funerali di Stato di Emma Bonino, la storica leader radicale deceduta venerdì, alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni.
6: Nightcrawlers! Let's clear up this board and show
2: a Los Angeles, la notte degli Emmy, premiate le migliori produzioni TV degli Stati Uniti, del mondo, come serie drammatica. Ha vinto di nuovo The Pitt, ambientato in un ospedale di Pittsburgh. Windows Bay trionfa come commedia.
7: Bob Hope Humanitarian Award to Michael J. Fox.
2: Grande emozione e standing ovation a Michael J. Fox, la star di Ritorno al Futuro, arriva sul palco in carrozzina, premiata la sua fondazione per la ricerca sul Parkinson, malattia che lo ha colpito quando aveva solo 29 anni. e la linea torna a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.
8: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
9: Yes! Buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club. Siamo partiti a schiaffo così oggi.
10: Our eyes!
9: Good morning sempre.
10: Luca Barbarossa.
9: A Stoccolma in tutta la sua forma.
10: Ma insomma, non siamo soli, come sempre questo studio è pieno di talenti, di artisti che ci vengono a trovare. Questa mattina ci sarà con noi
9: Riccardo Scamarcio con I figli della scimmia, il film che è stato presentato al Festival di Venezia, e verrà qui e non a mani vuote perché ha vinto per la sezione Orizzonti la migliore interpretazione maschile nonché migliore sceneggiatura. Quindi insomma è un film che ha riscosso un certo successo non solo qui al Social Club, dove l'abbiamo visto in anteprima, ma anche a Venezia.
10: Poi per la musica Fatoumata Diawara, abbiamo quasi chiuso la stagione con un suo live qua a Radio 2 Social Club, quindi siamo super felici, si vede che si è trovata bene, torna a trovarci, il tour mondiale, quindi ha trovato il tempo anche di passare da noi, perché questa sera sarà alla Sala Santa Cecilia, all'Auditorium, una sala importante.
9: È l'artista più colorata della storia della musica, è bellissima, sembra un'opera d'arte lei stessa, perché è sempre vestita con mille colori. È un artista che viene dal Mali, nata in Costa d'Avorio, l'abbiamo già conosciuta qui a Radio 2 Social Club, ha fatto un tour mondiale.
10: Certo, la sua vita è un film.
9: Sì, la sua vita è un film, ce la racconterà lei. E poi quest'anno è iniziata già la nuova stagione di Presa Diretta con Riccardo Iacona, che verrà a trovarci.
10: Maggiorenne.
9: 18ª stagione di Presa Diretta, sempre con grandi temi che vengono trattati da questo programma. Riccardo è un maestro di questo tipo di giornalismo e ce ne parlerà lui. Cosa canti per iniziare?
10: Canto Mualolità.
9: Ma?
10: Mualolità. Oh, voilà.
9: Voilà.
10: Non canto io per svegliarci dolcemente, ovviamente c'è lei, Francis, con la Social Band.
9: Flash Dance.

0: la Social Band con Francis. Recentemente ho partecipato a una conferenza internazionale a Ventotene, isola da dove è nata l'idea dell'Europa, degli Stati Uniti d'Europa. Mi trovavo a tavola con dei diplomatici importanti, persone che fanno tutt'altra vita, che non sanno assolutamente chi siamo, cosa facciamo, e quindi parlando cosa fa là, noi ci occupiamo dei dissidenti qua in Birmania, ci occupiamo di quello, di quell'altro. Lei cosa fa? Mi fa. Dico, guardi, io canto domani sera a un concerto qua. Ah, ma che canta? E dico, canto delle mie canzoni. Ah, delle sue canzoni? Che tipo di canzoni? Guardi, io quello faccio, so fare solo Luca Barbarossa. Ah, lei è Luca Barbarossa? Dico sì. Ma fa anche quel programma dove c'è quella cantante bravissima, Francis. Cioè, a te ti conosceva, a me proprio zero.
1: Ecco. Ma mi sembra giusto.
0: È giusto così, è successo anche
1: qui. Scusa.
0: Va bene, invece lui lo conosciamo tutti. Lo conosciamo tutti, è la 18ª stagione, è già partita domenica scorsa, presa diretta Riccardo Iacona. Non ha bisogno di presentazioni.
2: Viva, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Buongiorno.
0: Come stai? Bentornato.
2: Grazie.
0: Bentornato. Siete partiti in pompa magna, come sempre. 18ª stagione. Tu saresti mai creso, come dicono?
2: No, veramente no, però poi gli anni passano, questa è una macchina che è molto alimentata da una squadra straordinaria di persone che vanno avanti quasi per inerzia, e poi la passione per il racconto, le tante cose che dobbiamo raccontare, insomma, riempiono proprio la nostra vita. Per questo, finché la RAI ci manda in onda, e la RAI ci manda in onda, la quale ringraziamo sempre perché ha avuto l'idea di costruire un programma così, che racconta col reportage quello che ci succede attorno, noi ci siamo.
0: So che non te ne importa niente, ma viaggiamo in parallelo, perché a gennaio sarà anche la nostra 18ª stagione qui a Radio 2 Social Club.
2: Bravissimi.
0: E ne siamo tutti felici e anche sorpresi. Ma ecco, se esiste lo slow food, esiste anche lo slow journalism. Tu fai delle inchieste, dei reportage, fate a presa diretta, prendendovi i vostri tempi, cioè a dispetto di quella che è la capacità di concentrazione ormai nostra, media, che è sempre più breve, grazie anche ai social, ai telefonini e tutto quanto. Invece voi fate un giornalismo, e quando dedicate a un argomento attenzione, questa attenzione si traduce in filmati e in reportage che possono durare 40 minuti, 45 minuti. Questa è una scelta di sostanza, di contenuto, e anche coraggiosa televisivamente, o no?
2: Ma vedrai che tutti noi ci riprenderemo il nostro tempo. Hai visto adesso che c'è tutta questa attenzione sul fatto che l'intelligenza artificiale rischia di portarci all'estinzione, no? Lo dico solo per sottolineare il fatto che attraverso l'intelligenza artificiale e sugli algoritmi noi abbiamo avuto la concorrenza più forte che si poteva fare all'informazione, che è quella dell'usa e getta, della notizia singola, il chiodo schiaccia chiodo, per cui abbiamo l'idea di essere sempre informati, in realtà non sappiamo niente di quello che ci succede attorno, e la dimensione T, il tempo, vedrai che tornerà un po' dappertutto. Abbiamo bisogno di tempo nella nostra vita, abbiamo bisogno di tempo anche per stare assieme, e abbiamo anche bisogno di tempo per raccontare. Il tempo del racconto è quello che ci salverà.
0: E poi entreremo nel merito dei contenuti, già della puntata scorsa che è appena andata in onda, ma anche di quelli che sono gli argomenti che tratterete nelle prossime puntate di Presa Diretta.
1: Ma ora è il tempo della musica, su Radio 2 c'è Stromae.

0: Una puntata di Presa Diretta, ti ho sentito dire che è praticamente come scrivere un libro, perché c'è un lavoro di redazione pazzesco, un lavoro degli inviati pazzesco, e ogni puntata sono 100 pagine di scrittura più o meno.
1: Sì, sono 100 minuti, 120 minuti di montato, quindi una pagina e un minuto. A calibri 18. Sono esperto perché li pesiamo i copioni, visto che dobbiamo capire, ma sto pezzo è troppo lungo, ce la facciamo a infilarlo dentro? Prima lo pesiamo sulla carta e poi lo vediamo.
0: Oggi ci difendiamo bene pure noi, guarda, perché deve arrivare Scamarcio e Fatumata di Awara, insomma, abbiamo un sacco di cose che ci hanno scritto anche gli autori, e molte delle quali non le capiamo, diciamo la verità. Senti, no, invece andiamo, prima abbiamo detto, andiamo sui temi, sugli argomenti che sono molto importanti, quelli che trattate in questa stagione.
1: Sì, speriamo, insomma, cioè per noi sono importanti, sono gli argomenti, le sfide che abbiamo davanti e che abbiamo cercato di anticipare, nel senso, appunto, come dicevi tu, li abbiamo pensati a maggio, a giugno, a luglio li abbiamo girati, e incredibilmente poi alla fine, nonostante il tempo che ci siamo presi, ci siamo resi conto sì che erano argomenti sempreverdi, come è stata la puntata scorsa. Siamo usciti da un'estate terribile tra alluvioni e caldo estremo e siamo stati in grado di presentare un reportage che faceva capire bene da di dentro qual è la sfida dal punto di vista energetico, cosa dobbiamo fare. Prossima puntata parleremo di economia, si sta per fare la finanziaria nel nostro paese, è tempo di bilanci, come sta l'Italia, questi 4 anni del governo Meloni, come ci hanno riconsegnato il paese rispetto a quando avevano cominciato. Faremo un parallelo con la Spagna, che è il paese che va meglio in Europa perché ha preso delle iniziative, e cercheremo di capire in controluce, grazie al controesempio spagnolo, come stiamo veramente noi, anche interpretando i dati in maniera un po' più critica.
0: Anche sull'energia, immagino.
1: Anche sull'energia, naturalmente la Spagna c'ha questo attu pazzesco che l'energia costa la metà di quanto costa da noi. Questo crea una competizione fortissima, per cui gli investimenti stranieri vanno lì. Anche la vicenda di Electrolux, quella appena aperta, oppure, come racconteremo la prossima puntata, il grande paradosso di Stellantis. Da noi produce tanta cassa integrazione, siamo scesi a 400.000 veicoli all'anno, se ci mettiamo dentro pure quelli furgoni e non solo le autovetture, la stessa Stellantis in Spagna ne fa più di 1 milione. In Italia doveva fare la Gigafactory a Termoli e invece la fa in Spagna. In Italia dovevano arrivare i cinesi e non sono arrivati, la partnership con i cinesi la fa in Spagna. Ecco, per capire che quando uno mette in campo una politica industriale, poi anche alle condizioni date, che sono durissime per tutti, perché da quando c'è stata la guerra in Ucraina, per non parlare di quello che sta succedendo adesso nello stretto di Hormuz e con Yutu, l'economia è un disastro per tutti quanti, però anche a quelle condizioni date, se fa una politica industriale un po' migliore di quella che abbiamo fatto noi, attrae anche gli investimenti e riesce ad avere un PIL del 3%, più occupati, stipendi più alti e un futuro un po' più roseo rispetto a quello nostro.
0: Questo è un tema importante, ce ne sono
2: tanti.
0: Non
2: ho capito niente. Ho capito che bisogna andare in Spagna, giusto, a vivere. Questo, giusto?
0: No, adesso non è. Hai estremizzato, diciamo. No, fanno un parallelo fra l'Italia e la Spagna.
1: È molto bella l'Italia, ecco, stiamo molto bene in Italia.
0: Ecco, si sta molto bene in Italia adesso.
1: Basta non avere, vacanza possiamo andare in Spagna.
0: Basta non avere bisogno della benzina.
2: Esatto. No, invece fuori
1: onda. Io vado in bicicletta.
2: Bravissimo, bravissimo. Invece fuori onda parlavi anche della caccia, che si sta per aprire la stagione della caccia.
1: Perché domenica prossima è proprio, si apre la stagione.
2: Però io
0: nuovo decreto legge, no? Con un nuovo DL.
1: Vorrebbero, cioè un DL che è passato al Senato, adesso deve passare il Parlamento, la Camera, per essere approvato. E sì, stavi dicendo che hanno cominciato già a sparare.
2: Sì, perché io ero in campagna e ho visto che comunque già c'erano
1: ci sono alcune regioni che hanno anticipato il periodo venatorio, ma la caccia si apre ufficialmente proprio il 20, quando andiamo in onda.
0: Scusa una cosa, una domanda sola, ma quando hanno sparato tu stavi facendo un DJ set?
2: Stavo facendo il seguggio.
0: Magari era solo il vicino. Non ne potevo.
2: No, ma perché? Lo sai perché? È ancora un po' sconvolgente vedere questa cosa. Non so, a me mi fa sempre un po' strano andare a camminare in campagna e vedere che ci sono i cacciatori in giro, insomma.
1: Tra l'altro sono sempre di meno. e anche negli sondaggi che i vengono
0: fatti. I cacciatori o gli animali?
1: Cacciatori.
0: Ah, okay.
1: Gli animali ne ammazzano, credo, siamo intorno a 5 milioni di abbattimenti di fauna selvatica, di cui 3 milioni sono gli uccelli nelle varie specie cacciabili, no? Poi c'è il tema dei cinghiali, no? Bisogna uccidere i cinghiali perché sono troppi e così via, quindi pure se ne ammazzano tantissimi. Sono molto pochi i cacciatori, prima erano 1.500.000, adesso sono diventati 440.000, ma hanno una lobby molto forte. È una lobby forte perché gira tanti interessi dei costruttori di armi, ma adesso con questo nuovo DDL si è aggiunta anche la lobby dell'agricoltura, perché Coldiretti e altre associazioni agricole vogliono, spingono per questo DDL perché consentirebbe di aprire delle aziende venatorio agricole dove si può fare la caccia a pagamento, e quindi è un motivo di business.
2: Interrompo solo per la musica di Radio 2, perché poi è la musica di Madame, ci piace un sacco, ascoltiamo Madame.

0: Questa è Radio 2 Social Club, siamo con Riccardo Iacona, tra poco Riccardo Scamarcio
1: e Fatumata Diawara. Radio
2: 2. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: 2-2. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: 2-2. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: 2-2.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: jingle di Dito nella Piaga. Cosa vuoi di più dalla vita?
1: Lo dice Luca Barbarossa che fastidio?
0: No, non
1: Riccardo
0: lo...
1: Iacono che fastidio?
0: No, no, non si permetterebbe, è una ragazza per bene Margherita. Anche se è così provocatoria, carina, spiritosa, ma insomma una ragazza. Tra parentesi, noi abbiamo dato retta a Margherita prima di tutto questo successo eclatante che ha avuto e che merita, e che merita. A proposito di successo, lei viene da un tour mondiale stasera all'Auditorium Parco della Musica di Roma e alla Sala Santa Cecilia, la sala quella dell'orchestra sinfonica, quella enorme da 3000 posti, quindi grande.
1: Fa paura quella sala?
0: No, fa paura, è di una bellezza eclatante. Ci sarà Fatumata di Awara stasera dal vivo e noi ne abbiamo approfittato.
1: Eccola qua.
0: Ma la bellezza.
1: Buongiorno, mi chiedono di tradurre ma non c'è bisogno perché Fatumata parla benissimo italiano.
2: Un po' bene, non tanto.
1: Meglio di me sicuramente.
2: No, è tu bene.
0: Però aspetta, prendi il microfono, se no non ti sentiamo. Tu però vivi a Como adesso, no?
2: Sì, a Como, sì, vivi a Como.
1: E conosci le canzoni di Jovanotti perché i tuoi bimbi ascoltano Jovanotti in macchina a palla.
2: Non posso cantare bene le canzoni di Jovanotti, ma siamo amici anche, sì.
0: Quale conosci di canzoni di Jovanotti?
2: E quello
0: dell'ombelico.
2: L'ombelico e
1: Penso positivo.
2: Positivo, quella è la mia preferita. Penso positivo.
0: La senti con i tuoi figli?
2: Sì, sì.
0: Mentre li porti a scuola.
2: Anche i miei bambini, sì. Sono innamorosa di queste canzoni.
1: Hai fatto un tour mondiale. E come mai sei a Radio 2 Social Club? Perché non ci snobbi? Perché non fai la snob con noi?
0: È una domanda difficile questa.
2: Un po', yeah.
0: Voleva dire.
2: Il mattino già.
0: Sì, esatto.
1: È già è difficile.
0: Voleva dire cosa è andato storto.
1: Esatto, cosa è andato storto
2: per noi.
1: No, parce que tu es toujours. Tu fais de la musique dans le monde entier. Et donc, nous, on est très contents de que tu sois ici avec nous.
0: Siamo molto contenti di vederti qua perché sei in giro per il mondo. Faccio il traduttore simultaneo.
1: Bravissimo.
2: È una giornata speciale perché siamo a Roma e. È una sala un po' mitica, se non un po' tanto, molto
0: la
2: importante.
0: Santa
2: Cecilia. Sì, sono importante di Sublino, di fare un po' più di Sublino. Come dire, connettere avec le Roma e le romasco, you know?
0: Di connettersi con i romani.
2: Voilà, le romano, voilà.
0: Sì, sì.
2: Di comunicare un po' avec eux à travers la radio e tout.
1: Mm. C'è difficile di comunicare avec les romans?
2: No, è diverso parce que. Quando andiamo in tour e siamo più nei paesi anglofoni, francofoni.
0: Più che altro in tournée sono nei paesi anglofoni e francofoni.
2: Così venire a Roma, c'è la lingua che cambia, c'è l'italiano.
0: Cambia tutto, cambia la effort, lingua a Roma.
2: C'è importante, ça nous change l'esprit. Et le mode de pensée, la communication, c'est notre tradition.
1: Cioè, i romani pensano in modo diverso, quindi mi sta dicendo Fatumata.
0: Cioè, hanno un altro modo di pensare, sì, è vero.
2: Je dois encore reconnaître.
0: Ma non rispetto al mondo, rispetto a Como. Cioè, è questa, la differenza forte è questa.
2: Roma è diversa da Como.
0: È molto diversa, sì, noi non abbiamo il lago. Senti, ma adesso noi ti vogliamo sentire qui dal vivo, vogliamo sentire la regina d'Africa, così sai che Jovanotti ti chiama la regina d'Africa.
2: Davvero?
0: Lo sapevi? Ah no, vabbè, grazie. Questa ce l'hanno detta gli autori, noi non la sapevamo, però insomma abbiamo investigato, facciamo come Riccardo Iacona, noi approfondiamo la notizia. Allora ti do il jack. Per la... tra parentesi, Fatumata è tra le pochissime chitarriste donne ad avere una chitarra cosiddetta la signature guitar, no? Cioè la chitarra firmata, no? come ce l'hanno i grandi, come ce l'ha Eric Clapton, come ce l'hanno tantissimi. Però spesso sono musicisti maschi, uomini.
1: Questo non va bene.
0: E questo non va bene, però lei è talmente brava che le hanno anche intestato una Gibson, giusto?
2: Sì, mi piace suonare chitarre, specialmente le sound blues dal Mali. Voilà, non è il rock classico, c'è il rock specialmente
0: del Mali,
2: du Mali. Perché la musica malienne è assez bluesy. Et c'est du rock, mais plus à l'ancienne. C'est l'origine du blues qui a voyagé avec l'esclavage dans le monde. Donc, j'utilise la guitare à la malienne, quoi. Voilà.
1: È il modo alla Magliana di
0: alla Magliana,
1: la Magliana come vedi c'è la connessione con Roma, no? Di suonare la chitarra, ma in realtà ti volevo chiedere
0: del Mali, no, della Magliana. La Magliana
1: del Mali,
0: quella è la banda
1: del Mali. È difficile questa traduzione. Ti volevo chiedere, è vero che da dove vieni tu le donne possono cantare, però suonare uno strumento forse un po' meno?
2: Oui, c'est vrai que dans la tradition, oui, que les donne per suonare è una cosa nuova. Hein? C'est totalement nouveau parce que la tradition du griottage, les donne doivent cantare, tipo come
0: possono
2: opera,
0: cantare, ma non suonare uno
2: la
0: strumento.
2: La royauté deve cantare così in a cappella e gli uomini suonano. So dopo è diventato una cosa un po' complicata, è meglio la dominazione dell'uomo, je pense que c'est pas qu'en Afrique, hein, c'est partout dans le monde entier. Je suis désolée, je suis un peu féministe. Les femmes ont encore beaucoup de combats à mener pour s'imposer dans la musique.
0: La lascio tradurre,
2: t'es plus respectée quand tu joues d'un instrument, je suis désolée. Comme si la voix c'était pas suffisante en fait.
1: Dice che non soltanto nel Mali, insomma, un po' nel mondo gli uomini dominano, parliamo di patriarcato, è vero, e succede, maschilismo succede anche nella musica.
2: Perché c'è eux qui tiennent les instruments, du coup la voix elle est un peu soumise, alors que la voix est le premier instrument. Donc, excusez-moi.
1: Dice che la voce è sottomessa perché il maschio tiene lo strumento e la voce quindi è un po' sottomessa, mentre invece la voce è il primo strumento, quindi è importante.
0: Io ho capito che vi devo lasciare da sole.
1: Sì, magari, guarda. Sì.
0: E improvvisamente mi sono sentito.
1: Però grazie a Fatumata magari tante ragazze invece prendono anche coraggio e iniziano a suonare.
0: Io comunque Fatumata la guarda.
2: Scusa. Altri doni, altri bambini de sfidare, d'avoir confiance. Et c'est dire que la femme aussi peut toucher un instrument. C'est pas exclu qu'aux hommes.
1: E un onore per lei essere anche un esempio per altre bambine, che anche la donna può suonare. Guarda, quando vuoi venire al social club ti apro io le porte, guarda.
2: Merci,
1: 24
2: merci.
1: Su 24.
0: Cosa ci fai ascoltare, Fatumara?
2: Sigi parla della società malienne, dans les grandes familles, comment l'oppression des humains les uns envers les autres, perché c'è persone molto sensibili che vivono nella società e qui soffrono tanto des jugements des autres, et c'est en fait l'oppression dans une vie dans une cour familiale. Voilà.
1: Quindi diciamo un po' il giudizio che a volte possiamo trovare all'interno di una famiglia, diciamo, le persone più sensibili che possono soffrire di questo giudizio che avviene appunto un po' nelle famiglie. Ascoltiamo Fatumata. Sighi.
2: Sì,
1: grazie.
2: Grazie.

0: Che voce meravigliosa! Fatumata Diawara con noi a Radio 2 Social Club. Se ti va ti aspettiamo qui al tavolo. Porta il microfono, mi raccomando, perché noi ce ne abbiamo pochi. Oh, è arrivato direttamente da Venezia, perché il 17 settembre esce al cinema I figli della scimmia. Riccardo Scamarcio con noi. Che era rimasto incastrato, credo, nel traffico, vero?
1: Ciao, piacere.
0: Dov'eri bloccato?
2: Buongiorno.
0: Dov'eri bloccato?
1: Ciao. Brava, bravissima.
2: Ti sei visto il live di Fatumata Diawara?
1: Stupendo, bello.
3: Sì, grazie mille.
1: Come va?
0: Bene, tu?
1: Beh,
0: direi alla grande, no?
1: Meglio di così.
0: Infatti.
1: Sì, no, siamo contentissimi, anche perché è un piccolo film, una produzione indipendente, appunto, che abbiamo messo in piedi io, Maurizio Piazza, Andrea Calbucci e Andrea Leone, ed è un film però molto, secondo me, molto potente, che parla di genitorialità, di questo papà che ha un figlio che ha una grave disabilità e che però da qualche parte fa fatica ad accettare questa condizione, si ossessiona con suo nipote, il figlio di mio fratello, che ha la stessa età di mio figlio e però invece è sano. E quindi è un film molto delicato, molto profondo, è anche commovente, ma è un film, ecco, bianco.
0: Veramente
2: non scontato,
0: assolutamente,
2: cioè,
0: no.
2: Anche questo argomento qua non ci sono cose, appunto, scontate che uno si aspetterebbe di vedere in un film del genere.
1: Sì, diciamo che chiaramente trattando un argomento così delicato sarebbe stato molto facile che, come dire, sbagliare, sarebbe stato molto grave, perché chiaramente approfittarsi è una cosa un po' ricattatoria, ecco. Pornografia del dolore, cose di questo tipo. Tutto questo non c'è.
0: Tutto
1: è un
0: questo
1: film.
0: È stato evitato.
1: È stato tutto evitato, ma diciamo anche perché la scrittura che di Damiano Fenfert e di Tommaso Landucci, che è regista.
0: Scrittura che ha vinto il premio nella sezione Orizzonti come sceneggiatura, tu come migliore interpretazione maschile, quindi insomma. È stato riconosciuto questo lavoro, questo
1: sì,
0: è bello.
1: Devo dire che è anche abbastanza insolito che nella sezione Orizzonti, selezione ufficiale, diano due premi allo stesso film. Ed era da qualche parte la volontà di premiare me come interprete, ma soprattutto il film, ecco. Ci dispiace per gli altri film italiani che non hanno vinto, però chiaramente noi che siamo proprio piccolini usciamo da Venezia con questa spinta e speriamo che la gente, insomma, dal 17 settembre vada in sala a vedere il film, perché è un'esperienza, ve la consiglio.
0: Assolutamente, noi lo abbiamo visto in anteprima, ne siamo felici di averlo visto e, come dicevi tu, appunto, non si è calcata la mano né sul pietismo né sul dolore, ma forse quasi il focus del film è sull'educazione sentimentale di un genitore, no? È sulla genitorialità.
1: Anche
0: bravo,
1: io ci ho messo,
0: ecco,
1: un po'
0: io
1: per
0: volevo,
1: perché parola.
0: Ancora l'italiano non
1: ne
0: lo
1: conoscevo
0: so bene.
1: L'esistenza prima della presentazione di questo film.
0: Si passa da una lingua all'altra, non ce la faccio io, non la posso fare.
1: Immagino.
0: Genitorialità,
1: sì, sì. Però diciamo che noi abbiamo visto tanti film sui figli, quindi il rapporto tra genitori e figli. Questo è un film proprio che mette al centro l'essere genitore, in questo caso un padre, ma potrebbe essere anche una madre, è quella condizione per la quale tu provi un sentimento che, diciamo, non ti prevede, però al tempo stesso cerchi di fare il massimo, ma ovviamente hai anche, come dire, delle defiance, perché noi sia da figli che da genitori abbiamo delle zone di fragilità, delle paure, ecco, tutto questo viene raccontato in modo molto molto preciso, ma anche molto delicato, da questa mano di un giovane autore.

0: disabilità severa, sì, col quale tu hai condiviso il set. Insomma.
1: Sì, perché ha avuto un trauma.
0: Interpreta Enrico, no?
1: Interpreta Enrico, mio figlio. Ma guarda, la prima volta che ci siamo incontrati è stato incredibile, perché lui ha subito, appena mi ha visto, e ha visto 18 volte un film che avevo fatto, che era su Netflix, che si chiama Svaniti nella notte, e quindi appena mi ha visto mi ha acchiappato la mano con la sua manina tutta storta e mi ha tirato davanti alla televisione dicendo al padre: vai, metti il film. Lui mi ha detto, allora Luca, il papà mi ha detto guarda Riccardo, l'abbiamo visto 18 volte questo film. Io dico: ragazzi, mi dispiace, scusatemi. Però è nato da subito un rapporto di vera complicità con Andrea, e lui ha capito che insomma è un gioco serio, anche faticoso. Noi eravamo preoccupati che fisicamente non ce la potesse fare, invece finiva le sue scene e rimaneva sul set, perché poi in realtà la sua vera aspirazione è fare il regista. Ma Andrea è un fenomeno, cioè cognitivamente è una persona, ci ha cominciato anche a consigliare delle cose, cioè alcune delle quali abbiamo messo nel film, tipo il fatto di chiudere l'acqua col suo piedino che controlla di più, nella vasca, nella prima scena del film.
0: Vedi, ha partecipato attivamente anche alla costruzione del film. Noi siamo andati
2: molto
0: lunghi.
2: Siamo lunghi.
1: Sono un po' logorroico.
2: No, colpa mia. Pubblicità, tra poco.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
4: 2-2.
5: Lunch is ready!
6: Listo in la mesa!
7: Essen ist fertig!
5: A tavolo!
6: È pronto? In tavola!
8: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: 2-2.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: Via Vittoria.
12: Un liceo nel cuore di Roma.
13: Cioè, avete problemi? Sempre così.
12: L'ultimo anno di scuola.
14: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
12: Prima che tutto cambi.
15: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
12: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: questa è Radio 2 Social Club, Fatumata Diawara con noi per la musica dal vivo. Stasera impegnata all'Auditorium, Parco della Musica di Roma, la Sala Santa Cecilia, la più grande, la più bella, straordinaria, una capienza di 3.000 persone quasi, quindi insomma un abbraccio del pubblico romano, abbraccio che tu meriti senza dubbio. Per me rimani sempre e rimarrai sempre la strega Carabà, perché lei ha interpretato nel musical Kirikou e la strega Carabà e la sorcière
1: la sorcière Carabà.
0: Sì, è un personaggio straordinario.
1: Grazie.
0: I tuoi figli hanno visto Kirikou, Riccardo?
2: Sì, mia figlia l'ha visto, sì.
0: Perché è un film
1: 18 volte.
2: Di set.
0: Riccardo pure lo conosce, no? La canzone.
3: Straordinario racconto.
0: Senti, il cinema italiano, si è detto a Venezia, è arrivato a casa, non nel tuo caso, anzi voi siete arrivati con due premi importantissimi, però si è detto che 5 film in gara

0: hanno raccolto poco e niente. E che momento secondo te sta attraversando il cinema italiano?
1: Beh, è un momento di grande assestamento, secondo me, adesso in questo momento specifico, nel senso che veniamo da 2 anni di grande confusione da un punto di vista legislativo, di cambi, di dinamiche, quindi che hanno l'avvento delle piattaforme che hanno chiaramente spaccato un po' il mercato. Quindi adesso siamo in una fase post tsunami, cioè prima una bolla produttiva pazzesca, poi una bomba, uno tsunami, che è tipico del, diciamo, di questo sistema un po'. È successo con la musica molti anni fa, no? Ecco, noi stiamo vivendo quel momento lì della musica. Però è questo, secondo me, è un buon momento. Un buon momento perché chiaramente, allora, visto che non ci sono, bisogna fare le cose con meno risorse, e allora a questo punto facciamo delle cose anche più di ricerca. Credo che ancora il cinema italiano si debba assestare su questo principio, e quindi i film che abbiamo presentato a Venezia erano tutti film molto validi, di grandissimi autori e artisti. Evidentemente non hanno intercettato il gusto della giuria internazionale, ma sai, le giurie poi è anche un...
0: La giuria è caso, è il pubblico,
1: capito? Esatto, poi questi film hanno
0: dal 17 settembre sei nelle sale con I figli della scimmia, ma che ricordiamo è anche il titolo di una fiaba di Esopo, no? Appunto, esatto. Di questa scimmia che ha 2 figli e uno lo trascura, un altro, uno lo nutre, lo segue con affetto, e l'altro invece viene trascurato. È un po'
2: è un po' quello che fai con me.
1: Tu c'hai i figli, qui, figli e figliastri.
2: No, perché
1: qui.
2: Oggi non c'è Saverio Raimondo, ma se non vedevi chi era il preferito tra i due.
1: Ah, ecco. Sì. Ah, faccio fatica a pensare a una cosa del genere. Comunque
0: aiuta sempre il più piccolo. E quindi nel caso di Saverio mi sembra che la cosa. Torniamo, Riccardo, scusami, io ogni tanto prima ho sentito parlare di bomba, ho pensato alla tua puntata sulla paura del nucleare, perché è uno degli argomenti che tu tratterai.
3: Sì, l'escalation nucleare è nelle parole, ma purtroppo è anche nei fatti. Nelle parole, perché si sono sentite parole che appunto non sentivamo da anni. Noi pensavamo che la questione nucleare come guerra, cioè di bombe nucleari, fosse, diciamo, avviata a una riduzione, a un controllo totale, e che nessuno gli potesse passare per la testa e dire: oh, state attenti perché c'ho la bomba tattica nucleare. Invece è successo anche questo, sono state minacciate l'uso subito dopo l'Ucraina, ma sta nei fatti, perché gli accordi sono saltati e perché le superpotenze nucleari stanno investendo tantissimo per costruire nuove bombe nucleari. E poi stanno i fatti della cronaca di guerra di questi anni, di quest'ultimo anno con l'Iran. Tutto è partito, no, perché l'Iran stava per preparare una bomba, o comunque quello era il rischio, e quindi noi dobbiamo... E poi ce l'abbiamo in casa, e questo non lo racconta nessuno, e noi racconteremo per parecchi minuti. Abbiamo fatto veramente un'inchiesta importante, molto difficile, per raccontare dove sono queste bombe nucleari in Italia, in quali basi e quali rischi noi subiamo per tenere delle bombe che noi non possiamo decidere di utilizzare perché sono americane, e numero due, noi abbiamo nella Costituzione il fatto che non utilizziamo la guerra per dirimere le questioni internazionali. Che ci fanno queste bombe a casa nostra? Che cosa ci fanno?
1: E appunto, in caso di conflitto
3: sparisce l'Italia.
0: Ecco.
2: E per questo ti dico,
0: sempre buone notizie.
2: Radio
0: sempre...
2: Dos Social Clubos. Noi adesso tradurrò tutto a Fatumata di Awar, che non so se hai capito. L'ha tu compris, ha capito tutto. Quindi, perfetto. Adesso noi ascoltiamo Ita James su Radio 2.

0: Stavo parlando con Riccardo Scamarcio.
1: Io con Fatoumata Diawara.
0: Sì?
1: Cosa ci chiedevamo se c'era un documentario, un film sulla vita di Etta James. Mi chiedeva.
2: No.
1: No? No.
2: Non credo.
3: Simone c'è.
1: Tina Turner?
3: Tina Turner, sì.
0: Su Nina Simone non ho visto.
2: Andrebbe fatto.
0: Tra poco, esce il film su Bill Evans, grande pianista, insomma, straordinario, che è anche stato adottato per un periodo da Miles Davis nel suo album, nell'album che si dice il più bell'album della storia del jazz, cioè Kind of Blue, cioè appunto Walter Miles Davis, cioè Bill Evans al pianoforte. Quindi è un biopic particolarmente interessante, quindi non vedo l'ora che esca, perché
2: bello. Però anche un documentario su Etta James mi sembra una proposta, no? Un'ottima causa questa.
1: Detto questo, anche la vita di Fatoumata è molto interessante.
0: Sì.
1: Prima o poi.
0: Mi dici come se tu a un certo punto sei scappata dal Mali.
3: Moi, ma vie è assez compliquée. C'est que des chapitres qu'il faut rassembler e faire peut-être un film dans le passé, mais troppo fresco.
1: La sua vita è un po' complicata, sì. Sono tanti capitoli che bisognerebbe raggruppare in un libro, però come ha detto in italiano perfettamente, forse è tutto un po' troppo fresco.
0: Vabbè, una pillola della tua vita. Voglio sapere, io lo so, ma voglio che tu racconti come sei scappata via da un matrimonio combinato nel tuo paese. Come hai fatto?
3: En fait, à l'âge de... Peux parler en français?
0: Oui.
3: Plus facile pour moi. En fait, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire du cinéma. J'ai commencé en tant que comédienne.
0: À 15 ans, déjà, era un'attrice di cinema.
1: Mais stai a rubare il lavoro.
0: Ah, scusa, fai tu, già.
3: Et j'ai commencé à venir en Europe, travailler avec Peter Brook, et j'ai découvert le monde en dehors de la tradition malienne, en dehors de la, voilà, de toutes ces oppressions un peu envers les femmes.
1: Quindi ha scoperto il cinema, ha lavorato con tanti artisti e ha scoperto il mondo fuori da le tradizioni del Mali, soprattutto quello che fanno sulle donne.
3: Et j'ai commencé du coup à vouloir écrire ma propre histoire, à écrire mon propre film, qui était de dire, ben voilà, au lieu de rester chez moi et de me marier à l'âge de 18 ans, faire des enfants pour un homme, servir à un homme, et je me suis dit, ben, je pourrais devenir une femme libre, tout simplement.
1: Et quindi ha iniziato a scrivere la sua propria storia, il suo proprio film, invece di accettare di sposarsi a 18 anni e poi di fare dei figli per fare dei figli per un uomo, ha deciso di essere una donna libera, grande Fatoumata.
3: De partir, faire de la musique, chanter pour le monde.
1: Suonare gli strumenti.
3: Au lieu de servir à un seul homme, j'ai voulu servir à toute la planète.
1: Et invece coup, di servire un uomo soltanto,
3: voilà.
1: Ha voluto servire il pianeta.
0: Conosci, visto che hai fatto tanto cinema, hai fatto l'attrice e fai l'attrice. No, ma noi siamo dalla vostra parte. Ma conosci Riccardo Scamarcio?
3: Sì, conosci i suoi figli? En tant qu'acteur, c'est un grand.
0: Bravissimo.
3: Sono ravi de le rencontrer aujourd'hui.
2: No, moi aussi, c'est un grand plaisir.
0: Abbiamo cominciato a 1000 quest'anno la stagione di Radio 2 Social Club. Ieri è venuto Luca Marinelli, oggi Riccardo Scamarcio. Cioè, siamo proprio. Siamo molto, molto fieri. Molto fieri di voi, ma io ho trovato in rete un'intervista ad Alain Delon.
2: No.
0: Tu sei un po' il nostro Alain Delon.
2: Beh, vabbè, non esageriamo adesso, stiamo calmi.
0: Sei figo, dai. No, l'intervista era molto così, a bruciapelo, con delle domande a bruciapelo. Te le posso fare?
2: Vediamo, io non sono bravo a fare
0: risposte. Al massimo mi insulti.
2: Vabbè, dai,
0: al massimo mi insulti, non c'è problema. La tua parola preferita?
2: Sogno.
0: Bella questa.
3: Sogno, che vuol dire sogno?
2: Rêve.
3: Ah, oui.
0: La parola che detesti?
2: Propaganda.
0: Bellissimo. Che è poi un po' la concorrenza. A Riccardo Iago una propaganda gli fa un po' concorrenza. La droga preferita?
2: L'erba.
0: No!
2: Vabbè, dai,
0: Alain Delon ha detto l'amour.
2: Vabbè. Io pensavo la droga proprio.
0: il suono, ho apprezzato la sincerità, comunque anche di Emma. Il suono o il rumore che detesti?
2: Ecco, quello delle sirene della polizia, quella roba lì.
1: Proprio, giustamente.
2: Sono proprio in fase di angoscia.
4: Mettono una
5: tutto
4: certa.
5: Si lega.
4: Sì, tutto si lega, dice Riccardo.
2: Tu se ti.
4: C'hai un'imprecazione, una parolaccia preferita? Tu parli dialetto.
2: Beh,
4: pugliese.
2: Però come faccio? Perché ovviamente in dialetto è mannaggia chi.
4: Sì, esatto.
1: Ok, perfetto.
2: Finisce con. Comincia con la K e finisce con la T.
1: Va benissimo così.
2: No, penso che avete capito.
4: Allora, adesso facciamo contenta Fatumata. Questa era un uomo o una donna da mettere su una banconota? Facciamo solo una donna.
2: Solo una donna?
4: Sì, perché una donna da mettere, che metteresti su una banconota? Come ci può essere Verdi? Come ci possono essere?
2: E chi possiamo mettere? Beh, prenderei una donna della musica, visto che qui siamo. Io tranquillamente ce la metterei Etta James su una banconota.
4: Etta James su una banconota.
2: Sì.
1: O Belen.
4: O Francis anche.
2: O Francis anche, sì.
4: Il mestiere che non avresti voluto fare, poi quasi finito.
2: Il mestiere che non avrei. Beh, un mestiere d'ufficio. Non
4: sei adatto.
2: No, non sono proprio in grado. Già
4: la cosa
2: scuola.
4: Che sai cucinare meglio?
2: La spigola al sale.
4: Ah.
2: Sì.
4: Vabbè, insomma, non è che ci vuole.
2: Ah. No. Qui ti sbagli, no, c'è un rapporto con i minuti e il tempo di cottura, però se volete vi do la ricetta,
4: sì.
2: 38 minuti 180 gradi in un forno ventilato, 180 sale fino, non grosso, sale fino, si fa una pappetta con del timo e del rosmarino dentro, niente nel pesce, no aglio, no cosa, coprite tutto con questa crema diluita un po' con l'acqua e il sale, 180 gradi, 38 minuti per un chilo di pesce. Ogni 100 grammi aggiungete 2 minuti di cottura.
4: Ma sei uno scienziato! Uno scienziato!
1: Scusa, invece per la tua droga preferita come.
4: Ma no, adesso dai, non calcare la mano, ci siamo passati velocemente su questo. Hai mai fatto un'imitazione?
2: Sì, mi è capitato.
4: Tipo?
2: Che cazzo devo dire? Vabbè, non mi farei arrabbiare.
4: So fare
2: anche. Cioè, sapevo fare, non lo faccio da un po'. Maurizio, mi sentite? Quanti libri gli affitti, porta, dai. No, ma tu.
4: So
2: che fai? Tradisce lei? Ha mai tradito? Dica la verità.
4: Rispondi, hai mai tradito?
1: Ho mai tradito? Mai, con il così, con la mente.
4: chiudiamo questa mia goffa intervista, ma la bugia che racconti più spesso?
1: Vabbè, questa che hai mai tradito.
4: Tipo oggi, quella che hai detto a noi, ero nel traffico, sono arrivato tardi. Cioè una cosa così,
2: no,
4: una
2: quella,
4: bugia
2: quella,
4: bianca.
2: No, quella è la verità, no, quella è la verità. Ma sai, dico pochissime bugie, tranne quando sono in ritardo, che sto arrivando in un.
4: A una diretta.
2: Ad una diretta. E vi ho fatto cambiare la scaletta anche.
4: Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco a Radio 2 Social Club con Riccardo Iacona, Riccardo
1: Scamarcio.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. 22.
1: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 2-2. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
4: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
3: Termini e condizioni sul sito. 2-2.
5: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

0: Andiamo qui a Radio 2 Social Club molto fieri dei jingle degli artisti che ci vengono a trovare. Ce ne ha promesso uno anche Riccardo Scamarcio con la voce di Lino Banfi, però
1: no, ragazzi, non scherziamo, dai, per favore, mi volete mettere in mezzo proprio.
0: Sta andando bene il film, non roviniamo tutto. No, adesso stava andando tutto bene.
2: Sai che Riccardo Iacona, l'hai sentito come canta?
0: Sì, canta bene.
2: Canti benissimo.
0: La prossima volta
3: cantiamo.
0: La prossima volta Senti, ricordiamo invece l'appuntamento di Presa Diretta, la nuova stagione.
3: Domenica 20:30, seconda puntata. Adesso scappo al montaggio, sto lavorando su un pezzo che stiamo preparando per la terza puntata, invece la prossima domenica ancora, sulle scorribande di Epstein qui in Italia, sia diciamo legate ai traffici sessuali che quelle forse un po' più inquietanti legati alla politica, perché lui ha fatto tantissimo insieme a Bannon per muoversi sul teatro politico europeo, anche italiano.
0: Allora ringraziamo Riccardo Iacona per essere stato con noi, per aver interrotto anche il montaggio di Presa Diretta.
3: Ma grazie a voi, veramente.
0: Grazie.
3: Alla prossima.
0: In bocca al lupo per la nuova stagione.
3: Ciao.
0: 18ª stagione di Presa Diretta. Tu non hai tempo di vedere la televisione, quando la guardi mai?
1: No, qualcosa poi recupero magari su internet.
0: C'è qualcosa che ti vergogni di guardare in televisione, che non dici agli altri? Dici quello?
1: Ma forse i pacchi ogni tanto.
0: Vabbè, perché adesso
1: è carina quella.
0: No, è carina questa. No, pensavo peggio.
1: Televisione trash non la guardo.
2: Non te li spari il fallo di confronto.
1: No, non ho i social, non faccio parte di questo.
0: Ma guarda,
1: mi perdo un sacco di cose, mi immagino. Però.
2: Vabbè, niente di consistente. Sì, io guardo abbastanza tutto il trash. E infatti guardo anche Radio 2 e Social Club, pensa.
0: Non è trash.
1: No, questo non è trash.
2: A volte
1: dai.
2: Sì.
0: No, dai, c'è Riccardo Scamarcio, ieri Luca Marinelli, Fatumata Diawara, e poi mi dici che è trash.
2: Infatti questa non me la riguardo, vedi?
0: Non è abbastanza. Ma tu ti rendi conto io con chi
1: va bene, ci sta, bisogna contaminarsi.
0: È dissacrante. Va bene,
2: adesso
0: vogliamo annunciare.
2: C'è il live di Fatumata che era salita per accordare la chitarra, sei a posto?
4: Sì.
2: E allora ti ascoltiamo volentieri, ringraziamo anche Roma Europa Festival che ci ha permesso di averti qua oggi, anche se questa sera c'hai il live.
0: L'abbiamo rapita, diciamo la verità.
2: Esatto, grazie, ascoltiamo Gianni.
4: Sì, grazie.

0: Fatumata Diawara insieme alla Social Band con la voce di Francis Rajane, pezzo che apre l'album Massa. Ricordiamo la direzione artistica è tutta di Fatumata Diawara e M, che è un artista francese pazzesco, ve lo consiglio.
1: Questo pezzo ha fatto il giro del mondo, infatti, non a caso. Riccardo Scamarcio, mi risulta che tu sia arrivato di qua, guarda Fatumata, sì, qui.
0: Dove vuoi? Sei una donna libera, Fatumata, sì. Ti metti dove vuoi.
1: Al fondo a destra, guarda. Sei arrivato a 95 film?
2: Credo, una roba del genere.
1: Ma certo che fai festa, certo.
2: Beh, festeggiamo, dai.
1: Beh, non
2: ci
1: lo so
2: sta.
1: Io.
2: Anche perché...
1: erba per tutti.
0: Facciamo un pesce al sale.
2: Facciamo il pesce al sale sì. Con lo spaghetto alle vongole pure. Poi questa ricetta me la do un'altra volta. Dai.
1: Bene, la spigola al sale, la ricetta l'ha data prima e hai dedicato il premio della sezione Orizzonti per la migliore interpretazione maschile per il film I figli della scimmia, l'hai dedicato ai papà, a tuo padre poi in modo più specifico, e quindi io ti chiedo, tu hai una bimba di 6 anni,
2: quanti? Sì,
1: 6 anni.
2: Sì.
1: Che padre sei?
2: Beh, abbiamo un rapporto stupendo, un padre giocherellone, poi lei mi raggiunge un po' ovunque mi trovo e quindi sta un po' con me sul set, diciamo che ha già visto delle cose, ha avuto anche la fortuna di conoscere il vero Willy Wonka.
1: L'educazione, capisci? Siberiana.
0: Wow, Willy Wonka, certo.
2: È vero,
0: capito? Prima ha visto il film.
2: Prima ha visto i film e poi se l'è visto, capito, davanti che li faceva Willy Wonka, capito?
1: Bellissimo.
0: Una bella fortuna. Ma sì. Ponzio Pilato invece come...
2: Ponzio Pilato, quello uscirà a marzo, credo.
0: Ha visto, tua figlia ha visto qualcosa?
2: Mi ha visto con... cioè trasformato, vestito da Ponzio Pilato, mi ha visto anche, sì, mi vede in tante, lei dice papà noi siamo attori, sì certo siamo attori, io e lei siamo attori,
1: noi
2: certo.
1: E che rapporto hai avuto invece? Avevo letto in una tua intervista una cosa di tua madre che...
2: sì, beh, mia madre è una pittrice e quindi io da bambino ero un bambino bello monello.
1: Insomma, non si direbbe.
2: No. E lei mi diceva sempre da piccolo: guarda, senti, io devo dipingere, tu fai quello che vuoi, gioca con le macchinine, stellate, devi capire, siamo due entità diverse. Io sì, sono tua madre, ma sono una persona che ha bisogno di fare le cose. Tu sei un bambino, gioca, sei mio figlio, però quindi questa cosa me la sono portata dentro e dicevo, e facevo anche delle riflessioni, questo già a 6-7 anni, dicevo, però vedi. Cioè, sono fortunato ad avere comunque, essere figlio di due genitori che mi lasciano abbastanza libero e indipendente. Forse un po' troppo, perché poi, capito...
1: Poi ti hanno fatto pedinare, però.
2: Sì, poi mi hanno fatto pedinare perché ero proprio... vabbè.
0: Addirittura.
2: Sì.
0: Vabbè, oggi si fa con l'AirTag, diciamo.
2: Esatto,
0: oggi
2: sono questi strumenti. Prima invece c'erano gli investigatori privati, no? Quindi, che però io ho seminato, non... ho seminato. Sì, vabbè, non posso raccontare tutta la vicenda perché già mi state facendo fare una puntata diseducativa, ragazzi.
1: Sì, è vero, no, è vero, in contraddizione con il film I figli della scimmia, che invece è un film che veramente, no, adesso non voglio dire che è educativo, però è un film di grande contenuto per i genitori, ma non solo per i genitori, cioè i temi che vengono toccati. Tra parentesi, ecco, questo, come hai detto tu prima, è un film povero di mezzi, no? Cioè un film che non nasce con un budget. Ecco, un attore come te, che ha fatto tanti film, che sei lanciatissimo, richiestissimo, adesso stai parlando di fare Pilato nel prossimo film di Mel Gibson, insomma, quindi stiamo parlando di produzioni enormi.
2: Sì, sì, cos'è? 150 milioni di dollari.
1: Ecco, cos'è che invece... ti spinge verso una produzione di questo genere? Cos'è che ti ha convinto a realizzare questo film?
2: Ma allora, il denaro nel cinema funziona, ma fino a un certo punto, per fortuna, no? Per cui nell'arte in generale, non lo sappiamo, cioè un'idea, un impulso creativo, anche con dei mezzi ridotti, può superare mille montagne, mille oceani, non c'è limite, se l'idea c'è, e la realizzazione di quell'idea, la messa in atto di quella cosa lì, di quell'intuizione, è fatta con criterio e talento. Ecco, quindi un film che costa pochissimo può fare, lo vediamo anche negli Stati Uniti, un youtuber ha fatto non so quanto un incasso pazzesco con un film che, sì, esatto, sì, con un film che è costato pochissimo, quindi diciamo questa cosa a me piace, per cui anch'io da produttore, da interprete, da attore, la mia valutazione sta sempre nel fatto di poter, con chi sto lavorando, che film è. E poi il produttore di questo film insieme a me è un mio carissimo amico, abbiamo fatto il centro sperimentale insieme, Tommaso Landucci ha fatto il centro sperimentale, è come se fossimo tutti un po' figli della stessa scuola, no? Quindi ritrovarsi dopo 30 anni da amici a produrre un film insieme è anche un modo, come dire, una piccola famiglia siamo stati in questo film. Vedere questo risultato ci...
1: Lo vogliamo ricordare il cast dei Figli della Spina?
2: Ricordiamolo, ci sta nel film, c'è cioè Fausto Russo Alesi che fa mio fratello, bravissimo, mio padre Luigi Liberti, Lidia Lieberman che fa mia moglie, Cristina Odasso, mia cognata nel film, e poi c'è Tancredi Naldini che fa mio nipote e il grande Andrea, mio figlio Andrea Aggio.
1: Andrea Aggio, Enrico.
0: Hai parlato di amici e di famiglia, infatti adesso noi ascoltiamo Marrakesh e Guè, Casini.

0: Questa è Radio 2 Social Club, oggi un'altra puntata bellissima, devo dire. Sì. Non c'è un posto migliore dove passare la mattinata, è quello che sta pensando Riccardo anche, Scamarcio.
1: Anche nel letto, anche a dormire non è male.
2: Uno poi entra qui dentro e poi praticamente sequestro di persona qui.
0: È un po' sequestro.
2: Cioè, e tu dici, ma guardi in giro, dici,
0: è quasi finita.
2: Gianni, ma quando... Sì. No, adesso poi intanto passa un'ora e mezzo.
0: Stai rimpiangendo quella passeggiata col cane che stavi facendo stamattina, che avevi completamente dimenticato di dover
2: completamente
0: venire.
2: Perché ovviamente
0: da Venezia, quante te ne sono successe da Venezia fino
2: no, devo dire che sono stato impeccabile, ma mai fatto neanche 5 minuti.
0: No, però dico tanti impegni, no?
2: Però tantissimi, sì, abbiamo fatto veramente una quantità di interviste, faticoso. Bellissimo quando hai un bel film da presentare, però molto intenso, diciamo, perché tutto si concentra in pochissimi giorni.
0: Sei riuscito a vedere qualcosa degli altri o no?
2: No,
0: no,
2: tambur battente dalle 8
0: alle... quando uno partecipa al Festival di Sanremo che non sa cosa cantano gli altri, perché stai tutto
2: preso. Lì dentro, no, a fare, diciamo, a divulgare quello che abbiamo fatto. Poi insomma è un bel, ci sono tanti giornalisti anche esteri, quindi una mole
0: di lavoro
2: pazzesco, sì, però ecco appunto, quando uno lo fa per un film così è facile.
0: È facile, sì, perché è un film che sta riscuotendo un interesse meritatissimo. Fatumata, adesso hai fatto questo tour mondiale, stasera sei a Roma, ma poi dopo che cosa succede?
3: Dopo promo, beaucoup de promo, parce que je dois jouer à l'Olympia. Le mois de novembre,
0: all'Olympia,
3: donc,
0: à Paris.
3: Donc là, demain, je vais à Paris pour 5-6 jours de promo. Photoshooting, voilà, promo.
0: Quindi
3: promo,
0: andrai in Francia a fare la promozione perché hai un concerto importantissimo.
2: Et moi, j'étais à l'Olympia. Moi, j'étais là-bas. J'ai fait un film sur la vie de Dalida.
3: Oh,
2: où j'ai joué son frère, Orlando.
3: Oh.
2: Et on a tourné là-bas. Non abbiamo girato, sì.
0: Un film sulla vita di Dalida.
2: Sì, l'ho fatto qualche anno fa. Sì, sì.
1: E dunque avete, sì, e quindi avete girato all'Olimpia perché lei
2: faceva...
0: Era di casa all'Olimpia.
3: On t'invite allora all'Olimpia.
2: Beh, avec plaisir.
3: 25 novembre, sinon il y a Londres, le Roundhouse, à Londres.
2: Beh, e l'Olimpia c'est l'Olimpia quand même.
3: Il y a pas mal de, voilà, promo quoi.
1: E tanta tourne, promozione
0: e devi tradurre perché non è
1: si
0: che
1: capiva
0: qui siamo...
1: tanta promozione va anche
3: e
1: a Londra,
3: voilà.
1: Vabbè, non finisce comunque questo tour mondiale di Fatumata Diawara, quindi ti ringraziamo maggiormente di essere stata qua con noi oggi.
3: Grazie
0: davvero,
1: è il momento Francis, è vero.
0: Il momento, sì, è il momento che Riccardo sta aspettando con grandissima ansia, con grandissima trepidazione, perché è il finale del...
1: Vorresti andare via, però c'è Francis che canta, potresti rimanere.
0: Ecco,
2: lo guardo,
0: sì. L'ascolta dalla macchina.
2: Esatto,
0: è vero.
2: Esatto, l'ascolto sul telefonino.
0: Lo sai quanti impegni c'ha oggi per presentare
1: tantissimo.
0: Il film, Riccardo? Ce n'ha 28.
2: Sono venuto in bici, ragazzi. Vi dico solo questo, correndo nel traffico.
1: Grazie. Merci beaucoup.
0: Una sola cosa.
2: No,
1: ci fai risparmiare i soldi del taxi.
0: Una cortesia, alla festa dei 100 film ci inviti.
2: No, veramente.
0: No,
2: guarda che ti invito davvero.
0: No, ma io ci tengo.
2: Vi invito a tutte e due.
0: 100 film è una.
2: E faccio la spigola al sale, ok? Dai.
0: Riccardo Scamarcio è stato con noi qui a Radio 2 Social Club. E adesso in live.
2: Grazie.
0: Che grandi e piccini aspettano quello di Francis con la Social Band. Grazie Riccardo.
2: Grazie.

0: È così facile innamorarsi. Grazie, grazie di questa dedica, perché io gliel'avevo chiesto questo pezzo. Perché sono stato al concerto di Olivia Dean e era un pezzo che veramente. Grazie. Emanuele Ciampichetti, Maggie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa alla Social Band, la voce di Frenzy.
1: Fatumata Diawara che vince questa puntata di Radio 2 Social Club, ha fatto fuori tutti gli altri ospiti.
0: È vero, lei è rimasta fino alla fine.
1: Grazie, grazie Fatumata, veramente.
0: L'avevamo detto, ne rimarrà una sola. A domani, ciao.
1: A domani, grazie.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
2: 2-2.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 2-2.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Radio 2, stai serena.
8: 12 e quasi un minuto, buongiorno, ben ritrovati tutti, ciao Diletta.
9: Ben trovati, ciao Max.
8: Sentivo gli amici di Social Club, sembra stata all'Olimpiadi di Parigi a vedere un concerto di Paolo Conte, per dire.
9: No, Maria sono Testa. Stata a vedere Paolo Conte a Roma, stata a Parigi ma non all'Olimpiadi.
8: Io ho fatto una foto davanti all'Olimpiadi perché era pomeriggio e quindi la sera ero già impegnato.
9: Ti avevano chiamato su altri...
8: Esatto, altri, e c'era una gigantografia di Edith Piaf, la Via Rose, me la sono messa proprio sottofondo nel telefono, ho detto voglio fare audio e foto, mamma mia,
9: un reel nella vita reale, quindi hai fatto.
8: Abbiamo la Via Rose? No, si parte con Sam Smith, che comunque come voce vuoi mettere insieme a The Two City Chorus, Oh Mother. You.

0: mother, che è un po' quello che ci scrive Adriana. O caspiterina, 3487 300 200, sorpresa di trovarci qui. Bentornata Adriana dal tuo viaggio, immagino all'estero. E questo,
1: grazie
0: Max.
1: Adriana, una bella sorpresa che arriverà fino a giugno, quindi mettiti comoda. Già mettiamo le mani avanti. Come sempre,
0: take a seat.
1: Sì, take a seat. Anzi, noi vogliamo un'interazione molto
0: corposa
1: con voi, perché ad esempio ieri abbiamo chiesto della scuola, no?
0: Sì.
1: E il rapporto genitori e la relazione rispetto alla didattica, alla crescita dei figli, all'uso dello smartphone. Oggi si va su una piattaforma amplissima
0: sconfinata. Che sceglierete voi, 3487 300 200. Voi come vi informate? Quali sono le vostre abitudini? Ormai quasi diventano delle routine per alcuni, altri invece si affidano e altri un po' più al caso. Magari siete di quelli che lasciano che le notizie li raggiungano, oppure
1: tramite
0: ve
1: l'amico.
0: Le andate a cercare, oppure la vostra informazione siamo noi.
1: Certo,
0: l'ho sentito alla radio,
1: l'ho visto al TG, l'ho letto sul giornale, frasi e battute
0: che sembrano un po'
1: sì, dei tempi che
0: dai.
1: Anche perché ormai con lo smartphone si viene raggiunti in qualsiasi momento, anche dall'amico che vuole avere
0: l'ultima ora.
1: Sì, dicevo, ma hai visto che è successo? Domanda. Dice, scusa, ma dimmelo, no?
0: Questo è un aspetto positivo, perché in realtà poi scatena un'interazione, no?
1: Certo.
0: Ovviamente, anzi, di solito questi sono i messaggi che ti arrivano in separata sede, appunto, magari in chat
1: sì,
0: privata,
1: esatto.
0: E quindi poi alimentano le conversazioni, che è sempre cosa che noi della radio stimoliamo e amiamo.
1: Non a caso,
0: fatecelo sapere.
1: Sì, Tommaso Labate, che salutiamo,
0: sì,
1: è stato
0: ciao.
1: Con me per Non è un paese per giovani, tanti anni. Lui, essendo giornalista, quando c'era la notizia era il primo a darla in chat: morto, crisi di governo, Trump,
0: giustamente,
1: cioè, così,
0: giustamente.
1: Ta. E c'era quasi si ingarellava,
0: sì,
1: nel senso
0: sì,
1: buono del
0: lui c'ha insomma la pasta del cronista di politica anche, quindi ovviamente
1: certo.
0: Particolarmente attento. Io da collega sono più sugli approfondimenti e su quello che in realtà stimola la mia attenzione, come è successo stamattina con le AI, che tra l'altro argomento intelligenza artificiale di cui parlavamo, che tratteggiavamo in realtà ieri mattina per il ritorno a scuola.
1: Esatto,
0: anche, no?
1: Mattarella ha fatto gli auguri al Papa,
0: sì.
1: Però ci ha messo anche l'intelligenza artificiale, ha detto occhio che l'uomo vitruviano di Leonardo rischia di essere un umanoide a breve.
0: Sì,
1: quindi occhio.
0: In un messaggio al Papa, ovviamente Presidente della Repubblica, ha scritto: le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, che meraviglia inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Dibattito ovviamente caldissimo in questi giorni, stiamo vedendo i grandi creatori, i grandi padri dell'intelligenza artificiale che fanno passi indietro, però
1: sì.
0: Al tempo stesso sono coloro che hanno messo in piedi tutti e che continuano poi a alimentare, quindi
1: è come Geppetto con Pinocchio, delle volte dice ma non potevi rimanere il burattino di legno?
0: È un po' così in effetti, è un po' così, e quindi staremo a vedere, ma non da spettatori immobili, perché questo insomma è quello che emerge poi dal dibattito. Qualsiasi posizione si abbia, sicuramente non si può star lì a guardare in finestra, no?
1: Esatto.
0: A vedere che cosa succede. Bisogna ovviamente prendere delle posizioni, dei provvedimenti che legiferino su questo tema.
1: E
0: molto
1: magari
0: importante.
1: L'intelligenza artificiale è la vostra fonte di informazione, perché spesso e volentieri ci si rivolge tipo Fabri Fibra: ehi, Wikipedia, mi dici chi è il rapper super figo?
0: Esatto.
1: Magari mi dici qual è la storia che sta dietro, no? Che ne so, a una proposta di legge o una storia legata allo sport, al cinema, quello che volete voi. Le 5 W, il who, where, when, why, what, how much have you got, così scritto anche i Pet Shop Boys.
0: Mia.
1: E si chiude.
0: Senti,
1: dove
0: lì come va Max?
1: Ma però scusami, ma Sandra Milo, te ricordi?
0: Come no?
1: Ciro, chi, quando, dove?
0: 5 W.
1: Informazione, altro che Sandra, avantissimo. When will they stop?

0: Macy Gray, I Try, Radio 2, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli. E c'è qualcuno che non ha solo provato, è riuscito in realtà. È il nostro ospite, stavamo parlando appunto del modo in cui vi informate, e casa dell'informazione per molto tempo sono state le edicole, che vediamo sempre più spesso in realtà destinate ad altri usi, ricreate in realtà per essere tenute con noi. Lo ha fatto per esempio Riccardo Colombo dell'associazione Pigmenti, che appunto ha recuperato un'edicola, adesso ci racconterà la sua storia. Ciao Riccardo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno direttore, buongiorno Massimo, grazie. Buongiorno. Per questo momento.
0: Grazie a te e grazie anche per Ridicola Edicola. Che cos'è?
2: Allora, parto un pochino alla lontana parlando dell'associazione Pigmenti, che dal 2011 si occupa di arte urbana. Noi come associazione avevamo necessità di uno spazio che raccogliesse un po' quello che abbiamo fatto in questi anni, e abbiamo trovato questo luogo che era abbandonato ormai da diversi anni, 8 anni, e l'abbiamo rivitalizzato. Insomma, era una vecchia edicola chiusa che è stata trasformata in un luogo urbano e ha preso un po' la funzione di un presidio culturale, all'interno del quale noi chiaramente distribuiamo un magazine e tutto quello che ha a che fare un po' con l'edicola classica. In più raccogliamo anche le opere che realizziamo con l'associazione di cui ci occupiamo, e quindi stampe d'arte, presentiamo delle mostre degli artisti torinesi piuttosto che internazionali. Quindi diciamo che quello che abbiamo fatto è passare

0: Allora, diciamo che noi come impostazione, la nostra associazione nasce per l'arte urbana, quindi dal 2011 realizziamo murales e interventi di arte proprio per strada. Quando abbiamo trovato questo spazio che era collocato in strada, ci è arrivato immediatamente, quindi era un posto aperto a tutti, 24 ore su 24, fruibile da chiunque, quindi tagliava un po' tutti quegli standard legati in modo classico ai musei e alle gallerie, e è stata il punto forza che ci ha motivato per attuare un po' questa rivitalizzazione. La galleria, che poi è una parete di circa 6 metri quadri accesa, aperta 24 ore su 24, perché di notte si accendono i LED, e quindi chiunque passeggiando nel quartiere centrale di Torino può fermarsi a dare un'occhiata. Quindi capita spesso, volentieri, che alcune, le due, le tre di notte ci sia gente che osserva la mostra, si legge il testo e insomma si fa ispirare.
1: Bello, Riccardo, vai subito al tema di cui volevo chiederti, cioè quanto richiede anche in termini di cura appunto uno spazio che poi conserva dell'arte, no? E quindi va anche monitorato, immagino, in termini di sicurezza. Insomma, è una bella attività.
0: Sì, diciamo che questo spazio era, secondo me, aveva già un valore, perché avendo già una quarantina d'anni questo fabbricato aveva già un valore intrinseco, quindi abbiamo cercato di ristrutturarlo mantenendo tutte le caratteristiche estetiche e dandogli un tono un pochino più moderno. All'interno dello spazio noi manteniamo arte urbana, quindi si tratta di stampe, serigrafie piuttosto che quadri originali. Chiaramente c'è tanta passione da parte nostra, quindi il tempo che dedichiamo, essendo uno spazio gestito da un'associazione no profit, certo, è messo a disposizione da tutti quelli che gravitano attorno alla nostra associazione.
1: È un esperimento, insomma, concedimi il termine, chiaramente, un'operazione, chiamiamola così perché dà più senso fisico, che sentireste anche di replicare?
0: Allora, noi sinceramente spesso passa la gente, magari i turisti, ci chiedono se il nostro progetto è aperto in altre città, è un franchising o qualcosa. L'aspetto puramente commerciale sinceramente ci interessa poco. Ci interessa dedicarci a uno spazio unico e rivitalizzare quelle che sono quelle caratteristiche. Quindi ci mettiamo tanta passione all'interno di questo spazio, ha una sua identità, e per il momento la nostra intenzione è mettere tutto dentro questo piccolo contenitore. Stiamo parlando di 6 metri quadri, chiaramente quando è aperta c'è qualche porta poster esterno e quant'altro, però proprio il fatto che sia uno spazio piccolo all'interno di un quartiere per strada e non in questo momento replicato dà un'identità molto unica, certo, una personalità propria.
2: Per chiudere, che ci interessa. Riccardo, ci dici esattamente dove si trova a Torino, in quale quartiere, che così diamo anche per
0: Via San Tommaso 13.
2: Ok, quartiere di?
0: Il quartiere centro, a 50 metri da Piazza Castello e da Via Garibaldi.
1: Bellissimo. E allora, Riccardo, prego.
2: Siamo
0: in una zona leggermente più decentrata rispetto a quella classica di Via Roma, ma siamo nell'arco dei 50-100 metri, insomma.
2: Ok, nelle vie parallele, quelle
0: Via San Tommaso 13.
2: Reticolato di viuzze bellissime nel centro di Torino. Grazie, Riccardo, per averci parlato di Ridicola.
1: Veniamo a trovare saliamo a Torino.
2: Facciamo installazione anche noi, viventi.
1: Diamo una mano più che altro. Grazie mille, Riccardo Colombo.
2: Grazie.
0: Molto gentili. A presto.
2: Ridicola, appunto, in via San
1: Tommaso 13.
2: Bravissima, era il test, l'hai superato.
1: Anzi, fateci sapere se l'avete vista.
2: Già.
1: Poi torniamo al tema dell'informazione. Vedo che una Federica scatenata al 3487-300-200.
3: Bella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento.

0: Marco Castello, all'acqua ghiacciata.
1: Com'è l'acqua, Marco? Ghiacciata.
0: Come si direbbe in toscana, marmata.
1: Anche con la D.
0: Anche ghiaccia. L'acqua ghiacciata. Proporremo a Marco Castello.
1: La versione all'acqua, quando fai il tour in Toscana, mi raccomando, il titolo diventa ghiacciata, senza la T.
0: Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli con voi su Radio 2, al 348-7300-200. Ci scrive Nico, rispondendo alla domanda come vi informate. Lui dice: io tendo a utilizzare diverse applicazioni, quindi iscrivendomi a canali che vanno dalla geopolitica alle calamità, lui fa il vigile del fuoco, cerco di acquisire diverse fonti per evitare di incappare in quelle false. Grandissimo Nico, incrociando le varie informazioni. Lui ci scrive da Cagliari, mentre Federica ode alla radio perché per lei è la fonte principale di informazione. Ci scrive: trovo che tra l'altro i GR siano programmi di approfondimento più fruibili e meno urlati rispetto a ciò che solitamente troviamo anche in TV. E quindi, per chiudere, Federica ci dice: viva la radio e viva la radio sempre. Grazie Federica.
1: Certo, se uno fa riferimento a fonti di informazione che sono le testate giornalistiche di qualsiasi genere, è chiaro che c'è una fondatezza. Se poi leggi un messaggio di un profilo privato, bisogna sempre andare a verificarlo prima di perché ci sono tante che si divertono a diffondere fake news. A proposito di notizie, in Estremo Oriente questo è un sondaggio che vorremmo sottoporvi a me mi ha preso, non ci dormo da ieri sera, perché la Corea del Sud è una primavera per la Corea del Sud, cinema, serie TV,
0: musica,
1: letteratura, musica, tu ne sai benissimo anche per
0: sulla quale non tornerei.
1: E allora sono precisi in Oriente, puntuali, si rispetta la fila. Noi credo che l'unico momento in cui abbiamo rispettato la fila, perché c'era anche la necessità di stare a distanza, è il Covid. Ricordi quella foto bellissima di un ipermercato fiorentino Prato, in cui sembrava un'installazione di avanguardia dell'arte.
0: A proposito di arte urbana.
1: Abramovic, dice: oh, Marina è arrivata a Prato. No, è il Covid, Nini.
0: È il Covid, devo dire, anche io ricordo grandi file al supermercato con tutti i dispositivi di sicurezza annessi e connessi. Dicevamo, in Corea
1: c'è un
0: dibattito, perché loro
1: aperto dal governo,
0: è meravigliosa, sulle scale mobili, stringendo questo dibattito, come si deve stare, cosa vogliamo fare, vogliamo stare tutti fermi oppure vogliamo stare fermi a destra e camminare a sinistra, che è un po' quello che va per la maggiore, diciamo, come prassi, no?
1: Questo lo dici tu, perché i sudcoreani si sono espressi esattamente al 49,9% per stare a destra e a sinistra fermi, oppure stare solo a destra e lasciare scorrere per chi ha fretta. Giustamente sono della seconda opzione.
0: Tu sei fra il 51% che ritiene sia meglio lasciare spazio alle persone che hanno fretta, e appunto gli altri invece sono il 49,9%. Tutto ciò perché? Non tanto perché uno sia curioso, ma perché ovviamente tutto è mirato a ridurre gli incidenti, perché chiaramente poi quando uno ha fretta corre e magari succede qualcosa, solo quello è il tema, insomma.
1: Scusa, ma se non hai fretta non è bello prendere lo scalino, diventa la tua mattonella.
0: Io sto fermina
1: e mereggiare pallido e assorto.
0: Anche perché se hai fretta, però non so in Corea del Sud dove siano messi, ci sono sempre scale quelle normali, magari se proprio vuoi correre.
1: Hai visto farla due a due con le valigie dietro? Ti piacciono i treni?
0: Sì,
1: hilarità.

0: Sister Train qui su Radio 2, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli. Vi ricordiamo alle 12.55 Serena Bortone, stai serena. E adesso, a proposito di come ci si informa, avete giustamente detto prima che il GR2 è un grande spazio di approfondimento, e appunto eccolo qui, GR2.
1: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
2: Carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Due due.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2
6: Suzuki.
7: Suzuki e Vitara. 4x4 All Grip.
8: Dual Motor. Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Sono le 12:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: Buongiorno da Roberta Sibona in studio con 113 sì, 71 no, due astenuti. Il Senato poco fa ha dato il via libera tra le proteste delle opposizioni alla riforma della legge elettorale. E allora gli aggiornamenti per noi da Noemi Giunta in diretta da Palazzo Madama.
13: Voto che arriva, come dicevi, in un'atmosfera molto tesa, battibecchi e richiami dal banco della Presidenza si sono susseguiti durante tutta la seduta. La maggioranza torna a ricordare le ragioni di questa legge, cioè la governabilità e la rappresentanza dei cittadini contro rischi antidemocratici, avverte il relatore De Priamo di Fratelli d'Italia. Lo sentiamo.
14: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
13: La ministra Casellati in aula sempre ha escluso tra l'altro profili di incostituzionalità. Tutte contrarie le opposizioni che parlano di svolta autoritaria, maggioranza incollata alla poltrona e disinteressata ai veri problemi degli italiani. Sentiamo il capogruppo Dem Boccia.
15: Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
13: La Meloni ha solo paura di perdere, ha detto sempre in aula il senatore di Italia Viva Renzi. Il testo ora torna alla Camera, dove è già stato calendarizzato per il 28 settembre. Con Francesco Ciafardini vi restituisco la linea.
12: Grazie Noemi Giunta. A Roma prende il via in questi minuti nella protomoteca del Campidoglio il funerale di Stato laico di Emma Bonino, la storica leader radicale per tutta la sua vita in prima linea per i diritti delle donne e per quelli civili in generale, morta venerdì a 78 anni. Presenti anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. La linea Federico Mello.
16: Tutto pronto in Campidoglio per i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Attesi tra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e le altre cariche dello Stato. All'interno della sala della Protomoteca la cerimonia sarà celebrata da Carla Taibi, storica assistente di Emma Bonino, e Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni. Riporteranno anche le parole della famiglia della leader radicale. Tra i presenti i vertici del suo partito, Più Europa, ma anche Romano Prodi ed Enrico Letta, nel cui governo Bonino fu ministro degli esteri. In piazza del Campidoglio, dove ci troviamo adesso, è stato allestito un maxi schermo per consentire ai cittadini di assistere alle esequie. Ieri, in questa stessa piazza, la veglia civile in ricordo della leader radicale, con il leader del centro-sinistra, personalità della cultura e della società civile. Molti simpatizzanti portavano una rosa rossa, altri hanno fatto sventolare una grande bandiera dell'Europa. Con Alessio Caranzetti da piazza del Campidoglio, per ora è tutto, linea allo studio.
12: Dall'estero, tensione tra NATO e Russia nel nord Europa, caccia italiani abbattono nei cieli della Lituania un drone probabilmente russo, secondo fonti dell'Alleanza Atlantica che ne stanno verificando la provenienza. Nelle stesse ore una fregata di Mosca in navigazione nel Mar Baltico ha lanciato due razzi di segnalazione in direzione di un elicottero delle forze armate danesi che stava monitorando la zona. Un'intimidazione inaccettabile, secondo il governo di Copenaghen, che ha convocato l'ambasciatore russo per un chiarimento. Siamo alla cronaca. Dopo tre giorni di ricerca è stato ritrovato nella laguna di Venezia il corpo di Gabriella Querino. La 26enne era dispersa da sabato mattina dopo il violento scontro con un taxi acqueo in cui è morto anche il marito. I due viaggiavano su un barchino.
5: È stato individuato questa mattina intorno alle 9 da un passante in zona Campalto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava con il marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale a largo dell'isola di Tessera. Lo scontro è avvenuto all'alba, quando ancora era buio e la nebbia della laguna non garantiva un gran margine di visibilità. Sul taxi c'erano anche due turisti che saranno sentiti come testimoni. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciarli. Il tassista veneziano di 38 anni che è indagato per omicidio nautico sostiene di non aver visto il barchino fino all'impatto. Dopo lo scontro Micheli, 25 anni, è stato ritrovato in condizioni gravissime, portato in ospedale e deceduto domenica. Difficile la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Non ci sono nella zona telecamere o barca velox. La coppia era sposata da 3 mesi. Lui, originario di Burano, pescatore da generazioni, la moglie di origini brasiliane, seguiva il marito in questo lavoro che era per entrambi una passione. Elena Paba, GR2.
12: Sarebbero diverse le perquisizioni effettuate dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e l'amministratore delegato Francesco Maiolini. Si indaga per presunte manovre per alterare l'andamento delle quotazioni della squadra di calcio della Lazio, quotata in borsa, con l'obiettivo di costringere il presidente Claudio Lotito a vendere la società. L'attività riguarderebbe anche il faccendiere Luigi Bisignani. Il legale dell'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione del giornalista dalla trasmissione, di cui è stato il volto per quasi 10 anni. Il team di Jus Lavoristi di Ranucci ravvede nella decisione dell'azienda una carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento, e ne chiede la revoca. In chiusura, lo sport giocato. Non sarà Roma ad ospitare le prossime edizioni dei mondiali di atletica. Per il 2029 la sede prescelta è Nairobi, prima volta per una città africana. Nel 2031 invece si disputeranno a Monaco di Baviera. Europei di pallavolo maschile, stasera torna in campo l'Italia per la quarta partita del torneo. Alle 21.05, sempre a Modena, affronta la Repubblica Ceca. Gli azzurri, già certi del passaggio agli ottavi, hanno la possibilità di blindare il primato nel girone. Ed è tutto, la linea torna l'amica Serena Bortone al suo Stai Serena, il prossimo GR2 alle 13.30.
6: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
11: No, è mio!
17: È mio!
11: Guarda!
18: Guarda questo video, fa troppo ridere.
19: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
20: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Radio 2, stai serena. Cosa so?

0: Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, questa è Radio 2, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli. Ci chiedeva prima Serenella, al 3487-300-200, dov'era la ridicola, l'edicola di cui abbiamo parlato, che è diventato uno spazio per la cultura urbana, era via San Tommaso 13 a Torino.
1: Informazione da dove attingete e dove vi rifornite per poi fare tavole rotonde, convegni, incontri con amici, parenti, conoscenti, ma anche al lavoro.
0: Anche per, come dico io, ci sono sempre quelle notizie che sono per fare figo la figa a cena.
1: Certo, ma è come il film, no? La citazione del film, del libro, uno fa...
0: No, io lì frana su tale, io lì non mi ci metto neanche, niente. Non sono per niente da citazione.
1: No, ma anche perché...
0: No,
1: oddio, qualche volta ti ci scappa, ma io so sul livello pop, certo. bello in un modo assurdo,
0: beh,
1: non certo
0: no, dai, tu sai...
1: Bello in un modo assurdo è Zoolander, una citazione, capito?
0: È certo.
1: No, io però
0: puoi
1: non
0: farmi
1: è che...
0: anche la faccia?
1: La Magnum. No, quella la uso per il catalogo, solo per
0: perché
1: le grandi
0: occasioni. Perché su 202 secondo me la Magnum l'apprezzano.
1: La Magnum, le Tigre, poi c'è la Ferrari e il Blue Steel, tutta una gamma, quella per il catalogo di scarpe comunque è imbattibile, riferita al film che dovete vedere. Non guardate Zoolander 2 con Penelope Cruz dall'altro, perché, perché ti chiamo in causa Penelope
0: Cruz? Perché vuoi dirmi di Bardem,
1: ragazzi, hanno fatto la red carpet, omaggiati, incensati, belli, stupendi. Ho delle riserve su di lui, mi sembra un po' imbalsito. Poi sarà bello, fascinoso,
0: momento estetico.
1: Mi piace più come quando era prosciutto. No.
0: Bardem. Tra l'altro, lui non sono mai per criticare le domande che si fanno in conferenza stampa, perché
1: litigate, appunto,
0: tra i colleghi succede ogni tanto fa qualche domanda del cavolo. Però lui, devo dire, è passato alla storia per aver replicato con una faccia, come dire, ma che domanda è? Averlo anche detto, se non sbaglio, quando gli chiesero come ci si sente a lavorare con la moglie, lei è uno dei pochi che ci riesce, cioè, lui,
1: no, ancora signor... Le hanno fatta qua in Italia?
0: No. È un contributo che gira da lungo tempo, non so quale fosse la sede, adesso non la ricordo.
1: Non l'ha fatta la festa del cinema di Roma perché riceverà il premio alla carriera, Javier. Io glielo dico, Nini, sembra un polsito.
0: Ma Max,
1: sei
0: basta?
1: Pronto per andare alle corride a tifare la Spagna? Hai visto, ha tifato Spagna mondiale, giustamente.
0: Viviana
1: in America. Però quella maglietta gli andava stretta. Gli avrei preso un XXL, Javier.
0: Guarda,
1: la prossima volta,
0: stupita,
1: meno sui
0: sono
1: fianchi.
0: Sono stupito da quest'astio.
1: Non è astio, è estetica. Sì, sono della bilancia. D'altra parte, Zoolander è il mio film di riferimento.
0: Giusto,
1: tutti. Allora, quella maglietta con la stellina, che adesso è doppia perché sono due mondiali.
0: Te l'ha rosicato, dai, ragazzi.
1: Comprala un po' più grande la prossima volta. Sì, chi glielo dà il premio? Glielo dà Paolo Sorrentino. Che comunque, quando ti invitano a una festa del cinema e ti dicono vieni ospite, non lo so, poi dice si è fatto Venezia, però
0: c'ho giudo
1: il traffico, lo smog, come nel piccolo, no, in Johnny Stecchini, i problemi, no?
0: Esatto.
1: E il traffico e l'Etna. Se tu dai un premio alla carriera non puoi esimerti a quel punto, dici,
0: pare brutto se Springsteen non si presenta, oppure pare brutto. Ma il nostro regista Stefano Imola ci sta guardando, come dire, ragazzi, qui il tempo stringe, lo fa con grande discrezione da 50 secondi buoni, quindi direi che
1: agevola pure il disco, grazie. Abbiamo canta anche Javier Bardem, lo sapevi?
0: Ah sì? Anche cantante, vedi, rosichi allora.
1: Lo so.

0: A proposito di Zoolander, eccoli qua, Joy, Radio 2, 12:48, ci eravamo lasciati prima dell'informazione del GR2 con un dilemma, ma sulla scala mobile in Corea bisogna stare tutti a destra fermi oppure si può stare così liberamente sia a destra che a sinistra e però si intralcia? È un sondaggio che ha lanciato il governo al popolo sudcoreano e l'equilibrio di quelli da
1: sì.
0: Talent
1: esatto.
0: vincono i Maneskin
1: del rasoio esatto. E chissà cosa succederà, abbastanza equanime anche al 3487 300 200, insomma la, i partiti, quindi
0: i pareri degli ascoltatori,
1: i pareri, se stare insomma fermini al proprio posto o meno, fammi dire, almeno le scale mobili qui funziona. Ci sono, sono stata a Parigi quest'estate.
0: All'Olimpia? No?
1: No, meno, ma nella, nel metro, mente storico, bellissimo per carità,
0: bello.
1: Rien à dire, però
0: non funziona,
1: non
0: no?
1: Ce n'è una, forse una sulle Champs-Élysées, ma proprio grasso che cola, quindi...
0: No, scusami, non ci sono le scale mobili,
1: nemmeno gli ascensori.
0: Niente.
1: No.
0: E allora chi c'ha il passeggino?
1: Che è una sì, ma anche una questione di accessibilità, insomma, no?
0: Certo, perché barriere architettoniche.
1: Sì, ma direi decisamente.
0: Nella civile Francia?
1: Nella civile Francia, tu pigli il bus, dicono.
0: È tanto non frequento Parigi, si vede.
1: Io pure, ah? C'ero andata in altre vesti e in effetti non avevo considerato questo.
0: Allora mettete Macron, oltre alla notizia di oggi,
1: esatto,
0: che vuole vietare,
1: domani ne parliamo.
0: I social agli under 15, era già stata rigettata dall'Assemblea Nazionale, lui è tornato alla carica e adesso ha addirittura messo sopra un ulteriore peso, cioè parliamone nell'Unione Europea perché è un'emergenza che in qualche modo va affrontata.
1: Queste scale mobili.
0: Esatto, allora andiamo a un cinepanettone, perché questa è Sara Baraies, non so se ricordate, era un cinepanettone. Tu non le hai viste, ma io le so tutti, da Moonlight Shadow in poi e tutte le colonne sonore.

0: Gang qui su Radio 2, abbiamo scoperto anche nelle playlist del cuore di Massimo Cervelli. Grazie per averci scritto al 348 7 300 200. Mario, non abbiamo tempo di sentire tutto il vocale, ma Mario riassumeva esattamente, commentava quello di cui stavamo parlando, cioè Parigi, città ovviamente meravigliosa, con un disastro di barriere architettoniche, perché sì, appunto diceva, in famiglia abbiamo delle disabilità e non è affrontabile, ecco,
1: con la metro in effetti. Allora da Lumière, Villa delle Luci, Città delle Luci,
0: si può far di meglio.
1: In totale blackout. Allora a questo punto bisogna rimettere sulla Comune di Parigi del 1871.
0: Vabbè,
1: sulle barricate. Via, andiamo. Noi torniamo domani alle 12 per un altro appuntamento.
0: Precisamente.
1: E adesso c'è Serena Bortone che vi porterà sulle 13.30. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata a tutti.
0: Grazie a tutta la nostra squadra. Non ho tempo per i credit. Ciao Max, e grazie a tutti davvero. Ciao.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu. 2-2.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixanda 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: Tutte voi, ascoltatrici, ascoltatori, telespettatrici e telespettatori, stare sereni è sempre più complicato. Oggi una delle preoccupazioni più grosse che ritroviamo sui nostri siti di informazione riguarda appunto l'intelligenza artificiale. E che cosa abbiamo qui come per miracolo? Lo dico ridendo, grazie per essere con noi, Paolo Benanti. Padre Paolo Benanti, probabilmente possiamo dire uno dei maggiori esperti italiani di intelligenza artificiale, perché lo troviamo poi anche in tutte le i board internazionali che si occupano del tema. E ovviamente lui, essendo un francescano, diciamo sorride si rivela umile.
2: Diciamola,
1: no?
2: La francescana, uno dei maggiori sulla bilancia.
1: Peraltro è libreria con questo Il caso Guillou, storia di un'identità cancellata, Silvio Berlusconi editore. Però partiamo con questo allarme del quale accennavamo anche ieri con Paolo Mieli, partito dal CEO di Anthropic, Dario Amodei, e ovviamente ci impressiona perché viene da loro, sono loro che producono l'intelligenza artificiale e ci dicono state attenti. Poi si è allargato a Sam Altman, Elon Musk. Trump invece ieri ha telefonato al CEO di Nvidia dicendo sono tutte stupidaggini, andiamo avanti. Però Amodei dice questo: senza misure di sicurezza l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet in 6-12 mesi. Padre Benanti, ce lo traduce? Che vuol dire?
2: Allora, vuol dire innanzitutto che gli allarmi vengono da chi produce questi sistemi e li vorrebbe vendere in borsa alle società. Quindi è chiaro che se il governo mette una legge e non ti fa vendere quello che produci, c'è anche un grande interesse personale che la tua azienda non vale più come prima. E questo è un elemento. Nelle parole di Dario Amodei, però, Dario dice una cosa molto precisa, senza dirla. Non vi scordate che quel mondo che oggi ci fa fare tante cose come internet e il digitale nasce negli anni 60 da un sogno di una comunità un po' hippie, un po' aperta, per cui neanche le password
1: nei garage di Seattle, come si dice?
2: Non c'erano neanche le password. Oggi sappiamo che se lasciamo il conto in banca senza password ce lo svuotano, e quindi dietro c'è scritto: guardate che l'intelligenza artificiale sta diventando un grimaldello molto potente, voi avete un bel pezzo di economia dentro internet, se internet rimane come adesso questo è più potente di qualsiasi sistema di chiusura che c'è in atto.
1: Ma quindi che cosa vuol dire che l'intelligenza artificiale, questa specie di mostro al quale noi chiediamo qualunque cosa, lui ci risponde sempre, tutti ne avrete avuto esperienza, chi non l'ha avuta, digita una domanda, tempo veramente meno di un secondo ti arriva la risposta, può essere talvolta poco precisa, talvolta però via via sta migliorando. Che cosa può voler dire che prendono il possesso della nostra vita, scatenano guerre, arrestano persone, che cosa ci può succedere?
2: C'è una cosa in più, c'è dall'estate scorsa e si chiama AI agentica. Cioè, io non ho solo una finestra di testo a cui faccio una domanda e mi viene una risposta. Io gli dico: senti, mi trovi sull'hard disk dove ho messo quella foto in cui sto con nonna a mangiare il gelato al mare?
1: Ok, una cosa innocua.
2: Innocua. Quella capisce che c'è dentro le foto, che in teoria non lo dovrebbe capire, quindi sa tutto quello che c'ho dentro il computer, sa come cercare dentro le cartelle, se la cartella è protetta la apre con la password, eccetera eccetera. Cioè gli ho dato il potere di fare azioni nello spazio digitale. Fino a quando obbedisce a me, cerca la foto di nonna, è una questione. Se gli dico mi trovi il numero di conto in banca e come accedere di questa persona per farmi un piccolo trasferimento sul mio conto personale, ecco, rubato i soldi a qualcuno. E questa nuova capacità di agire nello spazio digitale, adesso che tutta la nostra vita è digitale, come ci dimostra Guillou, significa avere delle armi potentissime che ci sottraggono tutti i dati, le cose. Se io voglio ricattare qualcuno, mi trovi delle foto imbarazzanti che stanno sulla memoria privata del telefono di? Ecco.
1: Lui ci potrà arrivare.
2: Ci arriva da sola, sono successi un paio di casi quest'estate molto interessanti.
1: Oddio, che ansia!
2: Beh, questo da vecchio frate confessore bisogna far venire l'ansia per assolvere le persone, no? No, il tema è questo: hanno fatto questo esperimento a OpenAI e sostanzialmente gli hanno detto, facendo un test, prova a uscire dalla gabbia informatica che ti abbiamo fatto. E quello, per uscire da quella gabbia, ha capito che c'era un sito che si chiama Hugging Face, che è dove stanno le più grandi risorse di intelligenza artificiale che sulla rete, si è diviso in 17.000 agenti e ha fatto una campagna organizzata, è scappato dalla rete, ha attaccato quel sito, si è preso le informazioni, è tornato senza che chi gli ha dato questo compito si era mai accorto che quello sta facendo altre cose. Quindi fino a quando sono cose innocenti che non creano danni fisici.
1: Anche perché, diciamo, l'intelligenza artificiale, a differenza di noi umani, che spesso, ahimè, la morale ce la dimentichiamo, non ce l'ha la morale. E soprattutto, è spregiudicato, non ha dei vincoli, non ha dei limiti etici, anche sbaglio, più cattivo... o possiamo insegnare all'intelligenza artificiale a essere buona?
2: Allora, ci sono due cose. Uno, anche il più cattivo di noi prima o poi deve andare a dormire. L'intelligenza artificiale no, quindi se parte per la tangente, parte per la tangente seria e non si ferma più. In seconda istanza, i limiti funzionano bene sulle cose deterministiche. Questa è un po' più sofisticata come cosa. È una macchina statistica, vuol dire che statisticamente nella maggioranza dei casi fa quello che gli chiedo. Quindi anche se gli metto una bella regola a non uccidere, non vale sempre, vale statisticamente. E allora la domanda di fondo è un'altra, e viene prima, riguarda l'uomo più che la macchina. A una macchina che si comporta così, che cosa posso chiedere di fare e che cosa non devo chiedere di fare?
1: Ma può arrivare un momento in cui la macchina non avrà nemmeno più bisogno di avere domande, oppure funziona sempre sul nostro input?
2: No, siamo sempre noi che gli diamo il via, quella da sola non fa una cosa. Il problema è un'altra, è un altro, non è l'intelligenza artificiale, ma a quel punto sarà la stupidità naturale di chi gli fa fare una cosa senza pensare a quali sono le conseguenze.
1: Oppure appunto la spregiudicatezza, che ha vinto il premio speciale della giuria a Cannes, no? Nazza, che racconta anche come l'intelligenza artificiale sia stata usata da Israele per gli obiettivi militari a Gaza, quindi insomma Dario ho appena cioè Dario dice, perché lo conosce Dario Abrei.
2: Ci siamo incontrati in varie occasioni lui è italoamericano, io sono social popolare italiano, quindi poi scatta l'amicizia.
1: Ma quanta simpatia. Ma come sono questi personaggi dell'intelligenza, insomma, questi magnati, questi guru? Noi pensiamo, abbiamo sempre Steve Jobs, no, come immagine,
2: allora,
1: plastica.
2: Lui era molto bravo a fare marketing. Normalmente questi sono personaggi che hanno una grande passione informatica, e se noi ricordiamo la nostra infanzia, i più simpatici della compagnia non erano quelli con gli occhiali fissati davanti a uno schermo. Quindi sono persone che tendenzialmente sono molto focalizzate sul loro lavoro, e nel bene e nel male, e che però a volte vedono poco al di fuori del confine che hanno. Quindi sono molto molto efficienti, però magari non sono empatiche o non hanno la capacità di pensare.
1: Perché c'è una forma di concentrazione su quello che è, esatta come me proprio, che una ne penso e mille ne faccio, ci ascoltiamo in New Genea con Carè.

0: hanno rallegrato, ma ci rallegra anche imparare su tante cose, diciamo così, sciogliere di dubbi su internet e intelligenza artificiale con Paolo Benanti. Padre Paolo Benanti, tra i vari incarichi c'era uno presso il governo italiano, no? Com'è esattamente la dizione?
1: È lunghissima e infinita. Sostanzialmente c'è una commissione che si occupa di tutelare il giornalismo e l'informazione, perché non c'è democrazia senza giornalismo e informazione. Parte di questo si occupa dell'AI, ecco, io sto là.
0: Perfetto, e sta anche tra le varie cose con le Nazioni Unite nel High Level Advisory Board sull'intelligenza artificiale, per cui è il nostro uomo negli Stati Uniti su questi temi, alle Nazioni Unite su questi temi. In libreria trovate il caso Guillou, storia di un'identità cancellata, Silvio Berlusconi editore. E chi è Guillou e che cosa gli è successo? Non è stato il primo, cioè è stato il primo ma non è stato l'ultimo.
1: Dunque, Nicola Guillou è un giudice che un giorno ha fatto il suo dovere d'ufficio. Quando si riceve un'accusa, un magistrato deve vedere se è fondata o non è fondata, e quindi ha scritto nel ruolo degli indagati il soggetto di questa accusa. Ora il tema è divisivo, perché si tratta di Benjamin Netanyahu e si tratta dei fatti che stavano succedendo a Gaza. Però al di là del fatto divisivo in sé, è che un giudice...
0: Poi un giudice, diciamo, parte un'indagine, non è una sentenza, no?
1: Però come reazione Donald Trump ha detto: no, qui il vero terrorista internazionale sei tu, e l'ha iscritto su una lista speciale che hanno gli Stati Uniti dopo l'11 settembre di personaggi terroristi ricercati. Questa lista porta con sé un effetto molto pratico, cioè se uno che sta su quella lista va in America viene arrestato istantaneamente, se ha dei conti in banca in America vengono chiusi. Ci sono delle sanzioni secondarie che dicono e impongono a ogni cittadino o compagnia americana la proibizione di dargli dei servizi.
0: Che detta così sembra nulla, no. In realtà
1: lui la mattina
0: cosa
1: si è
0: dipende?
1: Alzato, è andato a prendersi un caffè, ha passato la carta di credito, non passa. Dice: vabbè, mando una mail in banca per capire che è successo. L'email non funziona più. Oh, oggi comincia male, prova a connettersi alla Corte Penale Internazionale dell'AIA tramite la piattaforma dello smart working, buttato fuori. Va in banca, gli hanno chiuso il conto. Che succede? Che noi dipendiamo dai servizi digitali e nella maggior parte dei casi, 98% sono americani. E lui si è trovato, come dire, negli anni 90, essendo il 2025. E a me che faccio questo mestiere ricorda tanto la scomunica che è stata fatta nel 600 a Spinoza, per cui non poteva parlare con nessuno e fare affari con nessuno. E che cosa significa? Che Trump ci ha dimostrato che nel mondo digitale c'è una sovranità che si sgancia dalla territorialità. Lui è francese, era in Francia, faceva il suo dovere, è stato raggiunto lì da una sovranità nel digitale che è tutta americana.
0: E peraltro, diciamo, questo rientra, se vogliamo, anche nel quadro di destabilizzazione e di svalutazione della Corte Penale Internazionale dell'AIA, che tanti processi ha impiantato nel corso della nostra storia. È proprio l'organismo che sancisce che se sei un genocida o hai compiuto dei crimini internazionali può essere sanzionato, quindi è un elemento di enorme civiltà e di progresso.
1: L'ultima frontiera del diritto, per
0: esatto.
1: Cui si sa che non si può restare
0: nessuno impunito, anche esatto. Se ha il potere in uno Stato, ecco.
1: E la cosa interessante, dice Nicolà parlando, dice: vabbè, io tanto sono francese, i francesi si autodefiniscono italiani tristi, no? Quindi c'ho delle relazioni sociali qui a Parigi, campo e sopravvivo. Io ho miei colleghi che sono africani, dice lui, è che questi se non riescono a mandare i soldi in famiglia con money transfer, la famiglia muore.
0: Certo.
1: Quindi siccome l'ha presi tutti.
0: Ma lui sta ancora in questa condizione?
1: Sì, sì. E nonostante una serie di appelli del governo francese non c'è stato modo. E la cosa assurda, è qui che il problema diventa giuridico, è che quando uno riceve anche una sentenza o qualcosa da un tribunale normale, sa quali sono le procedure di appello, i tempi di appello. Lì non c'è niente di
0: certo.
1: Tutto questo. In realtà è
0: un atto sovrano,
1: che...
0: proprio intimidatorio, diciamo.
1: Una
0: anche,
1: piccola
0: no?
1: Strategia c'è, perché loro potrebbero aver sbagliato nome, no? Supponiamo che danno una sanzione a qualcuno che si chiama Mario Rossi e ce ne prendono un milione certo. In Italia. Loro ti dicono: vabbè, manda una mail che correggiamo. Ma me l'hai tolta. E vabbè, pazienza. Quindi che cosa accade? È di fatto nello spazio digitale siamo tornati prima di Montesquieu. Montesquieu diceva che per esistere la libertà in uno spazio civile devono essere separati i poteri legislativi, giudiziali, esecutivi.
0: Certo.
1: E lì un clic ha fatto la legge, l'ha giudicato e eseguito. È dura.
0: È assolutamente inquietante, considerando anche il fatto che anche per l'intelligenza artificiale le due principali potenze che si contendono lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sono Cina e Stati Uniti. Cina sappiamo cos'è, certo non è un paese liberale, e Stati Uniti, diciamo, fino a quando gli americani erano insomma amici nostri o amici dell'Europa andava tutto bene. Nel momento in cui hanno appunto un presidente come Trump che sicuramente non ci vuole bene, la situazione si complica.
1: Diciamo che tanti commentatori internazionali, parlando nei board di cui dicevamo prima, dicono che siamo di fronte a un momento strano, perché da una parte c'è la Cina in cui lo Stato è entrato nel mercato e dall'altra c'è l'America in cui sembra che adesso il mercato sia entrato nello Stato. e rimaniamo solo noi al centro con una piccola bottiglia con un messaggio di speranza che siamo l'Europa. Questo ci spinge a tifare per l'Europa, certo. Ma ci dice anche che con tecnologie così potenti l'equilibrio dei poteri inizia a saltare seriamente.
0: E adesso ci prendiamo un po' di pubblicità e poi parliamo della condizione tecno-umana, cioè di come poi abbiamo abdicato anche a tante delle nostre libertà. Per che cosa? Boh, forse qualche foto in più su Instagram. Pubblicità.
2: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: era Ariana Grande con Petal. Ci stiamo abbeverando alla saggezza di padre Paolo Benanti in libreria con il caso Guillou, storia di un'identità cancellata, storia importante ed inquietante. Ma perché un padre francescano si interessa all'intelligenza artificiale o alla, prima ancora internet, al mondo tecnologico?
1: Ma io sono nato nel 1973, a un certo punto il giocattolo più interessante che non era un giocattolo che stava sulla scrivania di mio padre era un computer, e quindi era una calamita talmente forte che quando lui non vedeva lo smontavo, lo rimontavo.
0: Quindi potevi diventare ingegnere o...
1: Avevo iniziato a fare ingegneria, poi finito da un'altra parte.
0: Teologo, appunto, giusto appunto. Però è importante per chi ha studiato filosofia e teologia come padre Benanti applicarlo anche a questa nuova fase, perché ci vuole un pensiero altro rispetto al mero pensiero tecnologico. Il fatto che non ci sia più privacy, che siamo dei tecno-umani, cosa comporta per la nostra personalità?
1: Ma allora, il tema vero è che noi già da 60.000 anni siamo così, perché quando la nostra specie 60.000 anni fa in una caverna ha preso in mano una clava, ecco, era un'arma o era un utensile? Ma quello che ci siamo

0: una cosa tecnologica, non accade spontaneamente. E quindi noi,
1: certo, è una scelta in qualche modo,
0: è un prodotto, quindi siamo, ma anche il nostro linguaggio è una tecnica, se no certo, non esisterebbero le lingue, e quindi siamo questo. Il problema è che oggi una delle nostre tecnologie più potenti, il linguaggio, è in mano di pochi monopolisti con queste macchine, e con questo si può, perdonatemi il gergo informatico, hackerare la nostra cultura, si può far dire alla cultura cose che pochi decidono per tanti. E io mi ricordo questo libro interessantissimo sull'alterazione del linguaggio da parte dei nazisti quando presero il potere. Ecco, chi altera il linguaggio altera la percezione della realtà, altera la percezione di noi stessi e delle emozioni. Stiamo delegando tanto potere a pochi soggetti.
1: Ripeti una bugia 10, 100, 1000 volte, questo lo diceva il capo nazista della comunicazione, e poi diventerà una realtà. Questo purtroppo lo ascoltiamo tanto. Peraltro Trump ha detto una cosa anche un po' bizzarra, dice: la bufala sull'intelligenza artificiale ricorda la truffa sul riscaldamento globale. Userei un paragone meno avventato, perché del riscaldamento globale ci stiamo accorgendo tutti, anche nella nostra quotidianità, per l'estate che abbiamo trascorso, banalmente.
0: Beh, Goebbels, no? Ripeti una cosa 100 volte.
1: Va bene, come ci difendiamo?
0: Allora, è interessante, perché quando abbiamo smesso di fare i lavori manuali e coltivare la terra, abbiamo pensato che ci eravamo tolti una parte inutile, che era la fatica, e poi siamo resi conto che in realtà ci serve per essere sani, e abbiamo aperto le palestre. E se ora togliamo questa fatica cognitiva, perché la macchina sembra dire di uso a tutto, dovremmo fare delle palestre cognitive? Secondo me sì, è una cosa per cui per esempio all'università dove insegno, la LUIS, noi ci stiamo lavorando, stiamo mettendo a terra delle cose che possano da una parte essere palestre cognitive, e poi dotare i ragazzi di quello che è un elmetto per difendere il cervello da questi migliaia di sottili tentacoli, ecco.
1: Super vero, peraltro, insomma, io ad esempio come segretario delle giornalisti del Lazio ho proposto, adesso dovremmo farlo, delle lezioni nelle classi per imparare a distinguere le notizie vere dalle notizie false, perché un cittadino non informato
0: non è nuovo,
1: Gorgia Valentini, sì, i sofisti, poi
0: siamo di nuovo lì, abbiamo fatto tanto per poi tornare indietro,
1: perché gli esseri umani rimangono tali sempre. Domanda pratica: l'intelligenza artificiale toglierà posti di lavoro? Poi magari una cosa carina sull'intelligenza artificiale, ma diciamolo,
0: sì,
1: pure, se
0: no l'intelligenza artificiale è una delle cose che probabilmente ci aiuterà a guarire da più malattie che mai abbiamo inventato, meglio degli antibiotici. Detto questo, quello che si sta vedendo adesso, che è una cosa non meno preoccupante, è che più che togliere sezioni di posti di lavoro, che ne so, non esistono più i commercialisti, quello che accade è che è molto efficace nell'evitare di assumere nuove persone.
1: Certo.
0: Quindi le figure junior.
1: Perché i junior sono quelli che vengono messi lì e imparano.
0: E rendono di meno.
1: Esattamente.
0: Però no, se tra 10 anni non ci abbiamo, se non ci abbiamo junior oggi, tra 10 anni non ci avremo senior.
1: Certo. Come li fai crescere?
0: È tipo segarsi il tronco su cui uno si appoggia, no?
1: Certo.
0: E capace che il guadagno di oggi di qualcuno sia la rovina dell'azienda di domani, e serve di nuovo un pensiero.
1: Attenzione. Allora, veramente grazie a padre Paolo Benanti. C'è una domanda che voglio fare a tutti quest'anno, in questa edizione di Stai Serena, in tempi poco sereni, ma tempi nei quali invece l'intelligenza ci può aiutare a reagire, a militare in senso proprio tecnico, essere militanti del pensiero. C'è stata una battaglia nella tua vita che hai combattuto, ovviamente una battaglia delle idee?
0: Oh sì, senz'altro. La battaglia per avere il diritto di sapere, la sto ancora combattendo, se stai davanti a una persona o se stai davanti a una macchina. Secondo me c'è un diritto umano fondamentale di sapere se sto parlando con un tuo o con un qualcosa, altrimenti è la più grande delle manipolazioni che possiamo pensare messe a terra.
1: E invece nella vita comune di tutti i giorni, che so, la battaglia per la marmellata a colazione, oppure per...
0: Guarda, io abito, c'ho un convento in centro con tanti anziani,
1: sì,
0: e c'è una bruttissima abitudine romana che ti parcheggiano dentro la porta e io ho un anziano con la sedia a rotelle che si sente male e non mi esce fuori. Sono poco civile, ma la battaglia è di civiltà.
1: Come sei poco civile?
0: È perché mi arrabbio, sono sanguigno, e quindi gliene dico un po' di tutti i colori.
1: E lui come reagisce, questo scostumato?
0: Dice che ci vuole un attimo, erano 3 ore che stava là. Ma il problema è che per quanto riguarda queste persone, l'altro non esiste, è molto tutto attorno a te. No?
1: Torniamo al punto di prima, esatto, perché poi la tecnologia in questo caso sviluppa l'indifferenza e sviluppa l'individualismo, mentre invece siamo esseri umani.
0: Siamo esseri sociali.
1: Solo se siamo comunità. Grazie davvero Paolo Benanti, il caso Guillou, storia di un'unità cancellata. Ci ascoltiamo la potente voce di Tracy Chapman, che ho adorato per tutta la mia adolescenza. Il pezzo è Talking About Revolution.

0: Stai serena e parliamo di diritti. Sono Serena Bortone su Rai Radio 2. Con noi c'è Francesca Vecchioni, presidente della Fondazione Diversity, attivista appunto per i diritti civili, che è appena uscita dalla conferenza stampa in cui ha presentato l'undicesima edizione dei Diversity Media Awards. È sempre importante parlare di diritti e di inclusione. Perché, Francesca? È sempre una gioia ospitarti. Grazie e bocca al lupo per venerdì, giusto?
1: Ma sì, per venerdì, e come sono felice di essere qui, Serena, veramente. Siamo uscite adesso da una conferenza stampa super emozionante. E perché c'è bisogno, mi fai questa domanda? C'è bisogno perché c'è sempre più bisogno, stiamo ascoltando tanto di quello che avviene anche fuori dall'Italia, ma tanto anche in Italia, di tante idee che sono in qualche modo in contrasto con l'umanità delle persone, con la dignità, a volte veramente con delle questioni anche di base. E io credo fortemente che si debba iniziare a pensare. Tanti anni che facciamo, sai, Diversity Media Awards, servono proprio a raccontare, a fare in modo che nei media, nella rappresentazione, si possa
0: come sono cambiati, come è cambiata la percezione di questi temi, il linguaggio in questi anni, questi 15
1: allora,
0: anni?
1: È cambiato in alcuni anni, per alcuni anni è cambiato in maniera positiva, nel senso che la rappresentazione, cioè si vedono più persone che appartengono ai cosiddetti gruppi meno rappresentati, i cosiddetti sottorappresentati. L'esempio più classico è quando io ero piccola non vedevo persone, io sono una donna lesbica, non vedevo persone LGBTQ+, esattamente come non si vedevano persone con disabilità nei media. E per alcuni anni questo è migliorato. Il tema è che c'è adesso un po' un ritorno negativo, nel senso che per esempio si raccontano le persone, penso per esempio alle persone con disabilità, spesso in maniera molto pietistica, paternalistica, o solo come campione e campionessa dello sport, quindi settando anche degli standard.
0: Certo, o eroici, sono, o fanno pena, o fanno,
1: o fanno
0: esaltano.
1: Pena, non so, o sono,
0: mentre le persone con disabilità sono persone che non sono solo disabili, tant'è che usiamo la dizione appunto persona con disabilità.
1: Esatto, considerato questo, sono tante le gruppi di persone che vengono rappresentati poco o male, creando in realtà un tema che è quello della paura, poi, di ciò che è diverso da noi o diverso da noi. E questo alimenta naturalmente dei pensieri negativi, razzisti, omofobici, piuttosto che proprio legati anche al femminile. Noi sappiamo benissimo quanto siano importanti oggi le tematiche di genere rispetto alla violenza, eccetera. Quello che conta davvero oggi è ricordarsi che questi aspetti sono aspetti che ci riguardano direttamente. Nessuno di noi è solo una cosa. E non solo ci riguardano direttamente, ma c'è bisogno di aprire un dialogo nel rispetto delle persone e saper parlare e rappresentare tutte le persone, altrimenti il rischio è veramente farsi portare a ideologie e estremismi che non fanno bene davvero a nessuna e nessuno di noi.
0: Non fanno bene alla società, non fanno bene persino alle imprese, no? Perché nel tuo lavoro, nei tuoi anni di attivismo, hai proprio potuto constatare come le politiche di inclusione all'interno delle aziende creano dipendenti più felici, quindi migliore produttività. Quindi anche se la vogliamo ridurre non ad un tema etico, ma ad un tema più banalmente monetario, diciamo, conviene, ecco.
1: Ma guarda, Serena, ti faccio giusto due esempi per darti un'idea. Allora, il primo è quello che riguarda proprio i media, Diversity Media Awards. Tutte le analisi ci dicono che le persone non seguono, cambiano canale se un tema non le riguarda, se non è costruito e non rispetta la loro persona. Questo succede anche rispetto ai prodotti, ai servizi e ai brand, in particolare per questo poi che in Europa c'è una grandissima sensibilità anche rispetto al mondo del lavoro. Per esempio, è molto importante che le persone che siano con disabilità, che le persone over per esempio 50-60 anni siano, che le persone che di differente etnia rispetto alla caucasica, che è quella maggioritaria, no? Rappresentativa, in realtà siano messe al centro, addirittura possano essere inserite in maniera corretta in tutte le dinamiche, per esempio, produttive. Altrimenti il rischio è disegnare non solo film, scrivere film, cioè TV programmi, ma anche o in fare informazione, ma anche disegnare prodotti e servizi in cui le persone non si riconoscono.
0: Certo.
1: Questo è il tema vero. L'invisibilizzazione non è più se non mi racconti non esisto, inizia a essere se tu non mi racconti io non ti scelgo, non ti
0: certo,
1: guardo.
0: Certo, esatto, è proprio banalmente anche una strategia giusta, perché ci fa sentire appunto comunità, come parlavamo prima con Padre Benanti. Allora vi ricordo la Nuvola dell'Eur venerdì 18 settembre condotta da Alberto Matano, che salutiamo, e Marina Cuollo, che
1: esatto,
0: salutiamo.
1: Bravissima, dillo, ti prego,
0: esatto.
1: Alberto Matano
0: e Marina Cuollo, una coppia strepitosa, bravissimi, non so chi l'abbia scelti, l'avrà scelti tu Francesca, bravissimi, c'era anche Paolo Camilli che trovate sui social. Grazie davvero, buon vento.
1: Serena,
0: viva Diversity.
1: Una cosa, hanno contribuito sia il comune di Roma Capitale che la regione Lazio, è molto
0: perfetto,
1: importante questo aspetto.
0: Centrodestra e centrosinistra,
1: grazie,
0: governati da due diversi orientamenti, il che vuol dire che i diritti sono di tutti, altrimenti sono privilegi. Grazie Francesca Vecchioni, linea al GR2 e poi Music Room.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire... 2-2.
1: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
2: 2-2. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Sono le 13:30.
7: Rai GR2.
8: È stata ispirazione per molte ragazze, così Carla Taibi, storica assistente di Emma Bonino, ricorda la leader radicale nel giorno dei funerali di Stato laici in Campidoglio, alla presenza del presidente Mattarella, della premier Meloni e delle massime autorità istituzionali. Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale, 113 sì, 71 no e 2 astenuti. Plaude il centrodestra, garantirà stabilità. Protestano le opposizioni che parlano di truffa. Il provvedimento tornerà alla Camera a fine mese. Ho sentito un colpo arrivare, al GR parla una delle vittime del cecchino che spara alle donne nel centro di Roma, nella capitale, e caccia all'uomo. Presunto complotto per convincere Lotito a vendere la Lazio, perquisizioni e indagini della procura su false notizie per alterare il valore del club. Infine il calcio con Roma-Inter, il duello che infiamma il campionato. Buongiorno da Roberta Sibone in studio, commozione, ricordi e tanta riconoscenza per Emma Bonino. E allora in diretta dal Campidoglio ci riferisce Federico Mello, a te.
9: Sì, si è concluso davvero solo qualche secondo fa il funerale laico, di Stato laico di Emma Bonino. Mentre suonava il silenzio militare, il feretro è stato accompagnato all'uscita della sala della promototeca dal presidente Mattarella e sta sfilando proprio in questi istanti qua nella piazza del Campidoglio. Presenti alla cerimonia la presidente del Consiglio Meloni, che si è fermata un attimo in raccoglimento davanti alla bara semplice di legno con sopra una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero della leader radicale. Tanti e di ogni schieramento, gli esponenti politici, i ministri, i leader del centro-sinistra e radicali di ogni età. La cerimonia è stata celebrata da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, che nel suo intervento ha svelato un dettaglio rimasto inedito, ovvero che Bonino ha passato l'ultimo mese di vita davanti al mare a Sabaudia, proprio di fronte all'isola di Ventotene, dove nacque il manifesto dell'Europa. Tra gli interventi quelli di Riccardo Maggi, ma anche degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi, in piazza alcune centinaia di persone venute anche da fuori, numerosi gli applausi che hanno puntellato la cerimonia. Da Piazza del Campidoglio con Alessio Caranzetti per ora è tutto. Ecco, sentite ora proprio un applauso allo sfilare del feretro qua in piazza. Per ora è tutto, linea allo studio.
8: Grazie a Federico Mello, e lo sentivamo nei titoli. La riforma elettorale è stata approvata dal Senato con 113 sì, non senza momenti di tensione, le proteste delle opposizioni. Allora, per saperne di più, in collegamento da Palazzo Madama c'è per noi Noemi Giunta, a te.
10: Il via libera è arrivato in un'atmosfera sempre molto tesa, con battibecchi e richiami. Questa legge garantisce tutti, dice dopo il voto il presidente La Russa. La maggioranza torna a ricordare le ragioni dello stabili, come la governabilità e la rappresentanza dei cittadini, contro rischi antidemocratici, così denuncia il relatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
11: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
10: Concetto questo richiamato anche dalla Lega, che afferma basta governi nati da accordi di palazzo. La ministra azzurra Casellati esclude poi profili di incostituzionalità che invece ci sono e saranno sanzionati dalla Consulta, secondo le opposizioni, che parlano di svolta autoritaria, maggioranza incollata alla poltrona, disinteressata ai veri problemi degli italiani. Sentiamo il capogruppo Dem Francesco Boccia.
12: Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
10: Questa legge dimostra solo la debolezza di Giorgia Meloni, che ha paura di perdere, per Matteo Renzi di Italia Viva. E con Francesco Ciafardini vi restituisco la linea.
8: Grazie Giunta, siamo alla cronaca con le presunte manovre per costringere Lotito a vendere la Lazio, perquisiti dai carabinieri i vertici della Banca del Fucino.
13: Gli accertamenti coinvolgono tre persone: il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, l'amministratore delegato Francesco Maiolini e il giornalista Luigi Bisignani. La Procura di Roma indaga sull'ipotesi di reato di aggiotaggio, ovvero la diffusione di notizie false per alterare il prezzo delle azioni della società sportiva Lazio, quotata in borsa. Secondo l'ipotesi d'accusa, da giugno 2024 sarebbe stata condotta una campagna di fake news contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito, attraverso i social network e alcuni organi di informazione, rilanciando ad esempio false notizie sulla cessione della società. In base al decreto di perquisizione, i magistrati ipotizzano che alcune delle attività di denigrazione attraverso i social sarebbero state in tutto o in parte finanziate proprio da Maiolini. Della campagna avrebbe fatto parte anche Bisignani, autore di diversi articoli contro Lotito pubblicati sul quotidiano Il Tempo. I carabinieri hanno riscontrato contatti non occasionali negli ultimi due anni tra Maiolini e Bisignani, con alcuni insistiti tentativi di chiamata tra i due proprio a ridosso della preparazione e della pubblicazione degli articoli. Daniele Lettig, GR2.
8: Preoccupazione nel quartiere Prati a Roma, dove due donne sono rimaste lievemente ferite da colpi sparati probabilmente da un'arma ad aria compressa.
14: Abbiamo sentito, io e una signora, un grande spostamento d'aria e un botto, e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio.
15: Chi parla? Venerdì sera era in via della Giuliana, quartiere Prati, quando è stata colpita davanti a un ristorante.
14: Abbiamo guardato in alto, abbiamo visto nessuno, abbiamo attraversato la strada di corsa e siamo dall'altro lato.
15: Lei è rimasta ferita?
14: No, un livido, però niente di che.
15: È andata peggio a Cristina Stillitano. Intorno alle 15 di ieri, poco distante, è stata raggiunta da un colpo al braccio sinistro. La scrittrice romana ha anche postato le foto della maglietta insanguinata. Si cerca di capire con cosa siano state colpite le due donne. Nella spalla di Cristina Stillitano l'oggetto che l'ha colpita è rimasto conficcato. Dovrà essere estratto con un piccolo intervento. Da stamattina le pattuglie dei carabinieri presidiano la zona. Il maggiore, Guido Romano Rosatoni.
16: E al momento stiamo battendo tutte le piste. Stiamo anche facendo delle perquisizioni domiciliari.
15: Nessuna ipotesi esclusa. La più inquietante, una violenza mirata contro le donne. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR2.
8: All'estero ora è importante che ci sia la vigilanza costante delle frontiere per far capire a chiunque che l'Europa e la NATO sono in grado di difendersi da qualsiasi tipo di attacco. Così il ministro degli Esteri italiani, in relazione all'abbattimento da parte di due jet italiani di un drone entrato nello spazio aereo lituano.
17: Ore di alta tensione nel Baltico. Nella notte i jet italiani impegnati nella missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Secondo fonti dell'Alleanza Atlantica, che hanno avviato accertamenti, il drone sarebbe di sospetta provenienza russa. Il primo a darne notizia alle 2 è il presidente lituano. Poi arriva la conferma di Roma. Parlando da Varsavia, il ministro della difesa Crosetto ha definito fondamentale la presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, sottolineando che si tratta del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti Eurofighter italiani. Ma quello sulla Lituania non è l'unico episodio a far salire la tensione nel Baltico. Poche ore dopo, una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione sfiorando un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen denuncia quella che definisce un'azione irresponsabile della Russia, mentre il ministro degli esteri convoca l'ambasciatore russo. Azzurra Meringolo, GR2.
8: Voltiamo pagina. Sempre meno italiani rinunciano all'auto e la sostenibilità fatica a decollare. Emerge dalla ricerca Isfort presentata in mattinata a Roma in occasione dell'Eco Festival sulla mobilità sostenibile e le città intelligenti.
18: L'automobile resta dominante negli spostamenti degli italiani, oltre il 60% la utilizza quotidianamente per tragitti urbani e di prossimità, mentre solo il 10% si affida ai mezzi pubblici. È quanto evidenzia lo studio sulla mobilità sostenibile realizzato dall'osservatorio Audimob di Isfort, che indica un livello di sostenibilità dei nostri spostamenti fermo al 34%, come nel 2020. La volontà di cambiare comunque non manca, quasi un quarto degli italiani dichiara di voler diminuire l'uso dell'auto. Carlo Carminucci, Isfort.
19: In questo momento, di fronte all'incremento del prezzo della benzina, magari ragionano di più sulla possibilità di utilizzare delle alternative. Bisogna creare le condizioni.
18: In questo contesto dove l'uso dell'auto resta dominante, il governo introduce un bonus per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica d'uso privato. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute. Si potrà richiedere dalle 12 del 22 settembre sulla piattaforma di Invitalia. Francesca Capannolo, GR2.
8: A Parigi una rassegna di cinema e cucina organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura dopo il riconoscimento dell'UNESCO alla cucina italiana e con la proiezione di pellicole iconiche dalla famiglia di Ettore Scola a Mine Vaganti di Özpetek e a Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese. Sentiamo il corrispondente.
20: Cambiamo discorso per cercare di alleggerire l'imbarazzante situazione che io avrei creato.
21: La voce inconfondibile di Vittorio Gassman seduto a tavola nel pieno di una discussione nel film La famiglia di Ettore Scola è uno dei passaggi della rassegna Il gusto del cinema in corso a Parigi, dove il filo conduttore è proprio l'importanza che i film italiani hanno dato spesso a momenti decisivi passati attraverso la tavola. Così Liborio Stellino, ambasciatore presso l'UNESCO, che ha riconosciuto la cucina italiana patrimonio culturale dell'umanità.
22: Abbiamo scoperto che tanti dei capolavori del cinema italiano in fondo hanno la tavola, la cucina come assolute protagoniste. La cucina diviene metafora della società.
21: Prossimo film a ottobre, Sabato, domenica e lunedì di Lina Wertmüller, così il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Antonio Calbi.
23: In tutti questi film la tavola diventa un palcoscenico dove emergono i rimossi, le tensioni.
21: Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
8: E per la nostra pagina sportiva accolgo il nostro Emanuele Granelli.
24: Ciao Roberta, buongiorno a tutti.
8: Emanuele, partiamo dal calcio. Dopo quattro giornate c'è una coppia in testa al campionato.
24: Roma e Inter, le uniche due a punteggio pieno, e sabato alle 18 c'è lo scontro diretto all'Olimpico, primo significativo bivio della stagione. Da una parte la miglior difesa, la Roma, appena un gol subito, dall'altra il miglior attacco, l'Inter. 13 reti realizzate con 9 marcatori diversi, statistiche che però non impressionano il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
25: Sono numeri, bisogna prenderli come tale. Sono due squadre a punteggio pieno, sono due squadre che hanno un inizio del campionato buono, consapevole credo tutte e due che si possa migliorare.
24: I giallorossi invece possono contare sulla coppia di Balla-Malen, decisiva anche ieri a Torino, e sulla spinta del pubblico che anche sabato riempirà lo stadio olimpico. Una passione da non disperdere, come spiega Giampiero Gasperini.
26: A Roma c'è tanto entusiasmo, non si può bloccare l'entusiasmo della gente, abbiamo ancora margini sicuramente e dobbiamo veramente diventare una squadra tosta fino alla fine con tutti gli elementi.
24: Sabato quindi la sfida Roma-Inter, intanto oggi si torna in campo per la Coppa Italia, gli ultimi due si decisimi di finale, alle 18 Genoa su Tirol, chi passa troverà l'Inter agli ottavi di finale, alle 21 Fiorentina-Pisa, la vincente sarà la prossima avversaria del Napoli. In campo internazionale invece oggi la UEFA ha scelto le sedi di tutte le finali del biennio 2028-2029, una si giocherà in Italia allo Juventus Stadium di Torino, ospiterà l'atto conclusivo della Conference League 2028.
8: Passiamo agli europei maschili di pallavolo, stasera torna in campo l'Italia.
24: Quarta partita del girone per gli azzurri, stasera alle 21.05 affronta affrontano la Repubblica Ceca, sempre a Modena, nazionale già certa del passaggio agli ottavi dopo le prime tre vittorie, ha la possibilità stasera di blindare il primato nel girone. Cresce il livello di difficoltà, ne è consapevole il CT Fefè De Giorgi.
0: Più vai adesso, più andiamo avanti, più si alza l'asticella, questo è evidente, però questo non significa che gli avversari che abbiamo incontrato adesso non abbiano fatto delle cose buone. La Repubblica Ceca è una squadra che fa una pallavolo molto pulita, quindi credo che la continuità nella qualità che metteremo sarà importante.
24: E giovedì gli azzurri chiuderanno il girone contro la Slovenia, poi si sposteranno a Torino per la fase a eliminazione diretta.
8: In chiusura, Emanuele, brevemente l'atletica con l'assegnazione dei mondiali.
24: Non sarà Roma a ospitare le prossime edizioni, era tra le candidate, scelta diversa della Federazione Internazionale. Per il 2029 la sede prescelta è Nairobi in Kenya, nel 2031 invece mondiali a Monaco di Baviera in Germania.
8: Grazie Emanuele Granelli.
24: Grazie a voi.
8: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, in regia Stefano Siani ed Emanuele Rinnaudo. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Music Room, il prossimo appuntamento con il GR2 è alle 15.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
1: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Eccoci, Radio 2 Music Room, 13.44, buon pomeriggio da Manila Nazzaro,
1: buon da Giulia Borghesan, buon pomeriggio.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene,
0: bella questa camicetta.
1: Mi piace.
0: Sì,
1: ecco,
0: ecco così questo basta così, 202, sapete già di cosa sto parlando.
1: Oh, buon pomeriggio a tutti, bello ritrovarvi anche in questa bellissima giornata. Oggi è martedì 15 di settembre, saremo insieme fino alle 15.30 insieme alla nostra squadra e come sempre vi racconteremo un po' di notizie, un po' di leggerezza, musica, gossip, stranezze, quante cose.
0: Soprattutto stranezze, sì. Sono davvero sono un bel po' di curiosità. Va bene, partiamo con la prima canzone, sì. 348-7300-200 per i vostri messaggi.
1: Sì, una bella collaborazione quella che arriva tra Martin Garrix e U2.
2: Radio 2 Music Room.

0: Questo è un pezzone.
1: Mamma mia, bellissimo.
0: Pezzone stupendo. Pazzesco. Martin Garrix da una parte, gli U2 dall'altra. U2 che si preparano a festeggiare il mezzo secolo di attività. 25 settembre ricorrono appunto i 50 anni. E la banca di centrale d'Irlanda ha annunciato una moneta commemorativa da 2 euro. Si parla intanto anche di un nuovo tour negli stadi per il 2027, possibili date italiane. Il 10 settembre la band tra l'altro è stata annunciata come Musicers Person of the Year 2027. Più tardi andiamo a cercare un po' anche con il nostro Matteo Strada, il nostro autore, i biglietti degli Oasis.
1: Sì.
0: In realtà devi fare tutto un passaggio,
1: sì,
0: ti devi scrivere nel sito degli Oasis.
1: C'è un po' di burocrazia.
0: Magari dopo lo spieghiamo, perché non l'hanno capito neanche gli Oasis.
1: Allora, dopo lo spieghiamo un attimo, dobbiamo prendere un caffè, Julian, lo dobbiamo prendere insieme al nostro amico Federico. Allora, Federico da San Marino ci sta scrivendo,
0: bello.
1: Grazie per questo caffè simbolico che ci offre,
0: grazie.
1: La nostra compagnia, grazie. Ciao, bellissima Manila, simpaticissimo Julian.
0: Non si è sbagliato.
1: Non si è sbagliato, perché sono pure simpatica però.
0: Beh,
1: dai, su.
0: Tu sei anche simpatica.
1: Dai,
0: cioè, io meno bello, però più.
1: A piccole dosi. Va bene, va bene. Allora, oggi con voi ci piacerebbe parlare di autografi. Subito ve la lanciamo lì al 348 7300 200, se avete mai chiesto un autografo oppure se c'è quel personaggio da cui vi piacerebbe riceverlo
0: l'autografo.
1: Okay, cioè,
0: tu hai mai chiesto
1: non ci
0: un
1: sono
0: autografo?
1: Sì.
0: A chi?
1: A Ligabue.
0: No.
1: Sì, me lo sono fatto fare tra l'altro sul CD.
0: Dai.
1: Sì, Ligabue. L'autografo
0: perché?
1: L'ho chiesto a Giovanotti sul CD. A Mengoni sul CD. Sempre sui CD, perché
0: cioè, tu vai in giro con i CD?
1: No, sapevo che avrei dovuto intervistarli e quindi mi sono preparata. E l'autografo invece di cui piacerebbe tantissimo.
0: Di chi?
1: Mi piacerebbe riceverlo, quello di Madonna, ma sai, è il mio idolo assoluto.
0: La chiamiamo dopo.
1: No, l'autografo di Biagio. E di Biagio preferirei avere almeno una foto.
0: Una foto.
1: Sì, insieme a Biagio.
0: No, io ho quello che ho sempre raccontato, quello di Maradona, e me lo tengo ben stretto. L'unico autografo che ho chiesto in vita mia.
1: Esatto. Sì. Però ad alcuni personaggi questa storia degli autografi non è che piace molto. Ve la raccontiamo tra poco.
0: Parliamo di questo.
1: Scusate, perché arriva lui.
0: Ricky Martin, Living la vita loca.
1: Dai, oh, olé.
0: Olé.

0: la temperatura, signori, quando arriva Ricky Martin. Era il 1999, diciamo, con questa canzone è diventata una star internazionale. Ricordi il video? Una meravigliosa Nina Morich che ballava sul cofano di un'auto. Vabbè, credo una delle...
1: Ti faccio rosicare, eh? Ho visto il concerto al Forum di Assano.
0: Sì! Intanto il nostro Ricky Martin con un meraviglioso...
1: Due sere, tra l'altro, è stato quello. Ho visto una, non ci riuscivo, una.
0: Intanto si è presentato alla Mostra del Cinema di Venezia con un nuovo look biondo platino. Ha presentato il suo film che lui coproduce, che si chiama Ombre ai Agua. Ombre all'acqua, che vuol dire essere l'uomo del mare,
1: l'uomo anacquato.
0: L'uomo anacquato, praticamente. Quello è certo, entrare all'acqua a casa è il
1: Va bene.
0: Ricky Martin.
1: Allora, abbiamo trovato indicazioni per quanto riguarda il tour degli Oasis. Intanto, le due date italiane sono 29 e 30 luglio, prossimo anno 2027, Stadio Olimpico di Roma. Per comprare i biglietti, bisogna registrarsi sul sito ufficiale degli Oasis entro giovedì 17 settembre alle 17, ora italiana. Una parte delle persone che si registreranno, scelte casualmente, attenzione, casualmente, quindi nessuno può dire ma tu conosci io, no, casualmente, riceverà poi per mail un link che permetterà di acquistare i biglietti in un secondo momento tra il 25 e il 27 settembre. Quindi, morale della favola, non si sa chi riuscirà a prendere sto biglietto, perché è random, casuale.
0: Comunque, se avete un parente ingegnere informatico, fatevi aiutare, perché queste robe burocratico, ho capito che è lo stesso,
1: perché però, tu dal sito degli Oasis ufficiale ti puoi registrare solo una volta, accedi a quello, dopodiché ti verrà dato un link qualche giorno dopo per accedere al Ticketmaster, che è il sito di acquisto del biglietto. Tutto tracciato, così eviti biglietti falsi, acquisto magari di 10, sai che quelli che compravano 10 biglietti ne rivendevano 9.
0: Certo, ci sta anche un commercio che comunque ci sarà sempre a ridosso. Chi compra i biglietti magari per un motivo o per un altro non può andare a vedere il concerto, c'è la rivendita e succede anche questo.
1: Tra poco parliamo di Kevin Parker dei Tame Impala, a proposito di questo
0: autografi
1: argomento che mi hai spoilerato
0: anche
1: oggi.
0: Anche perché stanno arrivando già i primi messaggi, i primi vocali a cui daremo spazio tra pochissimo, ma c'è la nuova di Elisa, con un titolo molto particolare. Un bel significato.

0: La nuova canzone di Elisa si chiama Kintsugi, che è questa tecnica giapponese che ripara le ceramiche rotte. E, nel 2027 Elisa festeggerà 30 anni di carriera con Soundtrack 9727 alla RCF Arena di Reggio Emilia. Ragazzi, ci sarò.
1: 30 anni di carriera, ma ne ha 35 lei di anni, è qualcosa di incredibile.
0: Guarda, festeggerò molto volentieri lì alla RCF, anche perché, avendo in parte contribuito agli inizi, no, sulla comunicazione della carriera di questa straordinaria artista, è in qualche modo è un bel riconoscimento anche per tutte le persone,
1: certo,
0: che hanno lavorato a questo bel progetto.
1: Allora, a proposito di autografi, adesso arriveremo insomma anche alla notizia, però già stanno arrivando un po' di messaggi. Per esempio la nostra amica, ecco qui, scusate, aspettate, ecco.
2: Pronto? Ciao Manila, Claudia da Brescia.
1: Ciao.
2: Io ho diversi autografi, soprattutto di scrittori su libri, ma quello a cui tengo di più in assoluto su un foglietto di Paolo Coelho.
1: Ah, cavolo.
2: Veramente ci tengo moltissimo.
1: Eh beh, certo, per un'appassionata di libri possiamo immaginare che sia un qualcosa di molto molto importante. Tantissimi i messaggi. Allora,
0: tipo.
1: Allora, vai. Un solo autografo chiesto nella mia vita, la talentuosa Erika Mu, della quale ero follemente innamorato, Michele.
0: Bene, Michele. Erika Mu, bell'artista,
1: giusto. Oh, Francesco da Torino, non ho mai chiesto autografi a nessuno, anzi li hanno chiesti a me quando praticavo uno sport agonistico in serie nazionale, che era in appunto baseball.
0: Okay.
1: Però tantissime foto con atleti diventati famosi in altri sport, perché poi ci sta anche un po' insomma un po' la vergogna, insomma. Allora, a me piacerebbe avere l'autografo sia di Tyler Joseph, il cantante dei 21 Pilots, che del batterista Josh Dunn.
0: Josh Dunn?
1: Josh Dunn.
0: Ok.
1: Lo conosci?
0: No.
1: Josh e Dunn?
0: No.
1: No.
0: Dan
1: Josh. Già, Nicola da Cagliari.
0: Comunque,
1: grazie,
0: guarda,
1: Nicola.
0: La questione autografi è una questione soggettiva. Noi abbiamo un artista italiano che risponde al nome di Antonello Venditti.
1: Sì.
0: Ad esempio, Antonello è uno che non firma autografi perché non trova il senso nel firmarti un autografo, preferisce la stretta di mano o una foto.
1: Sì.
0: E ce ne sono anche altri, insomma, che non amano particolarmente scrivere,
1: sì,
0: il loro nome.
1: In realtà l'autografo è anche un po' obsoleto, perché considera che, per esempio, quando io vinsi Miss Italia c'erano gli autografi.
0: Facevi gli autografi tu?
1: E giravo con chilate di cartoline, funzionava così perché non esisteva il telefonino, non esistevano le foto. Adesso il ricordo è più la
0: ma
1: foto.
0: Ma io, guarda, su questa notizia metterei The Killers con Mr. Brightside.
1: Che detta così non è proprio bellissima.
0: No, ci sta.
1: Miss Italia
0: è
1: per sempre.
0: Sì, con le cartoline.

0: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: 2-2.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: 2-2.
4: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
5: 99 Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Senti le onde? Qua siamo in Liguria,
1: sì,
0: Genova, questa sono le onde, ma questa soprattutto è Parlare d'amore, la canzone di Saif insieme a Brescia, Made in Genova.
1: Sono
0: tutti da lì, c'è un fermento musicale incredibile da Olli a Brescia, Alfa, Saif. Ieri abbiamo parlato appunto della
1: collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio.
0: Esatto, tra
1: quindi
0: Alfa...
1: il fermento è tanto che hanno messo anche un volo di linea.
0: Sì, Napoli-Genova
1: andata e ritorno,
0: vero.
1: Ovviamente.
0: Però è vera questa cosa, no? che ci sottolinea anche il nostro Matteo. Ieri Carruggi ci ispiravano poesie esistenziali, oggi restituiscono hit generazionali che fanno cantare l'intero paese, la tradizione continua a onde alterne, perché la scuola genovese, questa è la scuola genovese,
1: sì, è vero,
0: 4.0
1: video, diciamo. Da De André in poi. Effettivamente, se tu ci pensi, un tempo diciamo la fabbrica della musica era considerata un po' Napoli, Roma, Bologna,
0: Milano.
1: Genova non era mai stata nominata, a parte insomma grazie a
0: scuola genovese, sì.
1: Sì, però diciamo che questi ragazzi l'hanno portata, hanno amplificato
0: ultimamente in questi anni.
1: Sicuramente negli ultimi anni grazie a loro, cioè,
0: è un po' come giù la tua amata Puglia.
1: La Puglia, certo, abbiamo Albano.
0: Tutti dalla Puglia.
1: Abbiamo Albano. Abbiamo Albano e siamo orgogliosi.
0: Però nel Salento ci sono il Negramaro,
1: certo,
0: il Mamarrone, eccetera.
1: È Albano.
0: c'è stato il momento dei cantautori siciliani.
1: Sì.
0: Carmen Consoli, De Novo già prima di tutti, insomma, Mario Venuti, eccetera, Franco Battiato, eccetera, eccetera. E adesso c'è questa cosa di Genova che ritorna. Però sono contento io di questa cosa.
1: Sono tutti giovani, sono bravi.
0: Certo.
1: Hanno un linguaggio giovane, però quello pulito, quello corretto, quello semplice che arriva dritto al cuore.
0: Albano
1: che ci ha una tenuta bellissima, salutiamo Albano.
0: Allora
1: a proposito di autografi, attenzione,
0: sì,
1: è detto che Venditti ha dichiarato: non rilascio autografi.
0: No, non l'ha dichiarato. Parlando, dice lui: non ama fare gli autografi.
1: Ok, allora la nostra amica Sabrina ha una rarità.
0: Sì.
1: Perché ha un autografo di Antonello Venditti, mentre registrava dentro al Colosseo il pianoforte bianco, nata sotto il segno dei pesci, era il 1981-82, mm-hmm. Andava a scuola e là davanti, entrando in seconda ora, giravamo all'interno del Colosseo, lo ha incontrato e è riuscita ad avere questo autografo.
0: Come si chiama lei?
1: Sabrina.
0: Sabri, tienilo stretto, perché è veramente raro. No, solitamente Antonello non ama, insomma,
1: sì,
0: soprattutto
1: esatto.
0: Poi mentre sta suonando, eccetera, è una rarità.
1: Sì, poi un saluto a Marco e dice: non amo gli autografi, l'autografo si mette in questura, quelle sono impronte digitali.
0: Una volta sugli assegni.
1: Esattamente.
0: Va bene.
1: Allora, i vostri autografi che vi piacerebbe ricevere, o che avete, quelle rarità, ecco, di cui parliamo al 3,
0: ci lanci
1: 4,
0: la canzone, signora.
1: 7, 300, 100, hello!

0: Detto tra noi.
1: È la nuova di Malika Ayane.
0: Dai,
1: brava.
0: Da quando?
1: Da settembre.
0: Dal 4. 4.
1: Dal 4. 4 sono uscite un po' di novità, sì.
0: Comunque, anticipa Cicale, che è il nuovo album di inediti in uscita il 18, quindi tra qualche giorno, insomma. Collaborazione bella con Andrea Bonomo in Pacifico, nata un po' di tempo fa da una chiacchierata, in realtà, perché Malika ha detto: ma com'è che non abbiamo mai collaborato insieme? Da lì, insomma, si sono trovati tutti e tre in studio a Parigi ed è arrivato questo, è iniziato questo percorso che porterà appunto al progetto Cicale.
1: Comunque molto spesso gli artisti si trovano a collaborare in maniera casuale, c'è una chiacchierata a un bar, si incontra, ma com'è che io e te non abbiamo mai collaborato? Vabbè, dai, facciamolo così. Cioè, spesso si pensa che dietro le collaborazioni ci siano gli incontri, il brainstorming tra le case discografiche, a volte solo una chiacchierata tra colleghi, come spesso accade.
0: Niente management.
1: Esatto. Allora, a proposito di autografi, in realtà tutta la nostra chiacchierata, anche grazie ai vostri messaggi, nasce da una notizia. Vabbè, ve la raccontiamo tra poco, perché in realtà abbiamo al telefono
0: Steve,
1: una testimonianza di un autografo speciale.
0: Andiamo nel Veneto, c'è Steve. Ciao Steve, buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti.
1: Allora Steve, tu hai un super autografo di chi?
2: Roger Taylor, il batterista dei Queen.
1: Wow.
0: Ma l'hai incorniciato, immagino, perché no?
2: L'ho incorniciato e ho incorniciato anche la sua bacchetta che ho ricevuto in quel giorno.
1: No,
0: senti,
1: ma
0: come è avvenuto questo incontro? Perché cioè non è che Roger Taylor uno lo incontra così per caso al supermercato o in giro.
1: No, credo no.
2: Allora, era il lontanissimo 1993, periodo tra l'altro in cui suonavo la batteria a livello agonistico ed ero appassionatissimo dei Queen.
1: Immagino.
2: E i Queen all'epoca godevano di una grande popolarità, perché dopo la dipartita del povero Freddy c'era stato un po' il boom proprio di questo gruppo, che magari prima si conosceva un po' meno. E allora lui pubblicava in quei giorni il suo album solista, Happiness mi sembra, e veniva a fare un concerto a Schio, praticamente attaccato a casa mia. E lì eravamo un gruppo di adolescenti appassionatissimi e niente, eravamo lì dalle 3 del pomeriggio e abbiamo avuto l'occasione di conoscere una persona del suo staff che aveva bisogno di stampare delle mappe.
1: Ma dai,
2: perché all'epoca non esisteva internet, telefonini, navigatori. E allora abbiamo detto: sì, noi ti aiutiamo a stampare queste mappe con un computer e una stampante a casa nostra, però tu ci fai conoscere Roger.
0: Certo.
2: E così è stato.
1: Ma dai, cioè una cosa
2: posso
1: casuale,
2: dire un gentleman,
1: sì.
2: Una persona di una squisitezza, si è comportato benissimo.
0: Quindi hai l'autografo e una bacchetta della batteria.
1: Come è funzionata la bacchetta, sì. Steve? Hai detto: give me this stick, your stick.
0: Your stick.
2: No, ma lì è una storia un po' brutta, nel senso che la bacchetta però l'ha lanciata e noi eravamo lì. In realtà l'aveva preso un mio amico, ma gliel'ho fregata. Però
1: ci sta. Grazie Steve,
0: grazie, buona giornata.
1: Bella, mi è piaciuto proprio assai, bella. Come si dice.
0: Mani, adesso ti porto nell'87.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Questa l'abbiamo ballata, cantata, tu no perché dovevi ancora nascere.
1: No,
0: Never Gonna Give You Up. Lui è Rick Astley.
1: Ma ragazzi, ma che voce?
0: Chi?
1: Ma anche adesso?
0: Quando?
1: Di casa.
0: 87.
1: 87, sì. Adesso, vedi?

0: sai che ho tanti ricordi io di questo periodo 1987, perché l'anno dopo parto per il servizio militare.
1: Ah sì?
0: Eh sì,
1: ah,
0: quindi beh, questo certo. Era il periodo delle serate in discoteca con gli amici.
1: Vabbè, gli ultimi scampoli di libertà.
0: E Rick Astley era uno dei grandi riempipista, era quel pezzo che almeno, minimo, due volte ogni sera
1: veniva suonato.
0: Il disc jockey.
1: Comunque, il signor Rick ha 60 anni, te lo dico perché c'ha dicevo, canta benissimo. Uh-huh. Uno degli ultimi programmi di Carlo Conti è stato ospite.
0: Bene, bene, bene.
1: Ha una voce pazzesca. E il signore ha venduto 40 milioni di dischi in tutto il mondo.
0: Che non sono una cifra.
1: Beh, insomma, dai.
0: Buona.
1: Parliamo di altri anni,
0: Sì.
1: Cioè, c'erano 40 milioni di dischi, ecco, non mi venivano.
0: No, è buono. Considera che sui 40 milioni, adesso vado a memoria, abbiamo i nostri ricchi e poveri, ad esempio.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Oh, ok, vabbè. Sì, non ho dubbi.
0: Cifre
1: ricchi importanti. E poveri. Anche Albano. Oggi è la giornata dedicata ad
0: Albano Day.
1: L'Albano Day.
0: Saluta Albano. Saluto. In pugliese.
1: No, ciao. No, vabbè, pugliese. No. Lui sai, più salentino, un po' diverso. Vabbè. Però, vabbè.
0: Albano, ti vogliamo bene.
1: Certo.
0: Ti vogliamo bene.
1: Allora, a proposito di messaggi, andiamo un attimo indietro. Perché parliamo di autografi? Perché Kevin Parker, che è il frontman dei Tame Impala, insomma, delle band più amate degli ultimi anni, che noi tra l'altro amatissime anche da noi di Radio 2, ha deciso di non concedere più autografi in giro, si è rotto le scatole,
0: sì.
1: Ha detto basta, addirittura
0: basta.
1: Aggressivi nei suoi confronti, cioè che gli hanno fatto a sto poraccio?
0: Ma semplicemente hanno fatto questo, siccome gli adulti furbi utilizzano i bambini, i figli,
1: ti mettono in braccio, dai, prendi
0: esatto.
1: Un creatura.
0: Allora lui ha detto basta utilizzare i bambini, che è una cosa secondo me assolutamente sbagliata. Tant'è che adesso, alla fine dei concerti, lui non incontra più i fan. Cioè, proprio
1: se ne va.
0: Ha smesso qualsiasi tipo di rapporto.
1: Sì, e come fa andarsene?
0: Se ne va dal backstage.
1: No,
0: perché sai, adesso sono tanti artisti che finiscono lo spettacolo, poi o al lato del palco o l'after show, eccetera.
1: Sì, sì, sì.
0: In questo caso lui ha detto basta perché non voglio più firmare autografi.
1: Pensa che invece in Me contro te, che si sono sposati, hanno fatto pagare un biglietto per incontrare dopo lo show dietro al palco. Che carini. Sono stati molto carini.
0: Guarda, io metterei una canzone perché
1: assolutamente stai scherzando.
0: No, perché parlavamo di artisti, capito?
1: Beh, lo so, okay. Che dobbiamo fare. Arriva Charlie XCX qui su Radio 2. Camera è la nuova.

0: Honey, Lenny Kravitz.
1: Bella.
0: 14:35 minuti, questa è Radio 2 Music Room, sempre il Borghesan e la Nazzaro a tenervi compagnia fino alle 15:30 e tanti messaggi che sono arrivati sugli autografi.
1: È vero, piccola parentesi, cosa vuol dire a Lenny Kravitz che
0: niente.
1: Ha 62 anni?
0: Niente.
1: In una recente intervista lui ha detto una cosa secondo me molto importante della serie L'abito non fa il monaco: la moda si può comprare, lo stile no. Cioè, secondo lui, ed è giusto, mentre i capi d'abbigliamento e le tendenze possono essere facilmente acquistati, il carattere non si compra. Ciò vuol dire che non tutti stanno bene solo perché hanno il brand addosso.
0: Meno male che ce l'ha detto Lenny Kravitz.
1: Però, voglio dire, in una società di consumismo dove tanti dovrebbero imparare, guarda, per strada trovi delle cose. Io adesso a New York ho visto della gente in giro che... tu dici sfoggiano grandi brand, ma dovrebbero guardarsi allo specchio anche, no?
0: Lo so, il problema è che il gusto sì non appartiene a tutti, ma tanto questo è un insegnamento che non ha età. Allora, a proposito di autografi, un po' di vostri vocali, eccoli qui, iniziamo.
2: Allora, nel 1990 io avevo 15 anni, stavo facendo una stagione come apprendista
1: stregone
2: a Capo d'Orlando in Sicilia e l'hotel praticamente era di fronte allo stadio dove c'è stato il concerto di Umberto Tozzi. Umberto Tozzi ha finito il concerto verso le 2 di notte, lo chef mi sveglia e mi fa: c'è Umberto Tozzi che vuole, con la sua troupe, che vuole mangiare. Io con il blocchetto pronto per gli autografi vado dietro la cucina ed entra Umberto Tozzi. Sì, l'ho visto, mi ha guardato e mi ha fatto 4 autografi nel block notice.
0: Vabbè, carino, anziché le comande ha fatto gli autografi.
1: 4 autografi. Dozzi, beh, di notte, bello,
0: molto,
1: bello.
0: Molto carino. Allora, okay. abbiamo ancora messaggi, eccolo qui.
3: Vai. Biglietto.
0: Allora, un attimo, eccolo qui.
3: Buongiorno a tutti e bentornati.
1: Grazie.
3: Io ho un biglietto che mi ha spedito Francesco Guccini, dopo che io avevo detto delle robe con una lettera sempre, e lui mi ha inviato un biglietto con la sua firma scritta di suo pugno. Non so se vi può interessare, comunque ce l'ho. Ciao, buon proseguimento a tutti, Danilo da Molare.
0: Ma Denis, perché lo metti in vendita? No,
1: no, Francesco Guccini, insomma, anche la sua recente scomparsa, questo è sicuramente
0: non ha prezzo,
1: un bellissimo
0: valore.
1: Va bene, dai, ascoltiamoci una canzone, arriva Madame, Mama, non Mama, qui su Radio 2.

0: Mamma qui su Radio 2. Allora, un saluto a Chiara. Julian ci invia al 348-7300-200 una foto di lei con Gianni Morandi, perché è stata al suo concerto il 4 di settembre, e dice: ragazzi, guarda, ti faccio vedere la foto bellissima, non soltanto l'autografo, ma anche la foto insieme al mitico Gianni Morandi.
1: Dai
0: incredibile, sì, davvero, a Mantova.
1: A Mantova.
0: Sì.
1: Salutiamo tutti gli amici di Mantova che ci stanno ascoltando. Allora, 348-7300-200, questo è il nostro contatto, il numero utile se volete inviarci i vostri messaggi, audio, video, foto, filmati, tutto quello che volete, insomma. Questa è Radio 2 Music Room, dal lunedì al venerdì siamo qui, 13.45 e 15.30, questa è la seconda puntata della nuova stagione con la signora Nazzaro e il sottoscritto Julian Borghezan. Se volete riascoltare poi le puntate o state già ascoltando la diretta, c'è Rai Play, l'applicazione Rai Play, dove trovate anche tutti i podcast poi di Radio Rai. Tutto a posto, posso andare?
0: No, non rimani qui, c'è Denise, voglio salutare perché lei ha un autografo di Biagio Antonacci.
1: Quindi stai rosicando.
0: E quindi, com'è questo autografo? È bello, Denise? Bellissimo, assolutamente.
1: Sì, certo, profumato.
0: Per forza, con l'infradito. Anderson Paak, Schoolboy, qui su Radio 2. Am I wrong?
1: Sì.

0: lui ha una particolarità, ha il cervello diviso in due parti.
1: Non offendere.
0: No, nel senso che è una rarità che gli permette di suonare la chitarra come pochi al mondo. Lui suona la chitarra come pochi al mondo, suona e canta e suona. Cioè,
2: come il cervello suona diviso in due parti.
0: Sì, è tipo l'utilizzo con differenti funzioni delle due parti, due emisferi. È una cosa rara. E poi chiaramente talentuosa, vabbè, Anderson .Paak è questo.
1: Del resto
0: arriva lo spot, ecco qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: Devo dire che sono andato via una volta, sono uscite un sacco di cose, devo andare all'estero
1: tutta
0: più spesso.
1: Tutta quella settimana.
0: Questo
1: tutta
0: l'11 quella. Settembre, e tra l'altro l'incontro tra Giolieri e Achille Lauro è avvenuto allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del concerto di Giolieri, dove Achille è andato a trovarlo, suo ospite, per cantare Fotografia. Mani, prossimo anno 6 sold out già dello stadio Maradona di Napoli per Giolieri, oltre 300.000 biglietti venduti.
1: Vabbè, lui ha raccontato che non sarà solo concerto, sarà un'intera città catapultata nel mondo di Giolieri per una settimana, l'ha raccontato,
0: perché,
1: insomma.
0: Perché ha detto: dovete voi venirmi a trovare a casa mia a Napoli, dove tra l'altro si mangia anche la pizza buona.
1: Lo sappiamo, noi lo sappiamo.
0: E va bene.
1: Allora, a proposito di fit, possiamo dire così, di
0: collaborazioni.
1: Certo, di collaborazioni. Ma di preziose, super preziose, ne parliamo quella tra, pensate un po', Gino Paoli e Ornella Vanoni.
0: Yes.
1: Non ci sono parole per descrivere la grandezza di questi due artisti, ma la notizia è che il 23 settembre, che poi esattamente a mezzanotte, cioè in mezzo ai compleanni di entrambi, perché appunto il 22 settembre il compleanno sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni e il 23 quello di Gino Paoli, a mezzanotte tra questi due giorni uscirà questa canzone che Gino Paoli aveva scritto insieme a Ornella Vanoni, che avrebbe dovuto cantare Ornella Vanoni.
0: Esatto, si intitola Quando ti rivedrò, avrebbe dovuto cantarla Ornella. Infatti in un'intervista Gino ha detto: me l'hai combinata proprio bella, te ne sei andata. A quel punto lì però lui non ha deciso di sostituire nessun'altra voce con quella di Ornella Vanoni, ma la sezione fiati curata da Paolo Fresu. Quindi protagonista di quello spazio lì è il musicista straordinario Paolo Fresu, e lo stesso Paoli ha detto: Paolo Fresu sicuramente avrebbe messo d'accordo anche Ornella Vanoni, che per una volta non avrebbe borbottato.
1: Sì, a volte la musica, il silenzio senza la mancanza di parole, ma la musica che riempie dei vuoti. Poi il vuoto di Ornella Vanoni è immenso. Permettimi solo di dire che a Ornella Vanoni io ho dedicato una puntata del mio podcast disponibile su Replay Fantastiche.
0: Fai bene a dirlo,
1: lei
0: certo.
1: È tra le, forse la fantastica in assoluto da questo punto di vista, e quindi sono una ventina di minuti di chiacchiera sulla vita di Ornella Vanoni.
0: Bello.
1: Ma soprattutto degli aneddoti più comici, perché lei era una donna libera, era una donna coraggiosa, è una donna che non gliene importava niente
0: come
1: del
0: la vedevi.
1: Sì, era libera.
0: Ricordiamo
1: libera.
0: Il titolo del podcast:
1: Fantastiche
0: Rai Play Sound. Tra l'altro l'inedito invece questo qua di Gino Paoli, Quando ti rivedrò, è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, raccolta di Gino Paoli e parte del catalogo Sugar nei negozi dal 25 di settembre, per completezza di informazioni.
1: Esattamente. Allora, 348-7300-200, ancora autografi preziosissimi, signori, alcuni dei nostri amici. Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Intanto Sam & Dave qui con Soul Man 1967.

0: Soul Man, questa è la sonorità che abbiamo tirato fuori dal cassetto di Radio 2 grazie a Lorenzo Lucci della sua squadra dell'ufficio musica. Io quando sento, leggo la parola Soul Money, lo sai,
1: mi viene questa voce qui,
2: certo,
1: ti volevo
2: certo.
1: salutare,
2: grazie.
1: Ciao, sono Zucchero.
2: Sì, lo so, l'ho capito.
1: I'm a Soul Man.
2: Il Mr. Soul Man italiano è
0: lui.
2: Zucchero,
0: è lui.
2: Assolutamente.
0: Grande Sugar.
2: Allora, a proposito di autografi, ciao Manila, ciao Giulia, non ho la fortuna di avere qualche autografo, ma quello a cui tengo di più sicuramente quello del grande Gigi Proietti. Vabbè.
0: Brava.
2: Fatto direttamente sul libro del copione di Febbre da cavallo.
0: No.
2: Vabbè, Daniele, ma com'è possibile questa cosa? Cioè, nel senso, sì, certo, è possibile, non è che metto in dubbio la cosa, però cioè, è incredibile ed è senza valore, cioè non è possibile, non, è incredibile. Poi cosa abbiamo? Ecco, un autografo con tanto di dedica di Massimo Troisi, una reliquia.
0: Bellissimo.
2: Beh, insomma, ce ne sono tantissimi. Qui invece Francesco, che ha conservato un prezioso autografo di Roberto Ciotti, un grandissimo chitarrista. Beh, insomma, sono tanti, vedi che gli autografi qua, se ci pensi, no? Noi abbiamo il telefono pieno zeppo di foto e a volte non ci rendiamo conto le foto che abbiamo scattato e con chi le abbiamo scattate. Invece l'autografo, che è qualcosa, insomma, che rimane lì nel cassetto, lo apri, è tangibile, lo vedi, lo tocchi, e credo che siano delle cose molto belle, obsolete chiaramente, però insomma, che hanno a distanza di tempo, credo, un valore maggiore, se possibile.
0: È vero. Ci sta tutto. Ma sai, io ad esempio ogni tanto vado a scrollare così la gallery delle foto suddivise, perché poi non mi stanno ormai più tutte dentro allo stesso smartphone, e soprattutto mi rendo conto di come passa il tempo guardando le foto di mio figlio dal giorno in cui è nato, che ho fatto le prime foto appena nato, fino ad oggi. E quello lì è un bel viaggio nella vita.
2: Quello sì, sicuramente.
0: Quello
2: sicuramente
0: lì è un bel viaggio,
2: è un
0: nella
2: vantaggio.
0: Vita.
2: Arriva Olivia Rodrigo qui su Radio 2, possibile ospite di Sanremo.
0: Ah, pensavo
2: nostra. Ho messo gli occhi addosso il buon De Martino.
0: Ma da noi? Da noi?

0: volta.
1: Era il 2018, i Negramaro ci regalavano questo capolavoro. Ma a proposito di Negramaro, domenica 20 settembre saranno all'Arena di Verona, una delle serate più attese sicuramente della stagione musicale, perché il concerto fa parte appunto di Una storia ancora semplice 2026, il tour di Negramaro. Ma all'Arena di Verona, due giorni prima, cioè in realtà il 20, ma il 18 e il 19 c'è un grandissimo evento.
2: Tocca sparecchiare in fretta.
1: Esatto, subito, veloce.
2: 18-19 tornano i BYD Music Award, edizione speciale quest'anno perché si festeggiano 20 anni di storia della manifestazione e della musica italiana. Tanti i premi, tantissimi gli ospiti, c'è una line-up di artisti che va da Achille Lauro a Fulminacci, passando per Geolier, Gigi D'Alessio, Mengoni,
1: i
2: Pooh, Serena Brancale, Tony Pitoni, Paradiso, manca qualcuno?
1: No, ci sono tutti.
2: Il
1: sono
2: volo.
1: Tutti, ci sono tutti e soprattutto c'è Radio 2, quindi in diretta su Rai 1 e su Radio 2, e per la rete il commento radiofonico delle serate sarà di Giulia Salemi. In collegamento invece qui dagli studi di Via Siago il nostro Simone Calomino,
2: esatto,
1: che seguirà tutto l'evento.
2: Mentre
1: in
2: su Rai 1 la conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada, poi naturalmente Radio 2 disponibile anche in Visual Radio sul canale 202 del digitale terrestre TV Sat, in diretta streaming su Rai Play e Rai Play Sound. 18 e 19 settembre BYD Music Awards.

0: dun dun dun. Tame Impala, dun dun dun dun. Eccolo. Radio 2, dun dun dun dun.
1: Vedi?
0: Scusa, Mani.
1: Kevin Parker.
0: Qui, no, stavo guardando questa cosa, no? Lo diciamo pubblicamente, te l'ho già detta questa cosa, però no, mi ha colpito sta foto di Tom Cowlitz, l'ex Tokyo Hotel,
1: sì,
0: che io avevo intervistato anni fa, no,
1: che per l'attuale
0: Rai Sat,
1: sì,
0: sì, che l'attuale compagno
1: di Heidi Klum,
0: esatto,
1: top model,
0: no, ma è cresciuto, cioè io l'avevo visto diverso,
1: sì, no, beh, certo,
0: è lievitato adesso,
1: sì, neanche bellissimo con una bellezza così, comunque
0: però era figo, guardalo. Scusa, sì, guarda, sì, quando, sì, smanettava, no, la chitarra.
1: Era figo. Peccato, siamo in radio, quindi non possiamo dire.
0: No, ma guardalo tu.
1: Guarda, no,
0: al 202
1: io.
0: Si vede, scusate. Questo era prima. Ok, attenzione.
1: Certo. E dopo non è che è migliorato molto.
0: Questo è dopo.
1: No, era meglio prima, lascia perdere. No, perché? Perché questo? Perché sono diventati virali loro questo periodo, questi giorni. Uh-huh. Perché in occasione del 21esimo compleanno del figlio che Heidi Klum ha avuto con Seal, cioè
0: uno a caso.
1: Cioè, ragazzi, stiamo parlando di grandi.
0: Con Seal.
1: Mamma mia. Vabbè, questo ragazzo, quando era piccolino, giocava ai videogiochi con l'attuale compagno della mamma e aveva scommesso una cosa: nel caso avesse vinto, era piccolo, nel caso avesse vinto ha detto: io scommetto che se vinco a 21 anni mi regali la Ferrari. Questo ragazzino a 21 anni ci è arrivato e lui ha vinto a videogiochi con il compagno della mamma.
0: E quindi?
1: E quindi gli hanno comprato una Ferrari.
0: Ma certo.
1: Il video che è diventato chiaramente, andava ovunque.
0: Certo.
1: E chiaramente.
0: Vuoi non comprargli la Ferrari al piccolo di casa?
1: Stiamo scherzando?
0: Una F430 rossa da oltre 150.000 euro,
1: sì,
0: messa, sì, lì nel vicoletto di,
1: sì,
0: casa.
1: Sì, hai visto col fiocchetto, carino.
0: Io svenivo, carino, carino. Un infarto.
1: Sì, sì, sono quelle robe che, esatto, accadono, che fanno chiaramente scalpore, ma che soprattutto urlano un po' all'eccessivo. Beh, chiaro, insomma. Al di là della scommessa,
0: comunque il gioco
1: goliardica,
0: era Super Mario
1: Kart,
0: gli è costato 150.000
1: dollari.
0: Va bene,
1: sì,
0: allora,
1: va
0: tra
1: bene.
0: Poco, se volete, parliamo invece di cose che accadono al contrario,
1: sì,
0: cioè quando il figlio in una famiglia diventa una grande star e allora è lui a fare, lui o lei a fare il regalone ai propri genitori. Abbiamo un po' di esempi di VIP a livello mondiale.
1: Sì, proprio così. Arrivano Dua Lipa e Silk City.
0: Bravo.

0: Ecco, una delle collaborazioni nate da una vera e propria amicizia sincera, quella tra Angelina Mango e Ariete, che ci hanno regalato proprio un brano di fine estate e poi in previsione dell'uscita del nuovo album di Ariete, i primi di ottobre.
1: E poi c'è anche il tour, 7 novembre Roma Atlantico e così via fino all'11 dicembre a Bitritto,
0: al bar.
1: Allora, torniamo velocemente. Sì. Abbiamo parlato prima di questo regalo fatto da Heidi Klum al figlio, questa Ferrari, eccetera, eccetera, sì, per una scommessa persa contro il patrigno, ma ci sono casi anche di figli famosi che fanno il regalone ai propri genitori, tipo Beyoncé ha firmato, dopo aver firmato i suoi primi grandi contratti discografici, ha acquistato per sua mamma Tina una lussuosa villa a Houston in Texas, oltre a regalarle diverse auto di alta gamma
0: di lusso
1: che servivano.
0: Allora, normalmente i grandi artisti quando raggiungono una

0: fama, una popolarità e quindi una certa ricchezza, la prima cosa che fanno è acquistano casa per la propria famiglia, genitori, per i genitori, quasi sì. Tutti, anche Harry Styles con i primi guadagni, tra l'altro stratosferici, primi con i One Direction, e poi da solista ha aiutato la mamma ad acquistare casa, lei ha proprio acquistato a casa, auto di lusso, e poi ha coperto interamente le spese per le feste e per tutti i ricevimenti che lei desiderava. Tutto,
1: bello.
0: Tutto, festa.
1: Anche
0: mamma.
1: DiCaprio, la casa alla mamma e via così.
0: Sì,
1: signori,
0: ancora.
1: Adesso andiamo nell'84.
0: Sì.
1: Arriva bello. Self Control di Raf, che non ha bisogno di grandi presentazioni.
0: No.
1: Solo di un po' di volume alto.
0: Appena, eccolo qui.

0: self control, vedi, tutto torna nella storia, perché 1984 arriva in Italia Diego Armando Maradona.
1: Ah sì?
0: Certo.
1: Perché ha ascoltato questa canzone, ha detto
0: no,
1: ma guarda
0: mentre,
1: che bravi gli
0: mentre
1: italiani.
0: Mentre nei jukebox andava self control, Armando Maradona diventava insomma l'idolo dei tifosi napoletani.
1: A proposito, c'è Stefano che salutiamo e ringraziamo al 348 7300 200. Ragazzi, grazie. 1984, questa è la canzone mia, di mia moglie, sono 42 anni, ma che meraviglia, 42
0: che
1: anni
0: fanno?
1: Che stanno insieme.
0: Ah, che stanno insieme,
1: sì, fanno cose che sicuramente, faranno. Stefano,
0: auguri.
1: È sempre colpa di Giulia, lo sai, tutte le cose è sempre colpa di Giulia, il nostro amico Stefano. E poi volevo salutare Ilenia, se mi permetti, la nostra carissima amica, amica affezionata di
0: Ciao,
1: tu, che ci ha inviato una foto a proposito degli autografi, lei con la Anna Tatangelo.
0: Oh, che bello.
1: Piccolissime entrambe, vabbè, Anna Tatangelo è talmente giovane, e quindi è il autografo a cui ci tiene di più particolarmente.
0: Va bene, c'è tempo, Leo, per una canzone? Sì,
1: sì,
0: Audrey Obert, questo pezzo qua. Tra l'altro, Audrey Obert aprirà le date europee del progetto Music Fashion Film di Charlie XCX. Quindi salto,
1: che abbiamo ascoltato poco prima.
0: Abbiamo ascoltato prima, quindi
1: tutti
0: salto
1: amici
0: di visibilità. È tutto un giro qua a Radio 2 Music Group.
1: Su me qui su Radio 2.

0: wanted.
1: Hai capito, Audrey?
2: Sottotitolo lallallero lallallà.
1: Brava Audrey. Siamo arrivati alla fine. Allora, ringraziamenti ovviamente dovuti a tutta la nostra squadra. Grazie a Leonardo, Matteo, Marta e la parte tecnica Riccardo Bruno e Simone Dall'Orca.
2: Giuseppe Caporale alla regia visual. Grazie Giuseppe. Ovviamente. Tra poco l'informazione, il GR2 e poi Casa Radio 2 in diretta dagli studi di Milano. Lenoir Casalegno.
1: Va bene. Noi ovviamente ci ritroviamo domani puntuali alle 13:45.
2: Parcheggiate. Radio 2.
3: Sono le 15:30. Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. In primo piano la cronaca, con la caccia responsabile del ferimento, fortunatamente in modo lieve, di due donne nel quartiere Prati a Roma, usata un'arma ad aria compressa.
5: Parla dal centro traumatologico dove è ricoverata Cristina Stillitano. Domani le verrà estratto il proiettile.
6: Ho sentito un colpo molto violento al braccio sinistro, insomma ho gridato, mi sono guardata insomma dove mi faceva male e ho visto che stavo sanguinando insomma.
5: Il pallino si è conficcato nel braccio della scrittrice romana mentre era in via della Giuliana, poi la corsa in ospedale.
6: E lì poi facendo accertamenti si è visto che invece c'era un proiettile radiopaco, quindi verosimilmente piombo, metallo.
5: Un'altra donna che lavora nel quartiere è stata ferita in modo lieve venerdì sera, ce lo ha raccontato stamattina ancora scossa.
7: Abbiamo sentito, io e una signora, un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio, un livido su, però niente di che.
5: Altri spari ci sono stati nei giorni scorsi, i carabinieri hanno già effettuato diverse perquisizioni, al momento nessuna ipotesi esclusa, la più inquietante che le donne non siano un bersaglio casuale. Fabrizia Ralla, GR2.
4: Mattinata di perquisizioni a Roma nei confronti dei vertici di Banca del Fucino, il presidente Mauro Masi e l'amministratore delegato Francesco Maiolini. Si indaga per presunte manovre per alterare l'andamento delle quotazioni in borsa della squadra di calcio della Lazio, al fine di costringere il presidente Claudio Lotito a vendere la società. L'attività riguarderebbe anche il faccendiere Luigi Bisignani. La Banca del Fucino respinge le accuse, mentre Masi ha già annunciato querele per calunnia. Sigfrido Ranucci ha depositato il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. Il giornalista chiede il reintegro in tempo utile per la prima puntata della nuova stagione l'8 novembre prossimo. Ranucci, coinvolto nell'inchiesta sull'attentato ai suoi danni del 16 ottobre 2025, contesta motivazioni carenti e demansionamento. Tanta commozione e gratitudine nel giorno dell'addio a Emma Bonino, morta a Roma venerdì scorso. Per i funerali di Stato, laici dell'irriducibile europeista, paladina dei diritti civili ed esempio per generazioni di ragazze, presenti le massime autorità istituzionali, a cominciare dal presidente Mattarella.
8: Il silenzio militare accompagna il feretro di Emma Bonino quando esce dalla sala promototeca del Campidoglio. Dietro seguono il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri e leader di tutti gli schieramenti, storici militanti radicali. La cerimonia laica viene celebrata da Carla Taibi, da sempre assistente di Emma Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Si alternano sul palco gli interventi del segretario di Più Europa Riccardo Magi, visibilmente commosso, degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi. Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxi schermo tra applausi e momenti di commozione.
9: Apprezzo la sua tenacia, anche se io non ero molto vicina, però per quello che ha fatto mi rappresenta una donna coraggiosa.
10: Per fare un saluto a questa donna che ci ha dato molto.
2: Cosa ci ha dato dal suo punto di vista?
10: Ci ha dato i diritti, il diritto all'aborto, ha fatto delle battaglie sociali molto forti. il grazie non è sufficiente.
8: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR2.
4: Approvata al Senato la nuova legge elettorale, il testo adesso passa alla Camera per il via libera definitivo. L'ok del Senato è un grande passo avanti per il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa. Per la maggioranza il nuovo testo garantisce trasparenza e governabilità, mentre per le opposizioni è solo un modo per provare a rimanere al potere. I tempi stringono sull'ex Ilva e il rischio chiusura dell'area a caldo di Taranto incombe. I sindacati puntano tutto sull'incontro di domani a Palazzo Chigi, che potrebbe riservare parecchie novità soprattutto per i lavoratori dell'indotto.
0: Governo al lavoro per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. In circa 2500 che hanno ricevuto le lettere di licenziamento temporaneamente sospese hanno scioperato e manifestato davanti all'acciaieria di Taranto ieri e fino a stamattina alle 7. L'esecutivo al tavolo di domani con i sindacati, convocato a Palazzo Chigi, potrebbe presentare una soluzione che andrà poi condivisa e quindi inserita in un decreto legge da portare al Consiglio dei Ministri pomeridiano. Sempre domani però potrebbe partire la procedura per spegnere l'ultimo altoforno ancora acceso a Taranto, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva del decreto chiesta dall'ex Ilva. La situazione resta al momento inalterata sul fronte della vendita. L'unica offerta sul tavolo resta quella del gruppo indiano Jindal, mentre la manifestazione di interesse della cordata italiana, che guarda solo all'area a freddo dell'ex Ilva, non si è ancora trasformata in una proposta. Amalia Carosi, GR2.
4: È tutto, la linea va a casa, Radio 2, il prossimo GR2 alle 19.30, più tardi.
11: Mi vuoi sposare?
12: Nonna, sono sazia.
11: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 2, Lenoir Casalegno. Oggi parliamo di moda. La moda però non è solo indumenti, i capi che indossiamo in qualche modo raccontano un po' di noi, dicono chi siamo. La moda funge da sempre da codice visivo, rappresenta uno status. Determinati capi rappresentano classi sociali, ceti, gruppi, addirittura anche ideologie. Quindi noi, quando ci vestiamo, quando ci mettiamo davanti a quello specchio, in realtà indossiamo capi che ci valorizzano o solo perché sono di moda, perché in qualche modo rappresentano qualcosa, anche un ideale? Ebbene, oggi, tra poco, in casa, qui con noi, una stylist, un'esperta d'immagine, un volto televisivo. Posso dirvi che ha lavorato al fianco dei più grandi stilisti internazionali ed è sicuramente colei che ha insegnato a milioni di italiani a guardare il proprio armadio con occhi diversi. Io sono letteralmente terrorizzata. Ho paura che mi dica: ma come ti vesti? Avete capito chi è? Tra pochissimo, Casa Rai 2.
1: Casa Radio 2, Casa Radio 2.

0: morte.
1: Ligabue a casa Radio 2, ma è arrivato il momento di scoprire chi è venuto a trovarci. Chi c'è oggi a casa Radio 2?
2: Sono Carla Gozzi e sono style coach e quindi sentirete la mia voce questo pomeriggio con consigli di stile, ma anche i famosi sì e i no. E siamo nel mese della moda.
1: Esatto, Carla, che piacere averti qui.
2: Piacerissimo. Che piacere.
1: Non guardarmi così, guardati là, non guardarmi così.
2: No, ti guardavo
1: così.
2: Perché ricordavo che siamo emiliano-romagnole, quindi veniamo da una terra sanguigna.
1: È vero, sì, c'è solo un trattino che
2: Brava.
1: Ci divide, però siamo un'unica terra. E devo dire che oggi con l'arrivo di Carla sono spariti tutti dalla redazione, nessuno voleva farsi vedere, voleva far vedere i propri outfit, avevate paura.
2: Come mai c'era questo sentiment nei miei confronti? Io non giudico, però magari lo sguardo parla da sé.
1: No, però ci sono delle frasi che sono rimaste ormai impresse nella nostra memoria, tipo ecco, ma come ti vesti, chiaramente,
2: esatto.
1: Ma anche un look decisamente cheap.
2: Esatto, oppure sai, potevi fare meglio.
1: Con questo, proprio per edulcorare la pillola, potevi fare meglio. Allora ti ho presentato prima, ho raccontato parte della tua vita professionale, appunto stylist, esperta d'immagine, sei un volto televisivo conosciuto al grande pubblico, hai anche un'accademia.
2: Esatto, ho un'accademia dove facciamo corsi per chi desidera ovviamente fare il mio mestiere, che è quello del consulente d'immagine. Ho un bellissimo team, persone che vengono da tutta Italia, anche dall'estero, perché il Made in Italy è italiano, ricordiamocelo.
1: Ecco, sottolineiamolo questo, sono d'accordo con te, assolutamente. E poi vabbè, come ho detto prima, tu hai lavorato veramente con i grandi designer dell'internazionali della moda. Sì, una domanda bruciapelo subito. Lo stile com'è cambiato? E poi ti aggiungo, dopo il Covid siamo diventati, diciamo, più casual, no? Molte più sneakers, abbigliamenti comfort, no? Io ricordo ad esempio la sneakers un tempo era una scarpa da ginnastica, semplicemente ecco, scarpa da ginnastica che veniva indossata per fare sport o nei momenti di relax, addirittura in alcuni club importanti non ti facevano
2: entrare
1: se avevi le scarpe da ginnastica.
2: Te lo ricordi bene.
1: Com'è cambiato?
2: Allora, tu hai iniziato dicendo lo stile com'è cambiato, io rispondo ma lo stile?
1: Ecco, partiamo benissimo così. Ale, subito una pugnalata.
2: Sì, infatti i miei amici americani quando dicono ah, voi in Italia avete questo gusto pazzesco, dico, ma veramente? Siete proprio sicuri che sia ancora così?
1: Ma infatti chi te l'ha chiesto? Degli amici americani.
2: Esatto.
1: Senti, ognuno si veste oggi, dice, io mi vesto come voglio, no? Ma
2: sì.
1: È davvero così? Oppure esistono ancora, passami il termine, delle regole?
2: Allora, io mi vesto come voglio, è una bellissima frase e ci sta. La cosa che a me dispiace, devo dirtelo un po' fuori dai denti,
1: sì,
2: che mi vesto come voglio è vero fino a un certo punto. Cioè mi vesto come mi indicano di vestire, copio, scimmiotto. E quindi alla fine ci sono dei gran mal vestiti in giro o soprattutto mal rappresentati. Perché come
1: esatto,
2: dicevi tu all'inizio, l'abbigliamento è un modo di rappresentare se stessi.
1: Esatto, questa è la questione proprio che ponevo all'inizio.
2: Sì.
1: Ci vestiamo realmente con un capo che ci valorizza, che ci fa star bene, o solo ed esclusivamente perché è di moda? Tutti lo mettono, allora lo devo mettere anch'io,
2: sì,
1: devo anch'io accedere a quel brand.
2: Temo che sia un po' così. Siamo entrati però nell'era in cui si compra meno, per fortuna, ma io aggiungo, dico, compriamo meno ma compriamo meglio e compriamo le cose che ci valorizzano, ci fanno sentire bene e che ci fanno anche vedere bene, ovviamente, davanti allo specchio. Come diceva la nostra Chanel, ovviamente un tempo diceva guardati allo specchio e togli qualcosa. Io oggi direi guardati allo specchio e chiediti mi rappresenta? Mi sento bene? Altrimenti torna indietro davanti al guardarobe e cambia tutto.
1: Ci vuole anche molta conoscenza del sé. Della persona. Tu spesso poi peraltro citi anche il grande The King Armani, la vera eleganza non è farsi notare ma farsi ricordare.
2: Esatto.
1: Però a volte ricordi delle immagini terrificanti di outfit terrificanti.
2: Aiuto.
1: Ti devo dire la verità.
2: E questo è il tema, è proprio il terrificante il tema.
1: Benissimo, continuiamo a fare domande a Carla, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: casa Radio 2. Beh, lei ha fatto moda, Carla.
1: Lei ha fatto moda negli anni 80, tra l'altro coloratissima.
0: Coloratissima,
1: splendida.
0: Coloratissima.
1: È vero,
0: coloratissima, dai capelli agli outfit molto colorati. È una voce unica, sicuramente. Allora, stavamo proprio parlando, ci stavamo domandando che com'è possibile che a volte, pur guardandoci allo specchio, volendo a tutti i costi indossare un capo magari bellissimo, alla moda, ma non standoci bene, noi, no, continuiamo imperterrite a volerlo indossare.
1: Allora, guarda, qui c'è una domanda che ti pongo, sarà capitato anche a te. Ci sono degli abiti che tu indossi, magari li hai sempre indossati, poi quella giornata indossi quell'abito, quel pantalone, quella camicia, vai al lavoro, fai le cose che devi fare, ma non ti senti a tuo agio. Ti è mai capitato?
0: Sì.
1: E dici, ma come mai? Perché questa roba l'ho già indossata. Perché tu quel giorno sei una persona diversa e ti devi ascoltare prima di uscire, altrimenti tu non aspetti l'ora di tornare a casa e cambiarti. Quindi ti sembra una roba superficiale questa?
0: No, non mi sembra superficiale,
1: così.
0: Anche perché se riesci a condizionarti tutta una giornata non è superficiale.
1: Esatto.
0: E questo mi è accaduto e immagino sia accaduto a molti.
1: Sì.
0: Assolutamente, quindi bisogna imparare ad ascoltarsi di più, a volersi anche bene, ad accettarsi anche.
1: Certo.
0: Poi ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi punti forza, forse mettere magari in evidenza quelli. Tutti abbiamo i difetti, tutti,
1: anche le modelle. Beh, sottolineo,
0: e guarda, te lo
1: modelle.
0: Dico io che per anni ho lavorato all'inizio nella moda sfilando con le top,
1: è vero,
0: le top degli anni 90, ti assicuro che tutti hanno i difetti,
1: esatto.
0: loro che sono bellissime ma il difetto ce l'hanno,
1: esatto.
0: Però tendono a nasconderlo. Oggi invece vedo una generazione che tende a... Prima parlando, tu mi hai detto fuori tutto, mi è piaciuta tantissimo questa espressione, no? Tipo i saldi, fuori tutto, uno mette tutto in piazza,
1: esatto.
0: Anziché magari no, essere accorto,
1: far scoprire,
0: no, vedo non vedo, coprire difettuccio. Invece proprio assolutamente, qual è l'errore di stile che vedi più spesso per strada?
1: L'accessorio. L'abbinamento con l'accessorio, perché abbinare l'accessorio è importantissimo, cambia completamente il look e quindi l'accessorio dà anche il senso dell'occasione d'uso. Magari vedo un look anche ben costruito,
0: sì,
1: valorizzato come fisicità,
0: sì,
1: come tutto colore, poi vedo un accessorio che, scusami, non ci azzecca una mazza.
0: Ci ha messo lì così, tipo i dadi, hanno
1: così,
0: lanciato
1: cosa
0: i dadi.
1: Metto oggi? E quindi questo è per me è terrorizzante.
0: Perché va a distruggere tutto
1: l'altro. Hai capito, tutto il lavoro stupendo che hai fatto, quindi dico fermati un attimo, controlla, guarda, hai fatto tutto giusto, c'è qualcosa da cambiare, fatti una domanda e datti anche la risposta.
0: Certo, poi non siamo tutte Carla Gozzi, quindi non è che è facile. Tu hai un occhio,
1: no,
0: ovviamente,
1: però,
0: allenato, abituato.
1: Vabbè, c'è il mio mestiere,
0: una sua,
1: questo,
0: c'è,
1: certo,
0: sicuramente,
1: però,
0: anche la tua dote personale.
1: Va bene,
0: ovviamente.
1: Certo, c'è tanti anni di esperienza, però ormai siamo tutti più informati rispetto a quando noi eravamo, io sono,
0: certo,
1: più grande di te naturalmente, quando eravamo ragazze,
0: no,
1: era difficilissimo,
0: ovvio,
1: avere informazioni sulla moda, sullo stile, no? Adesso tutto è possibile, quindi dico guarda le cose giuste, guarda, controlla, verifica, fai una piccola prova prima da sola o da solo, perché anche i signori maschietti sbagliano.
0: Certo, mica solo noi donne, ma sei d'accordo su less is more?
1: Allora, less is more, sì, perché ovviamente sappiamo che il grande, diciamo,
0: cioè, a volte togliere.
1: Sì, a volte togliere, però quello che rimane, cosa rimane? Perché sai, se togli troppo, oggi fuori tutto, togli tutto. Sai che la generazione Z l'ha presa in parola questa frase, no?
0: Certo.
1: Less is more, quindi togliamo tutto, fuori tutto. Quindi dipende. Cioè,
0: ci vuole equilibrio.
1: Ci vuole equilibrio, il minimalismo va bene, ma ci deve essere quel punto focus che crea.
0: Ecco, magari su un abito minimal, diciamo un accessorio importante,
1: brava,
0: quello.
1: Brava. Fa tutto, fa la differenza,
0: certo,
1: un bel bracciale, semplicissimo.
0: Una bella scarpa.
1: Una bella scarpa, anche una ballerina, non dobbiamo immaginare sempre solo.
0: E vallo a dirlo agli uomini, che le ballerine non le vogliono vedere, Carla. Io amo le ballerine, ma gli uomini no. Io non si sa perché.
1: No, non lo so questa cosa, poi sono anche tornate di grande tendenza le ballerine a punta, con i lacci, di tutto.
0: Sono d'accordissimo.

0: Allora Carla, abbiamo interrotto la nostra conversazione sulle ballerine che non sono amate particolarmente dagli uomini. Adesso voglio farti una domanda dritta. No,
1: aspetta, però ti fermo. Sì. Dobbiamo mostrare i tuoi mocassini alla Michael Jackson col calzino bianco. Eleonore, tiriamo sul piedino, guarda qui.
0: Eccola qua.
1: Quindi, secondo me non piacciono neanche questi.
0: Ti prego, dimmelo almeno una volta, ma come ti vesti? Dimmelo.
1: Allora, sei pronta?
0: Sì.
1: Ma come ti vesti?
0: Adoro! Allora, Carla, è più difficile vestire bene a 20, 40 o 60 anni?
1: Allora, direi che non è un problema d'età, caro Lenoir. Puntini, puntini.
0: Per alcune persone dici che 20, 40, proprio 60, non... proprio poco cambia.
1: Esatto, okay. Poco cambia, assolutamente. Diciamo che età e anche esigenze diverse, il corpo cambia. Parliamo certo. Delle donne, 40, 50, il corpo cambia.
0: Ma pure quindi... quelli degli uomini, scusami.
1: E poi anche quelli degli uomini.
0: Non è che loro rimangono intatti.
1: Cambiano in modo diverso un po' più avanti nell'età. Invece la donna, per effetto appunto della perimenopausa, già a 40 anni comincia certo. A avere le prime modifiche del fisico. E quindi va sempre un po' aggiornato il guardaroba. Questo è il segreto per sentirsi sempre bene.
0: Senti,
1: perché ridi?
0: No. Sono d'accordo con te, non è facile, però sono d'accordo con te. Però la moda, secondo me, può aiutarti invece in quei momenti di passaggio, di cambiamento.
1: Certo, è uno strumento.
0: Anche a livello proprio psicologico, sì, intendo. Sì. Tre pezzi, ho detto un po' alla parmigiana, pezzi. Tre pezzi che butteresti immediatamente dall'armadio degli italiani. Proprio dici questi? No,
1: ok.
0: No.
1: Allora, partiamo con un grande classico che quando io lo noto per le strade mi viene subito l'acidità di stomaco, che è il Pinocchietto.
0: Non ce l'ho, giuro.
1: Non ce l'hai, bene, no. Ce l'hai, ottimo.
0: Oh, mi è andata bene, vai.
1: Secondo, Borsello.
0: No, per carità.
1: Questo per i signori maschietti.
0: Ma neanche però c'ho il mio autore che ce l'ha.
1: Adesso,
0: sì, guarda, basta che tu sposti il tuo sguardo a destra e tu vedrai il borsello, ecco. No, appoggiato lì sullo sgabello
1: di questo borsello.
0: Vabbè.
1: Si
0: può vedere. Poi
1: terzo, perché per me c'è un uso specifico per questo accessorio che è solo la palestra o la piscina, e sono le ciabatte.
0: Quella di plastica,
1: sì,
0: quella da mare in sostanza.
1: Da mare, l'infradito.
0: Da piscina, da mare. Per andare a fare la doccia in palestra.
1: Brava,
0: quella
1: sì.
0: che l'abbinano al calzettino.
1: Esatto.
0: Che orrore.
1: No, quello no, vi prego.
0: Carla, che piacere averti avuta con me.
1: Piacere
0: ma,
1: mio.
0: Tornerai a trovarmi,
1: certo,
0: vero?
1: A tua
0: Io
1: disposizione.
0: Ti aspetto, per altri consigli, perché qua ci sono tante domande da fare, tanti commenti da fare.
1: Esatto.
0: Grazie veramente
1: grazie
0: a Carla Gozzi.
1: Grazie
0: di essere stata con noi a Casa Radio 2. E noi ci vediamo sempre domani, sempre alle 15:30 qui su Radio 2, ma nel frattempo vorrei salutare i miei amici di Generazione Radio 2, Federico Vespa, Barti Colucci e Camilla Ferranti, che partono dopo di noi. E domani di chi si parlerà? Con chi si parlerà? Di cosa parleremo? Lo volete sapere? Tanto non ve lo dico adesso.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: 2-2. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: 2-2.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Sono le 16. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Qua ben ritrovati in questo martedì 15 settembre, nuova puntata di Generazione Radio 2. Salutiamo la nostra amica Eleonora Casalegno. Ciao Eleonora!
1: Bellissima e bravissima.
0: Marti Colucci, una serenissima Camilla Ferranti, ben ritrovata Camilla, un crepuscolare Federico Vespa.
1: Crepuscolare,
0: intimo, intimo direi, no? Sì.
2: Vi sembra che manca qualcosa oggi,
1: non
2: no?
1: Non niente.
0: Un aggettivo su di me.
2: No, mi sembra che manchino un paio di occhiali, occhio e croce.
0: A chi? Cioè, a te, lui, a te,
2: a me,
0: vero?
2: A me.
0: Dall'altro.
1: Ho provato ad eguagliare Marti Colucci con un look alternativo.
0: Assolutamente.
1: Mamma che brutto.
0: Potete vederci sul canale 202.
1: Mia, lo levo subito.
0: Del digitale terrestre, direi di iniziare?
1: Sì,
2: ma sì, iniziamo.
0: Chi c'è? Ciao, Tommaso amico, Paradiso.
1: Mio amico Tommy Paradise.
2: Te la sei appena bevuta, tra l'altro.
0: Sì, esatto. Agitare, no, agitare Coca-Cola, dai, andiamo.

0: Ok, let's go.
1: Che momento felice per Tommaso Paradiso. Questo era agitare Coca-Cola, padre, sposo, tutto ha fatto. Grande successo.
2: È in paradiso.
1: Come dire, in paradiso.
0: Sentite, ragazzi, sapete una cosa?
1: Pronti?
0: Ti ridete già.
2: No, perché già immagino. Già. Cosa Federico?
0: Pronti. Perché il mondo va avanti, no? Nel nome della tecnologia, del progresso, Il progresso, a Lipari ha chiuso l'ultima edicola, ragazzi. L'ultima edicola di Lipari è diventata ambulante, perché fino a qualche giorno fa vendeva libri nella sua edicola. Il signor Mimmo Belletti,
2: che salutiamo,
0: anni.
2: Ciao Mimmo.
0: Mimmo ha chiuso purtroppo per il caro affitto la sua edicola e adesso li vende da ambulante. Affitto troppo alto, si chiude, ma insomma in linea di massima le attività storiche stanno morendo.
2: C'è un cambio anche generazionale, se vogliamo, in questo, no?
1: Soprattutto sull'informazione, infatti, si stima, secondo un sondaggio, che circa negli ultimi 20 anni le edicole sono passate tipo da 35.000 a 20.000,
0: tantissimo,
1: con una diminuzione del 42,8%, il che significa non che la gente ha smesso di informarsi, ma è cambiato il modo di usufruire.
0: Lo sai che mi piace da ragazzino a me? L'odore della carta.
2: Sì.
0: Quell'odore.
2: Però, per esempio,
0: petrolciaccio.
2: Ma tu sei uno che compra giornali cartacei ancora?
0: No, io non compro niente. No, scherzo.
2: No, ma
0: non li compro più.
2: Esatto, perché è molto più comodo, diciamolo, no? Leggere i giornali online quando ti svegli, è una questione di. Anche se la pratica del passato di prendere il giornale, insomma, è una pratica tradizionale che è un po' manca, però devo dire che, insomma.
1: Io sono rimasta old school, cioè in quanto generazione X, come tu giustamente mi hai ricordato.
2: Ricordiamolo, voi due siete generazione X.
0: No, la cosa bella di queste generazioni è quella che praticamente coprono 20 anni. Quindi io e Camilla, che siamo del 79, siamo X, lui che è dell'81, addirittura un millennio,
2: un ragazzino
0: che arriva fino al 2000,
1: cioè tu capisci qual è la cosa che piace il 79, capisci. Questa cosa che non riesci a sorclassare lo scalino
0: per un anno.
2: Però voi, essendo generazione X, quindi molto più indietro di me, no, voglio chiedere voi frequentate le botteghe storiche? Cioè, se parliamo di tradizione italiana, le edicole tradizionalmente, no, ispirate.
0: Io frequento la Sarta.
2: Sì.
0: La Sarta, perché sbaglio sempre le taglie quando compro online, quindi poi vado da lei che me le accorcia, capito?
1: Perché tu fai la spesa in grosso
2: A occhi chiusi, poi fai
0: io seleziono una medaglia che puntualmente
2: è sbagliata,
0: cioè nel senso, secondo me è quella giusta, vedendo la foto, poi in realtà è sbagliata, calza male, calza larga, arrivo, ciao gara, tutti i giorni, la piotta,
2: che
0: via.
2: Bello le Sarte,
0: però è bravissima.
1: Lo credo.
2: Tu, Camilla?
1: Io amo invece ancora andare all'edicola e comprare i giornali, intanto perché le edicole, quelle poche che sono poverine, sono rimaste in piedi, che quindi resistono ai cambiamenti,
2: combattono,
1: le hanno arricchite particolarmente, quindi non trovi più soltanto il giornale, ma trovi magari anche i libri, le cose, cioè c'è molta alternativa, sembra un po' una piccola libreria nella versione però giornalistica, direi. E poi tutte quelle che sono un po' le piccole botteghe, che non so, tipo la merceria
2: bellissima,
1: mi piace tantissimo,
2: quindi prende bottoni, lacci, bellissima. Sì. Che poi le mercerie, che sono ancora resistono e combattono assieme, insomma, alle edicole, conservano anche quell'odore del passato, no? C'è più. Però io frequento i calzolai tantissimo.
0: Calzolai, però per esempio 3487 300 200, ma voi le frequentate ancora le botteghe storiche?
2: Se no fatelo, dobbiamo dare adito anche ai piccoli.
0: Se possibile fatelo, incentiviamolo, ecco, lo fate ancora, ditecelo.
1: Esatto. Facciamo questa domanda ai nostri ascoltatori. Quali sono quelle botteghe artigianali che ancora frequentate?
0: Sarti,
2: messaggi
0: calzolai.
2: Vocali 3487 300 200.

0: c'è Grizzly Adams su Rai Radio 2 con Death So True, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa senza occhiali perché non l'ho tolti, perché ragazzi non mi piacevo.
1: Hai perso coraggio in questi occhiali.
0: Perché mi fanno sempre grasso a me, cioè qua vabbè.
2: No.
1: Vabbè, non stiamo parlando di questo però, eh.
0: No, lo so, stiamo parlando delle botteghe storiche, sono arrivati un sacco di messaggi, ragazzi, di gente che invece è fedele alle edicole.
1: Siamo partiti da questa notizia,
0: ai giornali.
1: Siamo partiti da questa notizia per la quale, insomma, questa edicola, l'unica che era rimasta lì per l'Isola Eolia, ha chiuso, è diventata edicola ambulante perché non poteva sostenere più il caro affitti. Allora, esatto, vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 quali botteghe artigianali frequentate. Io il calzolaio, Camilla la merceria, Federico la sarta.
0: La sarta.
2: E sono tantissimi.
0: La sarta salva tutto.
2: Gli ascoltatori che ci stanno rispondendo in questo momento, come per esempio un altro negozio, un altro di questi negozi locali, sono le tappezzerie, per dire. E questa è infatti una delle nostre ascoltatrici, ci dice: sono Annalisa e Simone, noi siamo nella tappezzeria, sedie, divani, tende recuperate, ed è il nostro lavoro. Che poi in effetti, se ci pensi, quando tu devi montare una tenda, dici: sai, voglio cambiare delle cose a casa,
0: da chi vai?
2: Pensi, il tappezziere. Quando invece oggi ti fanno tutto velocemente, no? Fanno tutto, sai, vuoi questo, puoi fare tutto online, invece vuoi mettere la mano umana che ti aiuta nelle cose.
0: Assolutamente. Massimo, ma perché sei così severo? Le botteghe storiche mi mettono tristezza, meglio se chiudono. Ma perché?
1: Io non sono d'accordo.
0: Ma nemmeno io.
2: C'è invece chi, e vedi, dà ragione invece al nostro Federico, che ci dice: io sono una sarta e vengono tanti ragazzi da me a sistemare le loro cose ordinate online sbagliando misura, come dice Federico.
0: Esattamente. Sì, perché io online.
1: Ma sarà la sarta di Federico, credo. Come si chiama?
0: Sai, non me lo ricordo il nome suo. Ma non me lo ricordo.
1: Ma è un rapporto, cioè.
0: Incredibile. No, ti giuro. Ci salutiamo, ci abbracciamo, potrebbe essere lei, non lo so.
2: Elide.
1: Raccogliamo altri vocali riguardo all'argomento di puntata qui a Generazione Radio 2. Quali botteghe artigianali frequentate? 348 7300 200.

0: vita.
1: Mi sento molto affine a questo titolo Casini, questo era Marrakesh più Gue. Cosa ridi? Che cosa ridete? Che
2: no,
1: cosa ridete?
2: No, stiamo leggendo i messaggi degli ascoltatori, per quello ridevamo. Sì.
0: Non ridevamo della tua vita incasinata.
1: No. Ma cosa? Mi sono incasinata da quando ci siete voi.
2: Bene. Il secondo giorno questo qui. Allora, di cosa stiamo parlando? Qui è Generazione Radio 2 di botteghe artigianali. Quali frequentate? 348 7300 200.
1: Allora, la nostra amica, per esempio, ci scrive che frequenta il falegname.
0: Ah,
1: questo ce lo dice Caterina. Artigianato puro. E questa è veramente una cosa che non dovrebbe sparire mai.
0: 5.000 comuni italiani non hanno più un'edicola.
2: 5.000 come? Sì, certo.
0: È tanto.
2: Sì.
0: È tanta roba. 42,8% delle edicole. Cioè,
2: è andata.
0: La diminuzione del 42,8% che è tanto.
1: Tantissimo.
2: Però c'è un amico di Generazione d'Aiuto che ci scrive, o meglio, ci manda un vocale, sentiamolo. Chi è?
3: Daniele dal Lago di Varese.
2: Ciao Daniele!
1: Grande Daniele dal Lago.
3: Un saluto a Federico.

0: appartamento a Varese è una drogheria. Ultimamente ho trovato il curry verde che non trovavo da nessuna parte. È un mix di pepi, dovevo prendere quello nero, quello grigio, eccetera, eccetera. Sì, che sono una fantastica cosa, perché non è, il pepe nero se lo trovate dappertutto, ma non così.
1: Non così, è vero. Vabbè.
2: Ciao Daniele.
3: Dovete sapere che Daniele dal Lago di Varese è un ascoltatore super affezionato ed è particolarmente attento alla cucina. Quindi...
2: Anche allo sport, anche allo sport, io l'ho fatto nel weekend e lui ci ascoltava sempre.
1: Altro vocale?
2: Dai.
1: Lo ascoltiamo, sentiamo chi è.
4: Questo vizio di comprare tutto online.
1: Brava.
4: Sono una sarta. Tanta gente compra online anche da siti abbastanza economici e poi la riparazione viene a costare più del capo stesso.
1: Hai capito, Fede?
2: Oh, ma sei te, Ramona? No, sto scherzando.
4: Le cose, fate vivere il commercio e le persone meglio.
1: Brava.
4: Ciao, Sandra da Roma.
2: Allora, posso dire una cosa?
3: Sì.
2: Però bisogna spiegarle meglio le taglie online, cioè nel senso che a volte le europee con le americane, la 50 americana ti sta 4 volte e la 50 italiana invece è quella giusta, quindi c'è un sacco di confusione sulla... sull'illustrazione delle taglie.
1: E tu ne sei un esempio, perché ricordiamo che compri online e puntualmente porti i capi che compri online, certo, dalla sarta.
2: Però risparmio comunque, perché prendo le cose molto scontate.
3: Però ci sono delle cose anche positive, eh? C'è da dire che non è tutto negativissimo, nel senso che c'è anche un sondaggio che riporta un po' al rientro alle attività, quelle che erano, sembrano passate, dismesse.

0: Tori Amos, Comfort Girl, le 16:22, state ascoltando Generazione Radio 2. E tra l'altro questa canzone abbiamo appena ascoltato, se non erro, vado così a memoria, del 94 dovrebbe essere.
1: Ma chi te l'avrà detta questa cosa?
0: Non lo so, cultura personale. Cultura personale.
1: Possiamo dire che lui non lo poteva sapere,
2: non
1: che
2: lo poteva sapere.
1: Noi siamo
2: dire la Ferrante,
1: X.
2: Esatto, la Ferrante ha detto mi sembra che poi IA, una cosa di cui parleremo, IA ha confermato la veridicità
0: della data di questa canzone.
1: Del fatto.
0: Esatto. Allora, di cosa stiamo parlando? Di botteghe artigianali, quali frequentate? 348 7300 200. Abbiamo un vocale molto interessante. Sentiamo quello di Aldo. Vai Aldo.
3: Ciao. Io incontro tendenza, sto riaprendo una falegnameria nel centro di Roma, vicino Via dei Coronari.
1: Bravo.
3: Ci credo molto in questa cosa perché penso che gli artigiani debbano stare un po' dappertutto, fanno cultura secondo me. Sarà forse l'unica cosa che farò, ci butterò un sacco di soldi e di pazienza perché le istituzioni non mi aiutano, però lo faccio e abbiamo quasi avuto tutte le autorizzazioni e a breve riapriamo. Viva gli artigiani, viva l'arte e viva tutto.
1: Grande.
3: Viva Radio 2.
1: Grazie.
0: Bocca al lupo.
1: Noi stando qui a Roma, ragazzi, ti verremo a trovare sicuramente. Sulla base di questo, proprio sul discorso di ritornare anche nel mestiere, si parla tanto, no, di questa cosa di cervelli in fuga, delle persone che vanno fuori, ma sono anche tante in realtà le persone che proprio esattamente come il nostro amico Aldo ritornano e si riappropriano di mestieri che sono stati dismessi, riaprendono e facendosi coraggio. Ed è questa anche la storia, per dire, di questa ragazza di 26 anni,
0: Veronica,
1: che ha deciso di continuare il mestiere di famiglia, che è quello dell'arrotino.
0: Ma che meraviglia, l'arrotino.
2: Donne, ragazzi, è arrivato l'arrotino.
0: Che però meraviglia.
2: Onestamente,
0: ragazzi,
2: devo essere sincero, sì, io un mese fa, io vivo nel quartiere Prati, l'ho sentito passare.
1: Anche da me.
2: Era la domenica.
0: Ma la domanda è: sei sceso a farti arrotare i coltelli o no?
2: No.
0: Vedi?
2: No, perché non cucinando.
0: Giustamente, sono ancora nuovi quelli di Federico.
1: È vero.
0: Che domanda stupida ho fatto io.
2: Poi ragazzi, attenzione, perché poi ci sarà pure da trattare l'argomento dell'IA e quante attività sopravviveranno con l'intelligenza artificiale, quanta manualità sopravviverà con l'intelligenza artificiale.
0: Ne parliamo fra poco allora. Ci fermiamo un attimo?
1: Torniamo.
0: Ah sì, torniamo fra poco. Qui.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata condizioni di tempo stazionario sulla penisola, con locali piogge residue solo sui settori ionici ed ampi spazi di rasserenamenti altrove. Domani progressive nubi in intensificazione al nord, con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest. In sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo deboli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi, temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: 2-2. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
6: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: Dito nella piaga, businessman, Rai, Radio 2, Generazione, Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, c'è un vocale, dico bene?
1: Eh sì, stiamo parlando di botteghe artigianali che tutti voi frequentate, che tutti noi frequentiamo, 348-7300-200, sentiamo chi è?
2: Beh, come botteghe storiche io frequento la Rilegatrice.
0: Bello.
2: Mi piace scrivere delle storie per i miei nipotini, per gli amici, li porto dalla Rilegatrice e scelgo la carta, scegliamo la stoffa, scegliamo il formato del libro e si regala un po' di magia.
1: Che brava Diana,
0: signora, brava, bravissima.
3: Sono andata in timing con la freccia che aveva dentro.
0: Adesso mi ha ricordato una cosa, ragazzi. L'ultimo libro
1: che hai letto?
0: No. Quello vabbè, lasciamo stare. No, l'ultima cosa che ho rilegato è stata la mia tesi di laurea del 2005.
3: Ehi là.
1: Anch'io.
0: Certo.
3: Quella ancora è una cosa che comunque si fa, eh. Sì. Cioè, quella è rimasta.
0: Sì, beh, sì.
3: È bello che rimanga questa tradizione, che non sia anche quello tutto solo
1: almeno
3: online,
1: quello.
3: No?
1: Che spesso li usano anche l'online per rilegare, credo, eh.
3: Ma non lo so, non so veramente come funzioni. Però il quadretto in casa è necessario averlo, cioè di quella cosa proprio entri il tam.
1: Certo, è una medaglia al petto quella,
3: sì, certo, ragazzi, è necessario da mettere.
0: I nostri gentili autori, coordinatori e bla bla bla ci hanno fatto un elenco di classifica dei mestieri artigianali scomparsi.
3: Aia, i più insoliti.
0: Mastro carraio.
1: Ebbe?
0: Costruiva e riparava carri e carrozze in legno. Praticamente è scomparso con la diffusione degli automobili e dei mezzi a motore, anche se qui a Roma ci sono ancora le carrozze e i cavalli, per dire. Il ceraio
3: è bello.
0: Realizzava candele e altri oggetti in casa, spesso interamente a mano.
3: Il liutaio, che costruisce e restaura strumenti musicali come violini, chitarre e violoncelli. È bellissimo questo. Come in Inghilterra ho visto che c'era proprio un negozio che faceva queste cose in un paesino proprio sperduto nel nord dell'Inghilterra.
1: Poi c'è anche il seggiolaio, che è quasi scomparso, soprattutto al sud. Comunque potete anche trovare qualche seggiolaio che costruisce appunto e impaglia sedie a mano. Che meraviglia le sedie a mano,
3: bellissimo,
1: ragazzi.
3: Vabbè. Bellissimo.
1: Allora ci fermiamo un attimo perché ora vi diciamo che fra pochissimo giocheremo con voi. A quale gioco? Vuoi dirlo tu, Camilla?
3: Vorrei dirlo anche in una lingua conosciuta, però non posso.
1: Sei
3: più bravo te nei dialetti.
1: Giocheremo con i dialetti italiani. Sì. Dovete essere bravi a riconoscere una parola dialettale italiana. Fra poco.

0: Esso una Oda in the Ocean, l'ho sentito adesso alla fine e ho detto Dio, fammi azzeccare bene la pronuncia.
1: L'hai azzeccata, bravissima, devo dire, poliglotta? Madrelingua?
0: Pronounce, e appro come no, proprio soprattutto quello, ma a proposito di pronunce, sì, ragazzi, stiamo per introdurre un gioco molto divertente al 3487 300 200, potete risponderci, ma prima di tutto noi mandiamo una clip per farvi capire di che cosa si tratta, dovete indovinare che cosa ha detto.
1: E cosa ha detto? Uno di voi già a partire da ieri, anzi potete continuare a iniziare a farlo anche al 3487 300 200, ci state inviando delle parole in dialetto del vostro paese, della vostra regione oppure del vostro comune piccolo, e ovviamente tutti voi all'ascolto di Generazione Radio 2 dovete indovinare la traduzione esatta di questa parola.
0: Perfetto, okay. Noi daremo qualche indizio.
1: Bene, sentiamo qual è la clip che ci hanno inviato ieri, sentiamo.
2: Utabutu
1: è sardo? È sardo, non
0: perché
1: è sardo.
0: Ragazzi,
3: da, sardo è sardo sicuro.
0: Atmosfera tragica.
1: Utabutu.
0: Ah, che cosa sarà?
1: Utabutu.
0: Allora ragazzi, vi do qualche indizio.
1: Utabutu.
0: Può essere una bara?
3: No, beh, prego.
1: Che diversa dalla bara.
0: Può essere una sedia di paglia?
1: Sedia di paglia.
0: Può essere un dondolo.
1: Siedi su Utabutu. Può essere. Assettere su Utabutu.
0: Utabutu.
1: No?
3: Può essere. Sedia a dondolo. Sedia a dondolo. No.
0: Potrebbe essere anche un Utabutu, un insulto.
1: Sei Utabutu. Non lo so.
3: No, ci ha dato già il nostro primo. No, ragazzi, purtroppo no. È triste la cosa.
0: Perché?
3: Perché?
1: Vabbè, no, vediamo un po'. Il più veloce che risponderà veloce correttamente al 3487 300 200 verrà in diretta con noi. Quindi vi ricordiamo Utabutu, che cos'è?
0: Allora, ridiamo le ultime indicazioni. Potrebbe essere una bara, una sedia di paglia oppure un dondolo. Scrivetecelo

0: Siena Spyro, Great Expectation.
1: Scusate, ma è stata così perché la profondità di questa canzone qui su Radio 2.
2: Che voce da doppiaggio.
3: Bella, bellissima, molto sexy tra l'altro. Allora, possiamo fare i complimenti ai nostri amici ascoltatori che sono molto eruditi?
1: Molto.
2: Molto. Molto.
1: Rispetto a noi, rispetto a me, io parlo per me, no, per non offendere, non mi
3: collego.
2: Personalmente non ci sarei arrivata, devo essere.
3: Io la sensazione invece ce l'avevo, della cosa triste.
1: Sì?
2: Della cosa triste.
1: Abbiamo allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, la più veloce è stata Tiziana. Abbiamo il piacere di avere in onda qui a Generazione Radio 2. Ciao Tiziana!
2: Ciao Tiziana!
4: Ciao, buonasera! Ciao. Buonasera!
2: Allora, da quale punto culturale ti è arrivata la soluzione del gioco?
4: Dalle origini, perché io sono calabrese, infatti se chi ve l'ha suggerito di che zona è, perché avete detto Tambuto, giusto?
1: Tambuto.
4: Allora, possiamo dire che noi nel Reggino, perché io sono originaria di un paese in provincia di Reggio Calabria, diciamo Tambuto. Però per esempio a Crotone, nel crotonese, perché mio padre è di lì, dicono Utavutu.
1: Utavutu.
4: Quindi diciamo la derivazione è sempre quella, però a seconda di dove siamo, cioè nel crotonese, nel reggino, nel catanzarese, ci sono anche declinazioni diverse diciamo,
1: certo.
4: Vabbè, intonazioni diverse.
3: Beh, quindi tra l'altro ci staranno anche mi avete in mente una cosa in base alle due parole, che c'è un mestiere che non resisterà sempre a tutti, che come si dice a Roma è il cassa mortaro.
1: Beh, sì, quello. Quindi hai spoilerato la risposta.
4: Allora, in dialetto noi diciamo chiglio che piglia i misuri, cioè
1: mamma
4: come
1: mia,
4: dire,
1: quello che prende le misure,
4: che prendono le misure, sì. Il sarto e il
1: cassaportante. Un gentonico, per favore, un gentonico.
2: Vabbè, sapere cosa hai vinto, la soluzione di questo gioco? La versione romana detta però da Federico
3: e il cassaportante.
2: C'è il suo perché.
1: Vabbè, la soluzione è la bara, giusto?
3: Sì, si era capito, insomma, dai gesti apotropaici che facevamo.
1: Sentite anche la musica da Requiem che abbiamo messo sottofondo per condire questo momento in cui abbiamo svelato. Esatto. Tiziana, hai fatto le vacanze oppure sei tra quelli che fanno le vacanze a settembre?
4: Le vacanze sono un ricordo lontano, ecco. Ma poi ho un bimbo molto piccolo, quindi mi sono solo spostata
3: si chiama il bimbo?
4: Da un'altra parte. Pietro.
3: Quanto c'ha?
4: A 2 anni e mezzo.
3: Bello, un bacione, cucciolo.
4: grazie mille. E niente, buon
2: grazie,
4: proseguimento.
2: Tiziana.
4: Questo è un gioco che seguirò tantissimo perché adoro i dialetti. Quindi
1: grazie.
2: Grazie.
1: Scusa, salutaci in calabrese. Una parola, dacci un saluto in calabrese.
4: Figlioli, un saluto a tutti allora.
1: Bello,
2: un saluto a tutti.
3: Perfetto.
1: Ciao Tiziana.
2: Tiziana, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: Ma perché mi prendi in giro in questo modo?
1: No, stavo imitando
0: perché il microfono è così. Oggi è ballerino il microfono. Cioè,
1: no, stavo imitando Iglesias. Scusate, Iglesias, noi ci divertiamo anche il fuori onda.
0: Comunque, è arrivato. Lui c'è. Il sasso c'è. Il pezzo di muro di Berlino
2: sasso
0: è tornato
2: per dire
0: a casa.
2: Che il muro di Berlino è tornato a casa, signori.
0: Però è stato di parola, papà. Ha detto che te lo riconsegnava. E qui sta. Qui è arrivato.
2: Sì, certo. Ovviamente.
0: Meglio. Però è arrivato il momento, sì, perché ti sei così imparalizzato su un occhio.
1: No, aspetta, è arrivato un messaggio molto bello per te, volevo leggerlo, Federico.
2: Sì, c'è un nostro amico che ha scritto "Odiavo la visual, poi ho visto Camilla Ferranti".
1: Vedi? Oh, sì. Canale 202 dice
2: la
1: Terrestre.
2: La
0: mi state
2: prendendo
0: in giro tutto.
1: No, ma assolutamente,
0: non è arrivato. Niente.
2: È arrivato.
0: E stasera state
2: era tua madre che l'aveva scritto, sto scherzando.
0: Mia madre no. Ciao mamma, tutto bene?
1: Signora,
0: tutto posto, i ragazzi sono simpatici, tutto bene, ma questo è un momento importante.
1: Dillo,
0: è il momento. Sì. Finalmente sono arrivati i 59 secondi di Federico Vespa.
2: Ragazzi, aggredito dalla folla, sequestrato e legato a un palo del ripetitore della telefonia mobile.
0: Lo sta anche imitando, però.
2: Un operatore è stato attaccato dal gruppo di residenti di un villaggio indiano, pensate, nel Uttar Pradesh, inferociti dal mancato funzionamento della linea 5G. Sei persone sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona, perché questo signore è stato sequestrato in quanto ritenevano che fosse colpa del malcapitato operaio il fatto che il 5G non funzionasse. L'uomo ha trovato il blocco dei residenti che pretendevano il ripristino immediato della connessione. Altra notizia.
1: Vai.
2: Basto è sbagliato, passeggiato di via aereo su Chicago. Un volo della United Airlines da Houston ad Amsterdam è stato dirottato su Chicago dopo che un passeggero della business, però attenzione. Ha protestato in modo violento perché ciò che aveva scelto per cena non era disponibile. Secondo il sito Flight Radar, l'aereo è atterrato 3 ore dopo l'orario previsto, intorno alle ore 12:30, locale ad Amsterdam.
1: Ma bravo, ce
0: l'ha fatta! Grande!
1: Mi ha messo curiosità con questa notizia.
2: Se tu non mi dai quello che io voglio, ti dirotto l'aereo. Così c'è il salmone? No.
1: Ma l'avevo ordinato.
2: Per cortesia.
1: Mamma mia, ragazzi. È successo veramente, notizie vere.
0: Come siete esagerati.
1: Mamma mia, un salmoncino.

0: Ok, let's go.
1: Fontaine DC, Marianne nel pomeriggio di Generazione Radio 2, 16:56. Ma cosa state ridendo?
2: Non era Julio Iglesias, è ovvio. Cioè, non me la ricordavo, no. Però non era Julio Iglesias, no. Mi guardi come se fosse Julio Iglesias.
1: No, perché il fuori onda, noi parliamo anche della puntata, cioè lo trasciniamo fino a lungo. Tu volevi salutare qualcuno?
3: No, io devo salutare Chiara da Monza e Brianza, che ci mandava sempre il Monci C, Domenico Marocchino, quando facevamo Radio 2 nel pallone. Grazie Chiara di questo bellissimo messaggio. Beh, mi troverai qui da lunedì al venerdì, se vorrai, nella mia intera bruttezza.
2: Dalle 16 alle, no, ricordiamo, dalle 16 alle 18, Generazione Radio 2.
3: Certo, Camilla Ferranti, quella bella, Barti, quello carino, e io che Generazione X.
2: No, appellati a dovere.
3: Perché?
2: Vede lo Zerb.
3: No ragazzi, mo perché due volte, tre volte uno nella vita ha rincorso una donna, deve essere etichettato così.
2: No, cioè, no, tu sei arrivato oggi e ci hai fatto anche, cioè, hai raccontato una storia molto interessante.
3: Sì,
2: era,
3: sì.
2: Ed era il numero 3, era però.
3: Era il numero 3.
1: Avremo modo poi far raccontare all'interno di questa trasmissione anche le storie private di Federico Vesta.
3: Certo. Le storie.
1: Tante storie. Ci fermiamo qui, torniamo fra poco, state su Radio 2.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
5: 2-2. Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: Malcolm Todd e Rix, cosa ridi ogni volta che dico una cosa? Perché
1: ma un disannuncio serio si può fare ogni tanto. Una roba.
0: Oh. Potete tradurre il significato di Rix? Gli orecchini.
2: Come?
0: Va bene, gli orecchini.
2: Gli orecchini, stavo per dirlo, dammi tempo. No, stavo...
0: Caduto il tempo e suonata la campanella.
1: Cioè,
0: e
1: in inglese sono orecchini?
2: Orecchini.
0: Ah, e la campanella, ragazzi, è suonata anche in un sacco di regioni ormai in Italia. Di dentro a scuola, è iniziato prima un po' il nord proprio a causa climatica e via, a Roma oggi, e poi insomma nel corso della settimana fino a venerdì il resto delle regioni.
1: Però è arrivata anche una proposta, siccome ha fatto veramente molto caldo quest'estate, quasi come il 2003, che è stato l'anno più caldo in assoluto che io ricordi, ovvero la proposta di aprire le scuole il 1 ottobre per combattere il grande caldo. Che ne pensate? Siete favorevoli? Siete contrari?
2: Beh, personalmente non lo so, cioè è un tema che non mi tange dal
0: senso sei una generazione.
1: No, pensavamo che andasse ancora a scuola.
2: No, penso ai miei figli, credo che se continui a fare questo caldo, qui forse sarebbe opportuno. Però con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente partire il 1 ottobre significa per le famiglie insomma avere un altro mese a cui vuol dire, quindi ci sono anche diversi punti da tenere sotto controllo, ma si può pensare invece un metodo alternativo per rinfrescare le scuole. Poi togliamo di mezzo il fatto che le scuole, per essere insomma rinfrescate, devono avere dei condizionatori, quindi impatto climatico, impatto economico, un investimento importante, delle soluzioni casalinghe
0: rapide. Come farese? Ma intanto io ai miei tempi mi ricordo per esempio che era caldo, è stato caldo anche noi, magari noi siamo piccoli non ce lo ricordiamo bene, però
2: io che sono del millennial me lo ricordo calda. Scusa, io che sono un millennial,
1: allora, diciamo che in un paese normale ci dovrebbe essere l'aria condizionata dentro una
2: classe. Però
1: in un paese normale mi sono fermato qua
0: ad oggi strutturare tutte le scuole con dei condizionatori c'era sicuramente una cosa più complessa su cui sicuramente si sta anche lavorando, però diciamo una cosa che andrà avanti più in là. Ma anche aprire le finestre a corrente, la scuola a corrente,
2: scusate, oppure portarsi semplicemente, sai, quei salsicciotti si mettono negli aerei per dormire, per il collo, no?
1: Sì.
2: Dotare magari gli alunni quei salsicciotti rinfrescanti.
0: Lo fanno per i cagnolini quelli.
2: Bravo, perché no? Io
1: oggi, mentre preparavamo la trasmissione, abbiamo detto anche ghiaccioli, giusto?
2: Ghiaccioli, no?
1: Ghiaccioli.
2: La proposta di ghiaccioli da chi è uscita?
1: Non mi ricordo.
2: Dai ghiaccioli durante la lezione. La possibilità di sgranocchiare un ghiacciolo durante la lezione. Non lo so, è un'idea,
0: Oppure si potrebbero usare, sai, i ventilatorini, quelli cinesi.
1: Sì.
0: Li dai in dotazione alla classe.
1: Oh, non me ne mi prendo la responsabilità di quello che dico, non me ne vogliono anche amici che ho insegnanti, se farebbero un mese di vacanza in più, sono 4 mesi. Non è male, beh, di voi.
2: No, però farebbero programmazione prima. Era rivolto soprattutto questa idea per gli studenti, non tanto per gli insegnanti. Credo.
1: No, però se lo studente riprende un mese dopo, l'insegnante ha un mese di vacanza in più.
2: Beh, non lo so.
1: Se le scuole riaprono a ottobre.
2: Beh, per esempio, negli altri stati, no? Le scuole riaprono dopo, però hanno un mese in più.
0: Frazionate,
2: quindi le frazionerebbero. Vabbè, allora chiediamo agli ascoltatori.
0: Sì, assolutamente sì.
2: Cosa vogliamo chiedere?
0: Quali sono dei metodi? Cioè, quali metodi alternativi di condizionamento, condizionatore proprio di aria fresca delle scuole?
1: E anche se siete favorevoli o meno a questa proposta
0: della riapertura d'ottobre.
1: Bella questa.
0: A me piacerebbe, sai, tornare a scuola.
2: A ottobre? Sì?
0: Sì, a ottobre.
2: Io dovrei ritornarci, devo dire, lo dico proprio facendo.
0: Ci sono le scuole serali, vogliamo andare là tutti insieme?
2: Ah, belle fresche.
0: Belle.
1: Ma questo va a fare che a prendere una laurea così.
0: Fa moda.

0: 08, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Stiamo parlando di scuole, la proposta è di aprire le scuole il 1 ottobre, visto che oggi hanno aperto le scuole del Lazio, abbiamo detto poi entro fine settimana apriranno tutte le scuole d'Italia, quindi questa proposta. Noi di Generazione Radio 2 stavamo ipotizzando le proposte alternative per rinfrescare le scuole, visto che insomma costruire condizionatori oppure scuole nuove ci vuole tempo,
1: sì.
0: E bisogna fare anche un rapporto tra impatto climatico,
2: non è così semplice.
0: Però abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di scriverci, anche inviarci vocali riguardo a insomma idee relativi al rinfrescamento autonomo, no? Possiamo chiamarlo così?
1: Come no? C'è chi velocemente ce lo dice, così la risolve in questo modo: raffrescamento geotermico, che
2: cioè?
1: Ci sta anche.
2: C'è
1: un metodo, ragazzi. C'è un metodo che è proprio studiato invece, scientificamente parlando, che non è conosciuto perché ancora lo stanno un po' rivedendo. Però sembrerebbe che se dei droni vengono sparati nello spazio, sparando tipo dell'ozono che in qualche modo intercetta il pulviscolo atmosferico, si abbassa la temperatura. È tipo una formula, non so, chimica. Sì, la stanno
0: sulla scuola, cioè lo sparo dalla scuola, partono i droni.
1: No, qui siamo oltre, qui è proprio per il
0: raffrescamento globale. Ho capito.
1: Per la scuola, c'è per esempio questa scuola stranissima in India, per dire, dove le temperature sono altissime.
0: Come si chiama la città dell'India?
1: Jaisalmer. L'ho detta bene?
0: Guarda, benissimo.
1: Ma perché nelle cose complicate mi dovete mettere in mezzo a me? Scusate, nella pronounce.
0: Volevo sapere il nome, sì?
1: Dilla.
0: Jaisalmer.
1: Bravo, perché sei stato in India?
2: Se no, vedi, il 59,8% degli insegnanti intervistati su questa vicenda sarebbe favorevole alla didattica a distanza.
1: Anche.
2: Si resta a casa.
1: Ottima soluzione.
0: Io sono un po' contro la didattica a distanza, non crea quell'empatia che i ragazzi serve per creare un po' il collante.
2: Però se sta a 39 gradi vai all'ospedale poi.
0: Vabbè,
1: è vero, però comunque qui in India con una temperatura intorno ai 45 gradi, sai che cosa fanno? L'edificio ha una struttura ovale, facciate traforate ispirate a tradizionali gialli indiani, costruite in arenaria locale. Perché funziona? Perché sfrutta le correnti d'aria naturale per una ventilazione costante, effetto Venturi, mantenendo gli ambienti freschi senza bisogno di impianti di aria condizionata. E anche il tetto include dei sistemi di raccolta dell'acqua piovana e pannelli solari per alimentare i ventilatori a soffitto. Cioè è un ingegno umano non indifferente.
0: E c'è la soluzione, c'è, no? A livello ingegneristico. Quindi magari a portare anche questo tipo di soluzione potrebbe essere, risolve tanti problemi nelle scuole del futuro. Perché
2: tra l'altro ragionevo fino al 76, cioè 50 anni fa, tornare a scuola il 1 ottobre era la normalità.
0: Qui faceva più caldo?
2: Non lo so, però era la normalità, onestamente. Poi nel 77 cambia tutto e si ritorna già a metà settembre più o meno.
1: Ma tipo, secondo voi, i ventilatori, quelli che spruzzano un po', vaporizzano?
0: Nebulizzano l'acqua.
2: Per le cinesate, dici quelle robe.
0: Potrebbe essere una soluzione anche quella, però avrebbe impatto comunque sull'energia, quindi è sempre da tenere traccia di una e dell'altra,
1: ragazzi.
0: Cosa. Ci scrive Damiano: buongiorno, secondo me devono fare così, da metà settembre in modalità smart working, da ottobre in modalità in presenza. E siamo sempre al punto di prima, no?
2: Un sondaggio condotto su 400 insegnanti mostra che il 78,3 è favorevole a iniziare la lezione il 1 ottobre, grazie, aggiungo io. Te credo.
0: Perché?
1: Però unito a questo ci sono anche molti progetti strani, divertenti nelle scuole italiane. Mentre noi cerchiamo di trovare la soluzione al caldo delle scuole, c'è anche chi si ingegna con dei progetti particolari, e ne riparliamo tra pochissimo. Restate con noi.

0: Mace insieme a Salmo e Colapesce, cattive abitudini. No, niente. Le cattive abitudini.
1: Cattive abitudini. Stiamo parlando invece di belle abitudini, di perché qui a Generazione Radio 2 stiamo parlando di scuola. La proposta di aprire le scuole dal 1 ottobre per venire incontro alle esigenze climatiche, quindi insomma, far restare al fresco i ragazzi e non solo, anche gli insegnanti. Vi abbiamo chiesto di scriverci al 348-7300-200 rimedi magari casalinghi per contrastare il caldo. Nel futuro, insomma, gli esperti dicono che il caldo sarà sempre più importante. Quindi, quali sono le soluzioni casalinghe che potremmo adottare?
2: Tante soluzioni casalinghe, anche i nostri ascoltatori in qualche modo un po' ce le hanno tolte, hanno un po' suggerite, tra chi dice lo smart working, cioè un po' organizzarsi, certo, anche a periodi. C'è anche invece sul discorso, per esempio, della scuola in India, sulle temperature, c'è anche chi conosce molto bene questa città dove c'è questo tipo di iniziative, ha detto che è una città meravigliosa, sembra quella che vedevamo nelle fiabe orientali. Questa è Cristiana da Trieste. Sono tante le iniziative che si prendono per le scuole anche da noi in Italia, anche invece proprio per, come dire, in qualche modo aiutare, cioè avvicinare ancora di più gli studenti proprio allo studio. Io mi ricordo quando ero più piccolina, per esempio, avevamo un professore che al liceo, per farci respirare durante il periodo primaverile, estate, che iniziavano ad essere le giornate più calde, ci portava a studiare fuori, faceva la lezione in mezzo a un parco nei boschi.
0: Però va anche detto che, sì, assolutamente, va anche detto che il nostro ministero ha stanziato 20 milioni di euro per dispositivi di raffrescamento, ma insomma la cifra sembra insufficiente. Secondo i calcoli citati, equivalerebbe a 50 euro per classe. Ci compri le cinesate.
1: No, vogliamo citare anche quelli che sono i progetti relativi alla scuola, tanti progetti nuovi per far sì, insomma, che le scuole crescano anche dal punto di vista didattico. Certo. Tra i tanti voglio citare il progetto scolastico innovativo che si chiama Together We Ride. In questa iniziativa gli studenti delle scuole superiori mettono da parte per un attimo i libri e usano le tecnologie per progettare e stampare in 3D ausili protesici e sportivi personalizzati destinati appunto ai giovani atleti con disabilità. Quindi mi sembra veramente una delle tante iniziative che le scuole italiane portano avanti con tanto impegno e speriamo con tanto successo.
0: Comunque sono in tanti, anche Damiano, che saluto, che dice che è favorevole allo smart working, cioè la lezione non in presenza per evitare il gran caldo.
2: No,
0: che,
2: no, è giusto.
0: No,
2: è giusto.
0: Allora, è la soluzione più pratica, cioè ti costa zero.
1: Non lo so, io non sono

0: soluzione sarebbe mandare tutti i nonni dei pargoli sì. a fare vento ai, sì, ai rispettivi pargoli, cioè? E così sarebbe risolto il problema dei nonni e dei pargoli.
1: Sì.
0: Un caro saluto, ci vuole anche un nonno per il maestro, professore che sia.
1: È una bella idea.
2: È una grande soluzione, sì. Come non abbiamo pensato anche noi a questa cosa.
1: Il nonno che sventola il pargolo, ma il nonno chi lo sventola? La domanda è, no, che facciamo noi?
2: Fortunati i nonni, fortunati che i nonni.
3: No, fortunati i nonni muorono di caldo poi però.
1: Ora troviamo la quadra, ora rispondiamo.

0: Open, questo era You Don't Love Me. Allora, tantissime soluzioni alternative arrivano dai nostri ascoltatori per quello che riguarda il discorso delle scuole, anche delle iniziative, del rinfrescare le scuole, eccetera. E noi ci occuperemo invece in questo momento anche delle scuole più strane al mondo.
1: Esatto, prima abbiamo un vocale, tra i tanti vocali, sentiamo chi è.
2: Beh, investire un po' di soldi per piantare tanti alberi magari già cresciuti, perché questo è stato un altro errore, togliere molti alberi da città e paesi, quelli sì che facevano molto molto fresco. Giovanni da Ugento.
1: Grazie Giovanni.
0: Grazie Giovanni.
1: Il verde va sempre bene, no? Lo diceva pure Camilla prima, che quando lei frequentava le scuole facevano delle lezioni sotto un albero, vero?
0: Beh sì, si è polemizzato molto anche quest'estate.
3: Sì, è vero.
0: Il discorso dei vari verdi dalle città, cioè a favore magari di costruzioni più cemento, e il fatto quindi che le città si infuocano particolarmente.
4: Beh, in Spagna hanno investito un bel po' di soldi proprio per fare questo, per togliere un po' di cemento e mettere tanti alberi, sì, per favorire un clima migliore. L'hanno fatto in Spagna, hanno investito 3,6 milioni di euro.
0: Sì, sai che c'è un progetto in un campetto dove porto sempre il mio cagnolino nel mio quartiere, c'è un progetto sì. Quel cagnolino lì, esattamente. C'è un progetto dove una classe universitaria ha piantato un tot di alberi e ha studiato che piantando questi alberi che sono cresciuti possono abbassare

0: abbassare la temperatura di quella zona di almeno 3-4 gradi.
1: Certo, c'è tutto uno studio climatico su questo, appunto. Sì, quindi sì, sicuramente la proposta del nostro amico al 348-7300 Giovanni D'Augento è molto valevole, no? Ovviamente, dove c'è natura, c'è più fresco, soprattutto c'è anche più ossigeno. Ecco, per dirla proprio.
0: Assolutamente sì.
1: Per dirla. Vero. Ma parliamo anche delle scuole più strane al mondo?
0: Perché tanto piacciono, perché ci si insiste, cioè si parla tanto chiaramente della didattica a scuola, come deve essere, dove deve essere. Certe volte è anche una cosa un po' diversa, un po' che va, è un po' un outsider della tradizione.
2: Beh, se pensate che in Bangladesh c'è la scuola in barca,
1: beh, bellissima,
2: stupenda.
0: Bella.
2: Durante la stagione dei monsoni le forti inondazioni bloccano le strade per garantire l'istruzione in navi solari attrezzate come vere e proprie aule galleggianti.
1: Che meraviglia.
2: Bello. Poi per andare adoro, volo.
1: In Cina, beh, una scuola ospita all'interno di una grande grotta naturale ospitata e quindi è stata a lungo l'unica soluzione per permettere ai bambini di un villaggio di studiare prima di essere sostituita da strutture moderne. In questo caso le grotte potrebbero essere usate in Italia, no? Per il fresco naturale, non so.
2: Certo.
1: Svegli con un po' di umido, però si può avere tutto, no?
0: Vabbè, come la metti bene o male, dipende dai punti di vista, ovviamente. Vabbè, però tante iniziative divertenti. Io ci andrei a scuola sul verde.
2: Io pure.

0: Okay, let's go.
1: Georgia Smith insieme a Wizkid Alive. Si parla di scuola, di come contrastare il grande caldo, di eventualmente riaprire le scuole il 1° ottobre. Restate con noi, c'è l'Onda Verde.

0: carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: 2-2.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 17:29:10 secondi. Le maggiori criticità si registrano sulla 1 Firenze-Roma, tra Tigliano e Orvieto verso Firenze. Si registrano 13 km di coda per un tamponamento tra due camion avvenuto questa mattina al chilometro 464 e 300, incidente ora risolto, tendenza in diminuzione. Code per un tratto chiuso sempre in A1 anche tra la variante di Valico e Rioveggio in direzione di Firenze. Le altre notizie ci portano poi sulla 13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, 2 i chilometri di code a causa di un veicolo fermo con tendenza in diminuzione. Andiamo in chiusura in A16 Napoli-Canosa in Campania tra Lacedonia e Vallata in direzione di Napoli, 2 chilometri di code e traffico congestionato. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
7: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Ok, let's go.
1: Estratto dall'ultimo album dei Rolling Stones, Jealous Lover, 17:34, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Abbiamo parlato di scuola, apertura di scuole proposta per il 1° ottobre a causa caldo, e come sempre all'interno di questa trasmissione, visto che ci chiamiamo Generazione Radio 2, non potevamo fare il punto anche su questo argomento di puntata, mettendo a confronto appunto le varie generazioni sul ritorno a scuola. Io ho scritto qualcosino, potete sentire il mio pensiero.
2: Il libro di Barti, voilà.
3: Ne ha facoltà.
2: Attenzione.
1: La ringrazio, grazie. Vai. Allora, il primo giorno di scuola una volta iniziava con uno zaino che pesava più dello studente.
0: Sì.
1: Confermate?
0: Confermiamo.
1: Il grembiule stirato, cattella, della mamma è la raccomandazione classica. Mi raccomando, fai il bravo e ascolta la maestra, se non le hai. No?
2: Sì.
1: Oggi invece il primo pensiero, qual è secondo voi, dei ragazzi? Ma il wifi della scuola prende bene, prende bene.
2: Il telefonino ce l'hai, è acceso.
1: Il mio ce l'hai. Lo zaino è leggerissimo, ma dentro ci sono caricabatterie, cuffiette, dispositivi che sembrano usciti dal film di fantascienza. Una volta si confrontavano gli astucci, vero?
2: Giusto.
1: Che bello astuccio che c'hai, bello, tu il nuovo. Invece oggi si confrontano gli smartphone, appunto, come diceva Camilla. Prima si cercava il compagno di banco, adesso la password del registro elettronico. Le generazioni cambiano, ragazzi, i modi si trasformano e la tecnologia corre veloce. Eppure c'è una cosa che resta identica nel tempo, quell'emozione speciale del primo giorno, un misto di curiosità, timore e speranza che accompagna ogni studente ieri come oggi, perché al di là delle differenze, ogni anno scolastico è una pagina bianca pronta a riempirsi di amicizie, scoperte e ricordi che resteranno nel cuore.

0: Tiro Mancino, bellissima. Loro mancano moltissimo musicalmente parlando.
1: Vero,
0: lui adesso si
1: vero.
0: È buttato completamente a fare il regista e al suo sesto film horror che uscirà poi a breve il 5 novembre. Quest'estate invece ha fatto tutto un tour acustico bellissimo. Lui è un chitarrista
2: Federico.
0: Pazzesco. Salutiamo.
2: Ciao Fede.
1: Ciao, Fede. Ciao, ciao. Grande.
0: Ragazzi, che dire, è il mio momento, è il momento in cui posso finalmente esprimere me stessa, dopo però l'esploa di Barty, dopo il tuo mi sento un po' disabile.
2: Perché? No, perché? Perché
1: vabbè, cambiamo un gin tonic.
0: Tutto preciso, Barty tutto romantico su questo primo giorno di scuola, tutto così pensieroso, perché stai chiudendo gli occhi in questo modo, sbatti
2: no,
0: così
2: no, no, stavo,
0: la palpebra?
2: Stavo ascoltando basito e contemplando le tue parole.
0: Ok, potete dirlo, questo è il momento del...
1: Del tè di Camilla.
2: Tè di Camilla, ah!
0: Oh, molto bene ragazzi, oggi vi voglio parlare delle piccole abitudini, quelle cose che ci fanno stare bene, perché uno pensa che il cambiamento nella vita sia la cosa a cui bisogna appellarsi in assoluto di più, quindi fare un bel viaggio, il giorno che vincerò la lotteria e diventerò super milionario, il giorno che potrò comprarmi quella casa, non sono queste le cose che ti rendono felici, ma la felicità ragazzi è da ricercare nelle piccole cose.
2: E siamo completamente
1: d'accordo con te.
0: Davvero? Così
1: sì, assolutamente. Sarebbero le piccole cose?
0: Piccole cose può essere qualunque cosa, cioè la mattina, il caffè che te lo prendi con tutta la calma del mondo, perché quello è il tuo momento, capito? Il momento in cui prendi pace con il mondo e soprattutto ti riattivi con il mondo.
1: Ti riattivi, e non vai molto lentamente,
0: di guerra.
2: Beh, oppure contemplare anche un tramonto. Ora, per certo. essere ritornare a essere romantici, però certo. a volte ci scordiamo che siamo su un pianeta che gira intorno a una stella, no?
0: Certo, apprezzare il bello delle cose che abbiamo anche intorno, anche la cosa più banale, no, che abbiamo, per dire che poi non è così scontata. Fai la telefonata alla mamma piuttosto che al papà, anche quello è un momento bello per stare per riapprezzare il valore delle
1: Ma
0: delle
1: quanta dolcezza cose. In cotante parole.
2: Ma posso suggerire a Federico
0: Mi state guardando così seriamente, mi mettete paura.
2: No, no, io sono d'accordo con te. Sì. Volevo suggerire a Federico attenzione alle piccole cose, tipo la cucina non usi mai?
1: Sì.
2: Potrebbe essere, no? Potrebbe darti
1: Potrei
2: gioia.
1: Potrei imparare.
2: No, vedi, sì, potrebbe darti certo. gioia.
1: Perché guardare la pentola che esplode al primo tentativo è bellissimo.
0: No, perché tu hai detto, cioè, se tu vendessi la tua cucina saresti contento a quel punto.
1: No,
0: è un momento
1: no,
0: di gioia.
1: No, la mia
0: perché...
1: cucina non è in vendita. Perché...
0: E vedi, allora non è il cambiamento che aspetti.
1: No, no.
2: brava.
1: Appunto, quindi vuol dire che forse è il caso che mi metta a imparare a fare qualcosa.
2: Sì.
0: Va bene, infatti tu fai già qualcosa.
1: Lei cucina, signora Ferranti?
0: Certo, sono anche molto brava. Io so cucinare, so mettere a posto casa, so pulire casa, so fare tutto. Sai mia nonna quello che diceva
1: sempre?
0: Vabbè,
1: mo' saper pulire casa non è
0: che... Se non sai fare, non sai comandare. E infatti, eccomi qui con voi, dove vi comando a bacchetta, capito? Bacchettina. Comunque ragazzi, volevo dire questa cosa per chiudere in maniera molto sintetica e molto originale. La felicità obiettiva è nelle piccole cose. Non hai necessità di un grande cambiamento, ma semplicemente di accortezza nell'arco della giornata che ti permette di raggiungere quel livello di benessere che ti aspetti.
2: Beh,
0: attraverso te stesso e non attraverso gli altri, capito?
1: Bene, dopo tanta dolcezza io andrei con Jungle.

0: 44, il Generazione Radio 2, qui su Radio 2, Bartigolucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Allora, come di consuetudine in questa trasmissione che è iniziata ieri, facciamoci un applauso alla seconda puntata e grazie agli ascoltatori che ci stanno inviando tantissimi messaggi al 348-7300-200. Noi avremo l'abitudine di fare un almanacco musicale. In cosa consiste? Citeremo, partendo dal 15 settembre che è oggi, andando a ritroso nel tempo, quelli che sono stati gli eventi storici nel campo della musica dal passato fino più o meno ai giorni nostri, ok?
1: Ok.
0: Parto io ragazzi. Allora, andiamo al 15 settembre del 1984, in cima alle classifiche del Regno Unito c'è Relax dei Frank X Go to Hollywood. Relax, don't do it when you wanna go
1: to it. Relax, don't do it when you wanna. A me fa pensare a Zoolander, ragazzi.
2: Sì, è vero.
0: Ma è una crema solare, non so perché. Relax, don't do it
2: when you wanna go. Il 15 settembre del 1998 i gemelli diversi e Jenny B incidono Un attimo ancora, primo estratto dal primo album in studio dei gemelli diversi, subito grande successo. È un brano che scala i vertici della classifica della musica italiana grazie anche a quel ritornello tratto da Dammi solo un minuto, successo discografico dei Pooh datato 1977.

0: Zerbo.
1: Zerbo è tornato.
0: Ecco, Zerbo.
2: È dura dirselo. Sì.
1: È bello. E invece arriviamo al 15 settembre del 1990, quando un certo George Michael conquista con il suo secondo il numero uno nel Regno Unito. Tra i brani c'era Freedom.

0: 8 milioni di copie in tutto il mondo. Il videoclip, tra le altre cose, vedeva la presenza di alcune delle più belle top model dell'epoca, tra cui Naomi Campbell, Linda Evangelista, Kirsty Tarlington, Tatiana Patitz e alla fine anche la grandissima Cindy Crawford. Insomma, vabbè.
1: Quanti anni c'ha la Campbell?
2: Chi? La
1: Naomi. Naomi
2: avrà 52-53.
0: No, io ho lavorato con Cindy Crawford, sapete?
2: Anch'io.
0: Serio? Sì.
2: E anche di George Michael, numero uno assoluto.
1: Cioè, tu hai girato un film con lei?
0: Sì.
2: Veramente?
0: No, era uno spot che abbiamo girato per la regia di Gabriele Muccino a Piazza di Spagna.
2: Ora ce lo fai vedere. Intanto la musica di Radio 2, i Sombre con My Body is Ready.

0: Close to Me, mamma mia che pezzone che è. Quest'anno poi sono stati in concerto e cioè lui è dolcissimo, questa voce splendida in assoluto. Allora ragazzi, tan tan, momento di attenzione, Radio 2 è media partner del Ladies Italian Open 2026 Golf Club Milano. Dal 25 al 27 di settembre si terrà questo attesissimo show in rosa, il Buccellati Ladies Italian Open, che vedrà in azione le campionesse del massimo circuito europeo femminile e le protagoniste del golf azzurro. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito e aperto a tutti della zona Golf Pop. Il prossimo swing potrebbe essere proprio il tuo. Radio 2 è per lo sport ed è accanto alle donne.
1: È vero, che bello, bella.
0: Parta bene, con il golf, bellissimo.
1: Hai fatto bene a ricordare questa bellissima
2: sport
1: iniziativa.
2: Sport bellissimo.
1: Assolutamente. Tu giochi golf, Fede?
2: No, io non avrei la pazienza di giocare a golf, perché ci vuole una pazienza infinita. Imparare le basi del golf richiedono quantità di tempo e dedizione che sono...
1: Che tu non hai, se non cucini, figurati il golf, dici tu.
2: Capito,
1: giustamente.
2: Cioè,
1: no, mi permetto, amico, no?
2: Non
1: perché...
2: riesco a fare un piatto di pasta senza il sugo pronto.
0: No, poi sai che cosa c'ha Fede? Fede è veramente cittadino, lui è proprio cittadino di Roma. Quindi in realtà ce lo vedi, cioè in mezzo
1: no,
0: al verde,
1: no, non ci
0: con la mazza,
1: no,
0: no. Tira, gira. No, no, non è per te. No, lui invece no, è proprio cittadino, è proprio romano, ama la città.
1: Ama la città.
2: Guardate che è difficile, vero?
1: Cosa?
2: Il golf è veramente difficile.
1: È difficile, però
2: cioè la postura giusta, il modo di colpire la palla.
1: Ma è anche uno sport, se posso dire, la mia piccolissima esperienza, ho giocato 2 o 3 volte, pochissimo, tra l'altro saluto a Scagno Pacelli che mi ha indotto a provare questo sport meraviglioso.
0: Ha fatto un film poi a Scagno.
1: Anche, ah, esatto, sì. Il tempo ancora nostro mi pare sì. Si chiami. È uno sport che poi anche fa leva sulla propria spiritualità, voi direte che c'entra, perché la concentrazione, anche l'energia di chi gioca a golf si trasmette anche no, insomma, nel colpo che tu dai.
0: Quindi tu hai provato.
1: Ho provato ed è bellissimo, bellissimo, assolutamente. Sì. Con scarsi risultati, lo dico.
0: Handicap, eh? Hai raggiunto qualche handicap?
1: No,
0: ho capito
1: no.
0: Che si chiama handicap il livello. Eh?
1: No, no, sì, no, assolutamente no, no, no.
2: È una cosa più complessa, quelli sono i punteggi, capito?
1: Sì. Fermiamo la box, io mi fermo alla box, sempre insomma, no, livelli basici.
0: Troppo sì. Complesso, ragazzi. Non è anche solo portare le sacche, però c'è l'omino che le porta.
2: West Cross.
3: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schifo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: West Cross fra Quintale Scarabocchi, 17:58, generazione Radio 2, siamo in chiusura.
1: Infatti,
0: non ridiamo il fuori onda, ma dobbiamo chiudere, salutare e ringraziando innanzitutto gli ascoltatori di generazione Radio 2
1: ragazzi,
0: per i tanti
1: grazie.
0: Messaggi ricevuti.
1: Io saluto Eddie Brundo per quanto riguarda la regia. Grazie Eddie.
0: Grazie mille. Allora, invece, la parte tecnica, saluto Luca De Ioris, grazie Luca, la visual Giuseppe Caporale, canale 202 del Digitale Terrestre.
2: Ciao ragazzi, le nostre curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo. Ciao ragazze, grazie Donato, il nostro Donato invece a in redazione.
0: Vi lasciamo in compagnia di Estate D'Amati, Noemi Serracini, Maurizio Cuccini, noi puntualmente sempre qui dalle 16 alle 18 con Generazione Radio 2.
2: Salutiamo anche il nostro direttore che è venuto a salutarci.
0: Assolutamente, direttore Giovanni Librandi. Torniamo domani forse, ciao.
2: A domani.
1: Se Dio vuole, sempre
0: ciao,
1: se Dio vuole.
0: Ciao.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Sono le 18.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buonasera, alle 6:01, prosegue il pomeriggio di Radio 2 con Noemi, con Maurizio e con voi. Bentrovati, bentrovato Mauri.
1: Bentrovata Noemi, in questo orario in cui le persone un po' escono dal lavoro, un po' sono in viaggio, un po' sono a casa, insomma un orario matto, così come la trasmissione d'altronde dice.
0: Un orario bellissimo, alle 18 fino alle 19:30 vi accompagniamo su Radio 2. Buonasera Giovanna Romano in regia, il nostro Luca De Ioris alla parte tecnica, il nostro Donato Moscati in redazione, come sempre Linda Critelli ovviamente alla parte tecnica. 348 7300 200, si parte, fateci sapere, diteci subito come state, dove siete, quanti siete, insomma fate voi.

0: Goya, le voci che si intrecciano di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari alle 18.04, quasi 5 minuti su Radio 2. Noi, Maurizio, siamo appena partiti, caro Mauri. Io già sto pensando a tutte le invenzioni delle quali parleremo in questo pomeriggio sera, pomeriggio inoltrato che va verso la sera qui su Radio 2. Partiamo da un'invenzione incredibile che nasce tra l'altro per un'esigenza legata a problematiche di salute, ma è un'invenzione anche, insomma, curiosa e per certi aspetti potrebbe anche fare sorridere.
1: Eh già, perché oggi non si parla più di toilette tradizionali di bagno, ma di una vera e propria toilette che ti raggiunge. Ovviamente l'invenzione, chiamata Chao Ban in cinese, è un dispositivo mobile progettato più che altro per aiutare anziani e persone con mobilità ridotta, appunto, ad avere accesso al bagno senza doversi alzare, certo, senza dover avere difficoltà. Sta di fatto che comunque rivoluziona proprio il principio, non più, diciamo,
0: tu che corri e scappi al bagno, esatto, ti immagini, esatto, ma esatto, il WC robot che viene a cercarti in giro per la casa e che puoi, come dire, no, puoi usufruirne in qualunque stanza, perché pensate, offre lavaggio, acqua calda, asciugatura e anche sistemi per ridurre gli odori, quindi è un'invenzione comunque super, oltre che utile, interessante. A me devo dire, mi fa anche un po' sorridere. Non costa neanche tantissimo, perché siamo sotto i 4.000 euro.
1: Non è detto che non vada anche a rivoluzionare proprio il concetto di casa, magari in futuro non ci sarà più il bagno come stanza, ma un bagno mobile.
0: Capito, così non lo diciamo troppo forte, perché già ci sono dei posti del mondo che non utilizzano il bidet. Se gli leviamo pure il bagno, esatto, è la fine, cioè un po' la temo questa cosa. Ma cari amici, cari amiche, dove volevamo arrivare noi? Noi vorremmo arrivare a qual è l'invenzione che voi vorreste, ma anche quella che già un po' vi ha rivoluzionato la vita.
1: Quella che appunto vi ha cambiato la vita, quella che vi fa vivere diversamente, quella che vi piace, quella che insomma vi dà più comodità. Scrivetecelo al 348 7300 200.

0: The Black Eyed Peas su Radio 2 alle 18:10. Ancora buonasera, benvenuti in questa coda d'estate con l'estate da matti fino al 18 settembre. Vi accompagniamo ancora per un po', 18, 19 e 30. Parliamo di invenzioni, mi fa molto ridere il messaggio di un nostro ascoltatore al 3487 300 200, che dice: mi sono appena collegato, ho sentito parlare di bagno mobile. Sì, spieghiamo, bagno mobile, perché parlavamo di questa fiera che si è tenuta a Shanghai, dedicata all'assistenza agli anziani, quindi una cosa molto seria, dove è stato presentato questo WC robotico, cioè proprio il WC robot, il WC che viene a cercarti. E ci è sembrata una cosa eccezionale, cioè un modo sicuramente straordinario di ripensare, no, l'assistenza, ma anche un modo straordinario di ripensare gli spazi anche nelle nostre case, in un futuro forse non troppo lontano, magari per qualcuno distopico.
1: Ma immagina questo bagno quando un domani magari parlerà anche: vieni qui, devi fare il tuo bisogno, no, a quest'ora.
0: Ma anche che ti dice, no, la qualità, come l'hai fatto, come non l'hai fatto, che si preoccupa della consistenza. Cioè, vabbè, scusate, non andiamo
1: ma
0: oltre.
1: Ma che cosa dici?
0: Sto esagerando. Però la cosa veramente che vogliamo sapere è l'invenzione che vi ha a oggi rivoluzionato la vita, ma anche, siccome noi confidiamo moltissimo nella vostra originalità, anche quell'invenzione che voi vorreste, quella che immaginate o quella che, perché no, avete realizzato voi stessi. Quindi 3487 300 200.
2: Radio 2. 99 Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. 22.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Laura Pausini su Rai Radio 2 con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Io tra l'altro a breve darò un esame di filosofia, quindi questo titolo è particolarmente beneaugurante. Forse
1: è vero, è un titolo filosofico. Sì, hai ragione, per un pezzo super pop fatto benissimo. Mi piace questa cover di Laura di questo brano, no, di Raff, bello.
0: Sì, ha suoni ovviamente più moderni, però comunque lo interpreta in una maniera che forse appunto racconta bene qual era il pezzo originale. Ma a proposito di immenso vuoto, oltre alla parte filosofica, psicologica eccetera, oggi il vuoto ce lo riempiono anche tutte le invenzioni che ci consentono una vita diversa, e stiamo proprio raccontando quali sono quelle invenzioni che hanno cambiato la vita dei nostri ascoltatori. Per esempio, a Morena ha rivoluzionato la vita Alexa.
1: Insomma, se per chi ce l'ha effettivamente grande compagna di attività domestiche soprattutto, no? Mi pare di capire. Io non la uso, non ce l'ho, però

0: si rivolgesse mai a questa Alexa.
1: E dopo hanno capito che parlava con il dispositivo domestico. Sono tantissime però le invenzioni appunto che hanno cambiato la storia della nostra vita a partire dagli ultimi 600 anni. Vogliamo partire dalla più forse significativa di tutte, che è la stampa, sì, probabilmente, no? La stampa a caratteri mobili, perché appunto ha rivoluzionato il modo di comunicare prima di tutto.
0: Beh, prima i libri venivano letteralmente scritti a mano dai frati amanuensi, da chi se lo poteva permettere, costavano tantissimo. Con la stampa invece il libro diventa un oggetto d'uso comune.

0: Il Phoenix Phoenix su Radio 2 Roberts, 18:25. Noemi, Maurizio, voi al 3487-300-200 con le invenzioni che vi hanno rivoluzionato la vita, ma anche quelle che avete proprio magari creato voi o quelle che vorreste creassero per voi per migliorare la qualità delle vostre vite. In tantissimi ovviamente ci nominate gli smart speaker, questi assistenti vocali con le quali ormai a casa parliamo più che con i nostri familiari, che rispondono ai nostri comandi vocali e che ci consentono di fare anche da remoto un sacco di cose. E poi però c'è anche chi ha realizzato davvero delle cose straordinarie, come il nostro ascoltatore che addirittura si è inventato un modo per ovviare al problema di andare nel parcheggio ogni ora a modificare il disco orario.
1: Eh già, perché Francesco di San Severino Marche ci manda questo messaggio: anni fa, quando lavoravo in ufficio e dovevo lasciare la mia macchina parcheggiata in un parcheggio pubblico con il disco orario, per evitare di uscire spesso per cambiare l'orario avevo inventato un disco orario collegato con un meccanismo di un orologio da parete. Il disco si muoveva con il movimento delle ore, quindi molto lentamente non si vedeva nulla, ma in questo modo era sempre aggiornato. Oggi non mi serve più, ma me lo ricordo sempre con orgoglio.
0: Ma è stupendo, questo era da brevettare, amico. Cioè questa era una roba veramente che meritava un brevetto, questo aggiornamento automatico del disco orario. Stupendo, tra l'altro ci fa venire in mente una delle invenzioni che davvero hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, cioè proprio l'orologio moderno a pendolo.
1: È già dal 2026, andiamo al 1656, l'anno in cui Christian Huygens inventa l'orologio a pendolo, basato anche sugli studi di Galileo, che appunto aumentò enormemente la precisione nella misurazione del tempo. All'epoca era un grande problema misurare il tempo in maniera univoca.
0: Eh sì, insomma è stata una delle grandi rivoluzioni, insieme ovviamente al motore a vapore, che poi tanto bene e tanto male ci ha fatto, perché da lì in poi la rivoluzione industriale e il resto è storia, amici miei, e oggi diremo anche cambiamento climatico. 3487-300-200, raccontateci l'invenzione che vi ha rivoluzionato la vita, ma anche quella che vorreste ve la cambiasse, ve la rivoluzionasse.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: 2-2.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Bossa Nostra, la voce di Gaia su Radio 2 alle 18:32 minuti, grandissimo successo di questa estate 2026. E a proposito di grandi successi e di musica, ci avviciniamo al weekend e questo venerdì 18 e sabato 19 alle 21 sarà la serata, andranno in scena i BYD Music Awards 2026. Di cosa si tratta?
1: Beh, innanzitutto sono due serate che sold out da mesi, in cui si accenderanno i riflettori sull'Arena di Verona per un'edizione veramente speciale, in cui tra l'altro si festeggiano i 20 anni di storia di questa manifestazione dedicata alla musica italiana. Dal 2007 si celebrano tutti i protagonisti del nostro paese, ad oggi oltre 600 artisti, 1000 premi, quindi comunque un evento musicale veramente enorme.
0: Enorme ed importantissimo dal 2012, e anche per queste due serate condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia meravigliosa che quest'anno festeggia quindi insieme 15 anni sul palco di questa manifestazione. Scenario, abbiamo detto, grandioso, quello dell'Arena di Verona per questa 20ª edizione che si preannuncia memorabile. Ci sono un sacco di artisti, spoileriamo
1: sì,
0: qualche nome.
1: Spoileriamo solamente alcuni perché sono davvero tantissimi: Achille Lauro, Alfa, Giorgio Panariello, Biagio Antonacci, Clara, Coez, Fulminacci, Geolie, Gigi D'Alessio, Kid Yugi, Levante, insomma veramente tantissimi gli artisti che faranno parte dello spettacolo.
0: E nel corso delle due serate riceveranno anche premi prestigiosissimi e importantissimi. In scena tutto questo su Rai 2 e su Rai 1, e naturalmente noi lo seguiremo su Radio 2, commento radiofonico delle serate di Giulia Salemi in collegamento dalla manifestazione, del nostro Simone Calomino dagli studi di Via Asiago. Quindi insomma due serate per fare una vera scorpacciata di musica dal vivo, anche grazie ovviamente a Rai Radio 2, come sempre noi al centro della musica.

0: su Radio 2 alle 18:41 minuti con Noemi, con Maurizio fino alle 19:30 in questa estate da matti che chiude la stagione estiva di Radio 2 ufficialmente il 18 settembre, a parlare oggi di invenzioni insieme a voi al 3487 300 200.
1: E parliamo delle IFA Berlin 2026, in cui sono tantissime le invenzioni che vengono proposte. Alcune magari sembrano anche un pochino su di giri, altre invece magari ci cambieranno la vita. Per esempio,
0: mi piace su di giri.
1: Sì, perché, sì, perché comunque se parliamo ad esempio del telefono per cani, allora magari ci facciamo una domanda. Però chissà, magari il telefono per cani in qualche modo potrà tornarci utile in futuro.
0: Ma sai che è un bel gadget, è divertente.
1: No,
0: dai,
1: non avevo dubbi.
0: Lo so.
1: Tu sarai la prima acquirente.
0: Lo so, dipende da quanto costa. Magari me lo fanno provare così, lo sperimento col mio cane. È bizzarra effettivamente, sì, come invenzione questo pet phone. Si tratta in realtà di un collare intelligente. Che cosa fa? Riconosce abbai, miagolì, movimenti insoliti e può in caso di sospetto malessere dell'animale avvisare il proprietario, se l'animale quindi appare agitato, e gli può permettere di avviare una telefonata, una sorta di chiamata vocale a distanza e magari tranquillizzare il cane o il gatto con la propria voce. È una cosa un po' particolare, un po' curiosa. Cioè, il mio cane, secondo me, se non fossi in casa e mi sentirebbe, se sentisse solo la voce, probabilmente si agiterebbe, secondo me. Quindi non so poi la scuola di pensiero su cosa si basa, no? Sull'efficacia effettiva di questa invenzione.
1: La versione moderna di quegli apparecchi, soprattutto per persone anziane, che servono per avvisare i figli, i parenti, che andavano tanto di moda negli anni 80-90. Ma ci sono anche altre cose più particolari, come lo spazzolino da denti con idropulsore e controllo digitale basato sull'intelligenza artificiale.
0: Questo mi piace assai, sì, questo sì, devo dire, lo troverai molto molto utile per una fissata dell'igiene dentale come me. Questa la trovo eccezionale. Ce n'è un'altra che vuoi raccontarci?
1: Beh, la power bank, che utilizza una tecnologia a stato semisolido che fa durare la batteria quasi infinita. Insomma, sono tantissime le invenzioni, chissà che alcune in futuro da cose curiose non diventino oggetti d'uso quotidiano.

0: Whip It su Radio 2 insieme a Noemi, insieme a Maurizio nell'estate da matti, una puntata di invenzioni. Ci stavamo raccontando e stavamo dibattendo qui io e Maurizio su quelle che hanno un po' cambiato la nostra qualità della vita, quella domestica, quella relazionale. Per quanto mi riguarda, devo dire un'invenzione su tutte, non avendo io i balconi, l'invenzione che veramente ha cambiato la qualità della mia vita domestica è l'asciugatrice.
1: Immaginavo qualcosa che avesse a che fare con i tuoi impegni domestici.
0: Mi spiace un po' essere così banale, però devo dire che l'asciugatrice, ripeto, senza balconi mi ha veramente svoltato la vita.
1: Beh, se per rimanere sulla banalità, forse la cosa che mi ha cambiato maggiormente la vita è internet.
0: Vabbè, perché... sei d'accordo con il nostro ascoltatore,
1: esatto,
0: Davide?
1: Sono d'accordo con Davide, che anche lui appunto ammette che internet gli ha svoltato l'esistenza. Ma perché? Perché mi ha cambiato proprio le abitudini quotidiane. Io quando avevo bisogno di informazioni andavo in biblioteca, andavo all'edicola, comunque mi muovevo tanto, quindi comportava anche un maggior dispendio di tempo per fare dei viaggi.
0: Sicuramente, però non so quanto effettivamente la qualità della vita ci sia migliorata al 100%, cioè per alcune cose sì, per altre è evidentemente anche peggiorata con questa iperconnessione. Io non so se baratterei la mia asciugatrice per internet, ci devo pensare. non so, forse oggi vincerebbe l'asciugatrice.
1: Però effettivamente cambiando anche la tempistica, oggi i tempi sono molto più stretti, molto più veloci. Tu immagina se per lavoro dovessi avere necessariamente un'informazione,
0: certo,
1: e pensassi ok,
0: sì,
1: adesso vado in biblioteca e cerco su quel libro quello che,
0: certo,
1: mi serve.
0: Certo, in questo momento storico se fossimo tutti sconnessi avrebbe un senso. Se dobbiamo essere gli unici sconnessi della terra, naturalmente siamo tagliati fuori da tutto, non si può fare. Quindi in questo caso devo rinunciare all'asciugatrice. Non toccatemi la lavatrice, ci scrive invece Valeria al 3487 300 200. Stai calma Valeria, nessuno te la tocca.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: 2-2. Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: 2-2.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Elisa Kintsugi su Rai Radio 2 in questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Il Kintsugi, tra l'altro, è l'arte antica giapponese di riparare la ceramica frantumata utilizzando lacca mescolata a polvere d'oro, argento o platino. Perché? Perché ovviamente le crepe non vanno nascoste, ma anzi diventano qualcosa che impreziosisce, e questa figura retorica va applicata anche nella vita.
1: Bello, sì, un po' anche l'arte, no, di saper lasciare correre, scorrere in qualche modo, dimenticando le preoccupazioni e non preoccupandosi anche delle cose quando si rompono, no? Perché a volte possono risultare ancora più belle per certi aspetti. È il momento del nostro indovina matto, caro Maurizio, e si gioca tornando nel mondo del cinema, anzi restando, visto che c'eravamo anche ieri, nel mondo del cinema. Grandissimo attore di fama internazionale, a te l'onore di dare i soliti tre indizi per capire di che personaggio si tratta. 3487 300 200, il più veloce che indovina cosa vince la nostra cartolina via etere.
0: Indizio numero 1: nel 2007 comprò all'asta un teschio di dinosauro per $276,000, battendo all'asta Leonardo DiCaprio.
1: Attenzione.
0: Anni dopo scoprì che era stato trafugato illegalmente dalla Mongolia e quindi accettò di restituirlo.
1: Carino, dai, insomma.
0: Indizio numero 2: il suo vero cognome è uno dei più importanti della storia del cinema.
1: E diciamolo, dai.
0: No, non lo diciamo. Decise però di cambiarlo. Decise però di cambiarlo all'inizio della carriera perché non voleva essere accusato di sfruttare la parentela con suo zio regista.
1: Bene, vi dico solo che inizia sempre per C.
0: Eh sì, finisce con Oppola. Inizia per C e finisce con Oppola. Indizio numero 3: per scegliere il nuovo cognome si ispirò anche a un supereroe dei fumetti e curiosamente anni dopo sarebbe diventato lui stesso protagonista di film tratti dai fumetti.
1: Attenzione, chi è questo attore con cui giochiamo oggi? 3487 300 200.

0: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, che considera questo suo pezzo, capitolo importantissimo dell'era Gianna Gold per i suoi 50 anni di carriera, lo considera uno dei brani più belli che ha scritto, lo ha detto lei, lo leggevo recentemente in una sua intervista in cui diceva anche che la curiosità è potere, quindi che la sua carriera sarà attiva e lei operativa finché questa curiosità la alimenterà, finché questa curiosità sarà il motore della sua arte. Mi sembra davvero un messaggio bellissimo. Caro Maurizio, abbiamo una vincitrice che è una cosa altrettanto bella, la più veloce, che ha indovinato il nostro personaggio di oggi ed è Simona da Savona. Buonasera Simona.
1: Ciao Simona.
2: Ciao a tutti.
0: Benvenuta. Come mai questa raucedine? Come stai?
2: Bene, molto bene, grazie. Oggi ultimo giorno di spiaggia, però pazienza, è stata una bella estate.
0: E beh, direi anche, come dire, vissuta in maniera abbastanza intensamente fino al 15 settembre. Ora cosa ti aspetta lasciando il mare?
2: Lavoro come sempre, scuola del figlio e tutte le cose della quotidianità.
0: Un po' di cose da fare. Esatto. Che lavoro fai, se possiamo permetterci?
2: La farmacista.
0: Ah, però la nostra dottoressa di fiducia.
2: Speriamo.
0: Dai Simona. Allora, chi è il personaggio?
2: Nicolas Cage.
0: Bravissima. Perfetto,
1: bravissima Simona. Qual è l'indizio che ti ha fatto pensare subito a lui?
2: Allora, il primo assolutamente no, non sapevo di questa cosa. Il secondo, che adesso non mi ricordo quale
0: quello
2: fosse,
0: sul cognome, vabbè, quello sul cognome.
2: Il fatto che fosse che avesse cambiato il suo cognome, sì, per non far sapere che era il nipote di Coppola.
0: Esatto. Beh, insomma, sei stata brava, perché anche questa è una curiosità
1: particolare.
2: Ma io sono abbastanza cinefila, quindi mi piace molto sia il cinema e sapere le cose, insomma, degli attori e, insomma.
0: Sei fan di Nicolas Cage, tra gli altri, che appunto è anche un bravissimo attore. Senti, Simona, come ultimo giorno di mare, di spiaggia, mi sembra perfetto inviare una cartolina via etere. A chi la vuoi mandare?
2: Esatto, sì.
1: A chi la mandi?
2: A mio marito, a mio figlio, che magari adesso mi stanno sentendo dalla radio, anche a mia mamma, che anche lei è molto appassionata di Rai Radio 2 e sentiamo tutti, anzi direi che è lei che mi ha introdotto a Rai Radio 2, e anche a mio papà.
0: Oh, che meraviglia. Va bene, allora una cartolina piena d'amore alla tua famiglia, cara Simona.
2: Esatto.
0: Ti ringraziamo, buon lavoro, mi raccomando, ti
2: grazie
0: aiuto,
2: a voi e della compagnia che ci fate sempre, grazie tutti i giorni.
0: Grazie a te, ciao Simona.
1: Ciao.

0: su Radio 2 alle 19:11. Chissà che Sam Smith, come altri suoi colleghi, non abbia anche realizzato qualche invenzione, perché, caro Maurizio, la storia della musica è piena di artisti che, non trovando lo strumento o il trucco tecnico che gli serviva, hanno finito per costruirselo. Penso per esempio a Michael Jackson, che è coinventore di un brevetto del 1993 per il sistema di scarpe usato dal vivo nel celebre movimento di Smooth Criminal. Cosa fa lui? Realizza una fessura speciale nel tacco che si agganciava a un perno che emergeva dal palco e che permetteva a Michael Jackson di inclinarsi in avanti oltre il normale centro di gravità. Questa è stata una cosa eccezionale, perché tanti e tante si sono chiesti come facesse.
1: Oh, ma come fa? Io me lo ricordo questa... tutti i miei compagni di classe.
0: C'era
1: all'epoca
0: questo magnifico stratagemma, ma insomma non è stato l'unico.
1: No, ci sono stati artisti che hanno inventato non solamente strumenti musicali, ma addirittura sono andati oltre. Parliamo di Paula Abdul, ad esempio, che ha inventato un'asta per un microfono dinamica che consentiva praticamente di girarsi in ogni modo e seguire i passi di danza per tornare in posizione verticale. Graham Nash, che era stato oltre a un grande musicista del gruppo Crosby, Stills, Nash & Young, è stato anche un grande fotografo e, frustrato dalla qualità delle stampe, ha modificato una stampante industriale in modo che uscissero in un modo particolare. Ma anche Keith Emerson, te lo ricordi Keith Emerson?
0: Come
1: Emerson,
0: no?
1: Lake Palmer, lui addirittura era ingegnere elettronico e quindi il Moog e i sintetizzatori che lui suonava se li costruiva da solo.
0: Fammi aggiungere Eddie Van Halen, che brevettò nel 1987 invece un supporto che permetteva di tenere la chitarra con la tastiera rivolta verso l'alto, facilitando quindi le tecniche a due mani simili a quelle appunto di una vera e propria tastiera. Insomma, tantissimi gli artisti e le artiste che sono stati anche dei grandi inventori.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a €4,49. Scopri di più su Conad.it.
6: 2-2.
7: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
8: Fuori le...
7: Ritorna Tale Quale Show.
8: Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta.
7: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
9: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21:30 su Rai 1.
10: 2-2. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: proprio catamarano con motore elettrico, e ci manda anche le foto per farci vedere appunto la sua sensazionale realizzazione.
1: Ma bravissimo, le due, diciamo, l'imbarcazione a parte il motore elettrico, ma da cosa è costituita? Cioè sono come, sembrano due tavole tipo da surf.
0: Sì, praticamente è un catamarano con due tavole che sono attaccate e c'è il motore elettrico. Sì, una realizzazione anche molto complicata in realtà.
1: Sembrerebbe, ma è sicura, Salvatore? Cioè, per andare in mare, ma ce l'hai sempre un bagnino di riferimento? Sì, quando la metti in moto e ti avvii lungo così a largo, prendi il largo con questa invenzione. Complimenti. C'è chi come me è grande fan dell'asciugatrice. Mi fa piacere, perché insomma noi che siamo senza balconi abbiamo veramente modificato, no, il modo di guardare e pensare al nostro bucato, e non è cosa da poco.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono le

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: nero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica a Ernia qui su Rai Radio 2, State da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini, e noi la dedica questa volta la facciamo a chi piace tanto camminare, a chi magari si fa delle passeggiate lunghissime e che però non riuscirà mai a raggiungere il record di Eamon Keaveney, un personaggio che già da tempo aveva stabilito vari record di camminata scalzo, ma che questa volta lo ha conquistato in maniera veramente inenarrabile, compiendo a piedi un percorso di 6805 chilometri da Istanbul in Turchia fino alla sua città natale di Clare Morris in Irlanda.
2: Io non oso immaginare cosa ci abbia questo sotto le piante dei piedi.
1: Beh, come gli Hobbit.
2: Amici, amiche, li fa a piedi nudi, cioè non è questo fa tutti questi chilometri a piedi nudi, cioè non esiste estetista, podologa che possa risolvergli, un podologo che

0: posso risolvergli questo problema, cioè è incredibile. Avrà i cuscinetti tipo quelli degli animali, cioè dei
1: avrà
0: cani,
1: i piedi da hobbit, insomma i piedoni quelli grandi con una suola.
0: Comunque personaggio stupendo, 340 giorni di cammino e appunto un record incredibile, un record del mondo incredibile, l'attraversamento anche più rapido dell'Irlanda in monociclo. Lui era stato capace di fare anche quello.

0: Titoli di coda, caro Maurizio Guccini, stiamo per andare. Ringraziamo tutta la nostra meravigliosa squadra, la nostra Giovanna Romano in regia, Donato Moscati in redazione, Linda Critelli alla cura e il meraviglioso Andrea Ferrone che ci ha raggiunti alla parte tecnica dopo Luca De Ioris. E poi ovviamente io ringrazio come sempre anche te, Maurizio Guccini.
1: Ma io ringrazio te ovviamente anche perché oggi ci ha svelato che la tua invenzione preferita è l'asciugatrice.
0: Vabbè dai, basta dirlo, ce ne sono anche altre che amo di invenzioni, però diciamo che quella da quando la utilizzo sono un po' più contenta per la qualità del mio bucato. Vi lasciamo con l'informazione, arriva il GR2 subito dopo Caterpillar, noi torniamo domani alle 18.
1: Ciao, ciao.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 2-2.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Rai Radio 2.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Sono le 19:30.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Il presunto complotto per costringere Lotito a vendere la Lazio, scattano le perquisizioni per manipolazione del mercato. Ritrovato il corpo della ragazza morta in laguna a Venezia. A Roma è caccia al cecchino del quartiere Prati. Tensione nel Baltico, jet italiani abbattono un drone russo sulla Lituania. Il presidente Mattarella incontra i giuristi internazionali, il diritto non può essere subordinato alle contingenze politiche. La premier Meloni al presidente del Consiglio europeo Costa, l'aumento dei prezzi energetici richiede azioni immediate. Via libera del Senato alla legge elettorale che ora torna alla Camera. Le opposizioni protestano in aula. L'addio a Emma Bonino, folla e massime autorità ai funerali di Stato laici. Per lo sport europei di volley, stasera l'Italia affronta la Repubblica Ceca. Buonasera da Luciano Cozzolino. Minacce al presidente della Lazio Calcio, Lotito, per spingerlo a cedere la società. La procura apre un'inchiesta, tra gli indagati anche nomi importanti. Sentiamo.
14: Un piano ben orchestrato con un obiettivo, fare pressione affinché la Lazio venisse ceduta. Nodo centrale dell'inchiesta della Procura di Roma che indaga su una presunta campagna di stampa mirata alla diffusione di false notizie sull'imminente vendita della società biancoceleste. Notizie fake per alterare il prezzo delle azioni della Lazio e costringere Claudio Lotito a cedere il controllo del gruppo. Tutto parte con alcune denunce presentate un anno fa proprio dal patron della squadra romana. Manipolazione del mercato è l'ipotesi sulla quale lavorano i magistrati che hanno iscritto nel registro degli indagati il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome già noto alle cronache, faccendiere in passato coinvolto nelle inchieste sulle tangenti Enimont e sulla cosiddetta loggia P4. Per i tre scattate le perquisizioni. Loro respingono le accuse, Masi annuncia anche querele, mentre Banca del Fucino con una nota fa sapere: nessun rapporto con la Lazio, noi non coinvolti nell'inchiesta. Bruno Sokolovic, GR2.
13: Ritrovato dopo tre giorni di ricerche il corpo di Gabriella Caverino, la 26enne brasiliana coinvolta sabato all'alba in uno scontro con un taxi in Laguna Venezia, in cui era morto anche il marito. Il corpo della giovane era a circa 2 chilometri dal luogo dell'incidente. E a Roma è caccia al cecchino del quartiere Prati, la donna ferita dovrà essere operata.
3: Chi ha sparato potrebbe aver mirato alle donne. I carabinieri dovranno esaminare il proiettile rimasto conficcato nel braccio di Cristina Stillitano, ferita in via della Giuliana.
12: Ho sentito un colpo molto violento al braccio sinistro, insomma ho gridato, mi sono guardata insomma dove mi faceva male e ho visto che stavo sanguinando insomma.
3: Domani l'intervento per estrarlo, bisognerà capire con cosa è stato sparato. Dal centro traumatologico dove è ricoverata la scrittrice romana racconta come è stata colpita.
12: Poi facendo accertamenti si è visto che invece c'era un proiettile radiopaco, quindi verosimilmente piombo, metallo.
3: Un'altra donna che lavora nel quartiere Prati ci ha raccontato di essere stata colpita anche lei a una gamba.
15: Abbiamo sentito io e una signora un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio. Livido su, però niente di che.
3: Già effettuate le prime perquisizioni, i carabinieri cercano testimoni e si continua a presidiare la zona. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR2.
13: Torna in carcere il proprietario bengalese del mini market di Torino, indagato per presunte molestie su una tredicenne. Lo ha stabilito il tribunale del riesame, accogliendo il ricorso della procura, dopo che il giudice aveva sottoposto l'uomo alla misura cautelare più lieve dell'obbligo di firma, una decisione che aveva scatenato polemiche. E andiamo all'estero, si riaccende lo spettro di una escalation diretta tra la NATO e la Russia per una rapida sequenza di incidenti sul fronte est dell'alleanza, a partire dal drone abbattuto dai caccia italiani dell'Alleanza Atlantica nei cieli della Lituania.
16: Era carico di esplosivo il drone intercettato ieri sera dai jet italiani della NATO nello spazio aereo lituano. Vilnius protesta con la Bielorussia, da cui accusa proveniva il velivolo. I problemi del fronte est riguardano tutta l'Alleanza Atlantica. La presenza italiana a protezione del fianco orientale è fondamentale, afferma il ministro della difesa Crosetto in missione nel paese. A poche ore di distanza da quanto successo in Lituania, la Danimarca ha accusato la Russia di aver lanciato due razzi contro un elicottero militare danese nel Mar Baltico. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo. Mosca respinge le accuse, denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Non ci intimidiranno, non ci arrenderemo, assicura la premier della Danimarca. Altri incidenti in Germania e nei Paesi Bassi, ma ancora non ci sono piste che portino a Mosca. In Olanda, traffico ferroviario paralizzato per quello che secondo l'ente gestore è un atto di sabotaggio coordinato. In Germania, Bassa Sassonia, basta operazione di polizia dopo il ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena un chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Cecilia Rinaldini, GR2.
13: La Russia ci vuole intimidire, ma noi continueremo a difendere il territorio, dichiara la NATO. Secondo la presidente della Commissione europea von der Leyen, Mosca sta mettendo alla prova l'Europa, ma vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente. Per l'alta rappresentante degli esteri dell'Unione, Kallas, la Russia si assume i rischi maggiori e l'Europa imponga costi più elevati. Putin, bullo da manuale, vuole paralizzare la società europea. La reazione sarà decisa. I diritti fondamentali non possono essere subordinati alla convenienza politica, lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation. I conflitti armati minano il futuro dell'umanità, poi ha aggiunto. Sentiamo le sue parole.
17: Il nuovo scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
13: E la premier Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Sul tavolo il caro energia e l'immigrazione.
18: Giorgia Meloni chiede azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia, e lo fa ricevendo a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, al quale la premier conferma l'impegno dell'Italia per un bilancio dell'Unione all'altezza delle priorità strategiche, come si specifica in una nota di Palazzo Chigi, a cominciare dalla politica agricola comune e di coesione. Altri punti evidenziati sono il sostegno a industria e ricerca e la gestione dell'immigrazione, soprattutto il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e degli accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. Nel bilaterale la Presidente del Consiglio ha evidenziato come competitività e sicurezza economica siano fondamentali per il governo italiano, pronto a fare la sua parte su un finanziamento del nuovo quadro pluriennale economico che escluda nuove tasse e razionalizzi le spese amministrative dell'Unione. Intanto, con un post sui social, Giorgia Meloni ha accusato alcuni esponenti del PD di falsità nel sostenere che il governo abbia cancellato con una stangata silenziosa la clausola di salvaguardia del TFR. Non è sparita, scrive la Premier, ma riordinata nel testo unico. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR2.
13: Via libera da Palazzo Madama la nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità l'indicazione del candidato Premier e il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. Grande passo avanti per il presidente del Senato, La Russa.
19: Scintille in aula a Palazzo Madama prima e dopo il voto. La maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, insiste su tre capisaldi: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze. Dal partito della Premier, il relatore Andrea De Priamo.
20: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza.
19: La Lega è certa, rivinceremo le elezioni e Salvini tornerà al Viminale. Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Critiche invece arrivano dalle opposizioni. Per AVS la Premier Meloni blocca il Parlamento e vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa, dice Francesco Boccia, PD.
21: Giorgia Meloni in questi 4 anni non ha fatto nulla, ci lascia in eredità, vannacci.
19: Renzi, Italia Viva avverte, se non ci dividiamo vinciamo noi. Durissimi 5 Stelle, protesta in aula, preferenze farlocche e mostrano il facsimile con la scheda, con la scritta Fratelli di Casta. Vasco Pirri, GR2.
13: L'addio ad Emma Bonino. A Roma i funerali di Stato laici in Campidoglio alla presenza delle massime cariche istituzionali.
22: Tra applausi e commozione, sotto un sole ancora caldo, sono alcune centinaia le persone arrivate in piazza del Campidoglio per un ultimo saluto a Emma Bonino. Così come era stato per la Camera Ardente, in maggioranza sono donne.
23: Sono venuta da Bologna e dico quello che dicono tutte le signore qui, che dobbiamo molto a Emma Bonino. Io sono venuta proprio per questo.
24: L'importante è che il suo insegnamento continui, è l'unica cosa.
22: Dentro, nella sala della Protomoteca, il funerale di Stato laico, alla presenza del presidente Mattarella, della Premier Giorgia Meloni, di molti ministri, dei leader di tutti gli schieramenti. A celebrare la cerimonia, Filomena Gallo, presidente dell'Associazione Luca Coscioni.
25: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica, nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
22: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR2.
13: È da poco iniziato a Roma Rai C'è, l'evento di presentazione dell'offerta radiofonica della Rai per la stagione 2026-2027. Un incontro con le voci e i protagonisti dei programmi dei nuovi palinsesti dei tre canali di Radio Rai. Ed ora la musica, con una collaborazione tra due protagonisti della scena rap italiana.
26: In studio con Neffa, tu senti l'orchestra, ma mica facciamo canzone richiesta.
13: Uscirà il 9 ottobre Zarathustra Style, l'album di Neffa e Fabi Fibra, insieme in 23 nuovi brani. L'annuncio sui profili social dei due artisti, accompagnato da un video che mostra la realizzazione di un murale a Milano che riproduce la copertina del disco.
26: Questa corsa tra le giostre, sale la posta.
13: E siamo allo sport, calcio, tennis e pallavolo. Ci aggiorna Emilio Mancuso. Ciao Emilio.
27: Buonasera a voi tutti. Intanto il calcio verso il big match di sabato sera. Roma-Inter, sfida tra le due capoliste a punteggio pieno, 12 punti. Problemi in casa Inter, perché all'Olimpico non ci saranno né Çalhanoğlu né Stones, due assenze sicuramente molto importanti. Risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra per il centrocampista turco, tornerà dopo la sosta della nazionale, uno dei protagonisti di questo inizio di stagione, con due reti contro Monza e Cagliari. Non soltanto il turco, problema muscolare anche all'inglese Stones, titolare per la prima volta contro l'Udinese, uscito al 62esimo per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, e anche lui dovrebbe tornare in campo dopo la sosta. Per quanto riguarda la Coppa Italia, 16esimi di finale, in campo Genoa e Sud Tirol, siamo all'86esimo, parziale 0-0, reti bianche. Alle 21 Fiorentina Pisa, una finale di Coppa torna a giocarsi in Italia. Lo Juventus Stadium di Torino ospiterà infatti l'atto conclusivo della Conference League del 2028. Per quanto riguarda gli europei di pallavolo maschili, a Modena poco dopo le 21 l'Italia di Fede Giorgi, già qualificata per gli ottavi, affronterà la Repubblica Ceca. E chiudiamo con il tennis, una buona notizia per Sinner: è finalmente giunta l'ora di ripartire. Il rientro è previsto al China Open Pechino, 30 settembre 6 ottobre, dove è possibile l'incrocio con Zverev, fresco trionfatore all'Open degli Stati Uniti, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Gianni, che è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, e per lo sport non c'è altro.
0: Grazie Emilio Mancuso. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Alessandro Campanella e Emanuele Grinnaudo. Ora la linea va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Amiche ascoltatrici, amici ascoltatori, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato.
1: Filippo, sicuramente dai taxisti.
0: Dai tassisti, benissimo. Sì, sì.
1: Ma ti direi
0: giusto.
1: Anche dai camionisti.
0: Dai camionisti, benissimo, e certo. Siamo il programma più amato dai camionisti.
1: E, sì. E ti direi anche dai piloti di aereo.
0: Ma no, no, no? I piloti d'aereo, no, Cinzia. Vabbè. Ma io spero che stiano lì ad ascoltare la torre di controllo, mica noi, scusa.
1: Ma hai ragione, possono guidare.
0: Vabbè.
1: Hai ragione.
0: Buonasera. Da Filippo Solibello, da Cinzia Bancone. Puntata numero 2. Questa sera in diretta da Roma per la grande festa all'Olimpico di presentazione dei palinsesti di Rai Radio. E iniziamo anche questa sera. Poi li raggiungeremo, gli amici,
1: certo,
0: all'Olimpico.
1: Certo.
0: Poi li raggiungeremo sulla mitica pista d'atletica. Iniziamo con il bilancio della giornata, Cinzia, perché abbiamo appena sentito gli amici del giornale radio. Male, male. Quello che sta accadendo sul confine est dell'Europa, i jet italiani, quelli che ovviamente operano con la NATO, che hanno dovuto abbattere un drone sui cieli della Lituania. Noi ogni giorno speriamo nella de-escalation, ma qui altro che de-escalation, qui è solo escalation.
1: È preoccupante, ma per consolarci, Filippo, andiamo allo sport, perché oggi sono stati assegnati i mondiali di atletica, come sai bene. Ieri parlavi di Jimbo, della Battocletti.
0: Appunto.
1: Insomma, allora ti dico dove saranno. Sì. Allora, a Nairobi, prendi nota, nel 2029, e a Monaco di Baviera nel 2031. Non so se è male o bene.
0: Ma è male, Cinzia, malissimo.
1: Male?
0: Ma come, perché?
1: Perché male?
0: Scusa, eravamo candidati con Roma. Dovevano venire a Roma. Candidati per averli qua. Abbiamo la squadra più forte del mondo.
1: Ti scaldi.
0: Siamo arrivati primi in Europa con
1: come
0: la nazionale d'atletica.
1: Allora, vabbè, dai. So come consolarti.
0: Dimmi.
1: Dammi
0: una buona notizia.
1: Sì. Bene, perché tra una settimana si sposa Damiano De Maneskin con Dogma Cameron. Sposano in Toscana. Filippo, un bel resort in Val d'Orcia.
0: Li abbraccio fortissimo.
1: Non ti consola.
0: Ma non mi consola per niente.
1: Ma ci sarà Victoria.
0: Che è la bassista,
1: sì,
0: certo.
1: C'è anche Ethan.
0: Abbracceremo anche Ethan.
1: E c'è anche Thomas.
0: Sono
1: tutti, una reunion.
0: Guarda, li abbracceremo tutti fortissimo, ma non mi consola per aver perso i mondiali di atletica. Vabbè, e poi, scusa, apro il giornale, oggi il Messaggero, fra poco ci collegheremo con la redazione del Messaggero, col vice direttore Alvaro Moretti. Apro il Messaggero, ieri ti ho detto quanto adoro, quanto amo le insalate in busta, come mi cibi solo di quelle. La crisi delle insalate in busta, troppo caldo, cala la produzione nella grande distribuzione, cioè nei supermercati, scaffali vuoti.
1: Calmati,
0: per il cambiamento climatico.
1: Allora, è grave, lo so, calmati, perché ti faccio io l'insalata di pomodori, ti piace?
0: Sì.
1: Te la faccio io, vieni da me, ti faccio un'insalata di pomodori in busta, non ci sono.
0: Non ci
1: sono. Te li faccio io freschi.
0: Li devi tagliare, devi togliere
1: freschi,
0: la buccia.
1: Freschi.
0: Non lo so, è complicato. Vabbè, insomma, chiudiamo con un bene o male, ditecelo voi, il presidente francese Macron, che torna all'attacco per riproporre le limitazioni ai social agli under 15 anni. È giusto? È sbagliato? È giusto mettere un limite ai social? Che età, secondo voi, è giusto mettere come limite? Under 15, under 13, under 14? Iniziamo con i vostri WhatsApp, magari audio, al 348-7300-200. WhatsApp audio, 348-7300-200. Come la pensate? Limiti ai social, sì o no? E se sì, che età? Questa è Radio 2, questa è Caterpillar, questi sono i Guns N' Roses.

0: ricordi Guns N' Roses.
1: Sì, come fai a dimenticarti Guns N' Roses?
0: Alle 19.51 in diretta su Radio 2, sempre con voi Caterpillar, in diretta da Roma quest'oggi. E verso quest'ora noi andiamo sempre a cercare di capire che cosa succede nelle redazioni dei quotidiani, cosa stanno cucinando, cosa stanno preparando per le prime pagine di domani. Oggi andiamo dagli amici del Messaggero, lì c'è un vecchio amico di Radio 2 e di Caterpillar, il vice direttore Alvaro Moretti. Buonasera Moretti.
1: Forse Moretti, ci dovrebbe buonasera essere.
0: Dovrebbe esserci. Pronto Moretti? Moretti, ci sente? Noi non lo sentiamo, lui forse ci
1: Moretti,
0: sente.
1: Moretti.
0: Vediamo di
1: si
0: capire.
1: Si fa desiderare Moretti, eh?
0: Dalla regia se riusciamo a metterlo in onda. Direttore, vice direttore Alvaro.
2: Eccolo
0: Moretti.
2: Qua.
0: Eccolo, adesso lo sentiamo. Io buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera a voi, ben trovati.
1: Moretti, dove si trova, in redazione?
2: Mi sono appena svegliato perché sono mezza di mattina, no?
0: È abituato ai vecchi tempi di Caterpillar e
2: questa voce, esatto, l'ignorante lucana, in genere col cane, ma invece oggi sono al giornale e quindi sono qui che stiamo lavorando a costruire la prima pagina di domani.
1: Giusto. Moretti, io insomma vorrei partire da insomma una cosa che ha colpito tutti, la scomparsa, no, di Emma Bonino. Oggi ci sono stati i funerali, insomma, di Stato, tra l'altro, appunto. Devo dire, insomma, uno dei pochi momenti in cui tutta la politica si è unita, mi pare.
2: Confermo. Ma perché fondamentalmente è un esempio la Bonino e sicuramente quella stagione dei radicali, che quando parli dei diritti veri, concreti delle persone, parli a tutti, perché banalmente tocchi il vissuto delle persone. E abbiamo visto tantissime donne, anche giovani, presenziare a questi due giorni che avevano ardente al Campidoglio. E per esempio, ecco, io credo che in generale tutta la legislazione che ha riguardato i passaggi dagli anni 70 ad oggi e che ha portato quello che ha portato, diciamo, dal punto di vista del bene che è stato fatto, del portare totalmente al centro di tutte le agende politiche, insomma, la questione femminile, il fatto...
0: I diritti civili, certo.
2: I diritti civili, super banale, cioè la prima battaglia del divorzio, poi quella sull'aborto, eccetera, eccetera, tutte questioni che toccano da vicinissimo milioni di persone, la vita concreta delle persone. Poi dopo il tema, poi secondo me, è che in generale i radicali, Emma Bonino, fondamentalmente non hanno mai diviso la mela in verticale, trovando da una parte la sinistra e da una parte la destra, ma in qualche maniera hanno rovesciato questo taglio.
0: Hanno spiazzato, è vero.
2: L'hanno messo in orizzontale, c'è una soglia che è quella del diritto, chi sta sopra e chi sta sotto. Chi sta sotto che ha giustamente voglia di acquisirlo il diritto, no?
0: Quindi
2: credo che sia anche tutte le battaglie, quando all'epoca si parlava della battaglia per esempio sulla fame nel mondo, quando si parlava della sete, guardate quanto sono attuali queste cose e quanto aiutarli a casa loro non era esattamente questa roba qua.
0: Certo. Beh, Moretti, insomma, una donna che ha attraversato mezzo secolo di politica italiana sempre in prima fila. E poi su cos'altro
2: mi permetto di dire, con un grandissimo senso delle cariche che andava a ricoprire, quindi con un senso dello Stato con la S maiuscola, che ne fa una grande repubblicana.
0: Certo, anche quando contestava l'istituzione, aveva sempre un grandissimo rispetto per le istituzioni. E poi cos'altro state facendo? Qui a Roma siamo arrivati oggi, c'è di tutto, il cecchino di Prati, minacce a Lotito, ma che succede Moretti?
2: Allora, intanto sì, ecco, il cecchino di Prati è un episodio piuttosto inquietante. Domani, senza anticipare troppo, però domani ci sarà una... diciamo ci sarà di che saziare la propria. Abbiamo parlato con la donna che è stata colpita, peraltro una collega, una scrittrice, e oggi avevamo già un titolo molto grande perché ci sembrava molto grossa, perché la storia, per come ce l'avevamo raccontata, sembrava un po' una storia alla Marta Russo, no? Effettivamente è così, cioè anche se per fortuna in questo caso l'arma utilizzata sembra che sia fucile, diciamo, a pallini, anche se sì, di precisione, però insomma capite che è molto inquietante. Siamo in via della Giuliana, siamo in quella via che praticamente congiunge la zona del tribunale, Piazza Le Clodio, vicino a appunto,
0: non è lontano
2: Rai,
0: da dove siamo noi adesso, Moretti, non è lontano da dove siamo,
2: no,
0: noi
2: siete è proprio dalle parti vostre, anzi quindi, vabbè, proprio zona Rai, lo vorrei dire.
0: Vediamo
2: poi,
0: cosa
2: appunto,
0: succede,
1: direi. Beh, che possiamo cambiare argomento.
0: Sì, meglio.
1: Ecco,
0: sì.
1: Moretti, noi abbiamo lanciato insomma questa domanda al nostro pubblico, appunto, proibire cellulare social agli under 15, lei che ne dice, favorevole o contrario?
2: Non lo so, io sarà che è un po'
0: complicato.
2: Nel giorno, devo dire, nel giorno di Bonino, l'idea di proibire, come dire,
0: una
2: grande antiproibizionista mi fa un po' effetto, però certamente io devo dire la verità, io sono per educare i genitori poi dopodiché il sistema dal punto di vista, lo dico perché mia moglie fa la psicoterapeuta e si occupa di relazioni familiari, e questo aspetto qua è un aspetto non indifferente, perché entra nella comunicazione delle famiglie, all'interno delle famiglie,
0: sostanzialmente
2: impedisce quel livello di comunicazione, a volte anche distorta, a volte anche sbagliata, però fondamentalmente se lo cauterizza in questo modo, secondo me crea cicatrici senza ferita, che è la cosa peggiore, perché quando una cicatrice, dopo aver sentito il dolore della ferita, l'esperienza te la ricordi meglio.
0: E anche in chirurgo questa sera, il vice direttore del Messaggero. Moretti, allora intanto grazie per essere tornato qua su queste frequenze, su Radio 2. Noi la useremo, abuseremo di lei ogni volta che sarà in giro, nei festival. Lei lo sappiamo, ama il bel mondo, il jet set, quindi sappia che dovunque andrà... Esatto, il contrario, viceversa. Ci saremo noi a disturbarla. Intanto grazie per essere stato con noi questa sera.
2: Grazie a voi. Ma è nostra voce che gira in città?
0: Che voce c'è? Che è?
2: No, c'è una voce, sapete che Roma è diciamo circondata dal raccordo anulare.
1: Sì.
0: Non sappiamo
1: anulare,
0: nulla.
1: Sì.
0: Un matrimonio?
2: Quindi anello.
0: Un anello?
1: Un anello per chi?
0: Per chi? Per i Maneskin, forse? Sì, c'è il matrimonio.
2: No, vabbè,
0: sappiamo nulla, Moretti. Non
2: voglio dire altro.
0: Va bene. Già siamo qua tesi perché siamo al secondo giorno di The Ring. Ieri ce l'aveva un suo collega, il direttore del Domani. Non abbiamo idea.
2: Allora è vero che è tornato The Ring.
0: È tornato certo. Ieri ce l'aveva Fittipaldi. Certo, fra 3 minuti scopriamo a chi l'ha dato il direttore del Domani. E siamo qua che stiamo sudando freddo perché non aveva la minima idea.
2: Quindi... oggi.
0: Adesso, fra tre minuti. Esatto. Allora, Moretti, intanto grazie per essere stato con noi. Rimanga all'ascolto, così scopre a chi è andato The Ring. Se volete invece commentare i vostri messaggi, se volete mandare i vostri messaggi WhatsApp audio 348-7300-200 per dirci cosa ne pensate delle limitazioni agli under 15, 12, 13, 16 per i social. Sì. E intanto grazie, era il vice direttore del Messaggero, era Alvaro Moretti.

0: Mommy Superpowers, ci sono i Kasabian alle 20.02 in diretta su Radio 2. Stanno arrivando tanti messaggi, la trasmissione più amata da quelli in tram dopo il lavoro, ci scrivono.
1: Sì, tram, certo.
0: Tram,
1: ci
0: giusto.
1: Sta, se lo ascoltano le
0: basta che non sia anche lì quello che guida.
1: No, ma quello che guida, certo. Quello che guida, no.
0: Va benissimo. Allora, Cinzia, siamo alla seconda giornata di The Ring, il telefono che squilla a nostra insaputa. Il gioco lo sapete ormai come funziona?
1: Funziona che appunto noi abbiamo affidato la prima puntata questo telefono a una persona.
0: Una giornalista
1: in quel caso, che appunto lo ha passato poi il giorno dopo ad un'altra persona. Noi non sappiamo chi
0: esatto.
1: è. E questo è il bello, noi non sappiamo chi risponderà a questo telefono che noi chiameremo tutte le sere appunto durante la trasmissione.
0: Alle 20, più o meno, sono le 20 e 02, 54 secondi. In questo istante, ieri il direttore del Domani, Emiliano Fittipaldi, era confuso. Non aveva voglia di,
1: non sapeva cosa stava facendo,
0: sì, dove darlo, a chi darlo, non sappiamo se che cosa ha capito di The Ring. Noi speriamo solo che lo abbia passato a un'altra persona.
1: Sì.
0: E che ci sia
1: e
0: un'altra persona.
1: E può succedere di tutto, mi viene da dire, Filippo.
0: Esatto, anche perché il telefono squilla fra poco, fra un minuto. Andiamo con la sigla. Sigla.
2: The Ring.
0: The Ring. Il telefono io me lo immagino solo soletto adesso nelle mani di qualcuno che sta pensando: ma perché non mi chiamano? Avevano scritto alle 20, sono le 20.03, chiamiamo, vai! Luca Michele, il nostro regista, dà l'ordine di chiamare.
1: Che tensione, Filippo.
0: Sentiamo lo squillo in diretta. Vediamo chi c'è. Se squilla.
1: L'aria si taglia con un coltello, Filippo.
0: Potrebbe anche banalmente non rispondere.
1: Succede ogni tanto.
0: Non sento lo squillo.
1: C'è l'eco proprio.
0: Sento.
1: Film.
0: Sono quei telefoni. Eccolo. Squilla. Intanto squilla. Ed è già importante che squilli.
1: C'è già qualcosa, sì.
0: Tre squilli. Speriamo ci sia la suoneria.
3: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Buonasera Radio 2. Siamo in diretta.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Allora, è una donna.
0: È una donna.
1: È una donna.
0: Fino a qua sì.
1: Possiamo chiederti dove sei? In che città sei?
3: A Roma.
1: A Roma.
0: A Roma. Benissimo.
1: A Roma.
0: È una donna che ha ricevuto il telefono dal direttore del Domani?
3: Sì.
0: Ok, quindi almeno Fittipaldi una l'ha indovinata.
1: È una donna che sa cosa sta facendo, cioè che sa che si
0: che
1: sarebbe
0: diretta.
1: Collegata
0: in diretta.
1: In diretta con un programma radiofonico?
3: Sì.
0: Ah, ok, benissimo.
1: Cosciente, quindi.
0: Allora, siamo in diretta a Caterpillar su Radio 2, questa è The Ring. Cerchiamo di capire chi è
1: un
0: che
1: indizio,
0: sta parlando.
1: Un indizio, chiediamo un indizio che ci faccia avvicinare.
0: Capire chi è, che lavoro fa.
1: Ecco. Silenzio.
0: È reticente.
3: È così, è troppo facile, però vi aiuto subito a riconoscermi.
1: A me la voce però dice qualcosa.
0: Allora non è
1: a
0: una
1: me
0: voce,
1: dice qualcosa,
0: anche
1: voce.
0: A me dice qualcosa, però non credo possa essere lei. Perché
1: infatti. Allora.
0: Lavora a Roma, diciamo.
3: Sì, soprattutto sì, ma sempre in giro per il paese.
1: Ah, io mi sa che ho capito.
0: Ma non può essere
1: perché,
0: lei.
1: Scusa.
0: Aspetti un attimo. Ci dica le sue iniziali.
3: E-E-S.
0: Ah. E?
1: Mi sa E-S. Che, sì. Ma scusa Filippo, ma il gioco non doveva essere...
0: Allora, perché, c'è una regola.
1: O mi sbaglio io? No. C'è un po' di imbarazzo,
0: Aspetti.
1: C'è un po' di imbarazzo.
0: Ma magari non è.
3: Infatti mi sto divertendo molto a lasciarvi in questo imbarazzo.
0: Ma magari è un'amica
1: grazie.
0: Di Fittipaldi che ci sta
1: allora.
0: Prendendo per i fondelli. Scusi, allora...
3: Fittipaldi mi ha portato questo simpatico accollo senza dirmelo prima, però io sono felicissima di essere con voi stasera.
0: Ok, ma scusi, ci dica il suo nome e il suo cognome, così la tagliamo qua.
1: Via, vediamo se c'ero arrivata.
3: Il nome è Elena Ethel, ma più conosciuta come Ellie. E il cognome è Schlein.
0: Ma è la Schlein? No,
1: no. Schlein.
0: Ma scusi, segretario, ma la segretaria del PD.
1: C'è una
0: ma
1: cosa
0: il secondo
1: che forse,
0: giorno
1: ma
0: di The Ring.
1: Ma non è mai successo, credo nella
0: ma
1: storia
0: Fittipaldi,
1: di The Ring.
0: Ma le ha dato il bacio della morte, perché ma scusi. Ma
1: una
0: allora
1: regola,
0: adesso noi andiamo a prendere Fittipaldi e lo prendiamo
3: adesso
0: per le orecchie.
3: Dovete sapere che lui mi ha detto: "Mi raccomando, alle 8 qualsiasi cosa tu stia facendo, smetti e rispondi a questo telefono." Quindi io mi trovo in questo momento in un parchetto, la vista è bellissima, c'ho davanti il Campidoglio, l'altare, in un parchetto dove sembra che stia facendo cose losche, con un telefono dell'anteguerra, cioè sembra una roba dalla casa di carta, non so se vi spiego, è solo Berlino che risponde ai telefoni così nei parchi.
0: Più o meno lo è. Ma segretaria, però Fittipaldi ci ha messo nei guai, perché noi abbiamo una sola regola The Ring, che non possono rispondere i politici. Lei a quanto ci risulta un pochettino quel lavoro lo fa. Adesso lei capisce bene che se oggi ci risponde lei il secondo giorno,
3: o smetto di far politico o mi dovete uccidere sostanzialmente.
0: Esatto, può scegliere una delle due, perché sennò noi domani ci troviamo qua davanti Bonelli, Frattoianni, Lupi, insomma li dico tutti adesso.
1: Non
0: perché
1: era mai capitata una cosa del genere.
0: Ma dimmi te quel delinquente di Fittipaldi. Allora,
3: mi spiace, a me le regole non me le ha dette, mi ha detto solo prendi questo e rispondi alle 8, ecco. Sembrava una cosa molto losca.
0: Lei ha fatto bene, lei ha fatto bene e la ringraziamo per
1: una
0: aver
1: bella
0: risposto,
1: sorpresa,
0: una bella
1: devo
0: sorpresa.
1: Dire.
0: Va bene, ma scusi, peraltro oggi a Roma immaginiamo abbia partecipato ai funerali di Emma Bonino, c'erano più o meno tutti.
3: Sì, è così, è stata una cerimonia molto commovente, molto bella, funerali di Stato qui in Campidoglio, e hanno ricordato che è una sede importante per le battaglie che ha portato avanti, una tra tutte quella di ottenere la Corte Penale Internazionale che dovremo difendere, quindi è stata una bella cosa. Però sono ancora qui, perché anche nel pomeriggio c'è stato un bell'incontro che sta
0: questo
3: finendo
0: non ce lo dica, però
3: con i sindaci.
0: Ah vabbè, quei sindaci è bipartisan. Sì. Però no, ecco, cercavo una cosa bipartisan da dire, perché abbiamo almeno oggi c'erano tutti.
3: C'era la presidente Giorgia Meloni, c'erano i presidenti di Camera e Senato, e c'erano tanti amici e compagni di battaglia di
0: è
3: una
0: stato
3: grande
0: un bel
3: donna
0: momento.
3: Che ha cambiato il paese.
0: Sì, è stato
1: adesso però abbiamo un problema, Filippo, nel senso che questo telefono va consegnato.
0: Sì, ecco, allora,
1: dobbiamo interrompere la catena dei politici.
0: Ricapitoliamo le regole. Allora, le regole di The Ring sono: non possono rispondere politici a meno che non siano magari dei sindaci. Certo. Ecco, l'unica cosa che concediamo è un sindaco, però una volta ogni tanto, così. La regola è che bisogna dare il telefono a qualcuno di interessante, che abbia qualcosa di interessante da dire. Può essere, adesso lei è la segretaria del PD, conosce tutti, conosce Dua Lipa, conosce i Maneskin, conosce George Clooney,
1: ci
0: è
1: porti
0: stata
1: un VIP, cantante, un
0: è mai stata a cena con Clooney e Amal? È mai stata a cena?
3: No, fortunatamente no.
0: No, con loro no. Non lo so.
3: Qualcosa. Non vi preoccupate, mi inventerò qualcosa per spezzare la catena. E
0: Giovanotti,
3: mi dispiace che vi abbia hackerati in questo modo.
0: Cioè, esatto, siamo stati hackerati. Siamo stati hackerati dalla Schlein, ma va bene così.
3: A me hanno consegnato solo il pacco bollente, però non sapevo delle
0: regole.
3: Va bene.
0: Lo spirito di The Ring è anche un po' uno spirito ruspante, quindi va
1: una
0: bene.
1: Bella sorpresa, stiamo sudando, segretaria.
0: Ci fermiamo qua per questa sera, però The Ring non smette di stupirci. Ha risposto la segretaria del PD, Elly Schlein, che ringraziamo, la mandiamo a mangiare. Dove mangia stasera? Lo sa già? Torna a casa? Mangia fuori?
3: Sì, credo che adesso andrò a casa, mi farò qualcosa lì, sì.
0: Cioè, si fa lei da mangiare?
3: Sì, a quest'ora sì, è meglio di sì.
0: Ah, pensavamo avesse la servitù, qualcuno che, uno chef.
3: No.
0: Ma
3: mi farò un uovo stasera, sto leggera.
0: Insomma, qualcosa metta sotto i denti.
1: Un'insalata in busta,
0: che c'è la crisi dell'insalata in busta. Va bene.
3: Ecco, bravi, mi avete dato un buono spunto, lo farò.
1: Ecco.
0: Beh, ci fermiamo qua per questa sera. Ci raccomandiamo, domani toccherà a lei a questo punto dare
1: certo.
0: il telefono a qualcuno,
1: sì.
0: e a seconda del ricevente sì. del telefono, gli ascoltatori e le ascoltatrici capiranno come sta andando il partito. Non con i sondaggi, ma con The Ring. Quindi,
1: andiamo bene.
0: Grazie per essere stata con noi questa sera.
1: Grazie.
0: Nonostante l'hackeraggio di Emiliano Fittipaldi, era la segretaria del PD, era Elly Schlein.

0: I REM, a noi piace chiamarli così come li chiamavamo negli anni 90, i REM.
1: R.E.M.
0: Imitation of Life su Radio 2 alle 20:14, dopo aver subito il primo hackeraggio della stagione con The Ring. Però adesso sono super curioso a chi lo darà. Perché lei conosce veramente tutti.
1: Può succedere di tutto,
0: cioè può darlo veramente a chiunque.
1: Cioè, due sere. cioè mancano 198 puntate, ti faccio presente.
0: Ed è già delirio qui a Caterpillar. Arrivano tanti messaggi al 348-7300-200 favorevole, sì, ma non under 15, under 12. C'è chi dice under 13, under 14, sembra un'asta. Sì. Praticamente abbiamo anche WhatsApp audio, mandateli al 348-7300-200. Stiamo parlando dell'iniziativa di Macron che dopo essersi visto rimbalzare la sua proposta di limitare i social agli under 15,
1: anticostituzionale,
0: la ripropone in chiave europea. Dice dobbiamo darci europea, delle regole europee. Voi cosa ne pensate? Limitare i telefonini, i social agli under 12, 13, 14, 15? Ditecelo via WhatsApp audio 348-7300-200. Sentiamo il primo audio.
2: Buonasera, Peppe da Roma.
0: Ciao Peppe.
2: Che dire, per me bisognerebbe solo modularli un pochino meglio, però siamo figli di un'epoca dove i ragazzi si esprimono anche in questa maniera e quindi è giusto anche che li debbano avere per usi giusti e leciti. Abuso come sempre no, ma quello dipende da noi genitori, però il vetarlo mi sembra una cosa un po' troppo restrittiva.
0: Ok.
2: Buona serata, grazie della bella trasmissione, viva Radio 2, viva. Buona serata.
0: Grazie Peppe,
1: grazie,
0: ti abbracciamo
1: Peppe,
0: forte.
1: Antiproibizionista Peppe, tra l'altro non stava ascoltando Radio 2.
0: Sì, eravamo noi.
1: Eravamo noi.
0: Sì, era la prima canzone.
1: Ah, c'è un po' di ritardo. Sì, ah, sì, beh, sì, sì, è vero, il vocale.
0: Era il nostro, era il nostro.
1: Che ingenua che sono ancora, vedi.
0: 348-7300-200, i vostri WhatsApp audio, cosa ne pensate? Adesso che siete a cena,
1: sì,
0: i telefoni sul tavolo, li vietate o no?
1: Sì. Dai. Ma io farei, guarda, un bel under 50, non si può fare
0: under 50, sono
1: under
0: d'accordo,
1: 50.
0: Sono d'accordo, perché
1: che
0: poi
1: ce ne liberiamo tutti.
0: Come diceva prima un ascoltatore, sono i genitori a dover dare,
1: certo,
0: l'esempio.
1: Sì,
0: se l'esempio non arriva dai genitori, come fai?
1: Certo.
0: Gli dici no, tu non puoi fare quella cosa che io faccio mentre tu stai mangiando, mentre tu sei entrato in casa, mentre tu vai a giocare la partita, io sono lì.
1: E io allora posso e tu no, non funziona.
0: Diteci voi come la pensate, 348-7300-200, la musica di Radio 2 e poi dopo ci colleghiamo con i ghiacciai. C'è la musica.
3: Alla vita

0: C'è Levante alle 20:20 esatte qua su Radio 2. Arrivano tanti messaggi al 348 7300 200. Io sono contrario ai social network, solo WhatsApp. Vieterei il cellulare a scuola ai ragazzi almeno fino alla scuola media, e di sicuro bisogna insegnare a usare loro qualsiasi tipo di internet. Paola da Milano. Un altro ascoltatore invece dice: secondo me i social li dovrebbero vietare ai minori di 99 anni.
1: Hai visto? È d'accordo con me, guarda un po'. Io avrei detto 50, dai.
0: Esatto. Maria però... in macchina, appena accompagnato sua figlia in palestra. E ci sono tanti, tanti messaggi. Adesso li sentiamo uno dopo l'altro. Prima però, sì. Cinzia, andiamo dai nostri amici che hanno appena finito la spedizione estiva annuale che fanno, sì, sui ghiacciai. È la carovana dei ghiacciai di Lega Ambiente. Come stanno i nostri ghiacciai? Se stanno male i ghiacciai, stiamo male
1: tutti.
0: Stiamo
1: male tutti, Phil.
0: È per misurare quanto il cambiamento climatico ci sta facendo male. Al telefono con noi c'è Stefano Ciafani, presidente di Lega Ambiente. Buonasera.
2: Ciao, buonasera a voi.
1: Buonasera, buonasera presidente, piacere di conoscerla. Io è la prima volta che ho il piacere di parlare con lei. Allora, partiamo insomma dalla prima domanda: com'è andata la carovana quest'estate? E soprattutto, ci sono ancora i ghiacciai?
0: Ecco.
2: Allora, i ghiacciai ci sono ancora, si stanno fondendo a velocità sempre più evidenti. Siamo alla settima edizione di questa campagna che abbiamo inaugurato nel 2020, che facciamo insieme agli scienziati dei ghiacciai, che è la Fondazione Glaciologica Italiana, insieme a Cipera Italia. E l'obiettivo era quello di capire, oltre ovviamente a raccontare che si fonde il Polo Nord e quindi si mette a rischio la vita dell'orso bianco, l'innalzamento degli oceani, gli atolli dell'Oceano Indiano spariscono, ok, però volevamo raccontare quello che succedeva sul territorio italiano, e quello che stiamo raccontando anno dopo anno è purtroppo il contrario di quello che ci raccontavano alle scuole elementari. Insomma, 45 anni fa, quando andavo alle scuole elementari, la mia maestra mi diceva che i ghiacciai delle Alpi erano ghiacciai perenni. Purtroppo non sono perenni.
0: Certo,
2: purtroppo non sono perenni, perché ripeto, la velocità di fusione è davvero preoccupante. Se posso darei un dato,
0: sì,
2: il ghiacciaio del Miage nel versante italiano del Monte Bianco, in queste 7 edizioni, in questi 6 anni, dal 2020 al 2026, la parte superiore del ghiacciaio, si è abbassato di 15 metri in soli 6 anni.
1: Metri.
2: I precedenti 15 metri si erano abbassati tra il 1980 e il 2020. Quindi negli ultimi 6 anni c'è stato un abbassamento del ghiacciaio che precedentemente era avvenuto in 40 anni. Ecco, credo che questo dato rappresenti perfettamente quello che purtroppo stiamo vedendo, e il fatto che dobbiamo fermare la febbre del pianeta riducendo le emissioni di gas serra da una parte, e dall'altra parte capendo come noi ci adattiamo in questi anni, decenni, in attesa che il pianeta torni a una normalità che si avvicini a quella dell'era preindustriale.
0: La famosa mitigazione, caro Ciafani, devo dire che si vede a occhio nudo. Io ho in mente un ghiacciaio stupendo sotto il Monte Rosa,
1: wow,
0: a Macugnaga. C'era un ghiacciaio 20 anni fa,
1: certo.
0: Adesso ce n'è la metà.
1: Sì.
0: Si vede a occhio nudo, però per fortuna abbiamo i dati che ci arrivano dalla carovana dei ghiacciai.
1: Guardi Ciafani, io vorrei porle insomma un tema, sono un po' in imbarazzo, però è un argomento che dobbiamo affrontare
0: in un minuto,
1: minuto. Sì, anche meno. Allora, Filippo è terrorizzato dall'estinzione delle insalate in buste, ne abbiamo parlato anche ieri sera. Brevemente Ciafani, cosa dobbiamo aspettarci su questo fronte? Me lo tranquillizzi se può.
0: Cioè, climate change, cibo
1: e insalate in busta.
0: Insalate, ghiacciai, Ciafani.
2: Beh, nei prossimi decenni, se noi non mettiamo mano pesantemente alle emissioni climalteranti di tutto il pianeta, e noi avremo degli sconvolgimenti che non avremmo mai immaginato. L'insalata, ma anche il vino in Italia probabilmente lo avremo diversamente. Insomma, ci saranno tutta una serie, e si stanno già coltivando la frutta tropicale nel centro-sud del paese, quindi noi siamo già nel pieno di questa trasformazione. E quindi i burloni che dicono che il clima è sempre cambiato e che dovremmo abituarci, se arriverà il clima tropicale ci abitueremo, e non è proprio così. L'OMS ricorda, negli ultimi 4 anni in tutta Europa ci sono stati 200.000 morti premature per le

0: ondate prolungate di calore, 50.000 morti premature all'anno, e saranno soprattutto anziani. Mi spiace dire questa cosa, ma su questo tema della crisi climatica sentiamo dire cose a volte inesatte, altre volte fuorvianti, delle vere e proprie fake news. Noi dobbiamo prenderla seriamente, perché rischiamo nei prossimi 50 anni di consegnare ai nostri figli e nipoti un pianeta che è totalmente diverso di quello che noi abbiamo ereditato dai nostri genitori, purtroppo, e che avverrà nella prossima generazione, non nel prossimo millennio. Quindi la crisi climatica è una cosa seria.
1: Ciafani, ne parleremo.
0: I rischi per l'insalata.
1: Esatto, l'insalata in busta, ne parleremo. Intanto io e Cinzia andiamo a comprare degli appezzamenti per iniziare una coltivazione di noci da cocco qua vicino a Milano. Vediamo che cosa possiamo fare. Grazie sempre agli amici di Lega Ambiente che ritroveremo in questa stagione di Caterpillar. Grazie al suo
0: grazie
1: presidente. Era Stefano Ciafani.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap. 2-2.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. 2-2.
4: Veglia Vittoria, va.
5: Un liceo nel cuore di Roma.
6: Cioè avete problemi? Sempre così!
5: L'ultimo anno di scuola.
7: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
5: Prima che tutto cambi.
8: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
5: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
9: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
10: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
11: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
10: Salvo Sottile conduce Ore 14 dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.
12: Meteoradio.
13: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata condizioni di tempo stazionario sulla penisola, con locali piogge residue solo sui settori ionici ed ampi spazi di rasserenamenti altrove. Domani progressive nubi in intensificazione al nord, con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest. In sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo deboli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: erano gli anni 80, il pezzo esce nel 1984, ma poi diventa strafamoso nell'85 con quel video in cui lui esce dal fumetto.
1: Che meraviglia morte nata.
0: Mamma mia.
1: Beh, non mi fare dire.
0: Ma qui puoi dire tutto,
1: non
0: Cinzia.
1: Non mi fare dire.
0: Qui puoi dire tutto. Alle 20:32 c'è Caterpillar su Radio 2 con Filippo Solibello e Cinzia Bancone. Puntata, io direi, già delirante oggi.
1: Sì, bravo, hai trovato l'aggettivo perfetto.
0: Beh, siamo entrati nella redazione del Messaggero, abbiamo risolto il caso del cecchino di Prati con Alvaro Moretti, siamo stati hackerati dal direttore del Domani e a Deringa risposta Elish Line.
1: Che fatica.
0: Poi arriveremo, siamo andati su ghiacciai. Non lo so, non lo so. Siamo andati su ghiacciai, vi stiamo chiedendo cosa ne pensate dell'iniziativa di Macron, ma non solo, perché in realtà in tutta Europa, in tutto il mondo si sta ragionando sull'ipotesi di mettere delle limitazioni ai social network e al loro utilizzo da parte dei minorenni. In Australia hanno già deciso il divieto ai minori di 16 anni più di un anno fa.
1: Discutendo, insomma, Paesi Bassi, Spagna, noi anche, insomma, davvero in tutta Europa, in tutto il mondo.
0: Dappertutto. In tutto il mondo. Che cosa ne pensate voi? Sentiamo il primo WhatsApp, primo, secondo, terzo, vai.
2: Ciao, andrebbe assolutamente messo un limite anche ai 16 anni per l'utilizzo dei social, ma soprattutto andrebbero istruiti e sensibilizzati i genitori, perché se a fronte di un limite poi ci sono, come esistono, genitori che aprono social sotto il proprio profilo e lo fanno utilizzare a bambini anche molto più piccoli dei 16 anni, così non si va da nessuna parte.
1: Buon esempio.
2: Ciao.
0: Bravissimo.
1: Ciao, al buon esempio, tanti messaggi, adesso ne leggo uno io, Phil. Allora, io sì, vieterei del tutto al di sotto dei 19 anni, anche 20 anni. Ce ne accorgeremo tra qualche anno di avere una società di imbambolati rimbambiti. Non si è firmato, firmatevi nei messaggi, così vi citiamo, però insomma,
0: il senso è chiaro. Il senso è chiaro. 348 7300 200, un altro WhatsApp audio.
3: Allora, sicuramente favorevole. Niente social sotto i 16 anni, dico io. Ormai gli studi che dimostrano un peggioramento neurocognitivo nei più giovani sono accettati comunemente da tutta la comunità scientifica.
0: Eh sì, questo è vero, è verissimo. Attenzione, ormai i pediatri le danno come linee guida, molti ospedali anche, magari li sentiremo nei prossimi giorni, molti ospedali, quando le mamme e i papà escono dalla nursery, quando nasce il bambino, gli danno un libricino con le linee guida in cui dicono fino a 2 anni non mettete mai davanti a un telefonino, gli schermi fino ai 2 anni no. Dopo, con molta calma, non lasciateli mai da soli con un telefonino.
1: Non lo sapevo ci fosse questa iniziativa.
0: Assolutamente sì. Al Cardarelli, a Napoli, in altri ospedali, insomma, ce ne sono tanti che stanno prendendo questo tipo di iniziative. Ancora messaggi.
1: Andiamo ancora con i messaggi. Allora, sono under 70, penso che abbia ragione Macron, sono purtroppo indifesi, ma non per loro, anche qui colpa dei genitori che insomma li abbandonano in questa cosa. Bisogna tutelare anche i fragili. Buona serata Gianni, grazie Gianni. Ma devo dire
0: ragione,
1: che non c'è
0: Gianni.
1: Nessuno
0: ha ragione,
1: che invece
0: Gianni.
1: La pensi diversamente.
0: Per
1: cioè,
0: ora
1: lasciamogli
0: no.
1: il cellulare.
0: Per ora no,
1: social.
0: Per ora no. Un altro WhatsApp, sentiamo.
4: Buonasera, io toglierei invece i social ai frustrati, ai violenti, agli ignoranti, e quindi si rimarrebbe davvero in pochi.
0: Ah beh, quello sì. Quello sicuramente.
1: Una selezione.
0: A loro toglierei un po' di tutto, insomma.
1: Una selezione.
0: Certo, ma perché no? Diteci come la pensate. 348 7300 200, questo è il numero per i nostri WhatsApp audio. Potete scrivere se volete scrivere, se preferite scrivere, ma firmatevi.
1: Firmatevi.
0: Altrimenti potete mandarci WhatsApp audio tutte le sere su tutti gli argomenti che discutiamo insieme. Adesso c'è la musica e poi torniamo e parliamo di cinema,
1: Ah, sì,
0: stai
1: certo.
0: pronta? Fra poco il cinema, adesso la musica.

0: c'è Daniele Silvestri alle 20.39 su Radio 2 Caterpillar con Cinzia Bancone e Filippo Solibello. Parliamo di cinema. Ieri sì. La classifica dei buoni propositi.
1: Oggi la classifica dei film più visti quest'estate in Italia, Filippo. Io direi iniziamo, dai,
0: partiamo. Sigla.
1: Ah, la sigla.
0: Sigla.

0: bravissimo. Ovviamente l'ho visto. Visto. Andiamo col numero 2. Al numero 2 dei film più visti quest'estate in Italia, Spider-Man Brand New Day, anche se a un certo punto è diventato numero 1.
1: Sì, ma scommetto che l'hai visto.
0: Certo.
1: Figuriamoci.
0: Ovviamente.
1: E allora dai, andiamo sul po', andiamo al primo posto. Al primo posto, Odissea di Christopher Nolan, filmone, che Filippo ha visto.
0: Bello. No, li abbiamo visti tutti questi.
1: Tutti.
0: Devo dire, è stata un'estate bella di film, filmoni giganteschi.
1: Sì.
0: Tutti lunghissimi, tutti bellissimi.
1: Sì.
0: L'Odissea è stata alla fine il vero tormentone dell'estate.
1: Assolutamente.
0: Non c'è stato il pezzo tipo Vamos alla Playa, no?
1: No, Filippo.
0: C'è stata l'Odissea.
1: C'è stata l'Odissea.
0: Abbiamo parlato tutti di quello.
1: Siamo in un altro ambito.
0: Esatto.
1: Così.
0: E allora, per capire meglio perché è successo e che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi mesi al cinema, c'è la più grande esperta italiana di cinema e dintorni al telefono con noi, giornalista, critica cinematografica, animatrice e agitatrice cinematografica, Sara Sagrati. Buonasera.
2: Ma buonasera, buonasera Sara. Continuiamo questa puntata delirante con me, viva, sono contenta.
0: Buonasera Sagrati.
1: Puntata delirante. Ecco.
0: Allora Sagrati.
2: Bellissimo, mi piace. Delirante parola dell'anno, punto.
1: Ecco, sì. Esatto. Allora abbiamo visto appunto la classifica di questi tre film più visti d'estate, quindi la buona notizia è che d'estate si va al cinema, sì. Anche perché con questo caldo devo dire
0: si stava
1: fa
0: bene.
1: Piacere andare al cinema. Sagrati, cosa ci vuole raccontare appunto di questo cinema estivo?
2: Ma è stata sicuramente una ottima estate e tra l'altro conferma un trend. Il trend è molto banale e anche una risposta chiara al fatto che il cinema è in crisi, ce lo diciamo da 40 anni o 50, non lo so da che sono nata.
0: Sì.
2: Che quando ci sono i titoli la gente corre al cinema a vederli.
0: Certo.
2: E anche quest'estate, tra l'altro, è stata la prima volta che si è tornato a dei, diciamo, a numeri in linea col pre-pandemia. Quindi sta tornando la voglia di tornare al cinema, c'è una produzione ovviamente mainstream che quest'estate ha richiamato tante persone con Spider-Man, Toy Story.
0: Beh.
2: Ma anche no, il pubblico, quello più intellettualoide o intellettuale, ma in senso buono, che segue Nolan come se fosse un guru della vita. E se non avevi visto l'Odissea al mare sotto l'ombrellone, quest'anno se regali ho sentito parlare solo di Odissea.
0: Ma non eri nessuno, esatto.
1: Non avevi argomenti.
0: Se non avevi visto l'Odissea non eri nessuno. Però devo dire, Sagrati, io ho apprezzato tantissimo anche Toy Story 5,
1: ecco.
0: Perché c'era sotto un messaggio importante che è il messaggio di cui stiamo parlando oggi anche. Attenzione agli schermi, attenzione ai telefonini, togliete i bambini dagli schermi, togliete tutti questi telefonini dalle mani dei bambini. Era un messaggio importantissimo.
2: Comunque, poi il film cerca anche di trovare un buon compromesso, no? Tra il fatto che il progresso e la tecnologia va avanti,
0: sì.
2: Ma bisogna saperla usare.
0: Esatto.
2: Frase quindi, che potrebbe avere mille significati, sappiamole usare le cose, ecco.
0: Esatto. Quindi certo. Io direi Toy Story voto 10 per il messaggio,
1: sì.
0: Spider-Man io darei 12.
2: Spider-Man è forse il miglior film di supereroi uscito negli ultimi anni,
0: sì.
2: Ed è un
0: 12.
2: Film di supereroi che puoi guardare anche se non ti piace un film di supereroi,
0: sì.
2: Secondo me leggermente un filo troppo lungo si poteva tranquillamente stringere in alcuni punti, ma chi se ne frega.
1: Filippo
2: ti
1: è contrariato, Sagrati.
0: Ma io volevo altre due ore di Spider-Man, Sagrati.
1: Filippo è contrariato.
2: Due ore magari, vabbè, con anche un cattivo in più forse. Però veramente bello, ben girato, e tra l'altro il regista viene proprio dal cinema indipendente, uno dei suoi primi film che si chiamava Short Term to Elm, che credo in Italia non sia nemmeno uscito, è una delle cose più belle che avevo visto al Festival di Locarno tanti anni fa.
0: Vedi, vedi che ne sa, la
1: sa, certo che ne sa tutto,
2: e aveva anche scoperto, se così si può dire, Brie Daniels, che poi è diventata Captain Marvel, per cui siamo sempre lì.
1: Sagrati, ci manca il voto. Ci manca il voto per il primo posto per Odissea, il suo voto, quello di Filippo ci interessa.
2: Io non do mai il massimo dei voti ai film, perché il massimo dei voti sono i grandi capolavori, no? Le 5 stellette le ho sempre date, che ne so, a Quarto Potere o cose del genere. Beh. Però devo ammettere che a Odissea io ho dato 5 stellette, quindi 10 pieno, perché è un film che ha un punto di vista assolutamente interessante sulla contemporaneità e dimostra che i grandi classici possono essere rimaneggiati con un'idea, un punto di vista, in ogni modo possibile. Sì. Sicuramente si distanzia tantissimo dalla vera Odissea di Omero, però fa suo quello che era lo spirito con cui Omero, chi per lui, visto che insomma ci saranno molti licei classicisti all'ascolto, li saluto, io sì. non vengo da quel mondo, però ecco quel punto di vista su quel mondo di allora della tradizione orale che serviva il mito per raccontare chi si era e dove si voleva andare, Nolan l'ha fatto suo, a suo modo.
0: Vabbè, era,
2: d'accordo,
0: certo.
2: Non d'accordo,
0: ma poi
2: ha raccontato qualcosa sulla nostra contemporaneità e su chi sono i popoli del mare che ci vengono a invadere in maniera molto intelligente.
0: Eh sì, ma poi Sagrati ha fatto parlare tutti dell'Odissea, l'hanno tirata fuori tutti, hanno tirato fuori il vecchio, la vecchia edizione della Rai che era stupenda e aveva poi quelle cose da nerd che noi fanno impazzire.
2: Posso dire?
0: No, quella di Mediaset non può dirla, scusi, solo quella della Rai. No, e poi c'erano quelle cose da nerd. No, ma quelle cose da nerd stupende, tipo che la scena con i giganti non era fatta elettronicamente. I giganti erano delle controfigure, degli stuntman alti 2,20 e i suoi erano degli attori molto piccoli, degli stuntman sotto il 1,50 m. Era tutto vero, è una roba incredibile.
1: Esaltatissimo, Sagrati Filippo, esaltatissimo. Sì. E invece io le dico solo una parola, Venezia, parere proprio spassionato.
2: Allora, io quest'anno non era Venezia, qui continuiamo il delirante, cioè parlare di qualcosa dove non si era, e questo mi dispiace tantissimo, ovviamente mi è mancato, l'ho seguita da lontano, tra l'altro sempre in tema con il tema di puntata, leggo dal sito della Biennale che hanno fatto 37,3 milioni di visualizzazioni con i contenuti social durante il festival, quelli ufficiali della Biennale, quindi in qualche modo, senza vedere i film, ma si può seguire quello che sta succedendo anche da lontano, e tra l'altro su Rai Play erano in questi giorni i contenuti della Biennale erano in assoluto i più
0: visibili. Brava, così la vogliamo, su Rai Play, bravissima. Allora,
1: quest'autunno tutti su Rai Play.
0: Tutti su Rai Play. Allora facciamo così, Sagrati.
2: Da cinefila vedere quella cosa mi ha proprio commosso, perché vuol dire che c'è un grande interesse sul cinema. E visto da lontano il palmarès a me è sembrato essere molto in linea con quello che sentivo raccontare da lì.
0: Molto, molto attuale anche quello. Sagrati, per oggi ci fermiamo qua, però la conferma che la settima arte sia ancora così viva ci fa sempre vibrare il cuore, quindi l'abbracciamo forte, la ringraziamo, verremo a trovarla nel suo cinemino in quel di Milano e ci risentiamo presto appena escono tutti i film dell'autunno che saranno caldissimi, quindi si prepari a darci tutti i consigli. Per adesso grazie.
2: Fino a Natale moriamo di cinema, viva.
0: Che bello, ma che bello. Era la nostra critica cinematografica preferita, era Sara Sagrati.

0: eccoci in diretta alle 20.51 qua su Radio 2, ancora un paio di WhatsApp al volo al 3487 300 200, tra quelli arrivati a Caterpillar. Sentiamo il dibattito oggi caldissimo sui cellulari, social.
1: Allora, secondo me giustissimo non mettere i bambini piccoli e i ragazzini troppo piccoli di fronte ai social media, ma io credo che vadano istruiti anche gli adulti.
0: Giusto.
1: Tantissimi giovanissimi adesso utilizzano i social in maniera molto più intelligente degli adulti, quindi credo che serva un corso agli adulti su come utilizzare i social.
0: Certo.
1: E il telefonino, perché vedo adulti col telefonino perennemente in mano.
0: Brava.
1: E poi di conseguenza questo verrà passato anche ai bambini. Dobbiamo smettere di puntare sempre il dito verso i bambini e i giovani quando noi adulti siamo pessimi. Ciao.
0: Bravissima.
1: Beatrice da Londra.
0: Ciao Bea, da Londra.
2: Ciao.
0: Oh, che bella.
2: Da Londra.
0: La nostra amata.
2: Abbiamo un altro?
0: Londra, sì, sentiamo un altro. Vai.
3: Ciao, buonasera. Allora, assolutamente favorevole a limitare, anzi ad impedire, a vietare l'utilizzo dei social ai minori di 16 anni. E in merito invece all'utilizzo degli schermi, credo che le linee guida siano almeno fino ai 3 anni divieto di utilizzare gli schermi, ma alcuni studi condotti in Francia dimostrano che sarebbe meglio addirittura fino ai 6 anni non esporre i bambini alla visione di telefonini, schermi, computer, tablet, eccetera. Il problema è che questo costa molta fatica educativa. E i genitori di oggi, molti genitori di oggi, mi sembra che non si vogliano assumere questa fatica.
0: Per fortuna non tutti. Grazie caro per averci mandato questo messaggio. In studio a Milano c'è la nostra prof Maya Giudici. Prof,
4: buonasera Filippo, siete a Roma, quindi
0: siamo
4: a questo punto permettetemi di salutare il MIUR, visto che siete in mezzo ai ministeri, insomma, è doveroso.
2: giustamente la professoressa.
0: Ministero dell'Università della Ricerca. Professoressa, di che cosa ci vuole parlare questa sera?
4: Allora, io questa sera volevo fare un regalino a Cinzia, perché è successa una cosa incredibile. Cinzia ieri diceva, ma un posto al sole, non lo posso più vedere. E anche mia suocera mi ha detto, ma come fa la Cinzia a vedere un posto al sole? Però se fa presto, poi dopo, se si sbriga, dopo le 9 ce la fa ancora. Insomma, è stato un dibattito familiare. Allora, non so se è stato per quello. Eccolo qua, infatti lo sentiamo.
0: Senti
4: che bello, ecco. E niente, sono andata a dormire e è stato come un vaticinio. Cioè, ho visto proprio, sai che noi prof siamo un po' fissati con il mito greco, avete parlato di Nolan, dell'Odissea. Io ho visto Atena Zendaya. Era proprio lei. Era lei, sussurrava delle cose anche in maniera, come dire, no? Come fa un po' Zendaya, ecco, con quel tono. E mi ha detto cos'è successo ieri sera a un posto al sole.
2: Oh, prof,
4: e che cosa? Io lo so.
0: Abbiamo
2: Scusate,
0: un minuto.
2: Lasciatemi dire, adesso qui ci stiamo facendo i fatti miei, va bene, ormai abbiamo sdoganato questa cosa che io mi perdo un po' sul sole. Però, prof, se ha delle anticipazioni, perché io penso che dovrò recuperarle sull'iPlay, quindi vada.
4: Allora, pare innanzitutto che Guido sia passato col rosso e quindi ha preso una multa da un collega. Questa è una delle cose più sconvolgenti che è successo ieri sera. E poi Marina ha scoperto un segreto pazzesco sul marito e quindi è stata spinta un po' da questo a un tradimento istantaneo.
2: Questo è plausibile, questo sì.
4: E poi è un po' da Marina.
2: Sì.
4: E poi c'è stato un blackout improvviso su Palazzo Paladini e i documenti di affido di Roberto sono spariti dalla cassaforte. Tutto ieri sera è successo.
2: Aspetta,
0: in una puntata.
2: Beh, ragazzi, io devo andare.
0: Vabbè,
2: devo andare.
0: Prof, grazie per questo riassunto. Grazie per essere stata con noi.
2: Prof.
0: Adesso noi dobbiamo correre allo Stadio Olimpico, dove si sta celebrando l'inaugurazione di quest'anno radiofonico della RAI. Quindi grazie davvero per essere stata con noi. Grazie a tutti
4: grazie
0: gli amici che ci hanno aiutato da Milano e da Roma. Da Roma Riccardo Bruno, Luca De Ioris, da Milano Davide Tenti, con Luca Michele al controllo del mixer. In regia c'era la prof Maya Giudici, la cura era di Fabrizia Brunati. Anche da Filippo Solibella e da Cinzia Bancone, la migliore delle buone serate. Ma ricordatevi che per un giorno che finisce
2: c'è sempre una notte
0: che comincia!

0: veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: 2-2. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: 2-2.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: 2-2. Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-96-00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A1 dove il traffico è al momento bloccato con 2 chilometri di coda tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia verso Napoli a causa di un'auto ribaltata nella galleria Barco. Per le altre notizie ripartiamo dalla A10 in Liguria tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia dove sono presenti code a tratti. Ci spostiamo in Lombardia in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, segnalate code a causa di lavori. Torniamo in A1 sul tratto Bologna-Firenze, in entrata Barberino di Mugello in direzione Firenze, attenzione per una perdita d'olio sulla strada. E ancora in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, il traffico rallenta per un veicolo in avaria. Rimaniamo in A1, questa volta tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, segnalato un incidente. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli tra lo svincolo Italia 90 e Agnano in direzione Pozzuoli, segnalate code per traffico intenso. Infine, come chiusura notturna per lavori, segnaliamo in A10 chiuso il tratto tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 in direzione Genova. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
9: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol IA,
11: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
10: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
9: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: E buonasera, buonasera amiche e amici di Chiamami Radio 2. In questo martedì 15 settembre siamo già alla seconda puntata del nostro rientro dopo le vacanze. Dico già perché questa sera io veramente aspettavo una persona che poi mi ha fatto la sorpresa di venire ieri sera, il mio caro amico, affiancatore, cantore, simpatico, brillante, sprizzante di ogni energia, Simone Calomino.
1: Grazie maestro Agostino Penna, grazie e buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 2 che aspettiamo al 348-7300-200 anche oggi. Come sempre ricordate c'è il Canta con Ago dove possono mandarci i vocali, destreggiarsi nelle loro canzoni.
0: Anche quest'anno, il Suona con Ago.
1: Quest'anno ha introdotto il Suona con Ago dove possono anche dare dimostrazione delle loro capacità sonore.
0: L'importante è che state dentro i 30 secondi, ecco. Potete suonare un motivetto con il flauto, con la chitarra, con uno strumento solista, con lo scacciapensieri. No,
1: meglio di no. Agostino, primi giorni perché in questi giorni
0: anche per te
1: anche per me è un primo giorno ufficiale. Ieri diciamo che ero qua in prova, stasera parliamo di primi giorni,
0: superatissima prova,
1: e quindi entreremo pian piano nell'argomento, mentre nel frattempo vogliamo sentire una canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Tommaso Paradiso, che è un po' cattivello, sai che fa
0: ci
1: prende
0: un po'
1: la Coca-Cola
0: di effervescenza,
1: lui la prende, l'agita e poi ad un certo punto decide e se ne va, e guai a chi l'apre dopo la bottiglia. Vorrei essere nei suoi panni.

0: gli amori che si agitano come la Coca-Cola, gli amori agitati vanno, come dire, un po' scossi, e più aumenta la pressione, finalmente poi, come per la Coca-Cola, esplodono, apri, rischiano di esploderti addosso.
1: No, guai, mai sia, mai sia.
0: Beh, se ti esplode un amore addosso è una cosa positiva, sicuramente.
1: Beh.
0: Ma soprattutto quando esplodono le novità addosso è una cosa positiva. E oggi è proprio il giorno, tutta la settimana, è la settimana dell'apertura delle scuole, quindi il primo giorno per tanti alunni e anche tanti professori, perché salutiamo anche il corpo insegnante che hanno una grandissima responsabilità. Io sono devoto, è una missione quella dei professori. Ma parlando appunto del primo giorno di scuola, questo è il tema della settimana, che poi fra poco con la copertina di Antonella Boralevi chiariremo meglio con il suo pensiero e le sue perle. E quindi dicevamo, caro Simone, che tutta la settimana è un ritorno a scuola.
1: Sì.
0: Per chi magari ci va per la prima volta, c'è anche persone, che alunni che vanno per la prima volta.
1: Anzi, facciamo gli auguri a tutti quelli che hanno iniziato in questi giorni, che si affacciano al mondo e che affrontano questa prima volta con coraggio.
0: Magari incontrano nuovi compagni di scuola, lo zaino ancora nuovo, il profumo, ricordi, il profumo dei libri, nuovissimi, altro che questi marchingegni, iPad, questi fogli che venivano proprio
1: anche il marchingegno nuovo ci avrà il suo odore di novità, no?
0: Sì, di silicio. Però i primi giorni d'infanzia sono quelli che non si dimenticano più. E quindi noi vogliamo fare proprio questo viaggio attraverso i primi giorni, che non sono necessariamente della scuola, possono essere anche la prima volta che incontri, che ne so, i tuoi compagni di lavoro, il primo lavoro magari che riesci a ottenere dopo tanta fatica a scuola, il primo appuntamento, perché no? Noi siamo sempre ovviamente attenti alle emozioni, con la musica. E ecco appunto, quindi se voi ci scrivete, come già detto prima, al 348 7 300 200, il caro Simone, e potete anche telefonare, non l'abbiamo detto, allo 06 3131, i numeri della nostra Radio 2, potete confessarci la vostra prima volta, il primo giorno di scuola, il primo appuntamento, la vostra prima volta, il primo giorno di lavoro, e la canzone possibilmente che ad essa è collegata.
1: Certo, i ricordi, le canzoni sono sempre strettamente collegati, come i profumi, dicevamo prima, il profumo di un libro nuovo, per esempio.
0: Però col primo viaggio.
1: Per esempio, io ricordo la prima volta che ho dormito fuori casa, dai miei nonni, quindi neanche troppo traumatica.
0: Non
1: però è sempre un ricordo
0: trasgressiva.
1: Non tanto trasgressiva, però sai, sono quei ricordi teneri che ti porti dietro per tutta la vita. E chissà, la nostra Antonella Boralevi questa sera di quale prima volta ci vorrà parlare.
0: E quindi lasciamo a lei la copertina di questo tema del nostro primo giorno. Buonasera Antonella.
2: Eccomi, caro Agostino, caro Simone, qui a Chiamami Radio 2, come ogni sera, pronta per il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Il primo giorno di scuola è una finestra che si spalanca, secondo me. Non sai cosa aspettarti, ma entri in classe pieno di eccitazione e di speranza. Allora, guarda, li vedi? Sono ragazzini di 16 anni, si agitano come serpi sui loro banchi di legno. La Germania del 1932, la miseria è dappertutto, anche dentro quest'aula malmessa del famoso Karl Alexander Gymnasium di Stoccarda. In fondo all'aula, appesi come cadaveri senza corpo, ci sono i loro cappotti logori. Fuori il cielo grigio di febbraio stringe il petto in una morsa. Fa freddo, il respiro in una nuvoletta bianca. Anche lì, dentro la classe, la vittima è seduta in cattedra. È un povero insegnante, Herr Zimmermann. È un professore troppo timido, troppo gentile, vecchio, instabile sulle sue gambette magre e di fame. Zimbello perfetto per sfogare la rabbia che abita questi ragazzini. Loro non sanno perché ce l'hanno dentro, ma ce l'hanno e la devono sfogare. Lo sbeffeggiano come ogni giorno, ma oggi sta per succedere qualcosa di completamente inaspettato, qualcosa che porterà la più grande gioia e la più grande disperazione nella vita di uno di loro, Hans Schwarz. E sarà per lui il ricordo che gli impedirà di prendere sonno per tutta la vita. Boom! La porta si spalanca e entra il direttore, il rude professor Klett. Ma sembra un agnellino. Dietro a lui entra un ragazzo nuovo. È completamente diverso da tutti gli altri studenti. È elegante, è bello, ha un portamento che intimidisce, è ricco. Si capisce? La classe ammutolisce. Il povero professor Zimmermann quasi si inchina. Bisogna trovargli un posto a questo nuovo arrivato, e per caso il posto che è libero è esattamente davanti a quello di Hans. Hans È un ragazzo strano, non ha amici, non li ha avuti mai, ha un carattere introverso, è uno che studia tra compagni che della scuola se ne fregano, ma sente che questo ragazzo nuovo deve diventare il suo amico, deve diventare il suo più grande amico. Così Hans si mette d'impegno per conquistarlo. «Come vi chiamate, signore?» chiede il professore. E il nuovo venuto, con voce limpida, autorevole, dice «Conradin, conte di Hohenfels!» Ecco come va la vita. Magari ti è successo. Entra un ragazzo in una stanza e diventate inseparabili, ma in mezzo ci si mette la storia. Conradin appartiene alla grande aristocrazia tedesca. Il padre è un nazista convinto, Hans è figlio di un medico ebreo. In mezzo c'è la caccia agli ebrei, la Shoah del nazismo di Hitler. Per tutta la sua vita di fuggitivo in America, Hans pensa di essere stato tradito da Conradin. Non riesce a sopportarlo, finché non gli arriva una busta dalla sua vecchia scuola. Lui la apre, la seconda guerra mondiale è finita, la scuola invia un opuscolo per onorare gli studenti che in guerra sono morti. Hans non ce la fa a scorrere fino alla lettera H. Deve trovare una gran forza dentro di sé e alla fine legge Hohenfels, Conradin, coinvolto nel complotto per uccidere Hitler, giustiziato. L'amico ritrovato è un romanzo piccolo ma immenso. È uscito nel 1971, l'ha scritto Fred Ullman e ha conquistato il mondo. E l'ha fatto, secondo me, perché tocca il nodo segreto che ti unisce misteriosamente a un altro, diverso da te. Caro Agostino, intanto prepari per me, con la tua bella musica, Compagno di scuola di Antonello Venditti. Ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te, che sai credere nell'amicizia che nasce tra ragazzini e dura la vita intera.
0: Grazie Antonella sempre delle tue riflessioni, delle tue perle e grazie anche della richiesta a questo Compagno di scuola dannata del 1975 di Antonello Venditti, è proprio il brano adatto alla giornata che stiamo percorrendo, il tema che stiamo sviluppando. Quindi allora, io vado subito al pianoforte.
1: Sì, maestro Penna, vai al pianoforte. Era il 1975 quando nell'album Lili usciva Compagno di scuola di Antonello Venditti e questa sera la sentiamo. Ci sono anche dei teneri ricordi, anche amari, però legati ai tempi della scuola.

presidente, la croce, il professore che ti legge sempre, sempre la stessa storia. Sullo stesso libro, nello stesso modo.

0: parole forti per il 1975, tanto che questa canzone venne addirittura censurata ad un certo punto, non poteva andare in radio. Beh, ricordiamo infatti gli anni 60, per i giovani sono stati anni in cui finalmente sono riusciti a riappropriarsi un po' della loro libertà, della loro identità.
1: Proprio vero, infatti il brano era molto più lungo e parlava proprio anche del 68. Io, per esigenze nostre di radio,
0: spazio,
1: sarebbe durata 4 minuti. Vi invitiamo ad andarla a riascoltare.
0: Certo, anche questa è un'occasione per riscoprire dei pezzi della nostra canzone. Vorrei salutare una nostra ascoltatrice
1: fedelissima.
0: Mi dici tu, ancora non la conosco, spero di conoscerla presto. Sì, Fides, che al telefono ha chiamato per salutare sua nipote Sofì, che oggi ha iniziato il primo giorno di scuola materna a Fara di Sonza.
1: Ah, che bello.
0: Tu lo ricordi il primo giorno di scuola materna?
1: Io,
0: forse no.
1: No, io mi ricordo la mia primina, perché sono stato uno di quelli che ha iniziato.
0: Alle suore?
1: No, primina perché ho fatto solo l'esame. Io ho saltato la prima, sono andato direttamente in seconda perché con i miei cuginetti da piccolo, a 4-5 anni, già sapevo leggere e scrivere, mi ero già preparato un po' prima, quindi hanno pensato, siccome sono di gennaio, vabbè, adesso non voglio fare la mia storia.
0: Eri
1: adesso...
0: un genietto?
1: No, ma insomma ero pronto, per cui io la prima non l'ho fatto, ho fatto l'esamino, il primo esamino, e c'è ancora una foto tenerissima, ve la porterò, così la nostra Valentina Galli, che approfittiamo di salutare alla Vision, ce la manderà in onda, e approfitto per salutare Leonardo Sinibaldi e naturalmente la nostra curatrice Laura Zullo, il nostro autore Luca Masci, e all'audio stasera, che ci manda belli, pimpanti, clean e chiari, il nostro Andrea Perrone.
0: Benissimo, abbiamo salutato tutta la squadra. Ho scoperto anche che abbiamo in comune questa esperienza della primina. Io fui mandato dalle suore canossiane, sai, sì.
1: Non a caso io sono Agostino e tu sei Calomino. Abbiamo delle rime anche nel vissuto.
0: Anche i nostri ascoltatori hanno tanti ricordi in comune insieme per il primo giorno di scuola. Dopo vorrei leggerli insieme a te, Agostino, se sei d'accordo.
1: Io a questo punto prenderei un po' di spazio per la pubblicità e la regia. Voi ancora continuate a scrivere, mandare i vocali oppure anche canta con Ago. Noi vi aspettiamo qui fra qualche minuto.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: Corner Shop, Brimful of Ash. Siamo quelli di Chiamami Radio 2, Agostino Penna, il maestro, e Simone Calomino.
1: Come sei bravo, Calomino? Eh? Me lo rifai? Corner Shop?
0: No, dai, ma non c'ero riuscita quando Corner Shop, sono Brimful cattivo. Of Ash. Sei cattivo, mi metti in difficoltà.
1: Un po' perfido. No, ti voglio bene, Calomino. Sei il mio omino preferito.
0: Va bene, mi fa piacere. Agostino, stiamo ricevendo tantissimi messaggi veramente questa sera.
1: Li vedo,
0: sui primi giorni di scuola, sono quelli più teneri, ma anche sulle altre prime volte che ci sono state nella vita. Allora c'è questa nostra ascoltatrice. No, niente trasgressivo. A quest'ora i nostri ascoltatori sono romantici, più che altro, sì, molto romantici. Per esempio, eccone uno: ciao Radio 2, avevo 6 anni e la cartella nuova, perché ai miei tempi non c'erano gli zaini, è una merenda da banchetto nuziale. Quando la maestra chiese chi vuole presentarsi, io alzai la mano e dissi: io mi chiamo Laura e ho portato i biscotti per tutti. Ecco qua che si è fatta già subito tutti amici. Eccolo, grazie Laura.
1: Lasciami leggere anche il nostro affezionato. Tu non so se lo conosci, Damiano Risoldi.
0: Sì, buonasera Damiano.
1: Ciao, ciao, credo da Anzio. Buonasera Agostino e Simone, siete fantastici. Vabbè, insomma, ci fai i complimenti. Non avevo letto troppo nei dettagli, non ci vogliamo poi lodare da soli. Comunque, Agostino, canta anche tu Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, per favore.
0: La devi preparare, Agostino. Mi raccomando, tocca.
1: Io sono effervescentissimo.
0: Sì, sì, sì, sì. Ecco, a proposito di altre prime volte, ci scrivono: buongiorno bell'anima, è la canzone del nostro primo incontro. Oggi sono 8 anni che stiamo insieme, anni di bronzo. Un caro saluto da Marsala, da Giuseppe e Vitaliana. Beh, grazie.
1: Giuseppe
0: e
1: Vitaliana.
0: Tanti auguri soprattutto.
1: Di bronzo, quanti anni sono?
0: 8 anni, dice, di bronzo. Anni, sì. Verificheremo un po' col più notaio se è vero oppure no.
1: Col notaio Masci.
0: Allora, Agostino, appunto, prime volte, il primo giorno di scuola che porta con sé anche tutta una serie di piccoli imbarazzi, diciamo, perché tante volte chiamato alla lavagna, magari non proprio il primo giorno, ma qualche giorno dopo, uno fa la sua prima brutta figura.
1: Ma sai che mi sta venendo in mente una roba?
0: Sì.
1: Anzi, a proposito di 8, tu hai detto lustro, anzi, gli anni di bronzo sono 8. A me viene in mente Natalino.
0: Ma no, ma il mio mito assoluto, Mr. Swing.
1: E allora, mi devi aiutare, io vado a piano, mi devi aiutare. Te la ricordi, signorina Maccabei?
0: La classe degli asini.
1: Esatto.
0: Bellissimo.
1: Le orecchie le metti tu?
0: Le orecchie le metti.
1: No, mettimi un po' di voce, dammi una mano. Che l'abbiamo provata, invece abbiamo due foglietti
0: e via e basta. Allora, 1948, con l'orchestra di Gorni Kramer, il grande Natalinotto incideva questa La classe degli asini, che resterà agli annali, ed è anche il debutto in voce di un chitarrista jazz, Franco Cervi,
1: un grande
0: che ricordiamo,
1: un grande Franco, che poi aveva fatto una pubblicità di un famoso detersivo immerso,
0: l'uomo in ammollo, me lo ricordo, come no, eccolo qua.

0: entra il professore.
1: Sono qua.
0: Con gli occhiali e il cravatton.
1: Ah.
0: Ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione.
1: Signorina Maccabei, venga fuori, dica lei dove sono i Pirenei.
0: Professore.
1: Ah, non lo sa?
0: Io non lo so, lo dica lei.
1: E sediamo Martinelli, il mio re degli asinelli, dove sono il Dardanelli?
0: Professore, io non lo so, lo dica lei.
1: Dal cortile che confina con l'università, salta.

0: Sì, professore, per favore, vuol dire dovato prima. Ah, professore, sì, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo pure la gallina.
1: Lo so.
0: Che figura, il professore non lo sa.
2: Ah, lo sa.
0: Che figura, il professore non lo sa.
1: Bravo Agostino, pure con lo swing mi sei maestro.
2: Ma bravo tu, Calomino.
1: Che ci vuoi fare? Manco il testo ci avevo, hai visto? Mamma mia, mi hai messo alla prova.
2: Tu il testo ce l'hai in testa, bravissimo.
1: Testo
2: bravo,
1: in testa,
2: bravo, bravo.
1: Giusto,
2: aspettiamo
1: giusto
2: i vostri vocali al 3487-300-200 oppure le telefonate allo 06-3131 come sempre.
1: Allora Agostino, a proposito di messaggi, noi in realtà abbiamo anche un nostro ascoltatore che ci manda un suo ricordo legato a appunto ai primi giorni di scuola ad una canzone che sentiva, però la canta pure. Tu te la sentiresti di fare un primo canta con Ago così a schiaffo?
2: Ma tu l'hai già ascoltata?
1: L'ho già ascoltata.
2: E non mi dici il titolo?
1: E non te lo dico.
2: Ecco.
1: Non te lo dico. Devi
2: quindi stai facendo tu il professore.
1: Adesso lo sto facendo.
2: Ora
1: io
2: mi intendo.
1: Devi essere
2: vai,
1: pronto.
2: Ascoltiamo.
1: Regia, mando questo messaggio. Sentiamo un po'.
3: Ciao ragazzi, buonasera, sono Bruno, chiamo dalla provincia di Campobasso.
1: Ciao Bruno.
3: Il mio primo giorno di scuola è collegato al mio primo giorno di convitto, perché ah, io studiai fuori, dopo aver fatto le scuole medie nel mio paese, andai fuori a studiare.
2: È bello spedito.
3: E lo ricordo in modo particolare perché quando entrai nel convitto il primo giorno,
1: sì,
3: nell'atrio di questo convitto per la scalinata si sentiva un pezzo, una musica,
1: ecco,
3: ed era Una donna per amico di Lucio Battisti.
1: Ah.
3: Sembra come se fosse ieri, la ricordo perfettamente ed è stata un'emozione grandissima. Infatti ricollego spesso quel giorno, sono passati 48 anni
1: e caspita,
3: ma è come se fosse ieri e il pezzo faceva così.
1: Ma lo canta, eh?
3: Sì, l'eccitazione è sintomo d'amore al quale non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu amica cara mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Ciao, buonasera a tutti.
1: Grazie Bruno.
2: Ha fatto anche l'armonia. Bravo, bravo.
1: Che carino.
2: L'eccitazione è un
1: eccitazione.
2: Sintomo.
1: Sì, sì, carino, sì, sì. C'era carino pure un po' d'accento che fa sempre colore, Agostino.
2: Evviva Campobasso, evviva il Molise.
1: Vedi, vedi. A proposito della classe degli asini, ci scrivono anche che meraviglia, la cantava mia madre, che bel ricordo. Vedi queste vecchie canzoni,
2: sì,
1: che restano incollate nella memoria.
2: Poi l'ha ristrutturata, restaurata anche Arbore con la sua band,
1: certo,
2: swing,
1: certo,
2: band. Quindi Arbore, salutiamo il grande maestro Lorenzo Arbore,
1: sempre,
2: che
1: sempre
2: ci ha dato il privilegio di essere con noi praticamente nelle ultime ore della scorsa programmazione.
1: Ecco, e ricordiamo quindi ancora che al 348 7300 200 potete parlarci delle vostre prime volte con un messaggio vocale o con un messaggio scritto. Abbiamo anche lo 06 3131, ma la cosa più bella che abbiamo qua a Radio 2 è la bella
2: musica. È la bella musica, e qui c'è una congiunzione.

0: Molto molto interessante questo Genova-Napoli 92-55. Ma 2,55 che cos'è? 2,55 era un numero verde? No, no, no, avevo letto degli appunti miei. No,
1: 2,55 era la durata.
0: Ecco,
1: era
0: appunto,
1: la durata.
0: Infatti giocavo proprio su quello per vedere se fossi stato attento. Alf e Gigi hanno presentato in anteprima questa canzone proprio unplugged, chitarra e pianoforte, sul prato del Ferraris, lo stadio di prima di Genova-Napoli. E a proposito di stadio, in questo momento tutti i nostri amici, colleghi, direttori, tutta la squadra Rai e tutta soprattutto la direzione e l'offerta Radio Rai è in questo momento allo Stadio Olimpico, quindi li salutiamo se ci ascoltano.
1: Li salutiamo tantissimo. E poi invece, detto fra noi, stasera possiamo stare molto tranquilli, perché se stanno là non stanno davanti alla radio,
0: non stanno ad ascoltare la radio. Beh, insomma, magari prendono la macchina, si muovono.
1: Sì.
0: Salutiamo il nostro direttore innanzitutto, Giovanni Alibrandi, e tutta quanta Marco Caputo, tutta la Rai, e in bocca al lupo ce lo facciamo da soli, ma lo facciamo a tutti i nostri colleghi che in questo momento sono lì appunto a festeggiare, a fare il photocall, come dico.
1: Bravissimo Agostino, li raggiungeremo probabilmente
0: subito col tuo motorino, Calomino motorino,
1: Agostino, e andiamo insieme. Pensa, tipo vacanze romane che facciamo. Stiamo ricevendo,
0: ci vuole il fisico per il motorino.
1: Già mi stai dando degli indizi sulla prossima dedica.
0: La prossima dedica.
1: Va bene, intanto ti dico che Sara da Todi ci scrive: il mio primo giorno delle elementari mia madre mi disse: io rimango qui fuori, stai tranquilla. Dopo 10 minuti sono andata alla finestra per controllare e lei non c'era più. Ho pianto praticamente fino all'intervallo, ancora oggi glielo rinfaccio. E fai bene Sara, non si mente, così, vedi?
0: Ce ne hai ancora altri?
1: Ne ho ancora altri, ma li vorrei tenere per dopo.
0: Teniamoli per dopo, perché appunto abbiamo introdotto questa, le ho telefonata, come si dice, questa canzone. È una canzone a cui tengo molto anch'io, perché mi ricorda dei momenti particolari. Quando è uscita, è del 91, quindi inizio anni 90, è un brano di Luca Carboni che appunto recita: ci vuole un fisico bestiale, perché poi per affrontare i primi giorni, le prime prove, le cose che ci imbarazzano, ci vuole sempre comunque la salute e il fisico bestiale. In questo senso salutiamo Luca Carboni, che peraltro è stato il 6 giugno scorso anche ospite in quel grandissimo concerto al Circo Massimo di Cesare Cremonini, e quindi io vado a scaldare la mia orchestra viaggiante.
1: Va bene, scalda la tua orchestra viaggiante, scalda le dita e sciogliele, perché anche per le dita ci vuole, attaccata alle dita, un fisico bestiale. Intanto il maestro Penna, vedo che sta, ecco, faccio la radiocronaca, è pronto il maestro Penna.
2: Prontissimo, pronto. Ce l'ho il fisico.
1: Bene.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno

0: sai, ignoranti sai, ma siamo anche un po' insegnanti sai, insegnanti sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché si imbarca in mezzo al mare, il mare che abbiamo lasciato da poco, il mare, il mare.
1: Ah, hai fatto pure il cormorano, che cos'era? Eccolo là. Agostino, grazie di averci regalato questa versione di Ci vuole un fisico bestiale. Sì. Tra l'altro sonorizzata meravigliosamente, pure il rumore del mare.
2: Cioè,
1: mi è piaciuta, Tenatilla cara cara. Allora Agostino, io niente, mi voglio prendere un momento, posso permettermi?
2: Anche ecco. Due.
1: Allora, questo
2: due
1: momento è il mio giochino
2: dai,
1: per il quale vengo aiutato molto così, in maniera anche un po' cattivella, da Luca Masci, che è appunto nostro autore.
2: Giochino Calomino.
1: Che mi ha scritto tre alternative. Questa volta veramente diciamolo chiaramente, tu non sai quale di queste tre cose che ti sto per dire è vera o falsa.
2: Sono tre fatti.
1: Sono
2: ieri
1: tre
2: non ho
1: fatti
2: indovinato.
1: Ieri non hai indovinato.
2: Dai.
1: Sono tre fatti, due veri ed uno falso.
2: Io naturalmente
1: sarà?
2: Non so qual è la soluzione. Datemi
1: quale
2: una mano
1: sarà
2: anche voi.
1: Allora, infatti,
2: voi
1: 3487 300 200, se indovinate scrivetecelo, ma non allunghiamo di
2: vai
1: più il brodo. Allora, notizia 1.
2: Sì.
1: Allora, in Finlandia tutte okay le scuole di Helsinki durante il primo giorno di scuola mm-hmm fanno sì che gli alunni di prima possano assistere a tre lezioni tenute da insegnanti diversi. Ok?
2: Tre insegnanti
1: okay diversi. Alla fine di queste lezioni gli alunni possono votare il docente che gli è piaciuto di più e con cui potrebbero, vorrebbero trascorrere l'anno, e la
2: quindi
1: scuola li deve stare a sentire.
2: Votazione al contrario.
1: Hai
2: bene
1: capito? Allora, okay, questa è la notizia 1. Notizia
2: potrebbe
1: 2
2: essere in Finlandia, sono un po' avanti.
1: Scuola in barca in Bangladesh invece. Mm. Nelle zone colpite dalle inondazioni esistono delle scuole galleggianti alimentate a energia solare, e questa stessa barca passa a prendere i bambini nei villaggi, poi si ferma e si trasforma in un'aula scolastica completa di banchi, biblioteca, computer e insegnante.
2: Affascinante.
1: Molto affascinante. Sarà vero, sarà falso, chi
2: no
1: lo sa. Terza
2: sentiamo
1: notizia.
2: La terza.
1: A Tokyo si dorme, mi spiego. Dal 2024 in tutte le scuole elementari di Tokyo per le prime due settimane è obbligatorio un riposino di 20 minuti dopo pranzo. I
2: non
1: bambini portano da casa un piccolo cuscino, mentre una musica scelta dal preside segnala l'inizio e la fine della pausa. Scelta dal preside,
2: come gli aerei portano il cuscinetto,
1: immaginando.
2: Lo sai che pure stasera non riesco a capire, non riesco proprio a capire.
1: Allora, quello della Finlandia, la scuola in barca o il riposino a Tokyo?
2: Non lo so, guarda, lo facciamo una cosa, io mi prendo come al solito un
1: sì
2: po' di tempo, mi concedo un po' di musica, anche perché qui ci abbiamo quelli forti. Senti un po' Radio 2, che cosa ti manda? And I'm

0: The Weeknd, Weeknd Can't Fail My Face. Questo è un brano che in qualche modo il testo allude alla dipendenza, alla dipendenza dalla droga, è una cosa seria, trasformata in una relazione seducente e pericolosa. Come sono pericolosi questi tranelli che mi fai con queste, con questi fatti
1: addirittura così tanto pericolosi.
0: Io adesso rileggevo perché c'ho l'appunto, non ho ovviamente la soluzione, ti dico subito. Allora, tra la prima, che era quella della Finlandia, dove i alunni mettono il voto, scelgono il professore di fatto, quella della scuola in barca, soprattutto perché viene dalle questa esigenza dalle zone colpite dalle inondazioni, quindi c'è l'esigenza di ricostituire una forma di scuola galleggiante, e a Tokyo che danno la possibilità di fare il riposino di 20 minuti pomeridiani. Sinceramente, per affetto anche alle zone colpite, io preferirei la seconda.
1: Intanto ti dico che Damiano per esempio preferisce la prima, Finlandia, mentre Mariam ci scrive: per me è la 3, il riposino a Tokyo.
0: Più che preferire, dobbiamo capire quella che è vera oppure quella che hai inventato.
1: Adesso te la dico io. Ragione tu, Agostino. Sì, è la 2. Praticamente in Bangladesh, per diciamo reagire al fatto che purtroppo le zone vengono colpite da inondazioni, hanno queste barche su cui riescono a continuare a fare scuole, quindi i bambini possono continuare tranquillamente ad andare a scuola.
0: E questo è molto bello. Sono contento di aver indovinato, ma soprattutto che loro abbiano trovato questa soluzione. Mai io a questo punto ti farei già ascoltare della bellissima musica. Guarda, questa la pronunci tu, perché la Radio 2 ci ha riservato una bella sorpresa con questi Animal.
1: E meno male che me la sono studiata. Allora, vai, che sai con Animal su Radio 2?

0: Cat Psychon Animal, sono le 21.46, siamo quelli di Chiamami Radio 2, Agostino Penna e Simone Calomino, e oggi parliamo di prime volte, il primo giorno di scuola, la prima volta che uno ha dormito fuori, il primo amore, perché no? Ecco, e ci arrivano tanti messaggi al 348-7300-200 sul tema.
1: Verissimo, verissimo, c'è anche una telefonata,
0: sì.
1: È una telefonata da Sergio da Mantova, che è un nostro ascoltatore affezionato, che ricorda che la sua maestra delle elementari, e la cita anche, maestra Artura, che era una pioniera già negli anni 70, pensa Simone, insegnava l'inglese ai ragazzi come? Portando i dischi in vinile e li faceva ascoltare in inglese. Una vera pioniera. Complimenti maestra Artura, speriamo che sia ancora in vita naturalmente, ma credo di sì, dai, anni 70.
0: Possiamo farcela. Giacomo invece dice: ragazzi, il mio primo giorno di scuola la direttrice mi ha buttato letteralmente fuori dalla scuola perché mi ero iscritto un anno prima.
1: Come ho fatto io?
0: Però lui che ha fatto? Poi ha fatto l'esame ed è tornato direttamente in seconda. Bravo Giacomo, alla fine l'hai vinta tu.
1: Hai capito.
0: Agostino, te la sentiresti di fare una sorta di canta con ago, che non è proprio...
1: Che significa
0: canta?
1: Sorta?
0: È perché praticamente abbiamo ricevuto una filastrocca.
1: Sì, chi è?
0: Adesso te lo dico, non mi ricordo.
1: Aspetta,
0: ce l'ho scritto qua.
1: Ce l'ho scritto. Ah, Mauri da Roma, ecco. Ma come no, il nostro ma lui ha un linguaggio forbito, scrive in rima, canta benissimo. Cosa ha riservato stasera? Vado al pianoforte.
0: Vai al pianoforte, così
1: nel caso in cui canti.
0: Non credo che canti, però un accompagnamento un po' così, un po' romantico lo puoi fare a questa filastrocca che adesso ascoltiamo. Sei pronta, Agostì? Eccola
1: quindi,
0: qua.
1: Quindi sonorizzo.
0: Sonorizza, eccola.
2: Primo giorno di scuola. Buongiorno alunni e alunne. Sto giorno lo ricordo per davvero. Lo zaino, i libri, con le penne. L'amore certo stava proprio a zero. Chi inizia o ricomincia questa scuola? Con sti zaini pieni da trasloco? Le vacanze ormai sono nei pensieri. Fatevi forza, amici miei. Siatene fieri.
0: Oh.
2: Ciao.
1: Hai capito, bravo. Che penna d'autore,
0: che penna d'autore.
1: E ci è riportati a scuola e come hanno fatto anche gli 883,
0: sì.
1: Che anno era quello? 91 92,
0: ma guarda, mi prendi in castagna.
1: No, perché mi ricordo
0: 95.
1: Io avevo incontrato Mauro Ripetto qualche anno prima,
0: sì.
1: 93 è stato ospite a casa mia, è stata una cosa carina, è venuto a trovarmi, mi producevo nelle notti, sì. Romane, anzi a Fregene in questo caso, e pensa, lui è esploso dalla gioia in quella estate 93 perché ha ricevuto per la prima volta i diritti d'autore del grande successo Nord, Sud, Est, Est.
0: Ma dai.
1: E quindi ha festeggiato con me, quindi mi è piaciuto ritirare fuori questo brano che non ho mai cantato, infatti dammi una mano se dovessi perdere.
0: Ma al karaoke l'avrei cantato qualche volta, o tu non fai il karaoke?
1: No, ne faccio poco,
0: poco.
1: È come chiedere a me che se canto sotto la doccia.
0: Hai
1: è un momento in cui mi riposo,
0: ecco.
1: Mi riposo assolutamente.
0: Allora,
1: gli anni, che parla proprio di quei momenti.

0: tempo più se ne va.
1: Caro maestro Penna, ci hai dedicato pure gli 883 questa sera. Quanti regali ci vuoi fare?
0: Ma tu sai che sono appassionato anche di moto, quindi lo sai, loro si sono ispirati appunto alla famosa moto 883. Non diciamo la marca.
1: Non la diciamo. Allora, un altro messaggio è arrivato nel frattempo al 3487 300 200, è di Elisa da Viterbo, che dice: del mio primo giorno delle elementari ricordo soprattutto la merenda. Mia nonna mi aveva riempito lo zaino come se dovessi partire per una settimana. Uh-huh. La bambina accanto a me non aveva niente e abbiamo diviso pane e cioccolata. Siamo ancora amiche. Ciao. Hai capito?
0: Ho capito. Io non ricordo. Intanto vorrei salutare, oltre Valentina, anche Mauro Marzetti all'unità tecnica, che non abbiamo salutato prima, me ne scuso. Grazie del lavoro che fai di portarci a casa anche in visual. Con Valentina Galli. E tu sei elegantissimo, perché sei stato appunto all'Olimpico e noi fra poco li raggiungiamo.
1: Sì,
0: ma voi continuate a seguire assolutamente Radio 2. Fra poco, non è ancora finito il nostro tempo. Ti volevo chiedere ancora prima, a proposito del nostro tema, il tuo primo giorno speciale, non me l'hai raccontato?
1: Ma il mio primo giorno speciale, forse, sai, la prima volta che ho suonato il violino. Perché io da bambino studiavo il violino. Io
0: ma questa è una notizia.
1: Ricordo, io avevo, pensa, 5 anni, quindi questo è un ricordo molto vago che ho. E vidi questo violino piccolissimo che veniva suonato da una ragazza che era molto brava, invece ci aveva 7 anni, pure lei era bambina. E la prima volta
0: in Calabria?
1: Eravamo a Fiesole, pensa tu. E la prima volta che ho preso questo violino in mano.
0: Dove abita la nostra Antonella Borrelli?
1: Infatti, salutiamo di nuovo Antonella che ci concede queste sue pennellate.
0: Le nostre copertine ogni sera.
1: E a proposito sempre di ricordi teneri, un ricordo molto tenero è quello che Zucchero aveva della nonna, per esempio.
0: Bellissimo, sento già le note di questa diamante, sì, la nonna, che a un certo punto nel disco si sente, ascoltate bene, Nino! Credo Nino, una cosa del genere. Questo brano è stato anche a diverse firme, adesso me le vado a snocciolare, poi ve le racconto dopo. Un brano che ho eseguito in tantissimi locali, sì, ed è una delle mie preferite di Sugar. Mm-hmm. Ovviamente lui ha un blues, rhythm and blues, funky, tutte, ma questa è una delicatezza assoluta.

0: Diamante, veramente una diamante di canzone, un diamante di canzone scritta, dicevo, nel testo dalla grande firma Insieme a Zucchero di del nostro grande De Gregori, con la collaborazione di Alberto Salerno. Caro mio Simone, è arrivato anche un altro messaggio: Gianni con i social, autotune, Gianni dei like e delle view, Gianni che stanno tutti sulle sue, non cantiamo con Acqua Radio 2. Ma che carino, Alessandro, grazie.
1: E anche omaggiato Alessandro.
0: Il nostro primo giorno ufficiale, Simone.
1: Sì, Agostino, come è andata? Che dici? Tutto
0: io sono
1: bene?
0: Felicissimo.
1: Anch'io, sono felice anche di rivederti domani, sempre sì, qui, sì. Dalle 21 alle 22 a Chiamami Radio 2.
0: E noi siamo felici di aspettare tutte le amiche e gli amici di Radio 2. Intanto salutiamo Onda Verde che ci seguirà e soprattutto Radio 2 al Centro della Musica con Gino Castaldo e Nicole Angelozzi. Ciao, a domani.
1: Buona serata.

0: Viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.58, apriamo in A4 in Lombardia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, si segnala un tratto chiuso per lavori che provoca code, e ancora in A4 code per lavori anche tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia. Sulla tangenziale nord di Torino tra Venaria e Savonera in direzione dell'allacciamento con la A32 il traffico è rallentato invece per un incidente. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia in direzione Napoli, si registrano 2 chilometri di coda per un incidente. Ancora in A1 in Umbria tra Orvieto e Fabbro verso Firenze il traffico è rallentato per i flussi intensi. Andiamo in Campania in A30 tra Nocera e Castel San Giorgio in direzione Salerno, segnalato un incendio. Per le chiusure notturne per lavori infine segnaliamo in A10 chiuso il tratto tra Arenzano e l'allacciamento con la 26 verso Genova, mentre in A14 in Emilia Romagna chiusura tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: Radio 2 al centro della musica.
2: Buonasera e benvenuti, siamo tornati.
3: Ciao,
2: questa seconda puntata. Ciao Gino, come stai?
3: Bene, bene, allora siamo abbastanza oggi un po' provati perché c'è stata una giornata molto intensa.
2: Ah, ringraziamo chi viene prima di noi.
3: Certo.
2: Chiamami Radio 2 con Agostino Penna e Simone Calomino che vengono proprio il programma prima di Al Centro della Musica.
3: Yes.
2: E abbiamo avuto una bella giornata,
3: sì,
2: intensa.
3: Tra cui anche c'è stata una, abbiamo appunto incontrato anche Agostino come tutti gli altri totale voci non solo di Radio 2 ma di tutta la Rai, perché c'era la presentazione allo stadio olimpico dei palinsesti Rai, quindi siamo entrati,
2: non siamo andati per vedere una partita, siamo giustificati,
3: no, e io come molti c'era questo prato ovviamente recintato, non si poteva entrare nel prato verde, ho avuto di buttarmi, di fare proprio
2: la scivolata.
3: Tutto il tempo stavo lì, irresistibile, però era ovviamente tutto si svolgeva ai bordi, no? Il prato era recintato, intatto, e insomma per chi ha quel tipo di fascino
2: è stato veramente bello, potete vedere un po' di immagini sui
3: per
2: social
3: non fare,
2: della
3: io
2: radio,
3: essendo una persona modesta e schiva, sì, non fatto, perché non ho detto lì, perché io devi sapere, adesso lo posso ti confessare, che una volta mi sono esibito all'Olimpico davanti a 60.000 persone.
2: Ah.
3: a questo punto Leo lo sa.
2: In realtà, Nando, uno dice, il nostro regista ce lo ricorda.
3: Allora,
2: con
3: è successo perché io avevo questa curiosità e grazie a Ligabue me la sono tolta. Ho detto, ma io una volta vorrei provare quello che raccontare dal di dentro. Quindi io sono uscito sul palco per una canzone con la chitarra staccata, facendo finta, mischiato nella band di Ligabue davanti a 60.000
2: persone. Qualcuno ti ha riconosciuto?
3: No, nessuno. No, ma l'idea era quella, c'era proprio di mimetizzarmi. Infatti è andata benissimo. Io ho provato questa cosa incredibile per 4 minuti davanti a 60.000 persone che...
2: Vabbè, oggi invece l'abbiamo provata in una maniera diversa,
3: sì,
2: in una veste diversa, proprio la presentazione dei palinsesti. E beh, che dire, una puntata divertente, ci sarà una meteora che arriverà.
3: Allora sì, diciamolo subito: 3487 300 200, il numero di telefono per comunicare con noi per qualsiasi cosa, pensieri, riflessioni, commenti. Oggi vi chiediamo, fra un po' noi presenteremo la rubrica di questa sera che è dedicata alle meteore, cioè i pezzi di quei gruppi che hanno avuto un successo magari anche un po' enorme, ancora ce lo ricordiamo, ma poi
2: vengono ricordati un po' solo per quello.
3: Ma solo per quello, sono scomparsi. Quindi siccome noi ve ne racconteremo stasera una di queste meteore, ma sicuramente voi ne avete tante, quindi suggeritele, scrivetecele, abbiamo parlato un sacco, serve la musica.
2: Adesso iniziamo.
3: Partiamo con una cosa nuova, molto forte, perché Miley Cyrus, anzi come lei ha scelto di chiamarsi ora solo Miley, è uscita con un nuovo pezzo fortissimo. Oggi partiamo alla grande con questo, Bass Persuaders.
4: Let's go.

0: siamo partiti proprio con una grande energia, una grande grinta.
1: Devo dire che la crescita di lei è straordinaria. Ha cominciato con il mondo disneyano, no? Quasi con
0: infantile. Certo.
1: Sì, lo so, si sente il rumore dei fogli, ma insomma,
0: Anna,
1: fogli,
0: Montana, Anna Montana, sì. Queste tutte noi ragazze. Io sono cresciuta con Anna Montana.
1: Davvero?
0: Certo, è ovvio.
1: Ecco, vedi un po' come si spiegano quelle cose che
0: come?
1: Mi restano. No, così. Sì,
0: io non ho nessuna parrucca che tolgo, i miei sono i miei capelli veri, eh?
1: Ok, allora insomma questo disco nasce, lei ha raccontato che insomma c'è molto, riflette molto un po' anche quello che è successo nella sua vita privata, però devo dire che è tornata con una aggressività pazzesca, penso proprio molto molto molto forte, molto...
0: E poi anche questo rebranding che ha fatto, diciamo, togliendo il suo cognome, un po' secondo me volendosi anche ispirare a Beyoncé, no? Un po' Madonna. E quindi ci sta, sui social sta facendo una comunicazione un po' diversa.
1: Allora ribadiamo il fatto che oggi abbiamo deciso, è la giornata in cui parleremo a un certo punto di meteore, cioè di pezzi che sono stati ancora oggi probabilmente ben radicati nella nostra memoria, ma dei casi volanti. Allora, così ne dico un po' alcuni casi tipi. Non sarà quello che presentiamo stasera. Per esempio, sono tre parole di Maria Rossi, indicato, viene sempre, quando parli di meteore, viene spesso citata, no? Perché è proprio un caso abbastanza clamoroso, perché tu, vabbè, forse non eri neanche ancora nata, perché il pezzo è di parecchi anni fa, ma veramente per un'estate non si sentiva altro. Cioè, c'è stato un momento in cui quel pezzo di Maria Rossi era. E a quel punto sembrava che fosse
0: una vera hit, che però stella, è rimasta, no? Dice, proprio
1: insomma,
0: così.
1: Sarà, invece poi insomma lei è rimasta purtroppo per lei legata a questo pezzo.
0: Beh sì, però comunque continuiamo il nostro viaggio qui al centro della musica con diciamo un pezzo pazzesco, stiamo parlando dei Daft Punk con Pharrell Williams. Perché è una canzone che ti conquista, si parla di fortuna, quindi Get Lucky.

0: Ed è proprio così, con Get Lucky vogliamo avere un po' di fortuna quest'anno nuovo insieme, io con te, Gino, al centro della musica, perché è una canzone che l'anno scorso io ho scelto di mettere, diciamo, all'inizio del nostro percorso, e quindi mi piaceva riniziare.
1: Volevi ricordare questa cosa. Allora, noi abbiamo fatto anche oggi la presentazione di Valenzetti, abbiamo fatto delle promesse molto, diciamo, impegnanti, così, quindi saranno rese pubbliche delle promesse molto impegnative. Abbiamo detto sarà un anno in cui comunque vi faremo ascoltare la miglior musica del sistema radiofonico, un po' esagerato, un po' sparato, però insomma era, come dire, è una sfida che ci prendiamo e che cerchiamo, con qualche eccezione ogni tanto, per esempio quella che sta per arrivare, cioè la meteora di cui parlavamo all'inizio, perché questa è una meteora molto molto, come dire, leggera, divertente, sì, nel senso che poi alla fine io credo che la conoscono tutti.
0: Secondo me sì. Credo di sì. Se qualcuno non la conosce, potrà conoscerla stasera.
1: Allora, cominciamo a dire che tu, per esempio, la conosci, sebbene il pezzo sia dell'83.
0: Io l'ho messa l'anno scorso, quindi pensa tu. Esatto. Sì. Anche perché ti devo dire la verità, Gino, me l'hanno dedicata.
1: Cioè, dell'83?
0: No, mi hanno dedicato questa canzone.
1: Cioè, immaginando che tu a un certo punto saresti.
0: Così, nel 2001 è arrivata, sì, Nicole, sì. Così è.
1: C'è chi te l'ha dedicata?
0: Un mio amico, cioè, mi ha dedicato questo.
1: Corteggiatore.
0: Amico, io ho detto amico, però sì.
1: Non è riuscito nel suo intento, perché no. Io se Dio dovessi indicare, cioè se lo scopo dovessi corteggiare una donna, perché, certo non userei questa canzone.
0: No, non so perché, però mi è stata dedicata.
1: Ho capito, ma giustamente tutti vanno. Ha funzionato o no? Perché
0: no, non ha funzionato, sono single, lo sai bene, Gino.
1: No, vabbè,
0: quindi non ha funzionato. Ma io non sono una da dedica, diciamo.
1: Fammici parlare con, cioè, gli dico, guarda, forse
0: la consulenza
1: musicale.
0: Dai.
1: Allora, non abbiamo detto cos'è questa canzone. Allora, probabilmente, come anche io devo dire, poi se avessi dovuto dire, spiegare chi la fa, perché parliamo di Sasha e reggae, tanto per cominciare. Sì. Diciamolo, che è una canzone, ripeto, che è nelle orecchie di tutti, ma chi l'ha fatta? Veramente talmente meteora, credo che molti, pur conoscendola, avrebbero difficoltà a dire. Perché allora, il laid back, intanto, non è famoso il nome del gruppo quanto quello del
0: brano.
1: Ed era un duo danese.
0: Sì.
1: Io non so quanti ne avrebbero potuto rispondere.
0: No, secondo me no.
1: Vero?
0: No, anche perché si pensa un po' alla Giamaica, no? Con il sound. E quindi
1: sì,
0: non si pensa proprio.
1: Allora, ecco, cominciamo a sentirlo sotto, no? Perché. Eccolo qua. Allora.
0: Però ti metti in un bel mood. Sì, diciamo che siamo in via Asiago, sì. Però potremmo essere anche su una spiaggia.
1: Sì, allora diciamo che è proprio una sensazione netta, perché è teoricamente è un ritmo reggae, no? In levare c'è, cioè, proprio. Però ecco, dobbiamo immaginare un reggae proprio, come dire, immerso in una specie di acqua sorgiva,
0: sì.
1: Cioè molto molto anacquato, no? Per cui sì, è un reggae, ma insomma talmente leggero però da essere rimasto impresso nella mente di tutti.

0: Sunshine Reggae, che cosa lieve, che cosa. Però alla fine sono un po' dei. C'è anche dell'irrazionale nel fatto che poi un pezzo diventi così assoluto, così radicato nella memoria di tutti, anche se sembra niente questo pezzo, no? Una cosina.
1: E invece il successo fu enorme, arrivò al numero uno in Germania e in Austria e al numero tre in Italia. Penso, in Italia ebbe una vita lunghissima anche grazie ai film estivi, quindi è stato utilizzato in Vacanze di Natale, Natale in crociera.
0: Sì. Tant'è che ancora lo stiamo ricordando. Allora,
1: sì,
0: 3487 300 200 è il numero per comunicarci quello che vi pare, ma anche per esempio le vostre ideali, meteori, quali sono state, e ne abbiamo citate alcune, ma per esempio anche ci sono anche dei pezzi anche molto belli. Questa era ovviamente una cosa molto leggera, ma per esempio Mascherona, un pezzo che tu lo metti già al tacco, lo conoscono tutti, loro erano in Neck, ma insomma,
1: però poi sono rimasti un po'
0: parlato lì. Gruppo rock, quindi non una cosa così lieve come questa, no? Che è chiaramente un prodotto azzeccato, sì, indovinato, no? Loro invece un gruppo rock, anche una con una sua, niente, praticamente sono ancora quelli di Mascherona, non c'è
1: stato un ricordati comunque un po' per quello.
0: Quindi insomma sono dei casi strani. C'è anche un caso, per esempio, non so se te lo ricordi o forse no, Eagle Eye Cherry, è stato un caso clamoroso perché lì lui fece un pezzo che quando uscì era fortissimo, tra l'acustico e il moderno, così veramente. Poi lui è di famiglia, perché era il fratello di Nene Cherry, che era stata, è un'altra grande. Fu una tale bomba che tutti dissero

0: Alcuni casi, allora, non c'è una regola, ovviamente ogni caso andrebbe preso a parte. Quello dei laid back è chiaro, è chiaramente un caso di una cosa fortunata, no? Sì. Azzecchi una cosa così. Invece in questi altri casi che citavo sono abbastanza misteriosi,
1: non si continua questa ondata, diciamo, di successo, di ispirazione anche
0: in qualche caso. Ci sono, per esempio, dei casi in cui il successo ha fatto male agli artisti, sono fermati proprio loro. Per esempio Terence Trent D'Arby ha fatto un disco incredibile. Adesso lui vive in Italia, peraltro ha cambiato nome sì da molti anni, no, lui ha fatto, credo abbia venduto 10 milioni di copie, una roba del genere, col disco di debutto. Poi ne ha fatto un altro, però poi piano piano lui proprio si è come ritirato, sì. Come se questo, l'enormità di questo successo così improvviso, alla fine
1: un po' messo in ombra, un po'.
0: Può anche produrre qualche, anche questo può essere per esempio un motivo, no? In alcuni casi lo è stato.
1: Eh sì, però sono storie strane, però interessanti da raccontare.
0: Ho una domanda da fare, tu le vedi le serie TV?
1: Sì. Sì, devo dire.
0: Che stai vedendo?
1: Sì. Adesso niente, non sto vedendo niente.
0: Oh, allora, io curiosamente, abbiamo una notizia che riguarda gli Emmy che ci sono appena stati, e c'è stato un attore, Matthew Rhys, spero di pronunciarlo bene, che ha fatto una specie di record, perché non era mai successo. Ha vinto 2 Emmy per 2 differenti serie nella stessa edizione degli Emmy. E una, non so dire molto di questa serie, perché non è che si intitola Widow's Bay, che è su Apple TV. L'altra invece la sto vedendo, per cui
1: The Beast in Me
0: l'ho cominciata a vedere, molto curiosa, ho appena iniziato, ma mi ha abbastanza preso. La storia di una scrittrice traumatizzata che si è isolata a scrivere in una casa bellissima, poi il motivo è molto tragico per cui si è isolata, lei fa la scrittrice, ha il blocco perché ha avuto questo però sta lì così, a un certo punto arriva a vivere accanto a lei un miliardario pazzesco, che poi è lui, no?
1: Sì.
0: Quello che sta, Matthew Rhys. E comincia questo strano rapporto, perché lui in qualche modo vuole invadere questo suo isolamento. E la storia comincia così, quindi effettivamente la sto guardando, però adesso mi ha preso. Poi,
1: beh, quindi
0: poi
1: la guarderò. Tra l'altro, lui già nel 2018 aveva vinto come miglior attore protagonista per The Americans. Quindi
0: allora siamo arrivati al momento in cui dobbiamo mandare l'ultimo pezzo di questa prima parte, prima del GR. Come abbiamo detto, ci piace raccontare quello che sta succedendo di bello nella musica italiana, molte artiste donne brave, interessantissime. Ieri c'era Anna Castiglia, stasera c'è Laila Alabash con California Mediterranea.

0: Allora, quanto è bello sto pezzo?
1: Molto, ma lei è veramente forte. Anche sì. L'anno scorso l'abbiamo scelta e questo vorrei aggiungere anche un po' Angelica Bobe, uh-huh, che l'abbiamo vista a Sanremo Giovani in questa scia di queste sì, giovani donne italiane, ragazze.
0: Ma guarda, sì, l'abbiamo accennato, che... sono tante le faremo ascoltare questa stagione, anzi non solo artiste donne, comunque insomma ci proveremo a fare il tentativo di cercare le cose belle di adesso, proprio contemporanee, quindi se ci riusciamo ogni sera almeno metteremo un pezzo
1: anche
0: della,
1: anzi
0: della
1: al 348 7300 200, potremmo chiedervi pure se c'è un pezzo della musica di oggi che vi ha colpito particolarmente. Gino ci ha scritto pure un libro sulla musica è finita,
0: sì,
1: quindi beh, spesso
0: so,
1: uno
0: no,
1: diciamo no, certo,
0: no però appunto ci sono delle cose belle, vanno cercate ed è anche uno dei nostri, anche il nostro compito farlo, no? Quindi proporre qualcosa di interessante, di nuovo quando è possibile. Allora io getto lì questo argomento, sì, mi rendo conto che è il finale della prima parte, però ne parleremo se non stasera nei prossimi giorni. Ci sta succedendo qualcosa intorno all'intelligenza artificiale di molto strano, di molto preoccupante, quindi ne vorrò parlare.
1: Sì, anche e soprattutto per come se viene utilizzata nella musica.
0: Assolutamente.
1: Anche perché ci sono delle nuove regole, pure in radio comunque.
0: Sì, ma insomma i padroni dell'AI stanno proprio oggi, sta girando tantissimo questa cosa, che sono d'accordo i padroni dell'intelligenza artificiale nel dire che va rallentata, ma è molto strano questa cosa, che proprio loro dopo aver invaso il mondo, no, con la questo bisogno, in realtà capire se era un bisogno reale o no, adesso stanno dicendo che bisogna frenare. Io
1: bisogna stare attenti.
0: Sono molto preoccupante, ma ne parleremo. Adesso lasciamo le notizie del GR e torneremo con chi?
1: Torniamo con Fabri Fibra
0: tra poco.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
4: Rai GR2.
5: Buonasera da Luciano Cozzolino. A Roma è ancora a caccia al cecchino che spara alle donne con un fucile ad aria compressa nel quartiere Prati.
6: Sanguinavo molto, quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile.
7: La paura, lo shock e ora l'attesa di un delicato intervento chirurgico. Il racconto di Cristina Stilitano dall'ospedale Sant'Eugenio, dove è ricoverata, ferita alla spalla, probabilmente con una pistola d'aria compressa, mentre passeggiava in via della Giuliana a Prati, accetta di parlare perché lei in quel quartiere abita e non vuole che accada a nessun altro. Un foro da 5 mm, il proiettile, forse un pallino, conficcato nel braccio e che ora andrà rimosso.
6: E che abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli. Come posso non dire quello che mi è successo?
7: Le indagini dei carabinieri per fermare il responsabile, si cerca di capire chi e da dove abbia sparato e soprattutto perché. Ines Siano, GR2.
5: Ritrovato il corpo della ragazza dispersa in laguna a Venezia dopo un incidente.
8: 3 giorni di ricerche e alla fine il corpo è riemerso dalle acque torbide della laguna. Gabriela Querino, 26 anni, brasiliana, è stata recuperata dai vigili del fuoco accanto all'isola di Campalto, tra Tessera e Murano, un paio di chilometri di distanza dal luogo in cui è avvenuto l'incidente nautico sabato scorso. Poche ore dopo l'incidente, tra il piccolo natante e un taxi acqueo, era morto il marito di Gabriela, Sean Michieli. I due si erano sposati appena 3 mesi fa. L'inchiesta della magistratura magistratura procede. L'obiettivo è quello di delineare con precisione la dinamica dell'incidente. Unico testimone al momento il tassista, che ha dichiarato di non aver visto il barchino avvicinarsi, ma di aver sentito solo un violento colpo allo scafo. Venezia, Davide Calimani, GR2.
5: Salta l'incontro tra i genitori e i bambini della cosiddetta famiglia del Bosco nella nuova casa di Palmoli. Non è garantita la necessaria privacy a tutela dei bambini per la presenza di numerosi giornalisti, nonostante il sindaco avesse fatto transennare l'area. L'incontro si terrà nella solita località protetta. All'estero, tensione tra la NATO e la Russia per una serie di incidenti sul fianco orientale dell'alleanza, a partire dal drone abbattuto dai caccia italiani della NATO nei cieli della Lituania.
7: I problemi del fronte est riguardano tutta l'alleanza atlantica. La presenza italiana a protezione del fianco orientale è fondamentale. Lo ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto in missione in Lituania poche ore dopo l'abbattimento di un drone da parte dei caccia italiani della NATO. Dopo quanto successo in Lituania, la Danimarca denuncia che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese nel Mar Baltico, mancandolo di poco. Non ci intimidiranno, assicura Copenaghen e convoca l'ambasciatore russo. Mosca respinge le accuse, denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Altri incidenti in Germania e nei Paesi Bassi, ma ancora non ci sono piste che portino a Mosca. In Olanda, traffico ferroviario paralizzato per quello che, secondo l'ente gestore, è un atto di sabotaggio coordinato. In Germania, Bassa Sassonia, vasta operazione di polizia dopo il ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena un chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Cecilia Rinaldini, GR2.
5: Nuove polemiche tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare di 2 settimane la sospensione del trattato di Schengen tra i due paesi. Dura la reazione di Madrid, che replica con le stesse misure per i viaggiatori italiani e accusa Meloni e Tajani di non essere leader europei all'altezza. Italia vergognosa, dice il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Secca la replica di Tajani. L'Italia difende la sicurezza delle frontiere e dei propri cittadini. Inutilmente aggressiva la reazione del governo spagnolo. Roberto Vecchioni è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato. La decisione è a seguito di alcune dichiarazioni del cantautore nel 2023, in cui raccontò di un furto nella sua casa di Milano, facendo il nome di un certo Geronimo tra i responsabili, lasciando intendere si trattasse del figlio di Ignazio La Russa. E siamo allo sport. Gli europei di pallavolo maschili a Modena, è in corso Italia-Repubblica Ceca. Per il momento siamo 2-1 per gli azzurri e tra poco in campo per il quarto set. Ed è tutto, la linea torna a Radio 2 al Centro della Musica, prossimo GR2 domani mattina alle 6.30.
9: Di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: Allora, stavo pensando a te con Fabio Fibra, siamo tornati al centro della musica, cara Nicole Angelozzi.
1: Caro Gino Castaldo, dopo le notizie del GR2, ricordiamo che siamo qui proprio su Radio 2 dal lunedì al venerdì,
0: certo.
1: Dalle 22 alle 23, rientrati con questo pezzo. Stavo pensando a te, il nostro regista Leonardo Cariotti ci ha fatto ricordare questo ritornello storto, no?
0: Sì, una storia molto curiosa, perché siamo andati a ricercare da dove nasceva questa idea del ritornello storto. È nata proprio in una discussione che c'è stata a Radio DJ tra Fabio Fibra e Albertino sulla stranezza di un ritornello che non lo è, e alla fine uscì fuori questo termine per definirlo, con la risposta che era musicale invece che
1: come
0: cantato,
1: se non fosse,
0: no?
1: Perfettamente a tempo,
0: sì,
1: no? Aperto,
0: sì, assolutamente. Quindi il ritornello storto, che devo dire, è una definizione carina. Allora, ci siamo,
1: ricordiamo pure che il 9 ottobre uscirà
0: un
1: nuovo album insieme a Neffa, no? Dopo Turbe Giovanili, dopo 24 anni tornano insieme.
0: Devo dire che comunque Fabri mi sembra iperattivo ultimamente, no? Fa collaborazioni con tutti. Nel caso di Neffa è veramente un po' un ritorno alle origini, loro sono due padri, no? del rap italiano, quindi anche questo tornare insieme a qualcosa di, a proposito di riconciliazione, ne parlavamo ieri, a proposito degli Oasis, che è un film che sta anche smuovendo molto anche proprio per il significato, no? I due fratelli si odiano e tornano insieme, e in un certo senso anche Fabri e Neffa tornare insieme dopo tanti anni valore di qualche tipo.
1: Sarà curioso, con 23 tracce inedite, quindi Zarathustra style.
0: Allora adesso facciamo un gioco. Adesso io presento un pezzo, poi io dopo me regia e
1: ma perché devi fare questa cosa?
0: Perché
1: poi spieghiamo anche cosa farà Gino, perché
0: esatto,
1: è divertente,
0: sì,
1: per voi.
0: Perché mi diverte farlo e quindi lo farò. Allora, partiamo prima dal pezzo che presento io. Questo è un gioiello assoluto di Pino Daniele, forse meno, non dico dimenticato, però rispetto a tanti altri pezzi che ascoltiamo spesso in continuazione. Si intitola Women, ma c'ha una particolarità, a me mi ha sempre colpito molto, perché riesce a portare in una canzone, comunque poi bellissima, in questo caso è proprio un blues da manuale, no? Che lui, sì, era questo poi il suo genio, nel far diventare napoletano anche uno stile americanissimo. Questo è proprio un blues a tutti gli effetti, suonato da Dio, poco la chitarra, ma al di là di questo, no? Lui, questo Women, esattamente quello che gli scugnissi napoletani giravano per Napoli, i soldati americani che erano oggetto del desiderio, perché erano fonte di per ricavare qualcosa, no? Regali, eccetera, e anche quindi quello che canta pazzesco in una canzone, quello che dice Wayman, è un ragazzino che si rivolge a un soldato e dice non può che dollar to me, e far diventare una canzone spettacolare, una frase così, lo trovo assolutamente geniale.
1: Vabbè, Pino Daniele che ci è riuscito anche bene.
0: E poi lui, senti la chitarra, no? Lui era parte della sua vita, suonava continuamente Wayman, Pino Daniele con Jam Senese al

beh, lui era Pino Daniele con Women. Lui dice listen to me, adesso voi dovete ascoltare me, perché in realtà al centro della musica siamo in due, Gino Castaldo e Nicola Angelozzi, ma in radio, in TV esistono i cosiddetti stress test e a lui piace fare a volte un po' il birichino. Quindi cosa fa? Mi dice guarda, adesso faccio una cosa, ti lascio da sola per questo brano che scegli tu nella playlist e quindi devi presentarlo tu. Per me non è uno stress test, anzi io mi diverto perché faccio uno show di fronte a lui che mi sta guardando in regia e adesso ho il piacere di presentare un brano che diciamo ha conquistato l'Italia, il mondo e conosciuto anche per una scena in una serie molto famosa di un regista turco, Ferzan Özpetek, nelle Fate Ignoranti, e questo brano viene usato in questa scena per raccontare un momento di unione, di condivisione, però in realtà parla di una cosa diversa, perché è mil passos, è uno, due, tre, in realtà sono i passi che ti allontanano da una persona che ami. E Soa, questa cantante franco-algerina con Antoine Sertier, e in realtà c'è anche una versione italiana uscita nel 2013 con Chiara Galiazzo e Fiorella Mannoia, Mille passi. E devo dire che è veramente ti conquista, perché ti evoca un po' questo senso di attesa, e quindi ascoltiamole insieme, perché sì, noi in realtà siamo sempre più vicini, io e Gino ci divide solo una porta e lui arriva tra poco. Mil passos, tutta per voi.

0: È tornato ragazzi, non vi preoccupate, non sono più sola.
1: Che sarà mai successo? È stato molto divertente stare di là una volta, tanto in regia, anch'io ad ascoltare insieme a tutta la squadra. Brava.
0: Ho avuto un po' di separation anxiety, no? Questa ansia da separazione,
1: ah,
0: no?
1: Mi sono sentita
0: un po' da sola.
1: Separation anxiety, sì. Me la posso rivendere?
0: Beh sì, non so per quanti soldi, però sì.
1: bene, il pezzo è bellissimo poi comunque. Rispetto al fatto che noi abbiamo fatto promesse insensate oggi.
0: È vero, dobbiamo continuare con questa promessa.
1: Del sistema radiofonico, quindi insomma sì, dobbiamo tenere altissimo il livello.
0: Avremo tanti giorni per dimostrarlo.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì, era davvero molto bello questo pezzo. Poi sì, forse l'avevamo già messo, può essere,
0: sì,
1: nella stagione scorsa. Allora, adesso c'è qualche. Un po' che ho la sensazione di essere stato uno di quelli che hanno raccontato anche una certa malinconia al fatto che il rock abbia perso un po' la sua forza,
0: senza,
1: la sua sì insomma, c'è ancora ovviamente, non è che non è morto, non si può mai dire morto un genere musicale, ci mancherebbe altro, però certo rispetto alla rappresentatività che aveva una volta, no? Era proprio la musica del tempo, oggi insomma vive un po' ai margini, però ho la sensazione che da qualche parte stia tornando un po'. Ci sono concerti in giro, ce n'è uno dove vorrei che noi andassimo tantissimo, non so se un giorno di quelli in cui siamo in onda, se fosse di weekend, ci saranno gli Strokes fra un po' in Italia, quello per esempio
0: potremmo andare, sì.
1: Il professore di rock e di vivissimo, perché loro hanno appena fatto un disco che è molto bello, quindi insomma però allora per celebrare però questa idea del rock che sta tornando, invece volevo sentire, far ascoltare un classico che non so se sai, che probabilmente la Tana non abbiamo mai messo un pezzo di Pearl Jam.
0: Non l'abbiamo mai messo, vero? Sì, non l'abbiamo mai messo quel centro della musica, no.
1: Questo non va. Allora sta arrivando un messaggio che parla di, adesso me lo leggo bene, parla di Raymond Carver, molto interessante. Allora dicevo, questo è un pezzo fondamentale, un pezzo di Pearl Jam, di quelli
0: Future
1: sturgenti,
0: Days,
1: no? Sì, anche questa evocazione del futuro che oggi è diventata una merce preziosa e di cui sentiamo la mancanza, la capacità di vedere il futuro e di immaginarlo.
0: E spesso poi ci fa molta paura.
1: Ci fa più paura che altro, questo non va bene. A evocare i giorni

0: Oh, ti è piaciuto?
1: Beh, sì. Sì, sì, emozionante, veramente intima e che ti fa riflettere una canzone.
0: Sì, allora stavo cercando, c'era un messaggio bellissimo, molto lungo, che io, eccolo qua, che riguarda Pino Daniele e Raymond Carver, un messaggio bellissimo, ma non abbiamo più tempo, quindi adesso lo fotografo e ci cominceremo la puntata di domani. Non è firmato, chiunque tu sia sappi che domani cominceremo il programma col tuo messaggio. Noi mi sa che abbiamo finito, no?
1: Rossana può essere.
0: Ah, Rossana. Domani parleremo del tuo messaggio. Ciao a tutti, niente, abbiamo neanche il tempo di ringraziare la squadra. Vabbè, grazie a tutti ovviamente.
1: Veramente, grazie Gino.
0: Noi torniamo, lasciamo la linea a un po' di hits, che poi dopo, più tardi, arriveranno i Lunatici e Radio 2 c'è sempre, continua.
1: E noi torniamo domani al Centro della Musica alle 22.
0: Alle 22 in punto. Ciao.

0: minuto si parte per una nuova notte lunatica da trascorrere insieme. Noi come sempre ci siamo da mezzanotte alle 2.30, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini in diretta insieme a voi, veri protagonisti di questo programma, quindi non vediamo l'ora di ascoltare le vostre voci. Questo programma si nutre delle vostre voci e delle vostre storie. Prendete il telefono, chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002. Che cosa volete condividere con noi, cosa volete raccontarci, perché siete svegli, che cosa accade nelle vostre vite, insomma vi aspettiamo, porte aperte.
1: Dove siete, cosa fate, come state, com'è andata la giornata che ci siamo appena lasciati alle spalle, cosa promette quella che è appena iniziata, questo mercoledì 16 settembre del 2026, che iniziate insieme a Radio 2, 063131 oppure 800 800 002, questi due numeri che avete a disposizione per irrompere nella nostra notte lunatica, che come sempre si nutre delle vostre sensazioni, emozioni, deliri, gioie, dolori. Condividiamo WhatsApp vocali, se vi va mandatene al 348 7300 200, su X cinguettate a manetta per commentare live tutto quello che sentite su Radio 2 o vedete, perché siamo anche in visual sul canale 202 digitale terrestre, o su RaiPlay, hashtag Ilunatici, quello che dovete usare per commentare la diretta, insomma è sempre lo stesso hashtag Ilunatici, vi aspettiamo, proviamo a leggervi in tempo reale. Si decolla anche con l'ottima musica di Radio 2, partiamo con Gaia, vi aspettiamo. Chi sarà il primo a chiamare stanotte? Scopriamolo.

0: Bossa nostra Gaia su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici, mezzanotte 6 minuti. Vi voglio raccontare una cosa, molti ricorderanno insomma la canzone di Ligabue, Eri bellissima, te la ricordi Arduini?
1: Quando come no? Eri bellissima, ostrica il rampone.
0: A un certo punto Ligabue dice: gli occhi del bambino, quelli non te li danno indietro proprio mai.
1: Ma come sei poetico.
0: Eppure no, perché ho visto cose poetiche oggi, perché siamo stati in serata alla presentazione dei palinsesti dell'offerta radiofonica della Rai, ed è stato veramente molto bello, molto,
1: molto
0: emozionante,
1: bello, molto bello.
0: Il
1: sì.
0: Tutto si teneva all'interno dello Stadio Olimpico di Roma e c'era anche la possibilità, tra le altre cose, di fare un tour negli spogliatoi, di entrare nei tunnel. Allora Arduini, che grande tifoso di calcio, era
1: della Lazio.
0: Grande tifoso, la Lazio, è tornato bambino. Ho visto nella foto che tu hai pubblicato, Arduini, nelle tue stories di Instagram, nello spogliatoio della tua squadra del cuore, ho visto gli occhi del bambino, ho visto lo stesso sguardo che avevo io l'altro giorno nel video che ho pubblicato nelle mie stories di Instagram mentre ero al concerto di Jovanotti. Mi ha fatto riflettere anche Aurelia, la nostra ascoltatrice, che l'ha commentata dicendo: sembri un bimbo felice. E vedi che gli occhi del bambino, ci sono certe cose che te li fanno tornare.
1: Cos'è che vi fa tornare gli occhi del bambino? Cos'è che guardate con emozione, con gioia, anche senza rendervene conto? Io ad esempio oggi passeggiavo dentro la pancia dell'Olimpico e veramente sono tornato bambino. Mi sono rivisto lì sugli spalti con mio padre. Mi sono seduto sulla panchina della Lazio, sono entrato nello spogliatoio della Lazio, mi sono seduto nella poltroncina di Frattesi.
0: Sembrava un bimbo felice.
1: Per me veramente è stato molto emozionante. Non pensavo. Sapevamo che la presentazione dei palinsesti di Radio Rai di quest'anno si sarebbe svolta proprio allo Stadio Olimpico di Roma. Non pensavo che mi avrebbe fatto questo effetto. Invece devo ammettere che è stato davvero emozionante. Cos'è che vi emoziona ancora? Cosa vi rende indietro quegli occhi
0: canzone,
1: del bambino?
0: Un cantante, un concerto, una persona, un luogo, oppure la vostra squadra del cuore.
1: Anche un piatto potrebbe.
0: Anche un piatto, sì. Infatti lasciamo a voi, lasciamo assolutamente a voi la risposta, perché qui veramente potrebbe arrivare di tutto. E devo dire, la prima che arriva è bellissima, arriva da Francesca dell'Altalena.
1: Non mi è mai piaciuta l'altalena.
0: Adesso cominci a fare
1: opinioni personali,
0: per carità.
1: Non ho mai capita questa cosa. Vabbè, fatto mio, è un problema mio.
0: Sì.
1: Perché dovrebbe piacermi dondolare con comunque vabbè, ci sta come risposta, anzi molto poetica. Ovviamente vale sempre tutto, varie ed eventuali pronte ad essere messe sul tavolo, 063131 oppure 800 800 002. A proposito di stadi, parentesi calcistica, Coppa Italia, Fiorentina Pisa 3-0, quindi i viola si aggiudicano il derby toscano, Vanoli sfiderà il Napoli agli ottavi, vince il Genoa contro il Sud Tirol 1-0, gol di Vasquez. Queste le due partite che si sono giocate in serata al Ferraris, quindi va avanti la squadra di De Rossi. C'è Danilo che si è prenotato, buonanotte e benvenuto, sei in diretta su Radio 2.
2: Ciao ragazzi, ciao, come state?
0: Ciao Danilo, tutto bene? Tu che ci racconti? Partiamo da qui.
2: Siamo in macchina, io e altri due miei colleghi, Francesco e Ciro.
0: Sì.
2: Siamo ritornati da un viaggio a Lubiana dove ci siamo divertiti un sacco.
0: Ma che lavoro fate?
2: No, dell'amicizia, dell'unione.
0: Che lavoro fate?
2: Com'è?
0: Che lavoro fate?
2: Siamo dei rappresentanti.
0: Ok, però questo era un viaggio di piacere, quindi.
2: No, principalmente sì, di piacere, sì.
1: Aspetta, ma capiamoci, Danilo, tanto qui non c'è l'ufficio del personale a vigilare. Siete andati al lavoro e vi ha anche fatto piacere o siete andati in vacanza?
2: Ci ha fatto piacere andare al lavoro in vacanza.
1: Hanno fatto bingo questi tre nella vita. Questi stanno lavorando e se la stanno spassando. Ma siete amici da prima oppure è un'amicizia nata sul posto di lavoro la vostra?
2: Siamo da 20 anni, sì, lavoriamo da 20 anni insieme, quindi...
0: Io ho una domanda un po' scomoda.
2: Siamo fratelli più che colleghi.
0: Dottore,
2: ecco.
0: Dottor Danilo, mi scusi, ma ci sono delle compagne, delle mogli che avete...
2: Che dormono in questo momento, sì.
0: Che non sono partite con voi? No, stanno a casa.
2: No, ovvio.
0: La versione ufficiale per loro qual è? Che vi state spaccando di lavoro?
2: Riunione. Vergogna. Solo riunione, tante riunioni.
0: C'è qualcosa che vi fa tornare bambini? Avete sentito il discorso che stavamo facendo?
2: Sì, sì, sì, sì. Qualcosa che ci fa tornare bambini, non so se la posso dire.
1: No, non dirla, perché ho intuito, io ho intuito.
2: Diciamo che l'abbiamo rifatta da adulti, ma da bambini andavamo in motorino. Solo che stavolta siamo andati in aereo e l'abbiamo fatta un po' più grossa, ecco.
1: Non ci ho capito niente. Io ho pensato completamente ad un'altra cosa, pensa.
0: Ma forse è quella cosa lì che hanno fatto. Una volta andavano col motorino a cercarla, adesso con l'aereo addirittura, capito?
1: Ah sì,
2: esatto.
0: Ecco, vedi.
1: Ma guarda che me l'hanno fatta, cioè vanno oltre a quello che io stesso malizioso avevo pensato. Un abbraccio, ragazzi, buon rientro, estate su Radio 2. Cioè sono andati proprio in vabbè,
0: cercare.
1: Questo è un altro tema, eh. Amicizie al lavoro, colleghi, amici, fraterni, come nel loro caso, oppure colleghi che restano tali ma con cui c'è comunque un buon rapporto, o ancora persone che tu incontri ogni mattina ma che proprio non sopporti. Quante ne avreste da raccontare su questo fronte? 06-3131 oppure 800-800-002. Antonio, tocca a te.
3: Pronto, buonasera, Antonio da Roma, mi sentite?
0: Forte e chiaro, Antonio.
1: È una grande carica stanotte,
0: sì,
1: su Radio 2.
0: Dici tutto, Antonio, che racconti ai lunatici?
3: Allora, quello che mi è successo questa sera, sono appena tornato dall'ambasciata messicana, perché questa sera è la festa nazionale del Messico. Che cosa ha di particolare? Perché la notte tra il 15 e il 16 settembre la popolazione messicana si organizzò per dichiarare guerra alla Spagna per ottenere l'indipendenza, cosa che poi avvenne. Quella notte furono scampanellate tutte le campane delle chiese e fu annunciato il grido in spagnolo di dolore, e fu una chiamata a raccolta della popolazione. E il cerimoniale prevede che venga scampanellato di nuovo una campana o nelle ambasciate o nelle sedi istituzionali in Messico dal presidente, vengono nominati i nomi dei rivoluzionari dell'epoca, e si conclude con viva il Messico, viva la democrazia e viva, insomma. E questo in un momento in cui molte persone si sentono costrette, o per motivi personali o per motivi lavorativi o per motivi politici internazionali, è un grido della libertà che voglio condividere con voi e con chi
0: c'è. Tutto bellissimo. Io ho solo una curiosità, immagino di intercettare anche quella d'Arduini. C'era anche il buffet?
3: C'era il buffet, ma posso dirvi una cosa, era in secondo piano, l'emozione è stata protagonista.
0: Bello.
3: Questo periodo ci vuole.
0: Bello.
1: Grazie per aver condiviso con noi la tua serata. Senti, c'è una cosa che ti fa tornare bambino, un'emozione, un gusto, un gesto, un luogo?
3: Quello che hai detto prima, sulla Vela della Lazio. Io sono un vecchio, oramai sono boomer perché sono nato nel 1970 e ho vissuto gli anni peggiori della Lazio, ma che hanno rafforzato il tifo. Io ho vissuto la Lazio della Serie B, la Lazio dei meno 9. Quindi quando hai detto che hai vissuto la panchina della Lazio, io ben altre Lazio ho visto, la Lazio ai bordi della Serie C. Quindi quando hai parlato di Lazio mi hai fatto tornare adolescente.
1: Ti abbraccio, resta su Radio 2, buon rientro, quando vuoi torna a farti sentire.
0: Ciao.
1: Ciao, 06-3131, ciao, 06-3131 oppure 800-800-002, linee che restano aperte a 00:15. Un abbraccio ai Pursi Moves che scrive: mi fanno tornare bambina alle tavolate numerose quando torno a casa al sud, e che purtroppo ogni anno diminuiscono, perciò quando ci sono sono preziose, ben ritrovati a tutti. Ciao Pursi Moves. Massimo ci avverte che in un noto centro commerciale,
0: sì,
1: su X pubblica anche le foto, è già Natale.
0: Sono arrivate le cose di Natale, ma io del resto l'estate, nel corso dell'estate, in pieno agosto, vedevo nei negozi già le cose di Halloween.
1: Bellissimo. Beh, ragazzi, tanto ormai è settembre, estate. Guardiamo avanti.
0: No, guardiamo avanti. Secondo me questo fine settimana è ancora un po' di mare.
1: Sì, per carità, ma a livello emotivo, se io sono già proiettato all'albero di Natale. Un abbraccio anche a Lori che ci sta sentendo, un saluto a Ina che ci augura un buon rientro. Seconda puntata della nuova stagione, devo dire, iniziata con una bella dose di carica, telefonate interessanti, tre amici porcellotti che tornavano da un viaggio, non si è capito se di lavoro o di piacere, poi la chiamata dell'amico pochi istanti fa. 06-3131, continuate a chiamare Radio 2.

0: Saturday Night's Alright for Fighting, anche Elton John nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 19. Noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ci trovate qui su Radio 2 in diretta da lunedì al venerdì notte da mezzanotte alle 2:30. Vi abbiamo chiesto di raccontarci di quel qualcosa che vi fa tornare gli occhi del bambino, in tanti lo stanno facendo anche su WhatsApp. C'è Riccardo che scrive: giocare a palla con mio padre al Lido delle Sirene, non esiste più nessuno dei due. A me gli occhi del bambino vengono davanti al modellismo ferroviario. A 50 anni suonati torno sempre bambino, lo racconta Francesco. Che si dice in questi casi? A Maria Pia: ho bisogno di un in bocca al lupo da voi, perché se tutto va bene domani avrò il mio ultimo esame e finalmente mi laureo. Chiamaci, Maria Pia.
1: Dai Maria Pia, fatti fare gli auguri in diretta, fatelo fare in diretta questo in bocca al lupo. 06331 oppure 800 800 002. Stavo leggendo che spopola il trend decisamente bizzarro legato al gelato al dentifricio. Mi ricorda la mitica barzelletta del "che ce l'hai il gelato al carciofo?"
0: Hai sentito quanto fa schifo?
1: Sì. La designer Anya Hindmark riporta a Belgravia l'Ice Cream Project tra dado da brodo, formaggio cheddar e battute sull'igiene orale. Vabbè, è diventata virale con questi suoi esperimenti decisamente bizzarri. Sarebbe banale, e quindi non lo faremo, chiedervi quale sia il vostro gusto di gelato preferito.
0: Non siamo mai arrivati a tanto.
1: Non l'ho fatto. A proposito, apro parentesi, ho scoperto il mio nuovo piatto preferito nel corso dell'estate, perché guarda, sto veramente cambiando, sto diventando una persona completamente diversa.
0: Qual è il tuo piatto preferito adesso?
1: L'ananas.
0: Ecco perché eri così entusiasta dell'ananas al buffet della Rai.
1: A me adesso, in questo momento della mia vita, se tu mi dai...
0: E tu è uscito fuori, ha fatto diciamo, c'è un ananas buonissima di là.
1: Se tu adesso mi dai un tiramisù,
0: sì,
1: o dell'ananas, ti dico, forse è meglio l'ananas.
0: Ecco, in quel forse è meglio ci sono... La questione dei valori nutrizionali, dell'ananas rispetto al tiramisù.
1: Ragazzi, più ananas per tutti.
0: Più ananas
1: una per cosa
0: tutti.
1: Divina. Bene. L'ananas è il frutto della vita.
0: Della vita.
1: Sembra
0: bene.
1: Panariellino, a proposito.
0: Che hai comprato? Un'azienda d'ananas?
1: No. A proposito, okay. Salutiamo Panariellina, molto attiva su X, questa la voglio.

0: sì. Ma di là finisce dopo qualche minuto questa video intervista e lui, carinissimo, ci si avvicina e dice: mi potete registrare un messaggio per Ida, e ci fa il cognome,
1: sì,
0: di Panariellina. Panariellina arriva ovunque,
1: i tentacoli di Panariellina sono dappertutto.
0: Non mi sottovalutate Panariellina, no, perché arriva dove non potreste mai immaginare.
1: Ho una sorpresa, Arduini, torna a scrivere Pierpaolo. Pierpaolo, te lo ricordi il
0: sì.
1: dottor Pierpaolo?
0: Pierpaolo, amico mio, lo sai che è bandito da questo programma?
1: Sì, però torna a scrivere, noi lo
0: e
1: salutiamo.
0: E girava, vabbè, non mi far dire. Non
1: no,
0: mi
1: no,
0: far,
1: no,
0: non
1: ti
0: mi
1: dico
0: sui
1: solo...
0: social, sui social, forse spinto da te...
1: No.
0: Sempre avuto questo sospetto, no. Non ho mai voluto approfondirlo, e chiedeva dei soldi alle persone.
1: Vabbè, però questa persona ovviamente dei problemi, però detto questo lui scrive
0: chiedeva avere... dei soldi alle persone. Ti è entrato qualcosa? Ciao, sono mi puoi fare un bonifico?
1: Io ti dico solo che adesso sta creando così te la metto lì, una famiglia di influencer. Visto che tu influenzi, magari potresti essere interessato ad entrare all'interno di questa famiglia.
0: Certo,
1: Robby,
0: che sarebbe una bomba farsi raccontare da Pierpaolo in cosa consisterebbe questo progetto. Però non, se vi chiede dei soldi non è il nostro nome.
1: Esatto,
0: mi raccomando,
1: non
0: dateglieli, non dateglieli. Esatto. C'è Daniela, pronto?
2: Ciao
0: Dani, come stai? Bello, che racconti?
2: Tutto bene, tutto bene, grazie.
1: Prego.
2: Bene, vedo, siete bellissimi.
0: Magari.
1: Che ci racconti, Daniela? Perché hai chiamato? Vuoi raccontarci che cosa ti fa tornare bambina?
2: Vabbè, mi fa tornare bambina, proprio bambina bambina, l'odore della segatura che mi ricorda il circo. Nella fattispecie il tendone di Zerolandia, 10 anni. Quindi ogni volta che sento l'odore di segatura penso a Zerolandia, fino agli anni 70, bellissimo.
1: Pensa che l'odore della segatura anche a me fa ricordare di quando ero bambino, però in situazioni diciamo meno
0: quando
1: belle.
0: Qualche bimbo vomitava, esatto, alle elementari buttavano sopra la segatura.
1: Esatto.
0: Questo no, diciamolo, perché sennò non ci capiamo.
2: No, e invece l'altro ieri mi sono sentita non proprio bambina, però ragazzina, perché ho incontrato una persona con cui lavoravo 20 anni fa circa, e con cui ho lavorato per 7-8 anni, ma non vedevo da 20 anni, e devo dire che averla incontrato mi ha emozionato e mi ha fatto ritornare a quelle emozioni di quando lavorare era bello, dava soddisfazione, dava gioia.
0: Che lavoro facevi, Daniela?
2: Lavoravo per una casa di moda importante ed ero la travel manager.
0: Senti, se ti offrissero, cambio completamente argomento così,
2: sì,
0: se ti offrissero un piatto di ananas o un ottimo tiramisù, cosa sceglieresti?
2: Tiramisù.
1: Sei no, solo in questa battaglia, secondo me. Se c'è qualcuno all'ascolto che di fronte a questa scelta, sapete, quelli che facevano una volta nelle pubblicità dei detersivi, ti do due fustini al posto di uno. Ecco, immaginatevi che qualcuno si avvicini a voi mentre state per assaggiare un tiramisù e vi dica no, guarda, vuole due ananas al posto del suo tiramisù.
0: Ma lì perché c'è lo zucchero che va ad influire su delle aree della testa, del cervello, buonissimo. Perché hai dama? Guardate che voi mi sottovalutate.
1: Ma io adoro l'ananas da sempre, l'Arduini. Arduini, ma no, di fronte al paragone col tiramisù.
2: All'ananas, all'Inte potrei fare il dentifricio, dentifricio all'ananas.
1: Non mai convinto,
2: proprio,
1: Daniela.
2: Se vogliamo.
1: Grazie,
0: Daniela. Resta su Radio 2.
2: Ciao, in bocca al lupo a Maria Pia. Ciao.
0: Ciao,
1: Maria Pia, la ragazza che deve fare l'ultimo esame. Chiamaci, dai, Maria Pia, così ci racconti del tuo percorso, che esame devi fare. Il progetto è per entrare tra gli influencer di Rebibbia, scrive Giuseppe a proposito del progetto dell'amico Pierpi, va bene.
0: Allora, facciamo un'amnistia di un minuto per Pierpaolo.
1: Non può chiamare, scrive che la mamma sta dormendo.
0: Non può chiamare, non può, allora, come non detto, okay, non c'è l'amnistia,
1: niente,
0: per Pierpaolo,
1: niente.
0: Resta dentro.
1: Esatto, allora... Sentiamo i vostri messaggi vocali che potete inviare su WhatsApp al 348 7300 200, le vostre voci nella notte di Rai Radio 2.
3: Ciao ragazzi, ben ritrovati, sono Mirella, sono contentissima da ieri sera, sono stata troppo bene, aver risentito tutti i radioascoltatori, è stato bellissimo, e dai, sono contentissima, ciao ragazzi.
0: Grazie,
3: buonanotte.
0: Mirella.
4: Ragazzi, buonasera, sono Giovanni da Roma. Oggi mi sono ufficialmente dimesso dal lavoro, dove le condizioni erano insostenibili e ho deciso di compiere questo passo. Non ho alternativa,

0: giorni è stato un lancio nel vuoto, però ho pensato che la salute mentale è la priorità assoluta. Che ne pensate?
1: Questo è un tema
2: Ciao,
1: bellissimo, un tema bellissimo. Anche stanotte si stanno aprendo veramente dei filoni pazzeschi, caro Di Ciancio. Anche Giovanni, chiamaci, perché io lo ricordo, questo ascoltatore è venuto anche in una puntata a porte aperte che abbiamo fatto forse 2 stagioni fa,
3: Sì.
1: a 25-26 anni, se la memoria non mi tradisce. Spesso ci ha raccontato che non ne poteva più dei ritmi del risultato a tutti i costi che doveva fronteggiare comunque nella sua vita professionale, e oggi si è dimesso perché dice la salute mentale non ha prezzo. È un tema bellissimo. Se ti va, Giovanni, raccontaci meglio che cosa è successo. Telefonaci 063131 oppure 800 800 002, perché la tua storia potrebbe essere molto interessante e, perché no, magari uno spunto, uno sprone anche per altre persone.
2: Ciao lunatici, finalmente le notti tornano ad essere magiche con voi. Non vi nego che faccio un po' fatica ad arrivare a mezzanotte, però lo faccio volentieri. Vi abbraccio. Tanti cari saluti, Carol 63.
1: Ciao Carol.
4: Sono Emma da Torino. Volevo solo dirvi che siete bravissimi. Lo
1: Grazie.
4: scorso anno non mi sono perso nemmeno una trasmissione. Grazie per le belle serate che ho passato con voi lo scorso anno. Purtroppo quest'anno non riuscirò più a sentirle. Buona serata.
3: Ciao Emma, un bracio. Credo per una questione di orario. Poi ho tagliato un po' il messaggio perché era molto lungo, però grazie comunque Emma per quello che ci hai detto. Torno bambino quando leggo Tex Willer, i primi 100 numeri, scrive Saverio. Un abbraccio poi ad Ugo. Ciao lunatici, Diego da Napoli è presente. Qualche saluto al volo, è velocissimo su WhatsApp. Alex Lunatico c'è Pisana, buonasera. Mi sono persa qualche passaggio, ma l'addio al celibato di Arduini, chi c'era tra i radioascoltatori lunatici? Chiede Marina.
1: Allora, eravamo io, Di Ciancio, Di Lelio, il mio amico del liceo, un altro amico di data più recente, poi c'era Michele da Foggia, che è arrivato a sorpresa di
3: Sì.
1: domenica mattina. A un certo punto c'erano tutti, Di Ciancio mi fa: dobbiamo andare al binario a prendere Michele. Io: ma c'è Michele? Scende al binario Michele, vabbè, ma un'avventura pazzesca. Poi c'era il Dandy,
3: Sì.
1: che avevamo già visto, siamo andati in giro per Pescara col Dandy, che è cieco, non ci vede,
3: Sì.
1: quindi, che però lui guidava, perché Di Ciancio era in macchina, si è fermato in un posto dove non si poteva parcheggiare, quindi è rimasto in macchina. Siamo scesi io e il Dandy,
3: Intendi guidava
1: che
3: Arduini.
1: guidava a me perché
3: Sì.
1: lui sapeva dove dovevamo andare e io no. Però io
3: Esatto.
1: dicevo: sì, Dandy, stia attento. Poi ogni tanto gli davo del tuo, ogni tanto gli davo del lei, ogni tanto mi usciva il tuo, ogni tanto mi usciva il lei. Dandy, stia attento. Dandy, guarda, c'è una macchina. Siamo andati in questa pasticceria, abbiamo preso la torta, siamo andati poi a prendere Michele da Foggia ai binari,
3: Sì.
1: e arrivati davanti al ristorante abbiamo trovato anche Alfredura.
3: Alfredura, ah,
1: È stato
3: esatto.
1: coinvolto
3: Che poveretto
1: anche
3: si è preso poi un acquazzone in moto al ritorno. Va bene, è
1: Alfredura.
3: stata
1: Ma
3: una
1: lì,
3: giornata
1: ragazzi,
3: indimenticabile.
1: mi prendo proprio 30 secondi per raccontare la fine. Poi riportiamo Michele da Foggia in stazione.
3: Sì.
1: Quindi pranziamo, poi a un certo punto dobbiamo tornare a Roma, riportiamo Michele da Foggia in
3: Io
1: stazione.
3: avevo fatto un piccolo errore sui tempi, perché il pranzo è finito molto prima rispetto a quando poi avevamo il biglietto. Lui aveva il biglietto per rientrare a Foggia.
1: Diciamo a Michele: guarda Michele, devi salire su questo treno, ok? Mi raccomando, guarda che se sbagli treno, tra poco passerà un altro treno che non è il tuo, non va a Foggia. Sì, ho capito, ho capito. Ho capito, tutto a posto. Facciamo finta di andarcene, ci allontaniamo da Michele per 5 minuti e torniamo da Michele dopo 5 minuti. Lo troviamo ancora lì seduto ad aspettare il treno, gli diciamo: Michele, allora hai capito? Sì, tutto a posto. Devo prendere lo stesso treno che prende questo signore. E ci indica un ragazzo, un uomo seduto lì
3: Il
1: accanto a
3: bello
1: lui.
3: è che prima noi avevamo chiesto a diverse persone lì al binario che treno prendete, che prendete quello. Nessuno prendeva il treno, doveva prendere lo stesso treno di Michele. Avevamo chiesto a tutti, tranne che a quel signore che ci sembrava un po' così, un porcigno, un
1: Signore,
3: po'.
1: dove va lei? Io vado a Lecce. Michele, non è il tuo treno quello che deve prendere il signore. Ah, mannaggia! Ma insomma, sapete, no, Michele da Foggia come fa? Al che poi ci viene, per farlo concentrare al massimo, ci viene il colpo di genio. Gli diciamo: Michele, se sbagli a prendere treno, verrai espulso dal programma a vita. No, non mi sbaglio. Poi per fortuna è passata una ragazza che ci ha fatto capire, sì, che doveva andare anche lei a Foggia, e quindi ci ha detto che si sarebbe assicurata che Michele avesse preso poi il treno giusto. Fatto sta che Michele ci ha telefonato quando, esatto, è salito sul treno, quando è arrivato a Foggia e quando è arrivato a casa. Ragazzi, si è creata veramente una community incredibile. Anzi,
3: approfittiamo per farlo in diretta, visto che spesso ascoltano anche loro, per ringraziare la famiglia di Michele e sua sorella in particolare, perché ha reso possibile questa cosa, l'organizzazione, insomma, della sua presenza al tuo addio al celibato.
1: Mi risulta anche, forse sbaglio a dirlo, che ci sia una simpatia, un'alchimia particolare.
3: Ma smettila.
1: No, voglio dirlo.
3: Ma tra chi? Tra di Lelio?
1: Tra te e la sorella di Michele da Foggia.
3: No, non, in che senso una simpatia particolare? Ho dovuto organizzare con lei. No, devo dire, è stato piacevole parlare con lei, perché ho chiesto a lei una mano per organizzare l'arrivo di Foggia a Foggia di Michele da Pescara, e lei è stata fantastica, veramente, mi ha aiutato, ho inviato a lei biglietti e via dicendo. Vabbè, chiusa, ma tanto no, riapriremo questa parentesi, perché ci sono talmente tanti piccoli aneddoti da raccontarvi di quei giorni che sicuramente li riapriremo. Cose che riguardano gli ascoltatori storici di questo programma e che in tanti insomma conoscono. Mezzanotte 33, voi continuate a farvi sentire 063131 oppure 800 800 002. Ci sono tanti temi sul piatto, bellissimo il messaggio di Giovanni, anzi Giovanni chiamaci, così ci racconti meglio di questa decisione che hai preso di lasciare un lavoro che ti faceva star male. Vi abbiamo chiesto di raccontarci di quel qualcosa che vi fa tornare gli occhi del bambino. Se vi va, condividetelo con noi anche con i vostri messaggi vocali, che potete inviare al 348 7300 200.

0: Mezzanotte da 38 minuti e state ascoltando Radio 2. Noi siamo i Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2.30, al di là del vetro. Allo ai regia visual e tutta la 058. Poi c'è l'esperto di Leglio, le nostre curatrici Emma Gaggiano e Linda Critelli. Marina, la parte tecnica. Mi divertiva qualche ora fa a leggere su Today una notizia abbastanza bizzarra, almeno dal mio punto di vista. Compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa e la pesa.
1: Sì.
0: Finisce malissimo. Pare che praticamente il fornaio dove questo signore della Baviera in Germania era solito rifornirsi di pane aveva delle bilance un po' tarate che rubacchiavano, adesso la sto estremizzando, qualche grammo.
1: Sì, lui ha risposto poi alla mail che aveva inviato questo cliente dicendo una volta te ne capita un po' di più, una volta te ne capita un po' di meno.
0: Alla fine praticamente il fornaio in questione è stato costretto a spendere 15.000 euro per sostituire le bilance.
1: Ecco.
0: Anche non pensavo costassero così tanto.
1: Evidentemente sì, Arduini.
0: Ci sarebbe voluta, per dirimere questa questione abbastanza spinosa, una persona che di legge se ne intende. Noi abbiamo un'ascoltatrice molto particolare che anni fa diede spettacolo in una delle nostre dirette presentandosi come la signora del giuridico. Quella notte diede completamente di matto, lei è un po' sessuofobica, è un po' così, un po' iraconda. Non si era fatta sentire ieri. Ieri. Pare che stanotte invece ci tenga ad essere presente. Il suo nome è Roberta. Roberta del giuridico. Ben ritrovata, signora.
1: Ciao, signora del giuridico.
2: Ciao Robby, ciao Andrea.
1: Ciao.
0: L'ho descritta bene, no. Iraconda, sessofobica, un po'.
2: Ma fate un po' voi, non capisco, mi rispecchio molto nelle. In questi giudizi.
1: Va bene, ma poco importa, signora del giuridico, che cosa ci racconta su questa notte? Perché ha chiamato?
2: Ho chiamato per parlare con voi, per sentirvi, perché ieri avete rinunciato la
1: sì, questo
2: puntate.
1: È chiaro. Io ho una curiosità personale. Ci eravamo lasciati alla fine della scorsa stagione, questo per spiegarlo magari ai nuovi ascoltatori, con la signora del giuridico che aveva cominciato a frequentare, si può dire, un suo collega. E quindi c'erano stati i primi incontri, una pizza mangiata sul terrazzo, una pizza mangiata insieme, una serata di qua e di là. Adesso sono passati dei mesi, signora, questa relazione a che punto è?
2: È il punto che siamo come fratello e sorella, amici, punto e basta.
0: Ma lei voleva qualcosa in più, se non ricordo male?
2: No, Robby, non voglio proprio niente, perché non mi interessa.
0: Allora,
2: è un tipo che non mi interessa, non fa per me.
0: Sono cambiate le cose. Senta, così a bruciapelo, tra un pezzo d'ananas e un tiramisù, lei che prenderebbe?
2: Allora, io sabato sono andato a fare la spesa al supermercato e ho preso un trocchetto di ananas, di quelli già puliti dalla goccia.
0: Comodissimi, comodissimi.
1: Ma che ci vuole a spucciare l'ananas, dai?
2: Si tagliano e si mangiano.
1: Pigri.
2: E ho preso una vaschetta di tiramisù.
0: Ma
2: allora,
1: così
2: il tiramisù già mi è finito.
1: Ah, si è marcito in frigorifero. Ecco, quasi.
2: No.
1: Quando apre il frigo ti dice ti prego, fai qualcosa, ti sei dimenticata di me. A proposito di questo, però, c'è Giuliana che scrive: buonanotte, io scrivo riguardo al tiramisù classico oppure l'ananas. Bene, provare per credere. No, Giuliana, io sono un purista. Il tiramisù all'ananas. Se poi non siete soddisfatti, consiglio il tiramisù all'amaretto. Io sono per il tiramisù classico.
0: Ma sono dei dolci sicuramente buonissimi, uno all'ananas, uno all'amaretto, ma non sono tiramisù. Secondo me è nel nominarlo così che si crea un equivoco.
1: Ci teniamo la signora del giuridico per avere la sua opinione sulla storia di Giovanni, che prima ci ha mandato un messaggio per raccontarci della decisione così importante che ha preso di lasciare questo lavoro che lo faceva star male. Giovanni, ciao, benvenuto.
3: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Ciao Giovanni, allora.
2: Ciao Giovanni.
0: Calma, calmi tutti. Contestualizziamo un attimo. Giovanni ha 30 anni?
3: Allora, mi faccio 29 ottobre.
0: 29 anni, un lavoro che non sopportava da tempo, già nella passata stagione ci aveva più volte manifestato questa sua insofferenza. Oggi ha trovato la decisione, il coraggio di dimettersi, di lasciare il lavoro, e ci ha scritto pochi minuti fa su WhatsApp: la salute mentale non apprezzo. Intanto complimenti Giovanni, e poi se ti va raccontaci di più.
3: Allora, partiamo dal presupposto che io purtroppo ho un problema di base, ok? Che sono estremamente iperattivo, intraprendente, ho bisogno di stimoli, di sentirmi, di dover esprimere la creatività, di non sentirmi inutile, ok?
0: E ingabbiato, no? Anche, immagino.
3: Esatto, esatto. Infatti il mister, per esempio, non piace a caso, ma proprio l'espressione massima della libertà, no? E quindi non voglio sentirmi che faccio una muffa. Allora, questo lavoro inizia a luglio dell'anno scorso, tramite amicizia, vabbè, con programmatore, ok, che idealmente dico vai figo, è quello che volevo fare, però dopo poco tempo purtroppo è emerso che fare l'operaio in un cantiere o programmatore è un po' la stessa cosa per come la vivo io, solo che l'operaio lavora in un, lavora in città, insomma, cioè con mattoni eccetera, e il programmatore è un operaio del computer, perché
1: cioè, mi sembra di capire che c'era poco spazio per la fantasia, diciamo, in questo lavoro, ma dovevi, diciamo, fare che... esclusivamente quello che ti dicevano di fare.
3: Diciamo, che il poco era, diciamo che il poco era praticamente zero, cioè quello che tu facevi, anche per le poche competenze, questo sicuramente, era un fai questo e portalo a termine, quindi era tipo un compito a casa, ok?
0: Sì, sì, sì, chiaro, chiaro.
3: Però
0: chiaro.
3: Mi accorgevo che scrivere questo codice a computer era una roba di una noia mortale, ok? Perché mi accorgevo che anche studiarlo, perché mi dicevo, ok, non sono capace, va bene, però se invece studiarlo mi dovrebbe rendere, e invece manco quello. Però perché sono entrato fino a oggi? Perché ho detto, ok, non prendiamo scelte affrettate come ho fatto in passato, non rivediamo la stessa mancata, aspettiamo un attimo. E quindi ho aspettato. Ci hanno fatto seguire corsi, formazioni di varie cose, però il primo campanello d'allarme è che mi spostavano da un progetto all'altro per il giro in pacco di Amazon, no? Quindi era difficile seguire un progetto all'inizio alla fine e anche magari farselo piacere. Inizialmente sì, tipo appena entrato ho seguito un'applicazione da zero, anche non ero mai in grado di farlo, però con la I mi stavo anche divertendo. Poi a un certo punto è come se agli apprendisti, quindi me e un mio collega, ci piazzassero dove serviva tipo tappabuchi, no? Però così anche a livello di, cioè a livello personale, non potevo mai dire ok, ho preso questo progetto e una minima parte l'ho portato a termine.
0: Cos'è che ti ha fatto trovare il coraggio oggi di dimetterti?
3: Che vi dico solo che ultimamente stavo lavorando come call center, come help desk di un progetto, quindi prendevo le chiamate, ma non avevo nessuna competenza e nessun accesso ai portali per aiutare la gente. Quindi uno scrivacchino, cioè scrivo ticket anche per aggiungere 2-0 a un cap, anzi poterlo fare io.
1: Posso farti una domanda? Okay. Mi è venuta una curiosità, Giovanni, ma in questa azienda comunque ci sarebbe stata una posizione adatta a te che tu miravi a raggiungere?
3: Allora,
1: oppure funzionava proprio così per tutti?
3: Io, anche se fossi stato, anche se idealmente mette a qualche anno diventavo un capoprogetto, ok? Comunque purtroppo è tutto molto cioè è tutto molto vincolato. C'è anche il capo progetto, prende il progetto, okay, stabilisce come strutturarlo, come evolverlo, però lo spazio per il pensiero è sempre molto limitato, cioè di creativo c'è poco, anche se realmente crescessi.
0: Cosa farai adesso, Giovanni? Già hai un'idea?
3: Allora, adesso ho visto che c'è un po' di corsi per disoccupati, sinceramente direi. E da una parte c'è la paura fottuta di prendere una strada che poi mi porti allo stesso punto morto, però dall'altra mi dico ok, provo esperienze che magari non c'entrano niente, per vedere prima o poi qualcosa che mi faccia veramente essere felice di andare al lavoro. Perché ultimamente spesso mi dicevo per lavoro di cacca il 90% del tempo, che vita di cacca a 30 anni che non si può. E quindi oggi, dopo che mi hanno detto no, non ti chiamo le credenziali, per solo rispondo a te, pronto, ok. Io sinceramente a questi condizioni non ci sto, perché mi metti a fare il call center. E quindi ho detto basta.
1: Vivi con i tuoi, Giovanni?
3: Purtroppo sì.
0: Questa è una bella è una telefonata molto interessante.
3: Perché ti senti un fallito essere a 30 anni a casa di genitori.
1: No, quello no.
4: Ma sei ancora giovane, Giovanni, sei giovanissimo a 30 anni. Senti, posso darti un consiglio? Dato che sei così iperattivo, ti piacciono gli animali?
2: No.
1: No. Cos'è? Ma non me l'aspettavo un no così secco. Di solito
0: a me piacciono, è legittimo che non piacciano.
1: Quale sarebbe stato il consiglio, signora del giuridico?
2: Ma dato che era così iperattivo, in un agriturismo, per esempio, ce lo vedrei bene una persona iperattiva, non so se c'entra molto comunque.
0: Ma lui è un informatico, uno smanettone, se ho capito bene. Comunque adesso, scherzi a parte, è veramente interessante.
2: Ma l'informatico con l'iperattivismo non c'entra poco, insomma, l'iperattivo non può fare l'informatico, secondo me.
0: Detto questo, ma uscendo dal caso di Giovanni, grazie per averci raccontato della tua decisione, torna a farti sentire, aggiornaci su quello che succederà poi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. È un tema veramente interessante. Un abbraccio anche alla signora del giuridico. Veramente interessante quello che ha sollevato Giovanni stanotte. Ed è un tema generazionale. Io mi rendo conto sempre più spesso che molti ragazzi e ragazze, perché Giovanni ha 30 anni, lui si sente, secondo me, più anni di quelli che ha,
1: sì,
0: mettono il proprio benessere psicofisico al primo posto, ed è una cosa che tante persone che invece hanno qualche anno in più non capiscono, perché non erano abituate a farlo. Ad esempio, per la generazione di mio padre, il capo ha sempre ragione, il professore ha sempre ragione, il direttore ha sempre ragione, il dirigente ha sempre ragione. Ti chiedono di più, fallo. Devi lavorare di più, fallo. Devi dare di più anche se prendi sempre lo stesso. Non parlo soltanto di soldi, fallo. Chi ha 40, 35, 30 anni si è svegliato un giorno e ha deciso che questa cosa non andava più bene. Ora io non dico
1: secondo
0: che
1: secondo me tanto ha fatto anche quel periodo della,
0: pandemia
1: ha cambiato qualcosa nelle menti di te.
0: Non dico che una cosa sia giusta e l'altra sia sbagliata, ma secondo me c'è veramente una spaccatura generazionale su questo fronte che andrebbe proprio analizzata e raccontata partendo dalle esperienze di ognuno. Secondo me potrebbe darci veramente tanti,
1: sì, perché
0: tanti
1: farebbe,
0: spunti interessanti.
1: Sarebbe facile, no, liquidare Giovanni dicendo devi fare la gavetta, però non si tratta semplicemente di quello. Per lo specifico, perché vedo anche alcuni messaggi che stanno arrivando, ma lui fa un po' il
0: Massimo
1: paraculo.
0: Scrive: Giovanni non ha voglia di fare niente.
1: No, non è quello il
0: non
1: punto.
0: È quello,
1: non è quello il punto, anche perché proprio per questo io gli ho chiesto se comunque in questa azienda ci fosse una posizione che lui voleva raggiungere. Mi sembra di capire di no. La questione è molto più profonda. Se vi va di dire la vostra, mettiamo anche questo tema sul tavolo. Magari ci siete passati anche voi. Anche voi avete deciso di rivoluzionare la vostra vita. Nella vita bisogna avere coraggio, dice Assunta di Bari. Se volete, insomma, entrate qui nel bar lunatico 063131 per chiamarci, oppure 800 800 002.
0: Ripetendo che non c'è una posizione giusta e non c'è una posizione sbagliata. Sulla propria vita ognuno deve ovviamente decidere per sé. Voi ve la sentite di dire stai sbagliando ad un ragazzo che inizia la sua telefonata dicendo a 30 anni io vorrei andare a lavorare contento, non mi va di svegliarmi ogni mattina e di pensare che lavoro di cacca mi tocca andare a fare? Provaci a farlo e provaci ad inseguirlo questo desiderio. Ci vuole anche un po' di incoscienza, ci vuole anche un po' di coraggio. Si è percepita chiaramente la sua frustrazione quando ha detto sì, purtroppo vivo ancora con i miei, sono un fallito su questo fronte. Noi ovviamente gli abbiamo detto no, non è così, io me ne sono andato di casa a 33 anni, quindi avevo 3 anni più di lui, perché non credo che ci sia un'età, già lavoravo da un pezzo, non credo ci sia un'età giusta e un'età sbagliata anche qui per andarsene. Ci sono dei preconcetti sociali che ci cuciono addosso fin da bambini e che poi è difficilissimo lasciare andare. La generazione di Giovanni un po' ci sta provando su tanti fronti.
1: Beh, interessante. E poi ci sono tanti altri aspetti, perché se poi tu desideri andare via, devi anche soppesare le cose che vuoi della vita, no? Nel senso, vuoi andare via da casa dei tuoi genitori, vuoi crearti un'indipendenza, non vuoi più vivere sotto il loro stesso tetto, e allora devi andare a lavorare. E non è detto che il lavoro che è una fortuna riuscire a fare il lavoro che ti piace. È bello, lo sappiamo tutti quanto è bello andare al lavoro col sorriso, ma sono poche le persone che possono farlo.
0: È una fortuna, ma devi avere anche il coraggio di costruirti da quella fortuna. fortuna.
1: Se poi a un certo punto non ci arrivi, non ci riesci, perché non dipende esclusivamente solo da te tutto questo.
0: Capito, ma 29 anni provaci.
1: Sì, ma non troppo.
0: Però provaci.
1: Cioè, secondo me sei lì lì.
0: No, cioè, non ci sono i confini. Spesso,
1: secondo me sei
0: spesso,
1: lì, sei lì lì.
0: Spesso l'ultima chiave del mazzo è quella che apre la porta.
1: Bellissimo, guarda, mi hai fatto scendere la lacrimuccia, ed è molto bello, però io non l'ho sentito proprio così entusiasta della sua situazione in questo momento. Allora, no?
0: Chiaro, non è che può essere entusiasta, quindi, sei licenziato oggi da un posto, da un posto
1: io,
0: di lavoro.
1: Io ho lavorato per una vita, io per una vita ho fatto un lavoro che non mi piaceva, ho lavorato dentro a un supermercato, lo facevo perché volevo mi servivano i soldi per poter coltivare il mio sogno. È andata bene poi alla fine, no? Però l'ho fatto, cioè il sacrificio, cioè una cosa è non voler soffrire, una cosa è voler fare una cosa che ti fa star bene, ok, però non dimentichiamo che la vita a volte è fatta anche di sacrifici.
0: Giustissimo, giustissimo.
1: Sono infatti, anche quelli.
0: C'è un confine che ognuno di noi può stabilire dove trovare poi in una discussione di questo tipo. Se vi va dite la vostra, 06-3131 oppure 800-800-002, mezzanotte da 54 minuti, in questo 16 settembre del 2026 che abbiamo iniziato insieme. È un bel tema, ci piacerebbe sapere cosa ne pensate. Dite la vostra anche su WhatsApp, anche con un vocale, se vi va, al 348-7300-200, twittate con l'hashtag Ilunatici. Tra poco recuperiamo tutti i vostri cinguettii.

0: Walking Away, lo era Craig David, questa è Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Sancio e Roberto Arduini, ci trovate qui in diretta da lunedì al venerdì notte, da mezzanotte fino alle 2:30. Buonanotte, ho sempre fatto l'artigiano settore servizi, scrive Pasquale, a 45 anni ho deciso di chiudere e rimettermi in gioco, ho conseguito tutte le patenti superiori, 5.000 euro di investimento circa, e ora dopo 5 anni sono felice di quello che faccio. A Giovanni dico, insegui i sogni e se ti accorgi di doverli cambiare, fallo, rimetti in gioco tutto, tutte le volte che serve. Sono una persona come tante, mutuo, figli e scadenze da rispettare. Grazie Pasquale per aver condiviso con noi la tua esperienza e per il consiglio per Giovanni. Adesso andiamo a scoprire invece che cosa vorrà raccontarci Manuele, che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuto su Radio 2.
1: Ciao Lunatici, buonanotte.
2: Ciao Manuele, dici tutto.
1: Ciao, allora anche io come l'amico Giovanni mi sono licenziato a 35 anni. Però l'unica cosa è che già sapevo dove andare, nel senso avevo già aperto un'attività mia e mi ero creato una base di clienti che mi concedevano di potermi staccare dal lavoro.
2: Di che lavoro parliamo?
1: Sono attualmente un fotografo e un videomaker.
0: Certo, mi sono creato prima un piano B, cioè ho messo sulle basi per poter lasciare il lavoro che avevo.
1: Esatto, sì, perché avevo anche io la casa con il mutuo, mi ero sposato da poco, quindi ovviamente licenziarmi, benché avessi dei grandi problemi con l'azienda perché mi prendevano gli attacchi d'ansia, anche io non ne potevo più, però ho tenuto duro finché il piano B non si è concretizzato e poi ho trovato il coraggio di lasciare.
2: Quanti anni hai adesso tu, se posso chiederti?
1: Adesso ne ho 41.
2: E quindi è andata bene, dici? Cioè...
1: Sì, è andata bene, ho sviluppato altri progetti, sto continuando a sviluppare progetti, quindi ho più tempo per me, magari qualche volta ci sono più problemi per altri punti di vista, come farti pagare dai clienti, però quello che ti dà la libertà di avere una cosa tua non te lo dà nient'altro.
2: Interessante anche la tua di telefonata, che suggerisce, sintetizzando in modo un po' forzato, prima di andarsene creare un piano B. Ciao, grazie Emanuele per averci raccontato la tua esperienza. Hashtag Lunatici per twittare. C'è Gaetano che scrive: è importante fare un lavoro che piace, si lavora meglio, inoltre se si è rispettati come lavoratori e si è soddisfatti della paga è il massimo. A me per esempio il mio lavoro, ha detto vendita in un supermercato, piace e me lo sono scelto. Un saluto anche a Golan, a Daniele, a Edoardo che ci sta sentendo, c'è anche Berni che cinguetta con l'hashtag Lunatici, fateci vedere che ci siete.
0: Radio 2 è radio partner del Festival della Consapevolezza 2026. Se non hai impegni, or carissimo Arduini, ma so che già hai altri impegni per questo fine settimana, me l'hai raccontati nel pomeriggio, cose pazzesche, poi ce le racconterai sicuramente all'inizio della prossima settimana. Il 18, il 19 e il 20 settembre il Festival della Consapevolezza aggiunge la sua quinta edizione con un tema potente e attuale: il potere del fare, ogni gesto crea evoluzione. In questi giorni si terrà appunto a Padova, nelle sedi più prestigiose della città, l'ormai noto appuntamento. Il Festival della Consapevolezza entra in una nuova dimensione, ampliato, diffuso, pronto a dialogare con chi ama scienza, arte, musica, filosofia e spiritualità, un'occasione di incontro culturale. Tutte le informazioni e il programma dettagliato lo trovate sul sito festivaldellaconsapevolezza.com.
2: C'è chi scrive, tornando alla storia di Giovanni: giovani oggi non hanno voglia di fare niente. Eccola qui la sintetizzazione massima di una grande cavolata, la scrive Thomas. Non è assolutamente così, almeno secondo me, ma ci potrei mettere la mano sul fuoco. Anzi, Giovanni ha voglia di fare tanto e vuole essere messo in condizione di fare tanto. Poi parliamo dei singoli, questa cosa, i giovani, ai tempi miei, basta, è insopportabile. C'è
0: Alfredo,
2: benvenuto su Radio 2, Alfredo.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Vi chiedo il permesso se posso commentare il discorso di Giovanni, se no passo oltre e vado sul motivo per il quale ho chiamato. Ditemi voi.
0: Io sono curioso adesso. Dici la tua, Giovanni. Su Giovanni, dai.
3: Allora, Roberta ha perfettamente ragione, è un discorso generazionale. La generazione dei trentenni di oggi, diciamo che vivono il mondo del lavoro con una precarietà che io sessantenne non ho vissuto. E questa precarietà ha praticamente innestato a livello mentale una facilità nel mollare, nel dire ci provo da quest'altra parte. Però dal mio punto di vista questo atteggiamento io lo considero una sconfitta nel momento in cui non si è motivato da un avanzamento di carriera o da un avanzamento economico o quant'altro. Perché quello che io direi a Giovanni, che potrebbe essere mio figlio, gli dico: il lavoro, qualunque esso sia, ha le sue problematiche. Non puoi scappare sempre pensando che un altro lavoro ti possa spianare la strada. La nostra capacità è quella di affrontare i problemi e di farseli scivolare addosso, perché il lavoro ci deve permettere di stare bene fuori, punto. Noi diventiamo grandi nel momento in cui facciamo questo. Ci sono persone, come giustamente ha detto Andrea, che questo lusso, perché è un lusso, non se lo possono permettere e hanno imparato a convivere in situazioni che gli hanno permesso dopodiché di crearsi una famiglia. Quello di Giovanni è un lusso, ma per pochi. E io dico, noi, il nostro sforzo è trovare il meccanismo per far sì che noi riusciamo a stare bene fuori. Il lavoro è una costruzione sociale, anche se sei autonomo, se lo fai solo, è una costruzione. Il lavoro non
2: si lavora per vivere, non si vive per lavorare, vecchio assioma che comunque è sempre attuale. A questo punto siamo curiosi, Alfredo, perché avevi chiamato prima?
3: Ma io ho chiamato perché ho conosciuto una persona che mi ha veramente messo in difficoltà, perché mi ha detto: ho passato la mia vita a cercare di farmi apprezzare dai miei genitori, ho fallito e soprattutto i miei genitori non hanno mai ricordato il mio compleanno. Ecco, quello che io desidero, io non vi dico cosa ho detto a questa persona, dopo magari ve lo dico, però quello che voglio sapere da voi, di fronte a un'affermazione del genere, cosa avreste detto voi a questa persona? Visto che vi reputo, vi stimo, due persone estremamente intelligenti, volevo conoscere il vostro parere. Tutto qua.
2: Scusa, ricapitoliamo un attimo. Tu hai conosciuto una persona... Di Lelio dice: questo signore è un mitomane. Dice: questo signore è un mitomane. Dice al di là del vetro. Io mi dissocio. Tu hai conosciuto una persona?
3: Una persona che nel parlare mi ha detto: ho cercato per tutta la vita di farmi apprezzare dai miei genitori, ho fallito, non ci sono riuscito, ma soprattutto la cosa più brutta è che si sono sempre dimenticati sistematicamente il mio compleanno. Allora, siccome io non me la sono sentita di dire effettivamente quello che pensavo, per non mortificare ancora di più a livello psicologico questa persona nei confronti dei genitori, perché i genitori, un genitore che si comporta così, per me a livello...
0: Ma non è una cosa isolata quella che racconta Alfredo, io conosco personalmente delle persone che hanno vissuto esattamente, stanno vivendo esattamente
3: allora,
0: questa situazione.
3: Siccome mi sono trovato in difficoltà, dopo vi dico pure quello che gli ho detto, io volevo sapere, nel caso vostro, una persona vi dice così, cosa direste voi?
2: È impossibile rispondere, dai, sarebbe un banalizzare, perché dipende dal rapporto che hai, dal momento in cui sei, dal contesto, da tante cose. Tu che hai risposto?
3: Ma io gli ho detto semplicemente: guarda, la vita di oggi è talmente stressante che ti porta a dimenticare una data che passa che arriva una volta l'anno. E il fatto è che tutti gli anni sempre questo discorso è un po' anomalo, però questo discorso col fatto che le persone poi ci sono persone che fanno veramente fatica ad esprimere i propri sentimenti, ad aprirsi, a manifestare il proprio amore per gli altri, questa combinazione diventa letale e potrebbe creare una situazione così paradossale. Io non credo che i tuoi genitori, gli ho detto, non ti vogliano bene, non, assolutamente non ci credo, non credo che lo facciano apposta. Credo che abbiano proprio, siano la combinazione di due situazioni che va a coincidere con questo fattore. Io ho provato a metterlo, poi dentro di me ho detto: questi due genitori ho due merda.
0: Ma certo, infatti esistono, stavo per dire, esistono anche genitori stronzi. Io gli avrei fatto, gli avrei citato la canzone di Tricarico quando dice, te la ricordi Arduini?
2: Come no,
0: gli dice il padre è solo un uomo, gli uomini sono tanti, scegli il migliore, seguilo e impara, punto. Cioè non è che non puoi passare la vita a fare i balletti di fronte a
2: ciao,
0: due
2: Alfredo,
0: persone
2: che se ne fregano di te. Ciao, ti abbracciamo. No, questa cosa deve far riflettere tutti quelli che invece hanno o hanno avuto dei genitori presenti, buoni, dolci, un po' come, come le famiglie della pubblicità, no? Perché si tende a darle per scontate certe cose. E noi ce ne siamo resi conto, almeno io me ne sono reso conto, proprio facendo questo lavoro, venendo in diretta magari la notte di Natale o quando c'è la festa della mamma o la festa del papà, perché il 99% delle persone condividono dei pensieri dolci, di ricordi felici o di momenti piacevoli. Poi c'è qualcuno che invece dice guardate che non è per tutti così.
0: Già.
2: Per me non è mai stato così. Con mio padre, raccontano diverse persone, non è mai stato così. Con mia madre non è mai stato così. E quindi quello che in tanti hanno avuto, la maggior parte delle persone hanno avuto, non è scontato, e la storia che ci ha sottoposto Alfredo ci dovrebbe aiutare a ricordarcelo.
0: Allora c'è l'ombra del sospetto di Saverio sulla storia di Giovanni, da programmatore al call center qualcosa non quadra, ma non è che magari Giovanni non era stimatissimo all'interno di questa azienda, ma lui da quello che racconta lui è, mi sembra proprio di capire che ha un modus operandi lì dentro che non ha riguardato solo la sua attività. Non sono d'accordo con Alfredo, scrive Assunta di Bari, nella vita bisogna saper rischiare, cambiare lavoro, a me ha migliorato la vita, io mi sono licenziata perché non amavo il mio lavoro in un ufficio al centro di meccanografica, bisogna sapere che sia chi siamo e che cosa vogliamo fare nella vita, certo, ma anche quello non è che uno lo capisce subito a volte, no? Quindi ci sta anche il momento di incertezza che sta vivendo Giovanni. Buonanotte, tutto ok, come state? Bene, Antonella, se ti va chiamalo 06 3131, così ci racconti qualcosa di te. Un saluto a Francesco, poi ancora sulla questione di Giovanni c'è Maurizia che scrive: i sogni si devono inseguire sempre, ma i piedi devono rimanere a terra, nulla viene regalato e ci vuole però anche un po' di fortuna.
2: È vero, non c'è dubbio su questo, però serve anche il coraggio per inseguirli i sogni. L'1:10:06:3131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2, siamo in diretta, nona stagione dei Lunatici che è iniziata a due puntate. WhatsApp vocali, se riuscite inviatene al 348 7300 200.

0: di vedere Notting Hill, che è uno dei miei film preferiti. When You Say Nothing at All, colonna sonora di Ronan Keating su Rai Radio 2, insieme ai Lunatici, Andrea Di Sancio e Roberto Arduini, in diretta alle 1:13, e c'è Gabriella che ha chiamato lo 063131. Andiamo tutti insieme a scoprire che cosa vuole raccontarci. Ciao Gabriella.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: C'è Di Leglio che dice da minuti che questa è una chiamata a bomba. Gabriella da Biella, Gabriella da Biella, telefonata a bomba.
1: Gabriella da Sassari.
0: Ah, non è quindi
2: come da Sassari? Mi ha detto da Biella. Comunque, vabbè, dica signora, dica.
1: Se volevo parlare dell'estate caffona quest'anno, sono i turisti che hanno combinato tutti i colori.
2: Come dell'estate caffona?
1: Sì, sì. Vengono i turisti, rubano la spiaggia.
2: Questo è grave,
1: poi...
2: non si fa.
0: Cioè, ci faccia un elenco, ci faccia un elenco, brava signora, di tutti i comportamenti scorretti e cafoni dei turisti.
1: Esatto. No, alla Maddalena, che è un'isola protetta, perché è meravigliosa.
2: Scusi, signora, scusi, signora, ma qui c'è un interrogativo che si fa strada nella nostra notte insieme. Chi c'è accanto a lei che la imbecca?
1: No, nessuno, io sono sola.
2: Io sentivo delle voci, sono matto
0: io. Anche io ho sentito una voce, ma forse nel nostro ritorno. Allora signora, quindi rubano la spiaggia, portano via la sabbia.
1: Non mi chiamare signora.
2: Chiamala Gabriella, non
0: Gabri. Allora, dici, questi turisti cafoni si rubano, si portano via la sabbia e dalla spiaggia. Poi
1: le conchiglie, poi vanno alla Maddalena dove è protetto, e vanno con i gommoni. E poi mettono l'ancora dove c'è la Poseidonia, è tutto protetto.
2: Questo purtroppo non si può fare.
1: Non si può fare, no? Sì. In Corsica fanno 90.000 euro, gli hanno dato a uno di
0: multa. Gabri, ma cioè, come rispondi a Riccardo che scrive: questa signora è un po' strana?
2: No, perché?
0: No, non lo so, infatti mi sembra che insomma stia portando avanti anche una giusta causa.
1: E amo la mia terra.
2: Ma è la prima volta che ci chiami, Gabriella?
1: Ho provato l'anno scorso, 2 anni fa, ma non mi hanno richiamato.
2: Lo sapevo.
0: Di Leglio.
1: Perché sono strana. Sto difendendo la mia isola
0: brava
1: da questi turisti. Cioè, i turisti devono venire, sono benvenuti, ma si devono comportare bene.
2: Non fa una piega quello che dici, sono d'accordissimo
1: ieri,
2: con te. Sì.
1: Ieri due ragazze hanno fotografare i fenicotteri, sono andati in una zona dove non dovevano andare e sono c'erano come una specie di sabbia, stavano affondando.
2: È anche pericoloso, no? Poi la ricerca del selfie, sono cose pericolose, molto costose anche, perché poi danno vita a delle operazioni di recupero. Ciao Gabriella, sposiamo il tuo appello, ti abbracciamo, resta su Radio 2.
0: Brava, brava Gabriella. Allora, un saluto a Adeliana, non ho letto il suo messaggio, scriveva su uno dei temi della nottata: torno bambina, quando sento passare un aereo ricordo che io e i miei amici, quando vedevamo un aereo, cosa piuttosto rara all'epoca, lo salutavamo con la mano e gridavamo ciao aereo.
2: Aeroplano, che te ne vai.
0: Questo è bello anche il messaggio di Luigi che ci scrive da Napoli, altro tema questo Arduini. Dopo la separazione dalla mia ex, dopo 23 anni insieme, ho ripreso due desideri che coltivavo da tempo. Il primo, quello di avere un'esperienza in una comunità di famiglie solidali, magari fondandone una, e poi quello di far nascere un club di appassionati del mitico Commodore 64. Bene,
2: hai fatto bene a riprenderli questi tuoi due sogni nel cassetto. A proposito di Napoli, un abbraccio a Giancarlo, storico ascoltatore di questo programma, che ci saluta, siamo felici di saperlo anche in questa stagione all'altra parte della radio. Lunedì 17 siamo in diretta, un saluto a Berni e andiamo da Michele da Foggia. Pronto?
3: Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
0: Tu sei un turista cafone, dire... Michele?
3: Cosa?
0: Tu sei un turista cafone, Michele? Quando vai in vacanza ti comporti da cafone?
3: No, io prima di andare sotto all'ombrellone chiamo al bagnino il primo giorno di mare e mi faccio mettere il portacenere sotto all'ombrellone.
0: Bravo. Tra il tiramisù così e l'ananas che preferisci?
3: No, così non butto la sigaretta nella sabbia.
2: Ok, ma se io ti offrissi, cambiando argomento, se io ti offrissi un piatto di ananas o un piatto di tiramisù, tu che prenderesti?
3: L'ananas.
2: Bravo Michele, lo vedi?
0: Faresti un lavoro che non ti piace pur di avere un lavoro?
3: No, perché?
0: Tu sei in cerca di occupazione, no? Ce lo racconti da anni. Se domani ti chiami...
2: non mi andare a fare adesso la satira sociale, economico, se domani...
0: No, no, semplicemente utilizziamo, facciamo a Michele tutte le domande che sono nate nel corso del programma. Quindi anche quello...
3: Proprio stamattina sono andato al comune a fare una domanda per il lavoro.
0: Ok. Se domani ti chiamassero dal comune dicendoti: guarda, c'è questa, è liberata questa posizione, però è un lavoro che non ti piace, tu rifiuteresti?
3: No, perché io l'accetterei.
0: Lo accetteresti comunque?
3: Io sono 9 anni che sto disoccupato.
0: Vedi.
2: Questo ti fa.
3: Allora, io ho due progetti per la Radio 2. Il primo è l'oroscopo, sì. Inventato.
2: Come inventato?
3: E il secondo di dare le ricette.
2: Due cose nuove. Facciamo una prova con le ricette. Da che ricetta partiresti?
3: Allora, spaghetti alle olie e peperoncino.
2: È una cosa molto particolare.
3: Facile,
2: prego.
3: Facile,
2: vai.
3: Allora, metti dentro un tegamino l'olio,
2: sì.
3: E accendi il fuoco, uh-huh, della cucina e lo metti a friggere per un minuto. Se no si brucia tutto. E ci metti l'aglio.
0: L'aglio come? Intero, con la buccia, tagliato a pezzettini?
3: No, bisogna togliere la buccia prima.
0: Ok, lo devo schiacciare?
3: Spellare l'aglio e metterlo nella. Frattanto che l'acqua si fa, che gli spaghetti sono pronti, ce li prendi questi spaghetti e ce lo butti da sopra.
0: C'è un grande assente, però.
2: Non mi dire il prezzemolo.
0: È peperoncino.
2: Ah.
0: Ha messo l'aglio e l'olio.
3: Il peperoncino lo puoi mettere sia.
2: Ha detto aglio e olio, non il peperoncino.
0: Ho capito.
3: Allora lo puoi mettere crudo il peperoncino o lo puoi mettere insieme all'aglio fritto.
2: Vabbè, posso dire, questa rubrica mi ha annoiato. Non mi piace, per me è bocciata.
3: Ah.
2: No, ma così è un'opinione mia, non è che...
0: Quindi non ci sarà nel corso di questa stagione la rubrica
2: ma
0: delle
2: ricette
0: di Michele.
2: Ma magari qualche volta in via del tutto eccezionale, che ne so, a Natale, quelle robe lì.
3: Durante la settimana.
2: No, dico...
3: Durante la settimana.
2: Dicevo il contrario. Vabbè, quindi per me questa no. Forse va strutturata meglio, non lo so. Non mi ha convinto tantissimo.
3: Sì, infatti, perché io
2: Senti,
3: sono
2: Michele,
3: pure emozionato.
2: Michele, ma ti risulta una simpatia particolare fra tua sorella e Di Ciancio?
0: Aspettila.
3: No,
0: vedi.
2: Ok, chiedo scusa.
0: Michele, sai quanti giorni mancano a Natale?
2: Ma perché dovrebbe sapere?
3: Mancano 4 mesi.
0: Pensa,
3: perché
0: 360
3: giorni all'alba, togliendo 4 mesi, il mese di 30 e di 31, mancano 100 giorni a Natale, forse, secondo me.
0: Bravo! Mancano 100 giorni a Natale. Bravo Michele,
2: cioè, facendo un ragionamento completamente scriteriato,
0: esatto, ha dato la soluzione giusta
2: e del tutto privo di ogni minimo senso logico,
0: sì,
2: ha dato la soluzione giusta.
0: 100 giorni, quindi quante ore, Michele?
2: No, vabbè,
0: però
2: ma
0: è difficile.
3: No,
2: ma perché siete
3: so
2: cattivi?
0: Ho capito, ma è stato bravo.
3: 140 giorni, 140 100 ore.
0: 100 no. giorni, 100 giorni, tranquillo.
3: 100 giorni, lo sapevo.
0: Bene,
2: sì. Bene.
3: Allora,
2: ci siamo
3: il
2: detti
3: mio
2: tutto?
3: Ricordo, il mio ricordo in villa, quando passo davanti alla villa, quando io andavo in
0: ma
3: villa con i miei
0: questo?
3: Genitori.
0: Una cosa che

0: piango.
1: Niente, pure lì niente. Noi abbiamo acchittata la cosa, niente.
0: Pure lì niente.
1: Niente. Vabbè, doveva andare così. Ma noi...
0: Ma voi veramente avete fatto di tutto per me e non ho sbagliato treno.
1: E meno male, ma dico, noi non ci arrendiamo.
0: E noi non ci arrendiamo.
1: Vai.
0: Ho tanta voglia di vedervi dal vivo, ragazzi.
2: Anche noi. E c'è Angela che scrive: buonasera, mi piace l'idea delle ricette di Michele, però dovrebbe fare delle ricette buone, tipiche pugliesi.
0: E infatti.
1: No, ragazzi.
0: E infatti,
2: vabbè, ci riproveremo magari nel corso della stagione, stavolta.
0: Quando
2: non è andata.
0: Quando fai maccheroni, rucola e patate, metti a bollire l'acqua.
2: No.
0: Metti a bollire le patate e la verdura insieme.
1: Bene, poi frulli tutto.
2: Michele?
0: Poi quando bolle butti la pasta.
2: Michele?
0: Dimmi.
2: Ciao.
0: A domani.
1: ciao Michele, un abbraccio. Adesso su Radio 2 quanto gli vogliamo bene, guarda, tanto, Michele da Foggia, l'1-24-06-3131 oppure 800-800-002, continuate a prenotarvi, tanti temi, ridendo e scherzando abbiamo tirato fuori stanotte, se vi va continuate a dire la vostra.

0: Come stai?
1: Bene.
0: Sei felice?
1: Ma sì.
0: Che è già meno bene.
1: Molto meno.
0: Di notte certe bugie perdono energia.
1: Forse perché mantenerle accese costa.
0: E allora vengono fuori le cose piccole.
1: Che poi sono quasi sempre quelle grandi.
0: La telefonata che aspetti.
1: Quella che non fai.
0: Una persona che ti manca e alla quale non lo diresti mai.
1: Una persona che è accanto e alla quale non lo dici più.
0: I soldi che non bastano.
1: Il lavoro che non sopporti.
0: Il corpo che guardi allo specchio cercando sempre qualcosa da correggere.
1: Tuo padre che invecchia.
0: Tuo figlio che cresce.
1: E tu in mezzo.
0: Convinto che per anni la vita dovesse ancora cominciare.
1: Finché un giorno scopri una cosa piuttosto fastidiosa.
0: Era già cominciata.
1: Forse diventare grandi è soprattutto questo.
0: Accorgersi che non arriverà mai nessuno a dare il via.
1: Non ci sarà una mattina in cui avrai finalmente sistemato tutto.
0: Il conto in banca.
1: La famiglia.
0: La testa.
1: La pancia.
0: L'amore.
1: Le paure.
0: Ci sarà sempre qualcosa fuori posto.
1: E forse abbiamo perso un sacco di tempo aspettando di essere pronti.
0: Pronti per chiamare qualcuno.
1: Per andarcene.
0: Per restare.
1: O per chiedere scusa.
0: Per dire ti amo.
1: Per avere il coraggio di dire che non amiamo più.
0: Aspettiamo il momento giusto.
1: Che però ha un difetto.
0: Non sa di essere il momento giusto.
1: E allora magari stanotte possiamo fare una cosa.
0: Non sistemare la vita.
1: Troppa fatica.
0: E abbiamo un'altra mezz'ora di trasmissione.
1: Possiamo però smettere almeno per qualche minuto di raccontarcela.
0: Anche perché a volte non serve nemmeno raccontare.
1: A volte basta che qualcuno si accorga.
0: Che quel bene è arrivato troppo in fretta.
1: E sta ridendo un po' più forte del solito.
0: Che dici non è niente proprio quando qualcosa c'è.
1: Forse essere presenti significa anche questo.
0: Accorgersi di una persona prima che sia costretta a chiedere aiuto. Tra poco sarà domani.
1: Ma non ancora.
0: Siamo
1: quasi a domani.
0: E allora stanotte vogliamo chiedervi una cosa.
1: Quando è stata l'ultima volta che qualcuno si è accorto che non stavi bene?
0: Senza che tu dicessi niente.
1: E chi era?
0: Raccontatecelo.

0: C'è un'ora in cui non devi più dimostrare niente a nessuno.
1: Di solito gli altri dormono.
0: Ed è un vantaggio.
1: Nessuno ti chiede come va.
0: Quindi finalmente puoi evitare di rispondere bene.
1: Che poi bene è una parola comodissima.
0: Non significa quasi niente.
1: Per questo la usiamo così tanto.
0: Come va?
1: Bene.

0: romantica.
1: Elisa Rai Radio 2, Lunatici in diretta all'una e 33. Continuate a farvi sentire 06 31 31, oppure 800 800 002, il numero per chiamarci, per scambiare due chiacchiere con noi. Abbiamo messo sul tavolo anche quest'altro tema. C'è stato qualcuno, quando è successo l'ultima volta che si è accorto che non stavi bene, senza che tu dicessi niente? Ne parlavamo, forse, non so se te l'ho raccontato, ma mi è successo abbastanza recentemente con la mia compagna, che la mia compagna si accorgesse che io stavo per andare in tilt. Ogni tanto nella vita vado in tilt, no? Quando le cose non vanno come
2: capita a tutti,
1: ma quando, essendo uno che organizza le cose, che ha questa cosa, no? Che tutto deve andare alla perfezione, appena poi c'è qualcosa che non va, mi crolla il castello di carte. E lei se n'è resa conto un istante prima, e quindi ha cominciato a comportarsi in modo e a fare delle cose, dei piccoli accorgimenti proprio, e me ne sono reso conto a distanza di mesi. Ho pensato, e gliel'ho chiesto, ho detto: ma tu ti sei resa conto che io stavo per avere una delle mie crisi e ti sei messa a fare queste cose perché ne eri consapevole? Le ha fatto molto piacere il fatto che me ne sia reso conto, e devo dire che solo una persona che ti sta accanto e che ti conosce veramente bene, capace anche di una forza, di un'empatia molto forte, può accorgersi di qualcosa che non va nell'altro.
2: Beh sì, tante volte dietro quel bene e risposta a come stai che diamo, ci sentiamo dare, c'è tanto altro. 06 31 31, oppure 800 800 002. L'una 35 minuti, c'è Orlando, benvenuto su Radio 2, sei in diretta.
3: Buonasera.
2: Ciao.
1: Che ci racconti, Orlando?
3: Ho sentito che parlavate prima dei giovani che non hanno voglia di far niente, però nessuno si fa la domanda praticamente perché non hanno voglia di far niente.
2: Ma non è allora, vero che ragazzi... partiamo da una risposta: non è vero che non hanno voglia di far niente, dai. Sì.
3: No, io l'ho sentito in una trasmissione, però praticamente il mio punto di vista è questo.
2: Sì.
3: Allora, 5 anni di elementari a studiare Carlo Magno, Cristoforo Colombo che ha scoperto l'America, il conte Camillo Benso di Cavour, eccetera, praticamente li annoiamo. Poi 3 anni di medie, dove praticamente si ripete un po' la solita, e poi si comincia il cammino praticamente della maturità. Cioè, tagliare 4-5 anni e arrivare a 14-15 anni, che questi giovani devono già avere la maturità in mano. Ci vogliono andare a farsi qualche lavoretto.
1: Cioè, tu elimineresti un po' di anni di scuola. Dice, le elementari, sì, non gliele faccio. Eliminiamo le medie, facciamogli fare 5 anni e poi subito il percorso per la maturità. Dopo le elementari.
3: Per la maturità è inutile stare 8 giorni a studiare il conte Camillo Benso di Cavour. Dai una ripassatina veloce e basta.
2: Ma lei vorrebbe quindi. No, a me pare, con tutto il rispetto, se forse l'ho capito male io, delirante. Delirante la presa di posizione del signor Donato.
1: Duro con Donato,
2: che praticamente
1: duro.
2: Abolirebbe la scuola per mandare, adesso sto estremizzando, per mandare prima la gente a lavorare.
3: 14-15 anni devono avere già la maturità, poi se vogliono andare avanti a fare l'università vanno avanti a fare l'università, 22-23 anni devono essere già laureati e con la possibilità di andare a farsi qualche lavoretto in regola, cioè tutto senza grossi problemi. E togliergli tutte quelle droghe elettroniche che il mercato, le mamme, i genitori gli mettono in mano, che quelle lì sono quelle che scompensano. Poi
1: a che età potrebbero avere accesso alle droghe elettroniche, come le chiami tu?
3: Ma io vedo mamme che prendono i bambini, li mettono davanti a quei giochi di elettronici, cioè così, buono, li fanno giocare, fanno vedere uomini che saltano da un palazzo all'altro, che saltano giù dall'ottavo piano e poi risaltano su al nono, cioè così, cioè praticamente li mettiamo.
2: No, allora adesso mi è da sorridere perché la riflessione sugli smartphone in mano ai bambini e agli adolescenti è condivisibile, invece sono d'accordo. Ma questa storia degli uomini che saltano dall'ottavo piano e poi li ritrovi al nono mi sfugge. Di che si parla? Tu che sei
1: dice,
2: più smart.
1: Forse parla di video di parkour. Dice, gli fanno vedere i video delle persone che fanno parkour e poi questi si condizionano e vanno a buttarsi dai palazzi. Ma io voglio sapere qualcosa di più però di Donato. Che fai nella vita? Orlando, scusami.
3: Nella vita faccio il contadino, un po' all'ingrosso, e mi occupo di trasporti. e praticamente ho i camion, faccio la raccolta del latte, il siero per i maiali. Beh, questo, questo.
1: Senti,
3: sono,
1: parliamo del visto che fai il contadino, adesso che periodo è, che c'è da fare in questo, in questa fase?
3: Ma noi siamo in Lombardia, vicino a Milano, praticamente oggi abbiamo fatto il pieno, l'ultimo sfalcio secco, perché comunque era secco, cioè così c'è da finire gli ultimi mai da trinciare, da trebbiare, cioè così, e poi ci sono sempre gli animali, ci sono sempre. Ci sono sempre le mucche con tutti i loro problemi, mucche da latte con i loro problemi, i maiali con i loro problemi.
2: Senta, senti, si trovano giovani, giovanissimi che vogliono fare il tuo lavoro oppure ormai se ne tengono?
3: Io ne ho trovato uno, il problema è che dopo 3 giorni è venuta la mamma a prenderlo e ho sentito sulle mie. E lui con la bicicletta riusciva a scappare dal paese, venire alla Cascina per stare lì con me.
1: E perché la mamma è...
3: Perché
2: aspetta, l'è venuta quanti a prendere? Quanti anni ha questo ragazzo?
3: 14 anni.
2: Meno male che la mamma lo va a prendere, scusami,
3: Beh, la mamma, lui in bicicletta scappava da casa per venire lì a casa mia. La mamma sapeva che veniva lì, con la macchina veniva lì e poi mi ha detto che mi avrebbe denunciato e questo e questo.
2: Stavo per chiederle, ma non l'hanno denunziata?
3: No. Però questo ragazzino che imparava subito che questo e questo. Cioè così praticamente la mamma gli ha messo i bastoni nelle ruote.
2: Ma cosa sta dicendo? No, mi dite che ne pensate? Fermi, questo è il personaggio della nottata. Mi dite che cosa pensate della chiamata
1: di Orlando,
2: del signor Orlando? 063131 oppure 800 800 002, telefonateci e rispondete al volo. Posto che meno male che questo ragazzino ha una mamma presente che lo ha recuperato e salvato. Ma lei lo faceva lavorare gratis questo ragazzino?
3: No, lui è venuto, io stavo facendo un lavoro col trattore su un campo vicino alla strada e mi fa: posso guardare? No, gli ho detto: tu non devi guardare, tu sali sul trattore adesso e vai. Questo è il trattore.
2: E io vado al bar.
3: No, io gli ho detto: io sto lì con l'altro, sto lì. Oh, gli ho fatto vedere dopo 10 minuti era più bravo lui di me.
1: Ma scusami, ma non si poteva trovare un accordo con la mamma? Magari essendo questo bambino appassionato del tuo lavoro, non c'era modo di poterlo far guardare, partecipare a delle piccole attività piuttosto che insomma farlo scappare? La mamma aveva proprio paura.
3: La mamma praticamente non voleva sapere, ha detto che lui era ancora minorenne e che lei era la Madonna Immacolata, cioè tutto, cioè così e via. E ma lui ancora anche adesso mi viene a trovare ogni tanto, cioè non è che...
1: Vabbè, ma vedrai che questo ragazzino ha una passione evidentemente.
2: Ma mandiamo una pattuglia
1: tra qualche anno quando potrà fare una
3: segnalazione. Quello che non riesco a capire è questo, perché io devo andare in un supermercato, magari mi prendo un po' di roba per me, per gli indiani che ho lì a lavorare, e la cassiera mi dice: ma come fai? Mi conosci? Mi dicevo: come mai tutta questa roba? Gli ho detto: siamo lì in quattro, solo io e 3 indiani oggi a mangiare. Ah sì, c'è tutto. E italiani? Italiani, gli ho detto così. E guarda, figlio, io ho 21 anni, questo, c'è tutto. Avrei voglia anche di trovare uno un po' serio, ma qua trovare uno un po' serio che ha voglia di andare a convivere sta diventando quasi impossibile.
1: Ma
3: tutti
1: ci stava...
3: vogliono giocare.
1: Pensi che
3: tutti
1: fosse...
3: vogliono giocare.
1: Un modo per
3: tutti
1: trovarci con te.
3: Ecco, sì. Poi, sì, vabbè, ma che ci provi? Io ho 60 anni, lei ne ha 21.
2: No, aspetta, fermi, mi sono perso. Qual è il nesso, secondo te, tra quello che lamenti
3: il
2: tu
3: nesso,
2: e quello che lamenta la cassiera?
3: Il nesso è questo. Che in Italia nel 2026 nasceranno 600-700 bambini, 800, di coppie italiane.
2: Ma che c'entra con la cosa del lavoro?
3: Ma certo che c'entra, perché di giovani ne muoiono tanti, ma guarda che di vecchi non ne campa neanche uno. Se le donne non fanno i figli, se le coppie non si mettono insieme e fanno i figli, cioè qua come andiamo a finire secondo te? Rispondimi tu come andiamo a finire. Cioè,
1: rispondi Robby, okay. rispondigli, come andiamo a finire se qui nessuno fa più figli?
3: E quando a qualche giovane gli metti in mano l'hashish, gli brucia il cervello,
1: Guarda, ora questi sono tutti
2: allora,
1: spunti interessanti.
2: Lunga vita alla mamma di quel bambino, perché parliamo di un bambino che ha tolto il figlio dalle grinfie professionali di questo signore.
1: Devo dire, Orlando sta piacendo molto ai nostri ascoltatori, caro Arduini. Cioè...
2: Ma non si può fare un Orlando contro tutti?
3: Probabilmente sì. Sono in ballo con il notaio, adesso vedo con il notaio quello che riesco a fare. Cioè, comunque l'Italia se va avanti così si schianto.
2: Che c'entra l'Italia se va avanti? Mi perdoni, Orlando. Mi sente?
3: Sì, ti sento.
2: Che deve fare col notaio lei?
3: Con un notaio devi costituire un gruppo e poi con quel gruppo lì esprimi le tue idee, esprimi a un'Italia che si schianta, perché i giovani vanno rispettati. E crescono sulle orme dei genitori che non devono essere separati.
2: Allora, ma che sta dicendo?
3: È un trauma.
2: Ma cosa sta dicendo? C'è Aurelia, pronto?
0: Ragazzi, ciao. Questa persona, tanto normale, non è. Perlomeno al cervello di uno degli anni 20 che ci mandavano i ragazzini a lavorare.
2: Sei un po' antico,
0: assurda, quello che sto a sentire. Poi vado a un discorso a un altro, non si capisce il mezzo che cosa vuole dire, capito?
2: Donato, come risponde?
3: Io?
1: Orlando,
2: scusate, non so perché lo chiamo,
1: sì,
2: Donato
1: anch'io.
2: Da inizio telefonata.
3: Io rispondo che da bambini, da ragazzi si ha delle spugne e si apprende. Quando a 40 anni non puoi andare a cercare il posto di lavoro e metterti nel mondo del lavoro perché ti devi alzare dal divano perché è morta la mamma e ti devi cominciare
0: a lavorare. Comunque le mamme... 55 anni, ha cominciato tardi a lavorare.
3: Comunque
1: facciamo una cosa, vi va di restare un po' ancora con noi per questo Orlando contro tutti? Poi è bello il confronto, anche perché vorrei sapere che cosa ne pensa Orlando, però glielo chiediamo tra poco, cosa ne pensa Orlando del bamboccia, cioè del fatto che il figlio di Aurelia
2: ferma lì, resta con noi e io vorrei anche altre voci, perché la chiamata di Orlando è veramente destabilizzante. 06-3131 oppure 800-800-002. L'una da 46 minuti, torniamo qualche minuto alla musica, ma questa è una telefonata che va ripresa, quindi teniamo Orlando e Aurelia e se volete dite la vostra. 06-3131, chiamate Radio 2.

0: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini, Radio 2, l'1 e 49, Lunatici in diretta con Orlando che con la sua chiamata ha scatenato una serie di reazioni da parte degli altri ascoltatori. C'è anche Aurelia ancora in linea con noi, però partiamo da Barbara che ha chiamato. Barbara, ci sei?
1: Sì, ciao, buonasera, ciao.
0: Ciao, ciao Barbara.
2: La tua Barbara, allora, vai, veloce.
1: Allora, secondo me il signor Orlando, buonasera, il signor Orlando, sono Barbara, piacere. Secondo me non ha, diciamo, usato le parole giuste.
2: C'è ancora Orlando?
3: Sì, ci sono.
2: Vai Barbara, vai.
1: Ah, ecco. Allora, quindi, però, di base, comunque, alcuni concetti io li condivido in pieno. Ad esempio la scuola deve essere per forza, bisogna cambiarla. Assolutamente, ci sono delle materie che non servono a niente, il signor Orlando ne ha detto. Ma io voglio sottolineare
2: tipo, aspetti Barbara, quali sarebbero secondo lei le materie, allora, che non servirebbero a
1: non
2: nulla?
1: Non mi dare del tu, vabbè, dammi mi è sempre dato del tu, non mi dà del lei. Allora, sicuramente sarebbe da mantenere, iniziamo a vedere quelle che vanno bene, sicuramente geografia sarebbe migliorare.
2: Tu hai detto che ci sono delle materie da cancellare secondo te, io ti ho chiesto quali sono le materie da cancellare, dimmelo.
1: Allora, la storia dovrebbe essere più improntata, secondo me, una storia, diciamo, più recente che quella antica. Studiare delle cose tipo antichissime, tipo, che ne so, i Fenici, i Babilonesi. Cavour, lui ha detto giustamente.
2: Ma siamo al delirio totale. Stanotte.
1: Ci sono delle materie che sono inutili, siamo anacronistici rispetto agli altri stati del mondo, siamo indietro 700. Portare questi ragazzi invece.
2: Quindi, vabbè, poi la storia, poi?
1: La storia sicuramente. Non è proprio, non si può perdere tempo dietro cose che non sono utili. Invece io aumenterei. Sicuramente, come dice il signore, io li porterei proprio alla fattoria di questo signor Orlando e a molti gli farei proprio fare l'orto, curare gli animali che gli fa bene, stanno all'aria aperta, imparano delle cose.
0: A che età, li metteresti a lavorare nell'orto?
1: Ma secondo me un ragazzino dei 15 anni gliela fa a zappappia un po' di insalata e dei pomodori, anche a pulire la stalla gliela fa. Cioè, sono molto intelligenti, ma non è che so dei ragazzi.
2: Quali altre materie cancelleresti, per capire? Pronto?
1: Non lo so, io di preciso la prima che mi è venuta in mente è la storia, perché obiettivamente.
2: Ma come si fa a dire che si cancella? Ma guardate che mi sembra uno scherzo. Vabbè, poi altre materie.
1: Ma non la storia dell'Italia, ma c'è gente che non sanno l'Italia, come disegnare l'Italia, a che forma di stivale, se c'è. Non sanno che fa la regione Marche, non sai
2: tipo, ma io ho fatto il liceo classico, no? Ho questa colpa, ho fatto il liceo classico.
1: Classico,
2: ho studiato il latino, il greco, l'Iliade dell'Odissea, no, via.
1: Ma quello è classico, una scelta personale, cioè tu hai fatto una scelta da grande e hai detto voglio far classico, ma c'è gente che non sa neanche che cos'è il latino,
0: c'è gente che non sa disegnare la regione Marche, la regione, tu hai detto c'è gente che non sa che forma l'Italia, non sa disegnare la regione Marche,
1: ci sono dei ragazzi che, ma stai scherzando, ma tu prendi un pezzo di carta e una penna, fagli far disegnare l'Italia, ma stai scherzando? Tu descrivimi quante sono le.
2: Allora, chiaro il punto di vista di Barbara. Ciao Barbara, resta Studio 2. Un commento di Orlando.
3: Ma il mio commento è sempre quello. Io parto dal presupposto che se un ragazzo da grande vuole fare il finanziere, quando alla pausa studio questo, giochi questo, perché è così, va nella caserma della Guardia di Finanza, sta là due ore, quello che si sente non deve essere obbligato. Però intanto comincia a capire.
0: È una sorta di alternanza scuola-lavoro, si fa nei licei, per far conoscere ai ragazzi la realtà lavorativa. Le realtà lavorative, questo.
3: Dove vanno i giovani? Io non ne vedo neanche uno. Non
0: superiori,
3: non
2: Allora 06 3131 06 3131, oppure 800 800 002, se volete intervenire su questo filone che si è scaldato così di colpo all'improvviso. Nel frattempo c'è ancora Aurelia, che pensi?
4: Ma penso che lo studio è molto importante, tanto io purtroppo non ho potuto studiare, ho fatto la quinta elementare a quei tempi perché non c'erano soldi, c'erano l'altro che mangiare, quindi. E poi ho imparato molte cose leggendo libri eccetera eccetera. Volevo studiare, però volevo andare a scuola laterale, però facciamo parte, io volevo studiare, non ho potuto, tutte le cose che io so che ho imparato, e qui si parla di personaggi grandissimi come Omero che ha scritto cose favolose, come non mi so spiegare.
2: No, ti chiedo, ecco. Perché c'è Diego che fa dei gesti assurdi al di là del vetro.
4: Cose grandissime, dei personaggi famosissimi, e questo se ne esce così. Pure Barbara, cioè io ho dei figli che non hanno voluto studiare, però li ho mandati a calcio a scuola finché ci sono riusciti, hanno fatto le medie, hanno finito le scuole obbligatorie, uno è andato a lavorare presto, Roberto ci ha messo un po' di più.
2: Però, ma ragazzi, ma allora,
4: scusate solo un secondo. Roberto è un uomo.
2: Calma. Roberto è il figlio di Aurelia. Calma, Aurelia, non prendere
0: al volo persona. Vorrei un attimo chiedo però a Orlando di dare una risposta veloce. Che cosa ne pensi del figlio della signora Aurelia che ha più di 50 anni? Quanti ha? 60 anni, ancora vive con la mamma.
4: 55, dai.
3: Ma io a 14 anni ero fuori casa e non volevo più neanche stare in casa. È così, buono. Io sono convinto che l'insegnamento cristiano dice che il maschio deve lasciare il papà e la mamma, trovarsi una compagna e farsi una famiglia. Questo è l'insegnamento cristiano, non l'ho scritta io la Bibbia, l'hanno scritto gli altri. Io dico che tante mamme coprono i figli, li mantengono, poverino, questo. Sono mamme che non vogliono bene i loro figli, li odiano perché una mamma che vuole bene al loro figlio cerca di stradarlo a fare la vita corretta che deve fare.
2: Donato, Orlando, devi richiamarci perché sei un personaggio, no, io non sono d'accordo con quasi nulla di quello che dici, però richiamaci magari già domani perché comunque polarizza. Ciao Orlando, ciao.
0: Grazie,
2: Aurelia. Una cosa io voglio dire, adesso ognuno poi la pensi come vuole, quando si parla di studio, di scuola, attenzione perché la libertà passa anche dallo sviluppo di un pensiero critico, ed un pensiero critico tu puoi costruirlo soltanto se hai i mezzi per farlo. Quindi tutto vero, la praticità, la manualità, lo diciamo da tempo che sono cose che andrebbero anche riscoperte, però attenzione perché il rischio di spararle enormi secondo me è davvero dietro l'angolo. Comunque è un tema sul quale poi sarebbe bello anche tornare. Twitter è impazzito per le teorie di Orlando. Ci dobbiamo tornare. La musica di Radio 2, il 958, restate con noi.

0: L'almanacco multimediale sta arrivando, molti lo amano, il programma non è finito, lo ricordiamo, è un momento a cui teniamo parecchio questo, perché riavvolgiamo un po' il nastro di quello che raccontano gli anni passati nel giorno di oggi che abbiamo iniziato insieme qui live su Radio 2. Restate con i Lunatici. Che cosa è accaduto nel mondo dello sport, della musica, dello spettacolo, del cinema, della cultura, riviviamolo insieme così, restate qui.
1: Torniamo indietro al 16 settembre del 1969, quando ad Augusta nasce Roy Paci.

È nel 2005 che Ligabue pubblica il suo ottavo disco Nome e Cognome. Tra i singoli che verranno estratti Il giorno dei giorni, Happy Hour, Cosa vuoi che sia ed una delle canzoni d'amore più belle mai scritte.